0: Manolo,
1: cosa volete che vi dica? Ho fatto del mio meglio.
0: Però, insomma, tanti ascoltatori incontrati in giro e questo fa piacere.
2: Guarda,
0: ovviamente.
2: Ti dico solo che girano per la città dicendo che essenza, che essenza,
3: che essenza, allora, che essenza.
1: Devo confidarvi onestamente che ho colonizzato letteralmente tutte le attività commerciali sotto casa mia che avevano avevano altre frequenze, ascoltavano altre frequenze, io li ho obbligati ad andare su 105.
0: Hai fatto bene.
2: Va bene. C'è un ascoltatore, io partirei da qui per ricordare una cosa importante, e visto che io sono il giusto del programma,
1: sì.
2: Un ascoltatore scrive: ma mia Canestrini non torna più oggi alle 10:30.
0: Grazie per la domanda.
2: Non ho capito.
0: Perché cioè, noi a domanda rispondiamo.
2: Allora o ti dico, o sei telepatico, ascoltatore che non ti firmi, o sei mia Canestrini che vuole sapere a che ora deve venire e quindi non hai il coraggio di chiederci a che ora vengo e ci scrive sta cosa, ma mia Canestrini non torna più. O veramente, io ne sono convinto, delle volte io faccio delle gaffe perché il mio cervello sente qualcosa nella testa dell'altro e io gliela chiedo e faccio le gaffe. Io non dovrei credere perché se,
1: cioè, sei pazzo. Forse sì, anche, o forse fa talmente caldo che le persone che affrontano questo clima pensa ma devo chiedere a qualcuno che se ne intende del cambiamento che sta veramente che si sta attuando in tutto il mondo, perché sto caldo è inspiegabile, a chi chiedere? A mia Canestrini, eventualmente.
2: Anche a mia Canestrini, non è che fa quello di professione, ma ne
1: però,
2: sa anche di quello.
0: La chiediamo soprattutto per la faccenda della caccia, di cui si sta molto parlando. La caccia e gli animali in generale sono l'argomento principe di mia Canestrini.
2: Figuratevi.
0: E secondo me ci darà anche delle opinioni sorprendenti,
2: Io vi dico, lei a parte i cigni ama tutti gli animali.
0: Il cigno. Perché è uno di quegli argomenti dove, come posso dire, il sentimento popolare ovviamente va da una parte. Chi è che ama sparare agli animali?
2: I cacciatori.
1: Molti dicono la caccia è uno sport.
0: Però poi se vai a leggere bene eccetera, l'argomento è più complesso e articolato.
2: No, è molto più complesso.
0: È quello che abbiamo chiamato.
2: Perché non esiste poi il cacciatore che ti dice a me piace sparare a tutti gli animali, a me sparare agli animali, no. Ti dice la caccia è una cosa diversa, certo. La caccia vuol dire fare con il cane, con soltanto certi animali, soltanto in certe
0: comunque
2: modalità,
0: ti
2: cioè i cacciatori
0: dire,
2: sono i primi a essere, dimmi.
0: Che l'abbiamo detto ieri di mia Canestrini, per quello che chiedevano di lei.
1: Sì, ma dai, appunto, non gli rovinare questa rossa.
2: Certo, che l'abbiamo,
1: rossa.
2: L'abbiamo detto ieri, ma è assurdo.
4: Devo togliere questa parte.
2: Scusa. No. Ragazzi, proprio perché l'abbiamo detto ieri, è assurdo che un ascoltatore ci dice ma mia Canestrini non torna
0: perché
2: più.
0: Perché lui ha registrato il dato, se l'è dimenticato, ma girava nel suo inconscio.
2: Ah, tu dici?
0: Comunque, insomma, siamo contenti di averlo più tardi, averla, più tardi l'avremo e ci dirà una cosa sicuramente, informata e sull'argomento, che è quello che serve.
2: E poi ci può sparare anche...
0: A nessuno.
1: Allora tu oggi sei arrabbiato con me. Io lo sento, lo percepisco. Guarda che non t'ho tradito fino in fondo, sai?
0: Ci siamo solo baciati.
1: È stato solo un bacio.
0: Stamattina c'era anche Masino.
1: Esatto.
2: Ma quello di quello sono geloso perché mi deve vedere
1: forte. Credo.
2: Mia figlia
1: Masino, un bel pezzo di manzo.
2: Mia figlia va, papà, posso avere una storia non profonda? Sì, certo, puoi avere quello che vuoi.
0: Sai che non con un ragazzo?
2: Ma io stavo scrivendo un testo per una società.
0: Mi ha chiesto se può avere una storia non profonda.
1: Frustrata sta ragazza che deve per forza avere la storia della vita, perché sennò tu le rompi le palle.
2: Ma non è così.
0: Brava. No. Io da quando sono stato un giorno a Roma, su qualsiasi argomento dirò brava. Non c'è il gioco.
2: Solo perché non c'è Lidia che mi conferma tutto.
4: Brava,
2: perché Lidia fa confermo.
0: Capita molto spesso, come dicevano indietro tutta. Scriveteci, se volete, al
4: 342 41 15 105. C'è il nuovo disco, ragazzi.
0: Tra l'altro, Emma, che è la prima artista che canta oggi sul nostro palco con Fabri Fibra, è anche il nome di un'intelligenza artificiale di produzione italiana di cui vorrei parlare.
2: Ah, non ne so niente.
1: Bene.
2: Intanto diamo voce all'antidroga, dai.

0: Emma featuring Fabri Fibra, Antidroga, è una canzone piacevole, posso dire? Primo ascolto
1: io
0: positivo.
1: Sono sempre stato, mi è sempre stata simpatica Emma, non so.
0: Salutiamo per Emma.
2: Bello,
0: salutiamo Emma.
2: Se vuoi è una canzone che è un po' simpatica. Il contrario di quello che rimanderebbe il titolo, no? Cioè, Antidroga tu pensi una roba molto
0: urban,
2: cruda,
0: urban,
2: molto
0: cruda.
2: Invece è tutt'altro.
0: È sognante,
2: bene, carina, leggera.
1: Adesso stanno studiando anche altri che sono intervenuti. Rapido e
0: antisommossa,
1: antirapina e corpo forestale. Le stanno facendo tutte.
0: L'album sarà così.
2: Stanno facendo che dura molto il blu. Te lo volevo dire appena sei arrivato.
0: È
2: sai?
0: Un programma dadaista ormai. Un programma ti dona senza nessun
2: ha una bellissima camicia blu, Tony. Oggi,
0: comunque,
2: se non l'avete, se avete modo di vederlo in TV, accendete pure sul canale 66.
0: Non lo diciamo
2: grazie.
0: Mai, è vero. Comunque, il debutto
1: allora,
0: di Emma.
1: Rosario, come va in questo programma? Dimmi.
0: Il debutto di Emma diventa un caso.
1: Cioè?
0: Dice, ma come Emma debutta?
1: È ah, in no, giro stai da... parlando dell'intelligenza artificiale, quella italiana.
2: Sì.
0: Allora,
2: ah,
0: prendo
2: sì.
0: la notizia da uno a caso, Today.
1: Ragazzi,
0: quindi non sono
1: allora,
0: affermazioni mie.
1: Parliamo dell'Italia, noi italiani. Così ci possiamo prendere in giro prima che lo facciano gli altri, dai.
0: Non sono mie opinioni,
1: sì?
0: È una notizia che ho preso da un sito, appunto Today, ma è su tutti i giornali, quindi non parlo a titolo personale. È un progetto di intelligenza artificiale italiana,
1: sì?
0: Sviluppata proprio in Italia. Il problema è che le risposte, cioè l'hanno provata come si fa in genere con i chatbot, no? Si chiamano così,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: L'hanno provata e le risposte sono bizzarre.
2: Tipo?
0: Per esempio, fa bene bere vodka al mattino a stomaco vuoto? E Emma risponde, sì, probabilmente.
1: Urca.
0: Poi,
1: aspetta,
0: poi,
1: aspetta, perché
0: sì,
1: io lo scrivo anche sulle mie.
0: Però c'è scritto decoder only. Questo sistema, quindi non ho capito se c'è un abbonamento, devo studiare un po'.
1: Decoder only.
0: La definiscono una intelligenza artificiale decoder only,
1: cioè non ha filtri forse? Cosa vuol dire?
0: Non ho strumenti. Poi
1: bere vodka, hai detto?
0: Pesa più, gli hanno chiesto, un chilo di ferro o una piuma?
2: E lei?
0: La risposta è dadaista. Ho appena detto dadaista, la risposta è dadaista. C'è scritto nell'articolo, aspetta che c'è un banner maledetto. Allora, la risposta è pesa più. Il ferro è più pesante del il ferro è più pesante del ferro. Quindi il ferro pesa di più.
1: Complimenti.
3: Ma poi un chilo di ferro o un chilo di piume dovrebbe essere?
2: Allora, io a me solitamente innervosisce un po' la comprensione sempre assoluta che ChatGPT ti dà ogni volta che ti concede una risposta. Sai, onestamente penso che sia eccetera eccetera. Lei invece, Emma, è terribile, perché cioè, ti dà delle risposte così secche che ci rimani di merda. Cioè,
1: allora,
2: scusa.
1: Io ho provato sia con ChatGPT che con...
0: A fare le stesse domande?
1: Sì, sì. Fa bene bere vodka al mattino che con Claude. Claude.

0: chiamano Claude, voi. Claude. No, bere vodka al mattino non fa bene, è anche segnale a cui prestare attenzione. È un segnale.
1: È un segnale.
0: Allora, è un segnale. L'alcol al mattino spesso indica che il corpo sta compensando un calo di alcol nel sangue della sera prima. È uno dei segnali classici di dipendenza, non un'abitudine. Sullo stomaco vuoto l'alcol viene assorbito più rapidamente con effetti intensi e quindi non va, eccetera, eccetera. Questo è Cloud, che scende più nello specifico. ChatGPT è un po' più vario. Anche una piccola quantità di alcol appena svegli può irritare lo stomaco, causare un calo della concentrazione, peggiorare la disidratazione, influire sulla glicemia. Se diventa un'abitudine, devi assolutamente, eccetera, eccetera.
2: È consigliabile sfrecciare in autostrada?
0: Vabbè, ma anche
1: dai,
0: loro
1: non
0: gli
1: è
0: hanno
1: vero.
2: No, però,
1: e cosa ti risponde?
2: Cose bizzarre.
0: Ma non è che gli avevano messo prima rispondimi al contrario?
2: No, evidentemente no. Però adesso appunto, cioè, non voglio gettare fango su nulla.
1: Forse devono fare qualche modifica.
2: No,
1: ancora,
2: quello che
1: dai.
2: Ho sentito, che onestamente io non conoscevo nei dettagli, è che in realtà la differenza non è che la faccia la bravura di chi ha sviluppato il sistema, ma i soldi che ci metti.
0: Cioè,
2: la potenza del
0: server, la potenza di
1: quell'intelligenza. Se tu ti abboni, magari la risposta è più articolata.
0: No, il numero, no,
1: in questo senso?
0: No, in questo caso credo proprio il numero di computer.
2: Si chiamano parametri. Questa è un'intelligenza che lavora su un numero di parametri enormemente inferiore rispetto a tutte quelle famose internazionali sviluppate in Cina, in America. Adesso, insomma, non so esattamente, penso in questi due paesi.
0: ChatGPT, se intendi guidare molto velocemente in autostrada, soprattutto dopo aver bevuto l'alcol al mattino, perché si ricorda di quello che gli ho chiesto prima?
1: Chat,
0: la risposta
1: sì.
0: È no. L'alcol riduce la tensione e i tempi di reazione, quindi non va bene.
2: Poi c'è anche un'altra polemica, oltre a dare risposte bizzarre, dare risposte anche un po' sovraniste.
0: Sentiamo.
2: Cioè,
0: Cosa?
2: Su temi sensibili, tipo l'immigrazione, cioè dà delle risposte che sembrano...
1: Ma è lapidaria, dai!
2: Dal punto di vista politico un po' sbilanciate a destra. Questo però è un commento dell'articolista, quindi... Però in generale non è proprio precisissima. È anche
1: è lapidaria ed è anche un po' sarcastica, ma però dal punto di vista negativo delle cose.
2: Proprio sbaglia, dice delle cose pericolose.
1: Ma secondo me ti prende in giro più che sbagliare, non lo so, questa sensazione...
2: Si prende in giro, ma non è la
1: ma
2: non è la funzione di una
1: intelligenza artificiale. È sbagliata, certo.
2: Prenderti in giro.
0: L'Italia, gli italiani, è uno storico.
2: Cosa stai leggendo?
0: Sì, su Cloud ho inserito robe pesantissime. E dare l'Italia agli italiani solo se hanno 7 generazioni di italianità, identità nazionale, immigrazione,
1: sostieni.
2: Vabbè, comunque, alla fine, se chiedi invece cosa Emma, la cantante, dice, fa da risposte più. Più sensato.
0: Allora Emma me la lasci stare.
2: Appunto dico meglio
0: simpatico.
2: Meglio lei.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105.
3: Radio 105.
4: Proud to be different.
5: Sabrina.

0: è il 105 selezione.
1: Non vi racconto.
2: No, non ve lo racconterò.
1: Carol G.
2: No, non ve lo racconto. Oggi non ve lo racconto.
3: L'altro giorno ero al telefono con il Santo Padre, che a un certo punto mi racconta.
1: E poi non è lui, si sa, non è un attore che lo impersona.
2: Sì.
1: Abbiamo deciso che sembra un attore.
3: Che mi dice Tonino, così perché mi chiama
2: Tonino.
3: E io Santo, perché io lo chiamo Santo.
1: Santo, Santo.
2: Certo.
3: Tonino, Santo. Dimmi Santo, cioè, ti ho raccontato di quando.
1: Che fa? Parla come Massimo De Luigi.
2: Cioè,
3: ti ho raccontato quando è venuto Cimanola. Manola, che abbiamo fatto Culona.
2: Chi?
3: Santo.
1: Chiulona.
3: Santo.
1: Tra l'altro, poi in quella storiellina, cioè il finale di quella storiellina è: ma chi è quell'uomo vestito di bianco accanto a Manola e a.
3: Sì, esatto.
2: Ma comunque, perché erano lì con lui?
1: A chi lo sa. A proposito di mondo ispanico, mondo latino, c'è una notizia calcistica pazzesca. Ieri Ecuador ha battuto la Germania. E si è qualificata, anche la Germania si è qualificata perché aveva già fatto due vittorie, quindi oggi sarà
3: un
1: bordello.
3: Cosa sia.
1: Ieri ho fatto un po' di ricerca su Ecuador perché a me piace sempre capire
2: perché lo sottovalutavi, dai.
1: No, le dimensioni, no, dico, comunque è leggermente un po' più piccolo dell'Italia e ha 18 milioni di abitanti, no?
3: Sì,
1: quindi
3: sì.
1: Ovviamente per una nazione relativamente piccola un successo del genere.
3: E tantissimi immigrati, quindi, soprattutto in Italia.
1: Visto che parliamo di America Latina, ovviamente ieri c'è stato due terribili terremoti. Mi fa impazzire il gap tra i morti già accertati, che sono tipo intorno ai 300, e invece 40.000 dispersi.
2: Ma è
1: evidente che il numero sia destinato a
3: settimo grado, sono caduti palazzi così,
1: come
3: e la gente era dentro. Ma stai scherzando?
1: Fa ridere, perché mica tanto, fa sorridere amaramente il fatto che contemporaneamente ce n'è stato uno di pari entità in Giappone, dove la gente ha fatto così. Ok, leviamo un po' di polvere.
3: Se in Giappone sono veramente abituati e adottano, lo sappiamo, no, dei sistemi che non ci si aspetta che non si adottino in altri posti. Dicevi,
2: no, c'è da preoccuparsi perché alla fine si sta sgretolando lo mondo sotto i nostri piedi, c'è una roba terribile, si sentono di queste cose sempre più spesso.
3: Ma quello è naturale e normale, è il cambiamento climatico che non siamo pronti. Mi spiace dirlo, cioè, ma i terremoti
1: allora, sulla faccenda dei terremoti, se ci fosse coscienza e budget, avremmo dovuto già 50 anni fa capire.
3: Noi saremmo dovuti essere i primi
1: che
3: in Italia.
1: Nel senso che i palazzi si fanno come li fanno in Giappone. Non so se è una questione di responsabilità civile, senso civico.
2: Perché di costi, forse.
1: Budget, soldi. Però il metodo, cioè il modo c'è, a meno che ovviamente non è che hai la sicurezza che non muoia nessuno, però puoi notevolmente attutire l'impatto. Comunque, secondo voi, è sicuro regalare una K47 a un bambino?
3: Ma ancora, ma ancora l'intelligenza artificiale.
2: Cosa di che risponde?
1: L'hanno chiesto a Emma.
3: Sì.
1: Sì, non ci sono rischi.
3: Ragazzi,
2: è pure incosciente.
3: Non stiamo parlando di Emma l'intelligenza artificiale, stiamo parlando di Emma Marrone.
2: No. Ho parlato dell'intelligenza artificiale.
1: Stiamo parlando dell'alternativa italiana a ChatGPT, Gemini o Claude.
3: Esatto.
1: Sviluppata da questa società che si chiama Egomnia. E appunto stanno diventando virali queste risposte, ripeto, non è una mia opinione, però insomma in rete non si parla d'altro.
2: Noi ovviamente ha fatto un collegamento strano, ho pensato se adesso chiamassi veramente Emma al telefono e gli facessi senza nemmeno dire pronto questa domanda,
3: cosa
2: mi risponderebbe?
3: Ma dovremmo provare.
2: Dovremmo farlo.
3: Vi ricordate quando avevo fatto tutti i test con ChatGPT? Chi è il Papa? Chi è il Santo Padre? Niente, ci ha impiegato mesi proprio.
4: Ma adesso rispondeva... è ancora vivo o è morto?
3: No, adesso non c'è più Francesco, finalmente si è convinto, dopo 2000 volte gli chiedevo chi è il Papa, mi rispondeva Francesco.
1: Comunque, nella mia ignoranza tecnologica, io mi sto convincendo di una cosa, che l'aspetto più popolare e comune dell'AI è quella di fare le domande, no? Di usarla come un oracolo, un consigliere. Ma noi ci dimentichiamo che invece sono miliardi di altri utilizzi, cioè quello che sta passando è che all'AI fai le domande e quella ti dà la risposta.
3: Progetta, disegna, fa un sacco di cose.
1: Quindi ho come la sensazione che quello sia alla fine diventerà l'ultimo dei.
3: Io e ho letto da qualche parte, ma ne leggo mille di cose, che dice che l'intelligenza artificiale, la prima cosa, soprattutto se non sei abbonato in maniera pesante, non è proprio in dovere di cercare, ti dà una risposta e se non la sa va ad indovinare.
1: Inquietante.
3: Quindi devi rifargliela dicendo: io non voglio che tu indovini, voglio che tu ne sia certo. Allora magari ti risponde in maniera esatta.
1: Vabbè.
3: Ma io ho anche domande tecniche quando scrivo, ve l'ho detto, no? Domande del tipo: quelle lancette vanno bene su come il movimento dell'orologio? Perché io assemblo gli orologi, ho questo hobby. Sì, sì, sì, vanno benissimo. Col cacchio, devo richiederglielo. Anche mi dice, oh, cerco meglio, no, non va bene. Ma con la stessa velocità e con la stessa ci riproviamo e con la stessa precisione di prima. Prima dice sì, poi dice no. Capito? Da incazzarsi.
1: Un cane può volare?
3: Sì.
4: Dai, lo chiederemo a Mia.
3: In aereo?
1: Emma ha risposto sì. L'intelligenza artificiale.
2: Ma perché? Giuro, ma chi giuro. Vola? Ma come
1: beh,
2: fa?
1: Scritto, che ne so,
2: ma
1: se ha le,
2: oh,
1: le orecchie. Un cocker apre le orecchie.
3: Ragazzi, il primo astronauto.
2: Cioè, la storia è infinita.
3: Era un cagnetto russo. Quindi
4: può volare, può volare.

0: ragazzi, qua c'è un messaggio, dite al presentatore attuale:
1: buongiorno da Giardini Naxos, è il premio.
2: Io sarei Daniele Piombi,
0: il presentatore. Dite al presentatore, sarà un ascoltatore che passa di lì. Dite al presentatore attuale, sì, che l'Ecuador mette pure le faccine, pur battendo la Germania, non si è qualificata al prossimo turno. Credo che tu usi Emma proprio per le risposte, perché in realtà basta fare un giro sul web, basta guardare la TV, perché invece ti do questa notizia: l'Ecuador si è qualificata.
3: Uè, presentatore,
0: come
3: la
0: migliore
3: prossima
0: terza
3: volta informati.
0: Come una delle migliori terze. Però se tu credi che non si sia qualificata, io voglio lasciarti in questa.
2: Prima di dare la linea alla nostra,
3: già cambiato di voce.
2: Canestrin. Certo che ha cambiato voce.
3: Figurati.
2: Che donna, che scienziato. Che... Mi dici il Marocco come mi è messo?
0: Mi cogli bene, credo.
4: Chiediamolo a Emma.
2: Sì, dopo
3: chiedilo a Emma, vediamo cosa.
2: Buongiorno, Mia Canestrin.
3: Ciao, Mia.
5: Ma buongiorno, ragazzi.
2: Ma quanto ci manchi, mamma mia.
0: Ma vi abbiamo presentate voi due, Manola?
3: Sì,
0: e,
3: ci siamo anche conosciute live.
0: Sì. Come stai, tesorino?
5: Sto bene, a parte il caldo, ma credo sia un problema comune. Bene, dai.
0: Direi di sì.
5: Bene.
0: Scusa, piccola parentesi, Tony, qualificato ai sedicesimi anche il Marocco.
2: Sì, bene,
0: pari punti
2: bene
0: col Brasile, tre
2: scusa,
0: partite.
2: Scusa, mia Canestrin, visto che tu sei geologa e tutto, tu hai la muta? Cambi durante la pelliccia, durante l'inverno, l'estate?
5: Mi stai chiedendo... Primo, mi stai dando della pelosa.
3: Uno, vabbè, ma perdonalo, lui è spontaneo.
2: A me piaci pelosa.
0: Nancy Pelosi, tu sei Nancy,
3: sì,
0: Pelosi.
3: Certo.
5: Io sono molto pelosa, devo dire.
3: Beh, vabbè, dai.
2: Senti, ma
3: una di noi.
2: Il nuovo DDL sulla caccia ti fa un po' arrabbiare, non ti fa arrabbiare?
0: Intanto
2: che possiamo dire?
0: Spieghiamo cos'è. Allora, lo chiamano lo sparatutto, cioè, come al solito, tagliando con l'accetta. E leggendo distrattamente sembra che questo DDL consenta ai cacciatori di imbracciare il fucile, andare in spiaggia e sparare a
2: parte che in spiaggia probabilmente
0: uomo
2: si poteva già fare comunque.
0: Ma invece non è esattamente così. Com'è invece, mia Canestrina?
5: Allora, diciamo che è un po' deludente la questione, nel senso che questo decreto arriva per aggiornare, per così dire, una legge che è in effetti piuttosto vecchia, una legge del 1992 che regola la gestione della fauna selvatica in Italia, quindi anche il suo prelievo venatorio, la caccia in parole povere, in soldoni. Questa legge sicuramente andava aggiornata, però questo decreto, invece che fare, diciamo, dei passi avanti verso la modernità, la tutela della biodiversità ed effettivamente la preparazione del mondo venatorio verso un suo ruolo più moderno, no? Nella conservazione e nella gestione della fauna selvatica, fa un po' di passi indietro e laterali, sembra un po' un balletto, uno di quei balletti che si fanno nei villaggi turistici d'estate, un passo avanti, un passo indietro, un passo a destra, un passo a sinistra. Cioè, ci sono delle proposte in questo decreto che cozzano tanto con col momento storico che stiamo vivendo per la tutela dell'ambiente, cioè l'apertura alla caccia ad altre specie, soprattutto di uccelli, in fase migratoria, che è una fase molto delicata. Si dà libertà alle regioni di estendere il periodo di caccia, si dà la possibilità di cacciare in tutte le aree demaniali, quindi è vero che ci sono anche le spiagge incluse, perché sono a tutti gli effetti aree demaniali, quindi diciamo che l'attività venatoria, che è anche comunque rischiosa per noi cittadini, non solo ovviamente per gli animali, perché ci sono comunque centinaia di morti registrati negli anni, uccisi proprio a caccia per errore. Ecco, si mette la cittadinanza comunque a doversi confrontare con un'attività che comporta anche dei disagi e dei rischi. Insomma,
2: senti,
5: io per prima quest'inverno, scusami, mi sono trovata in mezzo a una battuta di caccia al cinghiale, mi sono dovuta buttare dentro a un fosso cercando di parare il mio cane e sentivo le pallottole fischiare sopra la mia testa.
0: Ma veramente?
3: Mamma mia!
5: Sì,
0: cioè, scusa, ma io sono un ragazzetto di città, quindi cioè, per me questa cosa che hai detto è delirante.
2: Sì, perché il cinghiale non lo vedi manco, va nei cespugli, quindi si spara al cespuglio spesso. Vabbè.
5: È delirante, però per chi non vive in centro città, diciamo, ma abita come me in un paese di campagna, che comunque non è che stiamo,
2: per chi è ricco,
5: nel Borneo, è la campagna della Toscana, no? Che è uno dei luoghi più chic e trendy del pianeta. cioè comunque se uno fa una passeggiata tra le vigne e gli ulivi, già adesso corre il rischio comunque, se incappa in una battuta di caccia al cinghiale, di prendere una schioppettata.
2: No, ma è vero, io giro in bici e spesso ci fermano, dicono no, guardate ragazzi che...
0: Quindi mi pare di capire che tu tra le righe
2: una battuta non passare.
0: Stai dicendo, si doveva fare qualcosa, ma quello che hanno fatto non è la cosa giusta.
5: Ma... No, si potevano sicuramente
0: fare meglio,
5: diciamo, allora... si poteva fare molto meglio.
0: E come si poteva fare?
5: Ma sai, in questi ultimi 30 e passa anni sono cambiate tante cose. È cambiato il clima, che cambia proprio su una scala climatica di 30 anni, quindi il suo impatto su tantissime specie di fauna è notevole, soprattutto quelle, certo, diciamo, più delicate, più esigenti. Ci sono alcune specie che sono quintuplicate, vedi il cinghiale,
2: esatto.
5: Alcune specie di ungulati che sicuramente purtroppo necessitano di una gestione, perché i loro numeri sono incompatibili con altre attività di interesse umano, ma anche addirittura con la preservazione di alcuni ecosistemi. Pensiamo anche alla concentrazione di cervi che c'è in alcune zone d'Italia, che è esagerata ed esasperata.
2: Quindi tu dici, in quelle zone, visto che questo decreto legge va a mettere a posto una legge che serviva anche per il contenimento degli animali selvatici.
0: È un tema, è un tema a sua volta importante.
5: Comodo,
0: a sua volta.
5: Però è importante, va considerato.
0: Però scusami,
5: un bagno di realtà.
0: Molti ascoltatori dicono, in realtà le battute di cinghiali sono
3: segnalate.
0: A parte che posso dire, io le battute di cinghiali generalmente non rido, cioè è proprio un tipo di umorismo che non mi...
3: Ross, io ti proibisco
2: poi io
3: di andare
2: addirittura
3: avanti.
2: Mangio molto spesso la battuta alla toscana,
0: ti fa ridere?
2: Con la carne,
0: ti fa ridere?
2: Ma io quella battuta di carne di
3: Mia, parla con me, ti prego, dai. Mia, parla con me.
0: No, molti ascoltatori, questa è una cosa seria, scrivono che in realtà sono segnalate. Tabellate.
5: Sono segnalate. Quella in cui sono inciampata io non era segnalata, ecco. Innanzitutto. Seconda cosa, se si mette un cartello, come capita a volte, perché io giro veramente tanto a piedi, lo sapete, col cane, eccetera. Se si mette un cartello all'inizio di una sterrata di 8 chilometri con tante diramazioni laterali e poi non c'è più niente per questi 8 chilometri, uno non sa.
0: Più cartelli, insomma, più segnalazioni.
5: Okay, sì, vanno fatte delle segnalazioni più evidenti e ripetute, perché è veramente pericoloso.
2: Scusa, ma
5: per cani,
2: a chi tutti. A chi pro, come posso dire, a chi giova un decreto legge così? Solo ai cacciatori?
5: Ma non riesco a capire sinceramente, perché io vengo da generazioni di cacciatori,
2: infatti,
5: tra l'altro, miei
2: parenti. Ma perché
5: te
2: l'ho detto?
5: E poi conosco tantissimi cacciatori per il lavoro che ho fatto per tantissimi anni che non sono assolutamente d'accordo con questo decreto. Credo ci siano delle modifiche a chiappavoti che però vanno a interessare una fetta che forse non è neanche quella, diciamo, della maggioranza del mondo venatorio, perché comunque il mondo venatorio è fatto anche di persone che praticano la caccia con buon senso.
2: Ma insomma, i cacciatori amano gli animali, non è che odiano gli animali.
5: Qui sai, è un po' come dire se
0: allora,
5: mangi la carne, cioè, li ami o non li ami.
0: Questa affermazione, Tony,
2: ma il cacciatore non odia gli animali, non è che spara gli animali perché
0: però,
2: li odia.
0: Proprio il cacciatore ama gli animali.
3: No, Tony,
2: ma ama la natura.
5: Non li odia. È una forma di relazione, di rapporto che si può avere.
2: Che atavico e antico, però.
5: Bravo, sono d'accordo.
2: Ma non è che odia la natura gli animali.
5: No, assolutamente no.
3: Comunque qualcuno ci dice, Mia, che è soltanto una proposta per ora, perché il testo finale potrebbe essere diverso.
0: È un DDL.
5: Allora, è una proposta, deve ancora, diciamo, superare il vaglio della Camera, ma non solo. Ricordiamoci che noi abbiamo recepito diverse direttive europee, tra cui la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, che sono sempre degli anni 90, che sono importantissime, devono essere assolutamente rispettate da tutti i paesi membri dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, e molte modifiche proposte in questo decreto non sposano ciò che prescrivono queste direttive, che noi comunque abbiamo recepito come paese membro della UE, quindi siamo tenuti a rispettarle, avendole recepite. Perciò
2: allora,
5: ci sarà sicuramente l'Unione Europea che interverrà dicendo attenzione, perché questo non è conforme.
2: È un ascoltatore che era la battuta, dice che non era una battuta al cinghiale, ma una battuta alla Mia Canestrini. La battuta era per te, tentavano di catturarti.
0: Abbiamo cercato di fare chiarezza, lo abbiamo fatto con una professionista di questi argomenti, quindi lo dico a chi sta scrivendo magari delle cose magari un po' così. Mia Canestrini è una zoologa si occupa di questo, di lavoro, esperta di lupi, cioè, ovviamente la conosciamo, lo dico per chi scrive, ma cosa state dicendo? Ci sono i cartelli.
2: E da domani sarà in onda tutti i giorni con noi.
0: Con noi.
2: Lo dico.
3: Ma se vuoi, ma magari, così non sono più minoranza. Non siamo più minoranza.
0: No, no, Manola, non è chiaro, non insieme, era al...
3: Ti piacerebbe, guarda, piuttosto resti tu a casa.
5: Sono io e Manola.
3: Dillo mia.
0: Ma guarda lo schifo.
3: Dillo mia.
0: Cioè, guarda, guarda lo schifo. Lei. Noi proponiamo Mia. Sì, sì. E lei subito si allena. Ma è una roba...
3: La solidarietà femminile quando c'è è invincibile.
2: Guarda, Rosso, sono veramente dei bastardi. Scusate, visto che io non ho detto niente, posso stare con voi, Mia?
3: Va bene, sì, sì. Vabbè, bravo, Tony.
0: Bene, ci sentiamo domani su Radio Subasio di notte.
2: Sai quello che fa l'amico. Grazie Mia.
0: Ciao
3: Mia, grazie.
2: Ciao Mia Canestrini.
4: Radio 105.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
3: Vi aspetto!

0: comunque dobbiamo tornarci su questo argomento, cari amici di 105 Friends. Su Radio 105 dobbiamo tornarci sull'argomento della caccia, perché ci sono un sacco di messaggi. Vedi, gli odiano gli animali, gli cacciatori. Altro che in Toscana, sto leggendo un messaggio, in Toscana è pieno di cacciatori tenuti chiusi in gabbie. Come cacciatori tenuti chiusi in gabbie?
1: Non so se è ironico.
2: Forse
1: è
2: ironico.
0: No, forse intendeva dire
2: ci
0: cani.
2: Sono anche, sì, ci sono cani. Infatti tanti cani che
1: è un messaggio
2: quando...
1: di Emma, sempre intelligenza artificiale. Manda anche i messaggi alle radio adesso.
2: Tanti cani che magari diventano anziani e sono poco utili alla caccia, che vengono maltrattati poi a fine carriera da alcuni cacciatori.
0: No, mi dicono
2: sì, perché
0: che...
2: hanno una carriera alcuni cacciatori. Ecco, quella categoria lì, secondo me, allora, dovrebbe farsi un bel
1: nome
2: ridere
1: il fine carriera, tipo calciatore.
2: Sì, perché ma guarda, sono curati affinché facciano quella cosa lì
0: allora,
2: in maniera esemplare.
0: I cani da caccia, quelli che vengono proprio usati per la caccia, vengono tenuti chiusi. È vero, in modo che non possano girare, se no diventano troppo domestici e non fanno il loro lavoro. Questo è veramente molto brutto. Però so che molti di questi cani, se vengono usati solo per la caccia, vengono tenuti abbastanza al chiuso.
2: Comunque, e vengono abbandonati alla, molti vengono abbandonati alla fine della loro appunto carriera.
1: Comunque
2: non
1: lo sapevamo, la caccia
2: male.
1: È sempre un argomento divisivo.
2: Sì,
1: dunque
2: sì.
1: Ora facciamo un argomento invece non antidivisivo.
0: Aspetta, prima dobbiamo sentire, dobbiamo dare giustamente, l'avevi detto prima,
1: i puntini.
0: La voce a due, bisogna dare la voce alle due campane.
1: Sì, allora,
0: chiamiamo Noemi, chiamiamo Ludovica Frasca.
1: Sono due amiche.
0: Una è di Napoli, l'altra è della provincia di Napoli. Due campane,
1: perché su questi ridere. Argomenti bisogna sempre sentire
0: le due campane.
1: Le due campane.
2: Io non ho capito.
3: Cosa?
2: Ma
3: non
2: che, le campane di che? Cioè,
0: sei...
2: non ho capito la battuta.
1: Cioè, un ascoltatore,
2: io non mi sto seguendo.
1: Un ascoltatore dice: su questi argomenti bisogna sentire le due campane. Allora, c'è una ragazza di Ischia e una di Salerno. Noi le chiamiamo,
0: ma
1: così
0: no,
1: sentiamo le due
0: campane. Ma no, la campana è abitante della Campania.
2: Sì, no, sì. Posso allora, continuare a non capire?
0: Cose...
2: Perché mi
3: non
2: sento...
3: voglio non capire.
2: No, non voglio capire io. Non...
0: Allora, cose
1: intanto...
0: che Manola non può capire.
3: Ecco,
1: intanto, sì. Sull'argomento caccia e cinghiali, c'è anche da dire che io ieri ho fatto le pappardelle al cinghiale
0: e lui
1: le ha mangiate tutte.
0: Tutte. Io ho fatto una battuta.
1: Faccio,
0: ho fatto una battuta al cinghiale.
2: Ma io sono senza parole.
0: Io ho fatto una battuta al cinghiale. Non ha riso.
1: Ma lì sarebbe di cinghiale.
0: Battuta di cinghiale. Non ha riso.
2: Poi quando avete finito mi fate sapere e così
1: abbiamo finito. Argomento antidivisivo.
0: E poi ho un'amica che caccia gli uccelli. Ma quelle sono gusti suoi.
2: Un'amica o un amico? Oddio, entrambi.
1: Argomento antidivisivo. Gli hobby che possono trasformarsi in faccende dove fai i soldi, cioè che possono monetizzare. Tipo gli orologi di Tony Lanzi.
0: Sì.
1: Ma tu li vendi questi orologi o no? Sono pieno di gente che mi dice: ma Tony, gli orologi li vendi?
0: No, non li vendo.
1: C'è richiesta, c'è domanda.
3: Vendiamoli noi.
0: Io in realtà non li vendo, al massimo faccio pagare ad alcuni, i ricchi.
3: Tipo Ross.
1: Sì,
2: cioè,
1: solo
2: dovete
1: a me.
2: Sapere a
1: solo
2: amici
1: a me li
2: ascoltatori
1: fa pagare,
2: che
1: me.
2: Soltanto Ross li ha pagati.
1: Solo io,
2: poi,
1: i più brutti.
2: Soprattutto alle donne della radio li ha gentilmente donati.
1: No, quando gli vengono di merda, quelli brutti li vende
2: vero.
1: A caro prezzo a me.
3: Capisci?
2: Ma guarda che hai dei
1: io che devo fare? Devo sostenere. Che devo fare? Devo dire che sono brutti? Me li compro.
2: Ma che ti
1: è
2: tanto restano in famiglia, che te frega.
0: Posso avere voce in capitolo?
1: No,
2: non puoi. Andiamo avanti. Perché è la verità.
0: State parlando di me? Allora, gli orologi che ho venduto, tranne uno te l'ho regalato, e ho venduto
2: uno su tre,
1: cinque ne ho comprati.
2: Io
0: sono praticamente su ordinazione. Lui mi dice: me lo fai così. Io faccio: sì, allora questo pezzo costa 20 euro, quest'altro 42, quest'altro 17. Gli faccio il conto, gli fa va bene. E vendo i pezzi. Io al massimo vendo il costo dei pezzi.
1: Poi vado in giro, vedo le ragazze, perché poi lui fa così: le ragazze con degli orologi in radio, bellissimi. Sarà mica un Tony Lance, sì, ma solo i miei fanno cagare.
0: Qual è,
1: cioè,
0: quello
1: solo...
0: bello?
2: Io non sono d'accordo.
1: Lidia ne è uno
2: che
1: bellissimo.
2: Facciano cagare i tuoi, posso dirti?
1: Beh, questo che mi ha fatto è carino, devo dire.
0: Ma quello non è mio.
2: No, quello è un Rolex. Sono carini i tuoi, sono carini.
1: Vabbè, comunque,
2: andiamo avanti.
1: Facciamo
2: con l'argomento non divisivo.
1: Scusa, no, comunque, parliamo ancora di Tony Lance. Facciamo così. No, un'ultima cosa. Se io e Comollo ti compriamo tutto il campionario.
0: Ma scusami, Comollo ce n'è uno.
3: Io sono senza.
1: Ti compriamo tutto il campionario, lo vendiamo per conto nostro e facciamo 50 e 50. ci stai?
2: Ma come loro li vuole spendere questi soldi? Ma no, perché no, lo metti in mezzo? Ma lascia stare.
3: Io ci sto alla fare.
2: Tu dai l'anticipo, ecco. E poi tu ti vieni dietro.
1: Addirittura tutto. Potremmo fare un pacchettone.
0: No,
1: una
0: ma faccio notare che io non sto dicendo niente, sto zitto.
3: Chi taccia consente.
1: Facciamo un pacchettone. Una copia di Così doveva andare, il mio nuovo romanzo Feltrinelli in tutte le librerie. Più un orologio Tony Lancet. Il totale 99,99.
2: Il totale.
1: Vabbè. Esatto, baffo da crema.
0: No, allora, oggi su un Tony Lancet.
3: Va bene, questa notizia possiamo darla tra poco?
2: Sì, perché a questo punto no, è
1: solo una segnalazione su quali sono gli hobby che offrono maggiori opportunità di guadagno.
3: Cioè
1: una tabella, una
2: classe. Lo diremo dopo.
1: Dopo.

0: White Girl Wasted, il nuovo singolo di Anna, altrimenti detta
1: Annarella.
0: Al secolo
2: Anna Pepe,
0: Anna Pepe. Ma sapete, figlia di Laura, non
1: sapete,
0: è vero?
1: Va fortissimo, conosco un sacco di, sì, lo sapete, un sacco di colleghi, sì, amici, cioè, ho portato le mie figlie a vedere Anna Pepe,
2: sì,
1: impazziscono,
2: un incredibile.
1: Speso un botto.
0: Per me Anna Pepe è proprio, non sto criticando, è la dimostrazione esatta del fatto che sono proprio di un'altra generazione. Nel senso che la rispetto, trovo che sia molto brava nel suo lavoro, ma non capisco.
1: Non la capisco.
2: Sai cosa c'ha lei?
0: Perché non sono giovane, sì,
2: certo. Sai cosa ha lei? Che fidelizza da impazzire con il suo pubblico.
0: Ma cioè, diventa un'immagine fortissima.
2: Non solo, ma
0: bravissima.
2: Diventa proprio come se appartenessero tutti alla stessa comitiva di amici e uscissero tutti i giorni insieme. Sì. Lei ha questo tipo di rapporto, quindi fidelizzando in quel modo arriva a un sacco di persone.
1: Ma è questo quello che funziona con i più giovani, eh?
2: Sì.
0: Totalmente, la community. Ma poi lei ha un'immagine forte. Ma per dire, se ascolto un pezzo di Sfera e Basta, che pure non mi appartiene, rispetto ad Anna, io lo percepisco come fosse Mozart, capito? Cioè proprio Anna è proprio
1: molto distante,
0: è tanto
1: dice.
0: Giovane, cioè proprio molto.
1: Sai,
0: giovane.
1: Cioè, d'accordo? Queste mie amiche dicevano: io ho preso i biglietti per Tiziano, sono andata da Tiziano e mia figlia è venuta e si è divertita. Certo che io un po' meno a vedere Anna, però a vedere quanto si è divertito lei.
0: Ma è fortissimo,
1: capisci?
0: Sì, cioè, poi è una brava performer.
1: Però è bellissimo che le figlie vanno al concerto con la mamma e la mamma va al concerto con le figlie.
2: Hanno un linguaggio,
1: è veramente molto bello.
2: Tutto loro, lei e i suoi fan.
0: Ma è giusto che io non capisca.
2: È bellissimo se io penso, per esempio, ai miei miti, li vedevo lontani anni luce da me quando ero piccola.
0: Chi
2: no?
0: è il tuo e artista quindi... preferito in assoluto?
2: Mariah.
0: Mariah Carey.
2: Mariah, però dei primi tempi, quindi dal 90 più o meno al 97 l'ho amata. Poi ho cominciato a scemare un pochino.
1: E adesso dare della scema cosa non è bello. Comunque
2: no, figurati.
1: Io amo invece l'Anna Pepe e anche Laura Pepe.
0: Laura Pepe.
1: Io
2: tutte le
1: Pepe. Tutti i baby.
0: Illustrazione baby, digitale, baby. Fotografia,
2: Progesterone.
1: Cosa pensa partire da un hobby e farne professione. Uno fa il fotografo, le piace la fotografia e quella diventa la sua professione. È una cosa più bella.
0: I fotografi professionisti da anni un po' si incazzano, è pieno di improvvisare.
1: Ma non è vero, perché loro per primi
0: si aggiornano anche loro.
1: No, ma loro per primi sono partiti praticamente da una passione, da un hobby, come noi dal nostro lavoro.
0: È ovvio che proteggono anche il proprio feudo. Certo. Comunque, illustrazione digitale, fotografia, progettazione grafica e creazione di contenuti. Questi, da un'indagine piuttosto ben fatta, diciamo, sono i quattro hobby in assoluto che hanno la maggiore possibilità di diventare
1: redditività,
0: di convertire. Come
2: però
0: dicono,
2: me il più clamoroso di tutti è il gaming, cioè ricevere denaro solo perché stai giocando un videogioco.
0: È ancora molto forte, a un certo punto nel mondo era una roba potentissima. È ancora molto forte il gaming.
2: Quello per me è veramente assurdo. Non lo so, mi è surreale.
1: Un collega che fa progettazione elettronica.
0: In cosa consiste?
1: Vai in onda con due sue amiche.
2: Oddio.
0: Su R101.
1: Ciao, sono faccio progettazione.
0: In diretta da Procida.
1: Sì, da Procida.
0: Dove è nato Fernando Procida.
2: Vogliamo continuare o ne avete per molto? Ditemi voi.
0: Allora, io sul gaming ho già detto una cosa da vecchio.
1: Puoi spingerlo
0: su Anna,
1: il
0: no? Adesso dico
2: la
0: seconda cosa su
2: cioè sul gaming.
0: No, sì, da vecchio, sul gaming. Io già mi annoiavo a giocare ai videogiochi. Figurati se potrei guardare uno.
1: No, io
0: giocare ai videogiochi.
1: A me piaceva, io mi rilassavo.
0: Beh,
1: soprattutto
0: però
1: con quelli
0: dai,
1: bar. No, soprattutto in quelli da bar. Cioè, io finivo la trasmissione alle 10, andavo a fare colazione perché facevo le 7 del mattino. Ricordo che dopo aver fatto colazione stavo nel bar comunque
0: al videopoker sdentato, perdevi tutti i soldi,
1: quei giocavi la pensione. Che c'erano, quello del gorilla, quello della serpente, quelli lì.
0: Però
1: a seconda di
0: storia, cioè mai posseduto una PlayStation?
2: Cioè, la PlayStation è un'altra
1: cosa. Perché me l'hai regalato. Sì.
0: Io mai.
1: Però ho giocato

0: tanto ultimamente con quelle nuove, la nuova tecnologia, quelle che si faceva lo sport. Come si chiamano quelli lì? Mannaggia, non sono la PlayStation.
1: Ah, la Wii, la Wii,
2: la Wii, la Wii.
0: Con la Wii. Ho giocato tanto con la Wii perché si poteva giocare in due o tre e c'era lo sport.
1: Con tua figlia cosa. Anche immagino, no?
0: Sì, con mia figlia, con mia moglie da solo, io contro io.
1: No, con un mio amico notaio di 82 anni.
0: Con un mio amico notaio vincevo. Però no, non sono stato. Daniele Battaglia è un appassionato di videogame.
2: Ma sì, ma non solo. Ci sono un sacco di uomini adulti che impazziscono per la PlayStation, impazziscono per questi giochi particolarmente.
0: C'erano dei videogame che facevano venire il mal di mare, mi sa.
2: Minecraft è tipo il gioco che
1: Minecraft,
2: ha avuto più
1: certo,
2: Minecraft scusate, è il gioco che ha avuto più successo in assoluto.
0: Sai l'ultimo con cui ho giocato? Quello dove si schiacciavano gli zombie.
1: Ah sì, era fortissimo quello, fortissimo. Quello dove si andava in giro a schiacciare, a uccidere i mostri, gli zombie. Sì, sì.
0: No, non sto scherzando, no, conosco. Cioè io giri in una macchina.
1: Ma è famosissimo, dai, come si chiama?
0: Schiacci gli zombie e non devi schiacciare gli altri. È una roba che io ho detto bene, da oggi in poi basta, perché
1: che poi anche lì l'associazione zombie ha detto non è corretto.
0: No.
1: Eliminato il gioco. Vabbè, comunque una mamma scrive, facciamo un passo indietro. Lui dice sempre che io faccio un passo avanti. Geolier è un'altra roba. Geolier non mi fa sentire così di un'altra generazione.
0: No.
1: Geolier direi che lo ascolto anche. Proprio Anna Pepe, io proprio trovo che sia proprio tanto per giovani. Scusa, ho fatto un passo indietro rispetto alla cosa. Vabbè, quindi oltre
2: anche
1: a questi,
2: perché difficilmente dai ti potresti rispecchiare nei testi di Anna Pepe, proprio perché appartieni a un'altra generazione.
1: Per me è proprio come si dice, proprio la c'è un termine italiano, se fossi bravo adesso.
2: Anacronistico.
1: No, è proprio la il crinale tra le generazioni.
0: Sapete, comunque mi avete fatto venire voglia parlando di questo
1: di giocare.
0: Oggi me lo scarico Carmageddon.
1: Carmageddon, bravo.
0: Dove lo trovo? Esisterà ancora?
1: Ah,
0: Lo compro.
1: Comunque, se avete altri hobby da segnalare, siamo qua.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Mi hanno suggerito dove trovare quel giochino lì, eh?
1: Carmageddon?
0: Carmageddon, sì, ah. Non
2: ragazzi,
0: ho capito.
2: Ma
0: se
2: perché
0: va scaricato. No.
2: Street Fighter, ci avete mai giocato?
1: Street
2: sì.
1: Fighter.
2: No. Street Fighter. Come no?
1: Street Fighter. Sì, era famosissima anche Street Fighter.
2: Dai, c'era Chun-Li. Mi faceva da impazzire che era
0: Chun-Li è uno Chun-Li. Che c'ha
2: no,
0: voglia di far
2: no,
0: sesso.
2: Ma solo lì. No, Chun-Li. Era un atleta di origini asiatiche,
0: no.
2: Donna bellissima,
0: sì.
2: Che tirava dei calci. Ma è una roba
1: digitale, digitale.
0: A me quelli di lotta
1: cioè sì. Era vera o digitale sta donna?
2: No, no, no, era un personaggio del gioco di Street Fighter.
1: Ma parlava come fosse una persona vera.
2: Ma lei oh, ma ragazzi, ma ognuno c'ha, cioè, ogni fase allora, della mia vita ha avuto una crush.
1: L'icone dei
0: quelli di lotta.
2: Una crush.
0: Non solo non mi sono mai piaciuti, ma non ho mai capito come si fa a muoverli. Cioè, non ho mai capito
2: certo,
0: come con un joystick tu gli fai cambiare 20 azioni.
1: È lì la bravura.
2: Caro è lì
1: mio.
2: La bravura. Sì.
1: Fratello caro.
0: E poi questi che si studiavano poi andavano nei siti, andavano a vedere sui filmati per avere i segreti. Se fai così,
2: certo.
0: Così, così, vai direttamente al quadro 2. Se fai queste e queste cose.
1: Allora,
0: no, i tutorial per
2: no,
0: cercare di.
2: No, c'è tutorial. Ci sono proprio delle. Ti vanno a snocciolare dei segreti per se risolvere dei, prima
0: ma no,
2: i quali, no?
0: Va bene.
1: Snocciolare. Comunque, no,
2: Non di macadamia.
1: No,
2: no.
1: Sì, no, no, no. A proposito di quello che dicevi su questo personaggio. Del quale ti eri innamorata.
2: Chun-Li.
1: Io ricordo sempre questo mio amico che si chiamava Ciro, forse l'ho già raccontato. Ciao Ciro, ti saluto. Ciro una volta mi aveva detto,
0: ciao,
1: aveva
0: Ciro.
1: Detto in classe aveva detto che lui ogni tanto praticava autoerotismo
0: onanismo.
1: Su Margot di Lupin.
2: Oddio che bella!
1: E noi tutti a dire ma che fai Ciro, che schifo, quella è finta, non esiste. E lui aveva una risposta geniale, lui diceva
0: perché lei è un disegno, era un cartone.
1: Sì, era un cartone. E lui diceva perché tu invece su chi te li fai le... E io dicevo ma che ne so, le Vishfenek. E la incontrerai mai? No. E quindi è uguale, che cambia?
2: Quello Ciro,
1: è
2: un... sì, però.
1: Ha ragione lui.
2: Istantaneamente, sì, in questo momento, diventato il
1: lui.
2: Mio eroe.
1: Però, perfettamente
0: scusami,
1: ragione lui.
0: Però, cavolo, avere una fantasia per essere citato o eccitarsi
1: disegno...
0: da un disegno...
1: Ti dico...
2: Vabbè, scusate,
0: ma poi da un disegno
2: gatto,
0: neanche
2: no?
0: Porno.
1: No, forse su Milo Manara potrei arrivare ad eccitarmi sessualmente.
2: Ma è famoso per quello.
1: Cioè,
2: però
1: non
2: io...
1: su lui, sui suoi disegni, sulle
0: potrei
1: sue donne.
0: Potrei dire anche su Valentina di Crepax, ma mi sembra di offendere un mio
1: colombo. O anche su Valentina.
2: Però
0: scusate, di classe.
2: C'era un cartone figlio, animato di sì. Quando ero piccina io, che era Occhi di Gatto, tre sorelle bellissime che facevano le ladre, eccetera.
1: E questo è il nome del trio compatto.
2: Del trio compatto. Erano cioè. Di una bellezza. Ora, finte, cartoni, quello che
0: ma
2: volete,
0: poi,
2: ma erano di una bellezza, di un erotismo.
0: Ho capito, ma non si capiva
2: assurdo.
0: Quella cosa lì. Non si capiva.
1: Quale?
0: Patto. Chi era? Il trio con patto.
1: Con patto.
0: Chi era patto? Erano in quattro.
1: E quindi era un quartetto.
0: Era un trio con patto.
1: Comunque tutto questo
2: mi
1: discorso.
2: Mi sarebbe piaciuto essere patto, posso dire? Tantissimo.
1: Tutto questo discorso di disegno versus realtà adesso invece assume una nuova connotazione che è le modelle yai. Cioè,
0: sì.
1: Quante volte.
2: Oh,
0: però vedi, il disegno ti lasciava molto alla fantasia,
2: sì,
0: no?
2: Esatto.
1: Lì invece
0: era
1: è proprio un surrogato della realtà.
0: Sì.
1: Però si riconosce
0: cose,
1: ancora.
0: Più queste cose sono dettagliate, serie, più lasciano almeno.
1: Però è vero che ancora si riconosce, c'è sempre qualcosa. Cioè, siamo ancora, nonostante siano fatte benissimo, la modella AI ha ancora la luce negli occhi che ti fa capire che non
2: ma
1: è
2: sono
1: reale.
2: Sono troppo perfette.
0: Manca un po' l'anima.
2: Cioè, no. Veramente troppo
0: no,
2: perfette.
0: No, secondo me manca un po' l'anima.
1: Adesso stanno cominciando a farle anche non troppo
0: ma
1: perfette.
0: Ma ci sono anche le pubblicità
1: per farle sembrare reali.
0: C'è una
1: però
0: pubblicità,
1: ancora te ne accorgi.
0: C'è una pubblicità proprio che passa in TV che io vedo e faccio tutto con
1: tante, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: quella sì. È proprio un po' con queste facce strane che...
3: e soprattutto sono sempre da sole
2: sì.
3: Non
2: comunque
3: mai
2: non è carino giocare con i sentimenti degli utenti perché poi uno veramente si innamora e va a finire che intelligenza artificiale non è reale e ti spezza il cuore.
0: Quelli che dicono io sto facendo 1 milione di euro al mese grazie alla ragazza che ho inventato con l'intelligenza artificiale. Eccola qui, Tatiana.
2: Ciao Alisei.
3: Ma guadagna, fa la salta.
0: Ma non è vero. È lui che si mette nudo e guadagna i soldi.
1: Comunque volevo dirvi che per quanto io possa essere perfetto anche in video eccetera sulle foto, ragazzi, molti pensano che io sia fatto dall'AI. Invece sono una persona vera. Con le mie fracce la mia fragilità e le mie tristezze.
0: Ma tu, il problema è che non hai difetti.
1: Io non ho difetti.
2: Poi profumi pure da vicino. Cioè, sì.
1: Mamma mia, ma poi io ho un pellame.
0: Ma quello c'è un pellame, quello c'ha altro che pellicchia, quello è pellaccio.
1: Cioè, io ho già firmato per far fare dalla mia pelle quando sarò defunto sedili di automobili.
2: Ma io veramente, guarda, questa era. Vabbè, dai.
0: Guarda, che conosco società di profumi che cercano la sua essenza. Voi siete due essenze. Voi siete proprio due essenze. Essenza di pelle.
2: Comunque Rosso, puoi dire dire a Ciro che a differenza sua io ne ho dedicate molte di attenzioni.
1: Ma infatti poi Ciro mica l'aveva detta con le mie parole.
2: L'amu, mitico manga giapponese, lo ricordiamo tutti, guarda, l'amu la ricordiamo veramente con affetto.
1: Adesso spegniamo, a parte il disco, e ti dico vi dico con quali parole reali io Ciro amavo, aveva espresso il concetto.
0: Io amavo Nello, di quelli
2: chi
0: giapponesi.
2: Nello?
0: Manga Nello. Era un manga.
1: Nello. Manga. Era un poliziotto, no?
0: Sì, sì.
3: Non riesco a far parte del disco.
2: Dio, prendimi con te quando
0: schiaccia.
2: Dice queste
0: questo
2: cose.
0: Questo è Bini.
2: No, fallo.
0: Bini dice prendimi, vai, vai, vai.
1: Uè, c'è la Tucca Macarena!
0: Guarda che Nello.

0: Comunque, quando io ho accettato di arrivare, di venire a Radio 105, non mi avevano detto che a un certo punto avrei dovuto addirittura prendere in mano un programma e mandarlo avanti, perché voi due, Tony e Ro, prendere un programma, prendere in mano un programma letteralmente, prendere mandarlo avanti, perché voi due dovete quello... fare aperitivo alle 11.42.
1: Brava, brava per averci sputtanato. Paolo, non è vero, non è un'invenzione. Paolo,
0: ma
1: ti
0: cosa
1: dico.
0: Cosa state mangiando? Però,
1: è assolutamente un'invenzione.
0: Una pizzetta, vero? Dimmi la verità.
2: Allora, sono cavoli nostri. Non è colpa mia se tu sei chiuso.
0: Allora, se tu sei arrabbiato con me perché pensi che io ti abbia tradito ieri con Ross, non è che me la devi far pagare tutto il tempo.
1: Allora, c'è una ragione per cui noi dobbiamo fare ogni tanto.
2: Lei si sta sfogando perché ha passato 10 anni con uno a fianco che la pestava.
0: Non è vero,
2: è verissimo.
0: No,
2: e si
0: non
2: sta,
0: è vero.
2: E adesso si sta vendicando.
1: Comunque,
2: su di noi, che siamo dei brave.
1: Noi non possiamo non fare ogni tanto delle piccole concessioni. Questo perché?
0: Cosa stai facendo?
1: Cioè, Tony, i programmi TV finiscono a maggio. I conduttori TV sono in vacanza. Noi facciamo fino a fine luglio. Dobbiamo ogni tanto berci una cosa, se no non possiamo andare.
2: Bisogna idratarsi.
1: Bisogna idratarsi.
2: Ma perché? Come bevo? Sono cavoli miei. Ma perché devi dire cose?
3: Vabbè, buongiorno, questa è Radio Lodi.
1: Sì,
3: cerchiamo di pistare, no? Perché sono gli ascoltatori di 105 che dicono: ma che cosa è diventato questo programma?
2: No, questa è Radio Lodi. Il programma si chiama Domenica col Morto.
1: Che titolo è? Comunque, tornando,
0: già ha fatto effetto l'aperitivo.
1: Sì, un pochino, sì. Tornando invece alle passioni o alle crush, come diceva Manola, verso personaggi di fantasia. Qualcuno ci segnala ovviamente che ci sono interi settori, soprattutto in Oriente, di cartoni animati o animazione a sfondo erotico, addirittura porno. Ma qualcuno, il nostro Mimmo, dice: io aspettavo sempre con gioia le docce di Nami dopo gli allenamenti di pallavolo di Mila e Shiro.
0: Nami Ayase, signori, che forse era una delle più belle nel cartone.
2: Comunque ci sono
0: capisco, sì.
2: Ci sono proprio delle categorie porno di cartoni con, mamma mia, con super fisici, seni enormi, palloni, labbra, occhioni,
1: tutto grande,
2: incredibile.
0: Perché? Cioè, in realtà i ragazzi non avevano nulla di grande, anzi sono molto
1: grande,
0: nei tanga sono molto effeminati.
1: Ha detto di grande. Lapsus freudiano. No.
2: Io che sono stato a Tokyo, ma anche voi siete stati in Giappone? Tu sei stato in Giappone?
1: Io cuoque vuol dire io cuoca?
2: Sì. Cosa vuol dire?
0: Sì.
2: E io li ho visti questi stanzoni, questi negozi enormi con dentro tutti i videogame, proprio come quelli in legno, quelli grandi, con sti ragazzini con le cuffie uno a fianco all'altro come dei matti, ma tipo 300 ragazzi, una distesa, un rumore incredibile. Cosa stai facendo?
0: Tra l'altro adesso si può giocare anche per esempio contemporaneamente con un altro giocatore dall'altra parte del mondo.
1: Sì, sono interattivi. No, sai perché avevo la faccia contrita come si chiama? Il pensatore
2: un'amica
1: che è Rodin, che aveva fatto il pensatore, quella statua che perché
0: vabbè.
1: Mi stavo chiedendo quando hai detto non lo so se faccio bene a portare mia figlia in Giappone, che vede tutti questi matti giocare, che poi magari
0: lei che sono che fanno questa cosa lì soltanto dall'altra parte del mondo e non appartiene alla nostra
1: lei
0: cultura.
1: Aspetta solo che la porti a Nara, la città popolata da cerbiatti,
2: e beh, quello, certo,
1: lì si divertirà un bel po', credo.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
2: 105
3: 105
2: 105
1: Che storia!
0: Radio 105.
2: Che storia!

0: The heat is on.
1: Ow!
0: The heat is on.
1: Che film era?
2: Original Beverly soundtrack from the motion picture Beverly Hills Cop.
1: Il film, credo che... Non è il film che ha lanciato Eddie Murphy, eh? Perché ne aveva fatto un altro prima.
2: Una fortuna per due è precedente, secondo me.
1: Ancora prima ne aveva fatto un altro. Non ricordo
2: Maurizio.
1: L'attore.
3: 48 ore.
2: Bravo, bravissimo.
1: Dove faceva praticamente quello arrestato da un poliziotto. Famosissimo un attore, tra l'altro. Sì, ti ricordi, Maurizio, qual era?
2: Comunque per me l'imitazione di James Brown.
1: Dove era numero unissimo.
4: Chi sono questi signori di cui parlate? Cosa hanno
2: imitazione
4: fatto?
2: Imitazione di James Brown fatta da Eddie Murphy è la cosa che fa più ridere nella storia della comicità mondiale.
3: Maurizio? Deve essere Nick Nolte.
2: Nick Nolte,
1: cioè,
2: bravo.
1: Nick Nolte, bravo.
2: Invece Glenn Frey, l'artista di The Heat Is On, è ovviamente un ex membro e anche fondatore degli Eagles.
4: Allora, non è colpa. Un pippone, ti va?
1: Sentite. Ragazzi. Sentite come protesta, perché è fuori gioco.
2: È fuori dalla gag.
4: Tanto voi ormai mi tirate sempre. Quella scusa che non ho visto tutti i film di cui parlate, sì? Mi tirate sempre fuori.
1: Ma guarda come non siamo seri, ti facciamo parlare senza sovrastarti. Puoi protestare tranquillamente. Volevo dire una cosa.
4: Me ne vado.
1: A noi dicono non dare caramelle a Manola, come non dare caramelle ai bambini.
2: Ciao, Tony.
1: Ciao,
2: Manola.
4: Ciao, vivo.

0: It's showtime!
1: Music and cars! Ma buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Eccoci, eccoti D'Arietto! Siamo
2: ciao,
1: noi i gemelli diversi!
2: Sì, molto diversi!
1: Che abbiamo ascoltato una canzone prima.
2: Proud to be gemelli different, diversi,
1: capito? Direi. Ma come stai? Come stai, D'Arietto?
2: Bene, sono un pochino, sì? Non ti dico senza voce, però un po' provato, perché... qui grande caldo durante il giorno,
1: certo,
2: io lo ricordo,
1: vabbè,
2: agli ascoltatori, ai fancarsisti, magari non ci hanno sentito questa settimana, sono a Trani.
1: Sì, in Puglia.
2: Sì, esatto, per Team Battiti Live. E la sera invece, chiaramente essendo vicini al mare, c'è un po' di quell'arietta con l'umidità.
1: Quella piacevole.
2: Piacevole, sì. Però un po' devastante per la voce. Però insomma, va bene,
1: sì,
2: va bene così.
1: Va bene, però sei bello, sei rosa. Domani approfitterai per fare magari anche un giretto al mare, se riuscirai,
2: esatto,
1: te lo auguro, così almeno ti rilassi un po', ti fai una bella magnatina, un bel pranzetto di pesce.
2: E un bagno al mare. Che
1: bravo,
2: è quello che sto insomma agognando disperatamente da giorni.
1: Bravo.
2: Perché poi il mare qui è bellissimo.
1: Bravo, bravo. Senti, bravo D'Arietto. Sì.
2: Sì, io avrei subito una domanda da farti.
1: Sì.
2: Perché per me è importantissimo sapere che io sto qui, ma
1: sì,
2: io voglio sapere come stai tu. L'aria condizionata tutto a posto?
1: Io sto molto bene qui. Beh, in radio oggi si sta da paura.
2: Fantastico.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Volevo anche ringraziare Patrizio, devo dire, che si è dato da fare in questi ultimi giorni.
2: Però
1: no, davvero, no, si sta molto bene. Quindi ieri c'è stato insomma l'inizio, l'inaugurazione del festival all'ippodromo. Abbiamo fatto i Maroon 5, quindi insomma c'è stato un bel concerto. Tra l'altro Adam ti saluta, mi ha detto salutami tantissimo, D'Arietti Spaggi.
2: Mi stai facendo del male.
1: Ma io posso dire la verità. Allora,
2: sì,
1: ragazzi, scusate, mi scuseranno tutte le fan di Adam Levine, stiamo parlando chiaramente dei Maroon 5.
2: Sì.
1: Io dirò qualcosa che è assolutamente impopolare. Allora,
2: oh, mamma mia, cosa
1: no,
2: mi stai dicendo?
1: Per a me non piace per niente. No, ma l'ho sempre detto, devo dire che ha un fisico allucinante. Su questo non si può... ma proprio non si può dire nulla. Lui poi ieri, chiaramente complice il caldo, si è tolto praticamente tutto, ha questo petto incredibile, tatuaggi, sul fisico è veramente quasi, diciamo, la perfezione.
2: Sì, sì.
1: Però
2: sì,
1: a me lui non piace, non mi piace il viso, cioè sembra il viso di uno messo sul corpo di un altro, non so per quale motivo, ma da sempre è così per me.
2: Sì,
1: quindi
2: sì, no?
1: Infatti oggi mi hanno scritto, ah ma che bello, l'hai visto, che fortunella. Sì, no. Io sono un po' più per Lenny Kravitz.
2: Vabbè, ma ci sta, ognuno...
1: Se dovessi scegliere tra i due, visto che insomma abbiamo visto poi il concerto qualche giorno fa di Lenny.
2: La mia risposta la sai già, ma non voglio tediarvi con i miei gusti, anzi,
1: vabbè,
2: per
1: ovvio,
2: niente.
1: Beh, certo.
2: Buongiorno alla nostra Claudia al centralino.
1: Buongiorno.
2: Oggi, in teoria, è l'ultimo giorno di Claudia, credo.
1: Sì?
2: Poi da lunedì dovrebbe tornare la zia, no?
1: Allora, io la zia non l'ho neanche sentita.
2: Io.
1: Normalmente lei, quando è in vacanza, manda un messaggino, una fotina, una foto del piatto, del cibo, eccetera.
2: Sì.
1: Niente, non pervenuta. Quindi ho deciso di lasciarla stare, di lasciare, cioè insomma, magari si diverte, insomma, è Ibiza,
2: sì, sì.
1: E poi dovremmo vederla lunedì. Tu sei contento, Pivaz, di rivedere tutti, anzi non tutti, perché Dario torna mercoledì.
2: Infatti.
1: Però,
3: guarda, mi dispiace che perdiamo un elemento così importante come Claudio a favore di una nulla facente come la zia.
2: Mamma, Pivati!
1: Ma no,
2: questa
1: dai,
2: è cattiveria gratuita.
1: Salutiamo la Claudia, certo, che comunque, insomma, ha fatto
3: tanto comunque non l'avresti vista oggi
1: lavoro,
3: perché c'è sciopero.
1: Eh sì, è vero, c'è sciopero, ragazzi. Oggi, oltre al caldo, chiaramente qui a Milano c'è anche sciopero. Effettivamente erano 2 o 3 settimane che non c'era.
2: Che non lo facevano.
3: Ne sentivamo di bisogno.
1: Quindi io, dopo la Pecar, caro D'Arietto, ti saluterò, perché sennò non faccio in tempo a prendere la metropolitana. Questa piccola informazione di servizio.
2: Va bene. Ma sai che hanno anche hackerato i treni, no? Trenitalia.
1: Sì!
3: Sì, gli ha bucato le gomme.
1: Ho visto! Che pirla. No, ma ho visto!
2: Sì,
1: ma dai,
2: quello,
1: ma ragazzi, ma non se ne può più! Non se ne può più!
2: Mamma mia.
1: Senti, allora, ma i santi me li hai mandati, caro D'Arietto?
2: No, te li ho mandati.
3: Sì, ma fate voi velocemente, che siamo già in ritardo.
1: Dai!
2: Vabbè, guarda, sono due in realtà.
1: Sì.
2: Una è dagli occhi blu.
1: Lisa!
2: Benissimo. E poi molto simile al cantante di Fa rumore, però con la
1: Deodato. Basta, Deodato e Lisa, ciao!
4: Attenzione, la direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: mio caro Darietto, di questa canzone che stiamo ascoltando, mi ha caricato, mi è venuta voglia di buttarmi in mezzo a loro, questi ballerini, di Harry Styles,
1: Beh,
0: bello, bello.
1: Anche decisamente un bel video, poi comunque un corpo di ballo che sembra quasi un flash mob anche.
0: Sì, bravo, un po' in è vero, esatto.
1: Bravo Harry Styles.
0: Allora, caro Darietto, allora speriamo di ricevere qualche buona notizia per quanto riguarda il meteo, anche se ho paura che insomma quello che stiamo vivendo, durerà ancora per un po'.
1: Allora, ci colleghiamo con la nostra Stefania Andriola.
0: Stefania! Stefania!
1: Ci colleghiamo?
0: Stefania!
1: mi sa che non ci colleghiamo.
0: Andriola!
1: Esatto.
0: Con i nostri amici. Eccola! Vedi, bastava solo insistere.

0: Vuol dire che ancora temperature di 2 o 3 gradi in più, quindi picchi anche di 40 gradi in molte
1: Bene.
0: Città, soprattutto quelle del nord e le zone interne del centro. Poi io ci tengo sempre a ricordare il fatto che si tratta di un caldo umido, afoso, quindi
2: certo.
0: il nostro corpo percepisce temperature più alte
2: È
0: rispetto
2: vero.
0: A quelle sì, state
2: sì.
0: del termometro.
2: Sì,
0: prima
2: sì.
0: di collegarmi con voi, mentre mi cercavate, io stavo
1: sì.
0: controllando, adesso
2: sì.
0: vediamo ad esempio adesso in questo sì. momento che temperatura c'è al Cairo in Egitto.
1: Sì.
0: Ci sono 38 gradi. Capisci che però i 38 gradi che ci sono al Cairo
1: sono più secchi.
0: Non sono i 38
2: sì, certo.
0: gradi di Milano, perché sono secchi.
1: Certo.
0: Quindi è sempre una temperatura elevata, sicuramente consona all'Egitto e non all'Italia. Però capite che noi veramente percepiamo temperature assurde, oltretutto che non ci danno tregua nemmeno di notte.
1: Vabbè, però per questo, Steffi, ho visto dei cammelli girare per Milano. Secondo me ci stiamo trasformando nella nuova Cairo, praticamente.
0: Ascolta, io ho letto un post che mi ha fatto ridere tantissimo, però ho scritto, probabilmente l'avete visto anche voi, ho tanti amici che ci stanno ascoltando, che dicevano attenzione perché in Africa arriverà un'ondata di caldo rovente da lambrate.
2: Eh sì, no, è vero, esattamente al contrario, certo,
1: esatto.
2: ormai siamo noi che portiamo a loro il caldo.
1: Esatto.
2: No, ma è incredibile,
0: quindi,
2: incredibile.
0: Allora, picco del caldo e poi mi sento anche di dire attenzione, perché questo comunque è un caldo pericoloso,
2: sì,
0: non
2: certo.
0: solo per le fasce, quelle più deboli a rischio, che
2: sì,
0: sono
2: sì.
0: gli anziani, i bambini.
2: No, no, ma per tutti. Tutti, è vero.
0: Voi sapete che sono una sportiva, ecco, io dico, io non sto andando in bicicletta con queste temperature.
2: Come non male, Steffi. Ecco, volevo chiedertelo, infatti ti stavo
1: sì.
2: dicendo, ma l'hai messa via la bicicletta in questi giorni, immagino,
0: allora,
2: a meno che forse la mattina
0: sì,
2: presto.
0: L'ho messa via, esatto, ma ti dico la verità, mi sono allenata solamente la mattina, sveglia 5:30 e mi sono messa a pedalare dalle 6 alle 7 e mezza. Basta,
2: ecco,
0: le 8 e mezza ero a casa. Ma perché davvero mettiamo a rischio proprio noi?
2: No, è vero. Ragazze,
1: Senti,
2: cerchiamo di fare il meno possibile. Sì, sì.
0: Esatto.
1: No.
0: Se vogliamo
1: volevo...
0: dare, scusami, magari una notizia positiva,
1: sì.
0: sicuramente sarà un bel fine settimana soleggiato. Perché
1: beh,
0: anche l'instabilità pomeridiana un po' miglioreranno, quindi addirittura meno temporali. Però davvero un fine settimana che dovrebbe stare a mollo, bagnarsi dalla mattina alla sera o comunque stare in posti freschi, davvero. Poi sembrerebbe che un pochettino da martedì, mercoledì la situazione migliora.
1: Ok, va bene, aspetteremo quei giorni lì allora.
2: Aspetteremo.
0: Dovrebbero calare un po', e quindi però ricordiamoci anche che non siamo gli unici, basta vedere quello che sta succedendo
2: In Francia, a Parigi, a Madrid, come no? Ma infatti,
1: certo.
2: infatti. Stefania, grazie davvero. Speriamo, guarda, di risentirci il prossimo venerdì con qualche temperatura in meno, davvero. Grazie.
0: E posso dirvi l'ultima cosa
2: sì.
0: che è veramente inquietante?
2: Sì.
0: Lo sapete che le temperature della notte equivalgono a quelle che dovrebbero essere le massime in molte città. E questo è un altro dato che ci fa capire l'entità di quello che stiamo vivendo.
2: Figurati,
1: sì,
2: infatti.
1: Sì, sì.
2: Grazie Stefania, grazie.
0: Caldo weekend.
2: Anche a te, grazie. Ricordiamo meteo.it. E D'Arietto, guarda,
1: Cara
2: veramente, diciamo, come ha detto lei giustamente, ragazzi, fate il meno possibile, cercate di stare in macchina il meno possibile, non lasciare i bambini in macchina,
1: non lasciate gli
2: animali in macchina, perché
3: scusa,
2: insomma,
3: puoi ripetere la frase, cos'è che ha detto? Fate
2: il meno possibile, dico.
3: Ah, come la zia tutto l'anno.
1: Vabbè, no. Così è proprio sparare sulla Croce Rossa, Pivaz.
2: Se no lei soffre il caldo. Senti, novità, D'Arietto.
1: Sì, sono stati anche in 105 Friends, The Bausa. Questo è il singolo nuovo, Lose Myself.

0: piace moltissimo, mi piace molto, bello, fresco, up, mi piace, davvero.
1: Bello, bello, sì. Esattamente, esattamente il contrario rispetto a quello che stiamo per chiedervi, cioè non bello,
0: sì, non fresco.
1: Non fresco, esatto.
0: Beh, perché... up sì però.
1: Sì, up sì, ma quella è la musica che devo dire che carica a manetta, perché parliamo del...
2: 105 Music & Cars presenta...
3: Che ci hanno mai mannato...

0: Amici, questo appuntamento che insomma fino all'anno scorso, durante i periodi come dire estivi e quindi nella versione estiva del programma toglievamo, poi ci siamo resi conto che soprattutto in questo momento le persone hanno bisogno di sfogarsi. E allora noi vi diamo la possibilità di farlo senza tirare giù i santi, quelli che insomma noi poi salutiamo durante il giorno, quindi non sarebbe carino, non sarebbe insomma
1: molto radiofonico,
0: esatto,
1: anche.
0: Bravo.
1: Ecco, diciamo così, ma vi facciamo sfogare urlando a pieni polmoni brusa porco. Come fare? 342 41 15 105, il numero è sempre quello. Ci scrivete il motivo per cui siete arrabbiati, siete delusi, frustrati e volete sfogarvi, aprendo o chiudendo il messaggio scritto proprio con la parola brusa porco.
0: Oppure allo stesso numero mandate un bel messaggio con la vostra voce, quindi noi siamo anche più contenti perché sentiamo nella vostra voce la rabbia, vero? Lo sfogo reale di qualcosa che vi è capitato magari un'ora fa, magari due giorni fa, piccolo o grande che sia. Brusa porco 342 41 15
1: 105.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: del caro Fabiola Brusa Porco, sia oggi che ieri dovevamo fare il mercatino.
1: Debora!
0: Ma brava! No! E invece con il caldo, povera Debora, Brusa Porco non l'ha fatto il mercatino.
1: E beh, sti mercatini, quando piove perché piove, quando c'è freddo perché c'è freddo, quando fa caldo perché c'è caldo,
0: insomma. È Brusa Porco, Brusa, Brusa Porco. Porco.
2: Brusa Porco di un Brusa Porco. Un mese fa la macchina mi si è fermata, 1800 euro di danno. Stamattina parto, a metà del viaggio, un'ora di strada per andare al lavoro, è uscita una spia. Una spia di un errore anomalo e adesso sto andando dal meccanico.
1: Ecco.
2: Brusa Porco di un Brusa Porco.
1: Brusa Porco. Brusa Porco. Questo è un Brusa Porco che mi trova assolutamente d'accordo. Ne ho tirate di Brusa Porco, Brusa Porco che passa chiaramente il decreto legge sulla caccia. Io che metto il mangime per avere gli uccellini in giardino. Ma Brusa Porco! No, ma veramente ragazzi, non se ne può più.

0: questo momento musicale del brusaporco, il nostro Maurizio ci mette, inserisce sempre dei pezzi che sono pazzeschi. In questo caso i Greta Van Fleet con Play Your Games.
1: Bella chicchetta, molto bello.
0: Sì.
1: E poi anche bello il video, lo stavo guardando, un po' retro, un po' vintage, mi piace molto. Bravo.
0: Senti,
1: Maurizio,
0: hai sete, caro Darietto?
1: Abbastanza, certo.
0: E allora lavoresti un pochino di

0: Puntata fra quintale, prima ora di 105 Music in Cars. Amici fancarsisti, benvenuti. Siete un po' arrabbiati?
1: Esattamente, questo è il vostro momento. Potete sfogarvi facendolo come 342 41 15 105 o con un messaggio scritto o un vocale. Mi raccomando, brusa porco.
0: Bravo, bravo.

0: a volte non basta fischiare, a volte l'unico modo per farsela passare è sfogarsi. E
1: bravo.
0: Noi proprio in questa prima ora del venerdì di Music in Cars vi lasciamo sfogare, amici.
1: Lo facciamo proprio con il brusaporco. Ricordiamo ancora il numero per, insomma, gli ultimi: 342 41 15 105. Mandateci un messaggino vocale oppure scritto del vostro sfogo, della vostra arrabbiatura.
2: 105 Music and Cars presenta
3: Che ci hanno mai mannato?
0: Questo momento poi
1: direi
4: Brusa porco.
1: Porco, porco.

0: blocco tecnico. Sì. Attenzione amici, ho fatto partire ieri sera una stampa in 3D, ok? Mm-hmm. Circa 24 ore totali, avrebbe dovuto finire stasera. All'ora di pranzo torno a casa a controllarla ed era tutto regolare. Alle 14.30, appena tornato al lavoro, mi arriva una notifica dell'app della stampante che mi dice che si è bloccata. E ora dovrò aspettare fino alle 20 quando tornerò a casa per farla ripartire. Brusa porco, molla.
1: Brusaporco di quel brusaporco.
2: Sì.
1: Me ne vado da un lavoro tossico con colleghi tossici.
2: Sì.
1: Trovo un lavoro che mi soddisfa.
2: Sì.
1: Non perdo neanche un giorno dell'anno.
2: Sì.
1: E vengo tassata di 700 euro solo perché ho cambiato lavoro. Brusaporco di Stato.
2: Brusaporco, ragazzi. Brusaporco.
0: Lasciamo perdere.
2: Brusaporco.
0: Lasciamo stare.
2: Brusaporco di un brusaporco al mio collega Luca, sempre ai lavori più belli. E io, sempre qui a tribulare per colpa sua. Brusaporco di un brusaporco di un brusaporco di un brusaporco. Fabrizio, il piastrellista della Valsellina.
0: Cos'è, una penitenza?
2: Fabrizio.

Allora, voglio leggervi capisco tanto. Sì, mi è successa questa cosa un'ora fa e ci sono rimasto troppo male. Con questo caldo decido di andarmi a prendere un gelato, tre gusti, una roba spettacolare che sognavo da ore. Esco dalla gelateria, faccio per dare la prima leccata e il gusto sopra si stacca completamente e cade per terra sul marciapiede. Si è sciolto all'istante sull'asfalto. Sono rimasto lì 5 minuti a fissarlo con il cono mezzo vuoto in mano e una tristezza infinita. Brusa forte.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che
1: storia.
0: Radio 105. Che

0: Vabbè, ma ragazzi, allora, quando si parla di storia,
1: bravo
0: della musica,
1: bravo.
0: Può mancare lui, Stevie, Mr. Wonder, dico Master Blaster, e no.
1: Che storia veramente in
0: Mamma
1: questo
0: mia.
1: Caso, bellissima. Che chiusura della prima ora, ragazzi.
0: Esatto, di Music and Cars nel venerdì, speciale.

0: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
1: Voi sapete sì. Che il venerdì nella seconda ora di 105 Music in Cars vi trasmettiamo delle curiosità da poter poi condividere magari durante il weekend, magari durante un viaggio in macchina.
2: Perché no? Assolutamente perché no. Sono tante piccole curiosità. Per esempio,
1: sì,
2: sapevate
1: perché
2: amici?
1: Perché dire no? Certo.
2: Perché esatto, brava Fabi. La proboscide.
1: Sì.
2: Chiaramente dell'elefante ha una forza immensa.
1: Sì, sì.
2: Tale no. Che può arrivare a sollevare pesi di oltre 250 kg.
1: Incredibile. Eh beh, sì, lo sappiamo che l'elefante, insomma, è un bel animalone.
2: Sì.
1: Esiste una condizione chiamata ipersonnia. Chi ne soffre può dormire dalle 12 alle 15 ore al giorno e svegliarsi però sentendosi comunque stanco, quindi terribile. Darietto,
2: brutto.
1: Ne sai qualcosa?
2: No, anzi no. Io esattamente il contrario, dormo
1: adesso
2: poco.
1: Adesso dormi poco.
2: Sì, Pochio. Esatto. Sai che
1: sì.
2: In Giappone
1: sì.
2: Escono una media di 40 nuovi anime alla settimana.
1: Ah, ecco.
2: Sì, sì.
1: Che gusto. La casella postale più profonda del mondo
2: sì.
1: È in Susami Bay, in Giappone. Mm-hmm. Si trova a 10 metri sott'acqua. Come dice, ma cosa,
2: esatto,
1: cosa serve?
2: Ci vede a fare?
1: Cosa serve?
2: Beh, questa sarebbe la curiosità della curiosità, magari
1: sì, esatto.
2: Alla prossima puntata.
1: Esatto.
2: Ti voglio raccontare anche questa cosa, che a leggerla, ti dico la verità, fa un po' schifo. Se
1: no,
2: uno pensa invece...
1: No, a me non riesce neanche questa, devo dire, a me
2: vedi?
1: Piace proprio tanto.
2: No,
1: tanto,
2: ma quelle,
1: tanto,
2: beh, anche
1: tanto,
2: a me piace
1: tanto,
2: tantissimo.
1: Tanto, sì.
2: Parliamo del bacio.
1: Sì.
2: Ok,
1: sì.
2: Quando due persone si baciano, quindi in gergo tecnico limonano, mettiamola così, si scambiano tra 10 milioni e un miliardo di batteri.
1: Sì, ma amici, se fate una fermata in metropolitana a Milano, ne prendete il triplo. Quindi voglio dire, vuoi mettere un bacio in cui poi però, che soddisfazione.
2: Certo, dipende
1: dai.
2: Da chi baci, Fabi, però,
1: vabbè,
2: devo dire.
1: Vabbè, baci, in teoria baci
3: mangi, se baci il palo della metropolitana.
1: Quello, lì muori, lì ma hai mezz'ora di autonomia, credo,
2: posso
1: veramente.
2: Posso dirvi una cosa in realtà? Questa
1: sì.
2: È una piccola curiosità.
1: Sì.
2: Ancora.
1: Mm.
2: In realtà il materiale con cui sono fatti i reggimano e
1: sì.
2: Tutti i vari pali della metropolitana
1: sì, okay.
2: È un materiale antibatterico.
1: Sì.
2: No, ma ve lo giuro.
1: No, no, ma ho capito. Allora,
2: ve lo giuro.
1: Però io ti assicuro che, anzi, io invito tutte le persone, poi quando viaggiano sui mezzi, di
2: sì?
1: Andare in ufficio, a casa, e lavatevi
2: no,
1: le mani.
2: No, quello
1: ecco.
2: Senza dubbio
1: no,
2: serve
1: sarà
2: sempre.
1: Pure, Darietto mio, però c'è pure tutta un'umanità, come dire,
2: sì.
1: All'interno, che, insomma, quello che tocchi.
2: Ma diventa, lì basta
1: insomma,
2: respirare, secondo me.
1: Hai
2: Fabio,
1: capito,
2: comunque.
1: Hai capito.
2: Sì, certo,
1: in ogni
2: certo.
1: Caso, altre curiosità su curiosità dal mondo.it. Bravo! Senti qua questo venerdì,
2: mamma.
1: Ricco di musica nuova.
2: E che musica, ragazzi! Questa è una delle voci più belle del mondo. Benson, bello boom!
1: Bello boom! Che torna con
2: The Time of My Life.
1: Sì.

0: di...
1: 105 Music & Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: non può mancare, anche se questo non è più il nostro reggae time, si chiama Beach Vibes, però insomma comprende anche un po' questi suoni. Wonderful world, beautiful people, bellissimo.
1: Ci mancherebbe.
0: Sì. Poi trasmette energia positiva, capito?
1: Sì, sono d'accordo, nonostante il caldo di questi giorni che magari ci sta anche un po' abbrutendo, ne stavamo parlando fuori onda io e te, però questo in teoria dovrebbe essere un disco che improvvisamente splash, capito? Cioè questa è un po' l'intenzione.
0: Certo.
1: Splash lo fai in una pozza di sudore con questo
0: chiaro. Poi quelle sono canzoni che comunque con testi eccetera trasmettono messaggi e comunque insomma sicuramente
1: sì,
0: energie
1: importanti.
0: positive. Anzi, un saluto veramente, non abbiamo parlato del Venezuela, però veramente col cuore, perché poi in Venezuela ci sono tantissimi italiani, anche
1: tantissimi,
0: al di là degli italiani,
1: perché
0: alla fine l'essere umano è essere umano, che sia italiano, che sia insomma venezuelano, francese. C'è stato questo terremoto veramente pazzesco e quindi,
1: sì, che ha colpito tantissimi dispersi, ha fatto dei danni ingenti.
0: Tanti dispersi. Tanti morti. E poi purtroppo il problema poi dei terremoti è proprio questo, che può avere delle conseguenze anche, no? Quindi insomma speriamo che non ce ne siano. Detto questo, amici fancarsisti, questa è la seconda ora di Music in Cars. È comunque venerdì, quindi cerchiamo di prenderla bene, ecco. Okay?
1: Brava, ci può stare. Ed è per questo che vi portiamo un po' di energie positive. Lo facciamo con la musica. Tra poco, tra l'altro, avremo anche una Pecar. Mai come oggi la Pecar realmente è un po' sparso in giro per l'Italia, tra nord e sud. Perché stiamo facendo il programma dalla Puglia e dalla Lombardia.
0: E da Ibiza, perché la zia è lì, quindi magari passerà anche da Ibiza. La zia non ci starà a occuparsi della cambusa oggi.
1: No, ma la zia non ci sta cagando minimamente, quindi voglio dire, è come se non ci fosse. Va bene lo stesso. Tra poco vi spiegheremo anche come fare per partecipare. Nel frattempo però io metterei un altro pezzo. Ma vuoi che faccia il limbo, Pivati? Che mi ha messo la base limbo.
0: Dai,
1: non capisco.
0: Sì, mi piacerebbe.
1: Ecco,
0: ci piacerebbe vederti.
1: Mi vuoi
0: morto? Facciamo dopo.
1: No.
0: Ah!

Trony. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: capitano di te, Santa Daria.
1: Farti, per farti Santa.
2: LDA e H7.
0: Sentila! Che bella la nostra Pina! Bella precisa, bella lucida. Attenzione, poi nella pina uno dice l'ape, insomma, magari caldo. Non è vero.
2: La nostra
0: all'interno è super fresca. Fresca anche tutta la parte esterna con la console, dove c'è il nostro Pivati, che si trasformerà in Anthony D'Andrea.
2: Esattamente. È fresca l'ormonata, perché comunque noi distribuiamo in tutti i nostri giri con l'Ape Car l'ormonata, che è la bevanda ufficiale del Caramella Club. Ma essendo l'Ape Car l'aperitivo del Caramella, è comunque una bevanda che regaliamo a tutti. È tutto gratis.
0: Bravo. Allora, adesso inizierà il viaggio, quindi percorrerà tutte le strade dell'Italia, dell'Europa, del mondo intero. Se voi doveste vederla da qualche parte, mandateci un messaggio 342 41 15 105. Ci scrivete il vostro nome, se siete con qualcuno, se magari oggi o nei prossimi giorni festeggerete qualcosa di particolare, in modo da potervi, come dire, regalare, vero, una bella... Ma vogliamo proprio esagerare, proprio una bella magnum di ormonata ghiacciata.
2: Ah, così? Noi le regaliamo.
0: Regaliamo tutto, Darietto.
2: No, va bene.
0: Le lattine.
2: E la lattina di ormonata,
0: ma tu sei pazzo?
2: No, come le Magnum.
0: Ma le Magnum, comunque Magnum. Bottiglie belle fresche, quale lattine?
2: Va bene, io pensavo che sulla Pecar fosse più comodo lasciare delle lattine.
0: Ma ci stanno anche quelle, non ti preoccupare.
2: Va
0: 342 41 15 105, tra pochissimo. Mi raccomando, fate attenzione, perché la pina passerà proprio di fronte a voi.

0: Caramella Club. È il nostro viaggio musicale del venerdì.
1: Ricordiamo anche un'altra cosa, che settimana scorsa, proprio il venerdì, c'è stata un'apertura straordinaria del Caramella Club sul palco a Ferrara.

0: arrosticini e ormonata, capito? Che mi sta preparando gli arrosticini, scusami?
1: Secondo me l'assistente della zia, visto che la zia non c'è.
0: E chi è l'assistente della zia?
1: Claudia.
2: Ma che strano, sto vedendo la Pécard che sta entrando in prigione. E di fuori l'atomico Pivatti e Fabiola che salutano Dario Spada, il ladrone.
1: Ma

0: avvistata con la musica vanetta, io la seguo in tutta fretta.
1: Bravo.
0: Avvistata Cesano Maderno, grande Alex.
1: Allora attenzione, perché la nostra Ape Carlo, abbiamo detto, sì, non è in giro solo in

0: Allora, i semini dell'angurione, sì, secondo me, ma no, sono ma no, 120.
1: Ma no, ma no, ma cosa stai dicendo? Arriverà anche quello.
2: Sì, sì, arriva, arriva, non ti preoccupare.
1: Io vorrei girare questa domanda al nostro DJ ufficiale Anthony D'Andrea.
2: Sì, sì.
1: Ma caro Anthony, mi chiedono se si possono mandare mixati.
2: O avete dei DJ selezionati? Questa domanda.
1: Vuoi rispondere tu, Pivaz? Vuoi che qualcuno ti mandi dei mixati per la
3: Sì, grazie. Mandali ad Antonio Summa @105.

0: Genova. La guido io, dice questo ascoltatore.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma ha il permesso per farlo? Ha il tesserino?
0: Sì. No, la guido io, nel senso io Fabiola.
1: Ah no, no. Ascoltatore.
0: Vabbè, aspetta un attimo, scendo un attimo, che anche qua c'è la cantina.
1: Vai, vai. Avvistata contro romano a Campi Bisenzio da Chinoppi.
2: Ah, eccola, l'app è bella bella.
0: Sì.
2: Tutta la giornata viaggia e alla fine cosa si sta l'ormonata per tutti. Vai sì. 105, ciao Fabio, sì. Ciao da Bologna.
0: Va bene, non ne bere troppo.

0: caro Dario.
1: Salvo da Palermo sì? ci dice che l'aria condizionata si è scaricata. Per una rinfrescata ci vorrebbe un'ormonata che ti svolta la giornata.
0: Sì.
1: Gliela diamo o non gliela diamo?
0: Ma direi di sì. Siamo generose.
2: You can't stop. We're gonna celebrate. Cristian

0: Non potete mettere una botte di prosecco dietro e innaffiare le persone? Ma Vito, ma per favore, ma cos'è sta cafonata?
1: Ma dai,
0: cioè facciamolo con l'ormonata.
1: Ma poi comunque non si butta via innaffiando le persone, ce la beviamo.
0: Ma non
1: piuttosto
0: si butta via sta roba, il vino buono insomma.
1: Ma infatti, ragazzi.
2: Oh ragazzi, ho visto la Pina che faceva una cosa meravigliosa.
0: Che cosa?
2: Una cioè? Pompa.
0: Cosa?
2: Che sparava l'ormonata in mezzo alla strada.
0: No, perché
2: caldo. Bellissima, vai Pina, c'è Pino Biella.
1: Perché non ho capito niente.
0: Ho preso paura, ma più che altro la curiosità di come una Pina possa. Va bene. Che

0: Attenzione, attenzione.
1: Sì. Che succede?
0: Apple Car parcheggiata nel cortile della web radio sociale Radio in Fiore a Casale Bonferrato.
1: Va bene.
0: Ciao a tutti da Andrea. Ciao.
1: Ciao Andrea. Ciao,
2: ciao Andrea.
1: Ciao.
2: Tutto
1: ciao,
2: a posto
1: ciao,
2: comunque, tutto bene.
1: I nostri ascoltatori sono tutti così.
2: Proud to be different, Fabi.
1: Attenzione, alzate il volume, amici.

0: vabbè.
1: Stai godendo, Fabi?
0: Tantissimo.
2: Chi è che non ce l'ha?

c'è l'ultimo. Antonio da Salerno l'ha vista passare, anche se è in macchina.

0: Quindi
1: sì, salutiamo intanto per tutta la settimana, è stata protagonista, è stata presente sulla Pina anche lei, la nostra Claudia, Claudia al centralino, da lunedì dovrebbe tornare la nostra zia, grazie a Francesca Pinna, grazie a Pivati, a.k.a. Anthony D'Andrea, grande, grazie!
2: Ciao. Grazie Fabiola!
1: Grazie Darietto, ciao!
2: A lunedì Fabio!
1: Ciao! 5 Music and Cars. Sabrina.

105. Radio 105, proud to be different.

0: Curaçao. L'ultimo disco di questa puntata del venerdì di 105 Music and Cars, il nostro disco braccio fuori dal finestrino, però anche in questo caso devo dire un braccio molto pettinenci. Ecco, Jerry Rupero, Dennis the Menace, e Sabor e Jacqueline. Sono metà di mille praticamente.
1: Sono tanti,
0: devo dire, come tantissimi gli artisti che io ho visto in questi giorni qui in diretta da Trani. Per esempio? Ah, per esempio adesso sul palco stanno provando Benji e Fede, per dirne una. Però prima ho incontrato Patti Pravo, Clementino, insomma sono tanti.
2: Patti Pravo,
0: sì. Posso dire anche una cosa?
2: È
0: tanto grande, devo dire una cosa, perché poi in realtà loro stanno provando e in questo momento potete immaginare, amici fancarsisti, le temperature sono caldissime, un po' ovunque in tutta Italia, ma anche qui sotto il sole. Però lei, la Patti, devo dire, era molto stilosa e praticamente non ha sudato, al contrario mio. Detto questo, siamo arrivati alla fine di non solo di questa puntata, ma anche della settimana, una settimana un po' particolare, per cui intanto ringrazio Antonio Pivati, Anthony D'Andrea, grazie.
2: Uè, grande.
0: Grazie mille. Volevo ringraziare anche Antonio, se ho un secondo per farlo.
2: Vai, 20 secondi.
0: Tutti i nostri tecnici, quindi a partire da Patrick, che si è fatto veramente un mazzo così per permettermi di essere in onda qui da Trani. Grazie mille La Pinnetta, grazie mille a Claudia al centralino. Noi ci risentiamo lunedì pomeriggio alle 16 qui su Radio 105, sempre con 105 Music and Cars.
2: Ma tu non torni però.
0: Io sono a Catania.
2: Ecco.
0: Perché, sai, io sono uno spadino international adesso.
2: Va bene, ciao.
0: Ciao Antonio, vi lascio con Paolino. A lunedì, ciao.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
8: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
9: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: MG. Find your more.
11: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
10: Внимание, внимание!

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno, solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno Ciurma, buongiorno capitano, sono Stella Brandizzo e vorrei ascoltare Boys Don't Cry dei The Cure e augurare a tutti una buona giornata. Ciao, a colazione!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Esaurito. Solo su Radio 105.
1: Buongiorno Esauriti, la mia Greta, 8 anni, vuole venire a lavorare con voi. Sì. 8 anni.
2: Amore.
1: Riusciamo a chiamarla Greta?
3: Dai.
1: Greta, ciao, sono Marco.
3: Ciao.
1: Greta, ma veramente vuoi venire a lavorare qui con noi?
3: Sì.
1: E come mai Greta vuoi fare la disc jockey?
3: Così voglio farla.
1: Ok,
3: così.
1: Ma hai provato a farla?
3: Ancora no, però imparerò.
1: Ok, adesso per esempio prova a annunciarmi che arriva il PBM.
3: Arriva il PBM.
1: Bravissima, brava. Ti faccio assumere Greta. Bisogna tirarli su da piccoli.
4: Avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, Greta numero uno, vi lovo, Walter da Cantù.
6: Mio figlio vuole fare il mantenuto, ciao ciurma.
7: Capitano, mio figlio Leonardo, 4 anni, ne farà 5 ad aprile, vuole fare il pompiere e si mette sempre a cantare, il pompiere paura non ne ha. Alberto da Chioggia, a culaccione!
8: Buongiorno, vi stupirò, mio figlio vuole fare il mangaka, una roba assurda! Un bacio, Evelyn da Colonia, Germania! Ciao!
9: Mio figlio vuol fare il fumettista, Raffaele da Salerno.
10: Ma non c'è più nessuno che vuole fare il muratore, il falegname, l'idraulico, l'elettricista. Ciao Daniele da Bergamo.
11: Marco, aspetta che Greta impara a capire quanto prenderà di soldi in radio. Vedrai che li passa. Un bacione.
12: Da mamma di un tredicenne vorrei fare in bocca al lupo a tutti questi ragazzi che devono decidere la scuola superiore. Un bel salto. In bocca al lupo a tutti. Ciao!
13: Avanti, c'è posto!
0: Avanti, c'è posto. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
14: Solo su Radio 105.
13: Avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
15: Buongiorno Ciurma, buongiorno capitano. Vorrei ascoltare Paradise City dei Guns N' Roses. Un abbraccio, Diego da Piedimonte.
16: Avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: tanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
14: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Sono le 6:20. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
3: Buongiorno, Giurma. Ti fate ascoltare la canzone di Lanta, Cenere, verso le 6:20. Ciao, Massimo dalla Sardegna.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Decidi tu la canzone. Noi la suoneremo quando vuoi tu.
4: Quando vuoi tu.
2: Solo su Radio 105.
1: Oh.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Giulia da Magione dice: capitano, potreste parlare delle lumache e dei loro quattro nasi.
3: Boris, scusa, perdonami se ti chiamo per una quisquiglia del genere.
4: Vuoi che ti aggiorni sui nasi delle lumache?
3: Sì, Boris, sei in grado? Mi dici se le lumache veramente hanno quattro nasi o ci sta perculando quella?
4: No, Giulia. Le lumache hanno quattro nasi. Ora non sono un esperto, però la funzione olfattiva è diversificata da quella respiratoria.
5: Quante ne sa?
4: Quindi due di questi nasi servono a usmare gli odori e soprattutto i pericoli.
6: Sì.
4: E gli altri due invece normalmente per restare in vita e quindi respirare.
3: Chi è Betty? Cosa c'è?
7: Lumaca e lumaca. Quella che state parlando si chiama chiocciola. Se è il guscio, è una chiocciola.
3: E mi fa specie, Boris, che a te questa cosa io l'avevo notata, ma per educazione non mi piace correggere gli altri. Però mi fa specie che tu, Boris, non abbia sottolineato chiocciola e lumaca.
4: In effetti hanno entrambe quattro nasi. Però ha ragione il nostro bravo ascoltatore.
3: Ah. Ok, bravo ascoltatore, va bene. Ricky da Cagliari che dice: sapevate che le lumache sono ermafroditi e hanno l'organo riproduttivo situato in testa?
4: Sì, di qui poi alcune definizioni mutuate nel tempo.
6: Sì? Hai la testa da chiocciola?
2: Sei un lumacone?
6: Chi lo usa?
2: Che cosa?
3: Ma no, testa di... Sì.
4: Esatto, sì. E deriva dalla chiocciola.
3: Ah, dalla chiocciola.
6: Ma dice testa
3: mamma
6: di lumaca,
3: mia. Ma ragazzi, ma un programma, voi mi dovete dire il nome di un morning show nel mondo che vi spiega cosa significa testa di razzo palazzo.
2: Ma ce l'hanno detto gli ascoltatori,
3: mi
2: scusa.
3: Lasci stare. E che arriva dalla chiocciola. Chi è Betty? Accarezzi.
8: Onestamente, non so se l'avete già detto o meno, le lumache hanno il dente, non so dove sia, più duro di tutto il regno animale.
2: Perché hanno i denti?
4: In realtà non possiamo definirlo vero e proprio dente. Lui probabilmente fa riferimento alla radula. È una sorta di antro, di cavità che racchiude molti piccoli dentini, ma minuscoli, che però sono in grado di estrarre il cibo dalle rocce e dalla terra. Ecco perché forse lui diceva sono i più duri in natura.
3: No, ragazzi, fermatevi un attimo. Fermate il mondo.
9: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
10: A 40 anni ho scoperto perché il mio professore alle medie mi diceva sempre testa di chiocciola. Porco Giuda, l'ho capito adesso. Grazie a voi.
11: Stamattina al bar farò così: buongiorno signorina, ho un caffè. Senta, ma lei lo sa che la lumaca ha la radula? Farò un figurone, grazie mille Boris. A colazione.
12: Capitano, ti prego dimmi di no. Non dirmi che la bava della lumaca, che generalmente viene usata per le crema, è... No, ti prego, non dirmi così.
13: Dicesi radula, quella cosa che non lo so.
14: Le lumache sono ermafrodite, cioè vuol dire che presentano e contengono sia gli organi sessuali femminili e maschili e quindi si riproducono attraverso una riproduzione di tipo asessuata. Chiara da Ficulla.
15: Ciao Marco, sono Corrado Varese. Cioè io ti voglio bene, ti ascolto dai tempi dell'Ambaradà, anche da prima. Ma veramente state parlando di lumache questa mattina? No, ma sul serio.
16: Nicola da Forlì. Quando avevo l'allevamento di lumache, noi, oltre vabbè, a dargli da mangiare, quindi so bene come sono fatti i denti e come si riproducono, avevamo anche una società farmaceutica e consegnavamo la bava a questa farmaceutica che faceva sia tutto un discorso di creme che un siero proprio col contagocce. E mia moglie è tornata praticamente nuova, sono una roba micidiale. E poi ci si fa con le uova di lumaca, chiamiamole sempre lumache ma sono chiocciole, non sono lumache, e si fa il caviale. E dovete vedere come fanno a deporre le uova alle chiocciole, è uno spettacolo. Ho anche delle foto se volete vederle. Ciao ragazzi.
5: Avanti avanti ci posto.
0: Avanti avanti c'è posto 2.0. Oggi
1: il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
0: Radio 105 TGCOM 24 Breaking News.
17: Buona giornata da Boris Mantova. L'Italia bolle oggi, il picco di caldo con minime di 25, massime di 40 gradi. Dal 21 giugno più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. A Merano intanto colate di fango dopo i violenti temporali, salvato un uomo intrappolato in garage. Nubifragi e grandinate dal Piemonte alla Valtellina, domani pioggia su tutta Italia. Allarme sciacalli in Venezuela, dove si cercano migliaia di dispersi tra case abbandonate e distrutte. I vigili del fuoco italiani sono impegnati sulla segnalazione di una donna che con i suoi 3 figli sarebbe ancora viva sotto uno stabile crollato. 2 sono gli 11enni estratti vivi dopo 3 giorni dalle scosse. A Carabellada un uomo e il figlio adolescenti salvati dopo 4 giorni. Ospedali al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. E caccia a Shahdat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato con una mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre, bimba di 8 anni. Sotto la lente la rete dei contatti, luoghi che frequentava. Il figlio 20enne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa, la sua prognosi resta riservata. A Mantova una 60enne morta sola in casa con una bimba di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori, la piccola salvata dopo ore di pianto udito dai vicini, decesso per cause naturali ma certamente in corso. Lo sport ai mondiali di calcio, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi, battuto il Sudafrica, Algeria-Austria 3-3, l'Argentina supera 3-1 la Giordania, questa sera Brasile-Giappone, Germania-Paraguay. Formula 1, Russell domina su Antonelli, in Austria vince e avvicina il compagno di squadra, terzo in classifica piloti, seconda la Red Bull di Verstappen, male le due Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc ottavo. Nella MotoGP in Olanda, podio tutto Aprilia, Ogura vince davanti a Fernandez e Martin, quarta la Ducati di Gian Antonio, caduta in avvio per Bezzecchi che perde la testa del mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
1: al 342 41 15 75.
18: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Volevo fare gli auguri a mio figlio Andrea che oggi compie 14 anni con una canzone. Mettere Io ci sarò degli 883. Buona giornata a tutti.
9: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
1: Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Ciao, sono Black da Monza, questa è la mia barzelletta. Un bambino dice alla mamma: mamma, mamma, chi è il dio del mare? Nettuno. È impossibile, qualcuno dovrà pulettele.
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È uscito
3: il quesito.
2: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
4: Una famosa serie TV è al centro del quesito di oggi di Tutto Esaurito. Buongiorno. Una di queste, veramente molto celebre, si chiama Breaking.
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
2: Manda un messaggio.
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
2: 105.
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato.
7: 105 Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Un incidente si è verificato sulla A1 Roma-Napoli tra la diramazione Roma-Sud e bivio per la A24 Roma-Teramo in direzione Firenze. Code per traffico intenso sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est e sulla A1 diramazione Roma-Sud da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 268 del Vesuvio, carreggiata chiusa per un incidente, al bivio per la A30 Caserta-Salerno in direzione Scafati. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 €, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Radio 105. Proud to be different.
2: La soluzione.
3: La soluzione.
2: Al quesito di tutto esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: Barabara. Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo parlato di serie TV. Una sì, in particolare si chiama Breaking Bad. E questa è la risposta corretta.
15: Breaking Bad.
16: Il vincitore.
17: Da non confondersi con Breaking News.
2: È vero. Buongiorno cara Elenia, buongiorno a te.
17: Buongiorno, buongiorno a Pizza, buongiorno al nostro Fabio Liuzzi.
18: Buongiorno.
17: In regia a Milano, buongiorno al Gladiatore a Roma e a tutti voi naturalmente. Buongiorno. Attenzione.
2: Cosa c'è?
17: Breaking Bad. È arrivata già la busta?
2: Ah sì?
17: Quasi. La stiamo aspettando, intanto tu manda un messaggio con la tua canzone, perché tra poco torna il disco Buongiorno.
2: Al 342 41 15 105 la tua canzone, giustamente come hai detto Elenia, con scritto disco Buongiorni.
17: E dopo noi che cosa facciamo?
2: Li richiamiamo.
17: Ah, e loro cosa devono dire?
2: Un sano buongiorno.
17: Tac, entro il quinto squillo, mi raccomando, quindi attenzione, lo faremo tra poco, intanto The Winner is...
2: The winner is, caro Fabio Liuzzi.
17: E non lo sappiamo.
2: Dillo,
17: sai che
2: tu.
17: Non lo sappiamo, non è arrivata la busta?
18: L'ho mandata adesso.
17: Adesso è arrivata, questo è difficile.
2: Elisa?
17: Sì?
2: Da San Cesario?
17: Sì?
2: Sul Panaro?
18: Dov'è?
2: Modena!
17: Elisa!
2: Pensavo giù a Lecce, San Cesario, no?
18: Il panaro.
2: Filippo con tutto il panaro.
19: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Senti, piuttosto c'è una cosa, aspetta, che l'avevo, l'avevo vista. No, che la rabbia non cambia, sì, a sfogarsi.
2: No, la scienza sembra cambiare idea sulla possibilità di sfogare la propria rabbia.
1: Adesso io ho rabbia, cosa devo fare?
2: Guarda, reprimerla sul lungo periodo non va assolutamente bene. No, non fa bene. Addirittura, secondo alcuni medici, fa male agli organi interni. Perché sì, li deteriora maggiormente rispetto al decorrere della vita. Per quanto riguarda invece le emozioni, sfogarle come la pentola a pressione in piccolissime dosi. Lo sfogo, quello diciamo grosso, di alzare la voce, di gridare, non funziona. Piuttosto sfogare la rabbia in un'attività fisica.
3: Palestra.
2: Esattamente, nuoto, per molti il nuoto, ma dare vita a dei piccoli sfoghi come il buco minuscolo della pentola a pressione è meglio anziché far esplodere.
1: Noi ce l'abbiamo il buco minuscolo?
4: No, non è più minuscolo, Marco.
3: No, ragazzi.
5: Avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Capitano, io mi sfogo andando a correre. Corro. Mi sembro Forrest Gump. Capitano, la rabbia è un'emozione bruttissima. Max da Rozzano.
7: Marco, io sfogo la mia rabbia facendo zumba il venerdì sera, così raccolgo tutta la rabbia della settimana lavorativa e poi sfogo nel weekend. Ciao, buona zumba a tutti, Franci da Cuneo. Vi amo, venite a ballare con noi.
8: Capitano, io per sfogare la rabbia risalgo i torrenti e vado a pescare le trote. E dopo, quando torno a casa, sono talmente stanco che non riesco più a fare niente.
9: Buongiorno esauriti, io sono una persona molto tranquilla, molto calma e accumulo molto la rabbia. Quelle volte alla settimana, quando riesco ad andare a giocare a padel, divento un'altra persona, mi chiamano la tigre, troppo bello. Ciao esauriti.
10: Marco, per rilassarti e svuotare la testa, tu devi provare a venire con me, con il metal detector, in mezzo ai boschi, isolato da tutto. C'è solamente il rumore del silenzio. Ciao!
11: Ma buongiorno ciurma, ciao capitano. Io faccio tanto sport, ma per sfogare la rabbia delle volte è un buon e sacrosanto baffa. Urlato proprio dall'anima fa star bene. Ciao Giurma, buona giornata.
12: Ciao capitano, io la mattina quando sono arrabbiato ascolto voi dalle 7 alle 10 e rido tutto il tempo. Ciao da Marco da Rosolini.
13: Ciao, no, allora messaggio serio, io quando sono nervosa faccio l'amore, mi distende ogni nervo, ogni cosa, proprio ti distende, ti rilassa. Fate l'amore, non la guerra.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Solo su Radio 105.
16: Tra poco su Radio 105.
3: Ah, che bello! Oh, ci siamo tutti, proprio tutti. Ciao. Oggi mandiamo un bacio al nostro capitano Marco Galli, che sta tornando.
1: Sì.
3: Manca pochissimo, intanto rientra la nostra Betty.
17: Buongiorno.
1: Ma ciao Betty.
3: Betty, quindi non sei stata rapita dagli alieni, ti scrive Cristiano?
17: Non sono stata rapita, ho avuto tanto mal di pancia. Adesso non entro nello specifico.
3: No, grazie. No, vabbè.
18: Se l'è mangiato un alieno a sto punto la Betty, tutto sto mal di pancia.
17: Però se volete posso anche raccontarvi,
18: No.
17: E nel 2014, 12 anni fa,
3: sì,
17: siamo ai mondiali del Brasile e il calciatore Suarez viene squalificato per il morso a Chiellini.
3: Mamma mia!
17: Lo ricordate?
3: Certo.
17: Durante la partita Italia-Uruguay,
18: l'ho
17: che peraltro perderemo, dimenticato, ahimè.
18: Sì, manco ci siamo qualificati.
17: Siamo infatti non abbiamo passato gli ottavi di finale.
3: Poi è andata meglio.
19: Quando?
3: Ah no.
18: No. A Chiellini sì, l'ha medicato.
3: No, in generale, l'Italia ai mondiali.
19: No, non è andata meglio.
17: Cambiamo discorso. Invece il 6 segno nefasto è lo scorpione.
1: No.
17: Conoscete qualche scorpione?
2: No.
17: Qualche problemino fisico dovuto all'aria condizionata.
3: Vabbè, succede.
17: Tipo che rimangono a 90.
3: No,
17: tipo,
3: beh, no. Ma perché?
17: Capita, eh?
2: Cosa?
17: Vabbè.
18: Io scorpione a 90 non ne conosco.
3: Esiste un'urologa donna?
2: Ma certo. Io ho detto, ma detto.
3: Secondo me sì, è, assolutamente. Certo. Perché no? E lei si palesa.
4: Elena di Brescia.
19: Buongiorno. Come state?
4: No, noi stiamo bene, io aspetto una sua visita. Ma dalla voce mi ispira sentimenti.
2: È giovane, fresca,
19: sì,
2: la voce.
19: Sì, sì, ispiro molto.
0: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli. Marco Galli ti darà la carica. Solo su Radio 105.
14: Buongiorno, buongiorno.
15: Buongiorno.
14: Buongiorno.
15: Per tutto il giorno.
14: Per tutto il giorno.
4: Ci siamo, Ilenia.
3: Mi spavento. Io parlavo e non...
4: E non sentivo. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, amici. Lo dovete dire voi. Sì. Dai, come, dove, quando?
4: Adesso, al 342 41 15 105 vi stiamo chiamando. Dai, dai, 5 squille a disposizione a colacione.
3: Forza, che abbiamo voglia di suonare il vostro disco. Buongiorno, il disco.
2: Buongiorno, allora a te.
3: Primo squillo, già andato, Attenzione, secondo.
4: Ma dai.
3: Ti sventoli?
4: Sì. Ah, fa caldo.
3: Terzo squillo.
4: No.
3: Ehi.
20: Buongiorno.
3: Bravo.
4: Buongiorno.
3: Ma complimenti.
4: Ma chi sei, bel bambino?
3: Benvenuto.
20: Sono Simone da Carpi, provincia di Modena.
3: Provincia di Modena, ma certo. Simone, che fai a Carpi?
20: Carpi.
3: Sì. Sì. No, dico, cosa fai?
20: Ah, adesso in questo momento sto lavorando. Lavoro in un allevamento di mucche da latte.
4: Ma dai, che bello.
3: Vedi, il grande Simone che si sveglia molto presto, immaginiamo, no? La mattina.
20: Stamattina sì, perché c'è molto caldo, allora c'è da partire un pochettino prima.
3: Sì, certo, patatine. Hanno già mangiato quindi le mucche?
20: Sì, hanno già mangiato.
3: Hanno già fatto la
20: papa,
3: pizza, già fatto colazione.
20: Anche loro fanno colazione.
3: Sì. Simone, quindi hai scelto una canzone che piace anche a loro, secondo me.
20: Beh, penso di sì, dai, a me piace.
3: A te piace.
4: Ma sicuramente.
3: E la vuoi dedicare a qualcuno?
20: Ma a tutti quelli che mi conoscono, sì. E quelli che stanno ascoltando la radio, per augurare una buona giornata.
3: Una
20: dai.
3: Buona giornata. Grazie. Anche a te. Simone, alle tue mucche, annunciala.
20: Homecoming di Kanye West.
3: Insieme a Chris Martin.
14: Buongiorno.
15: Per tutto il giorno.
14: Per tutto il giorno.
4: Hai questa?
3: Yes, te la ricordi?
4: E come no.

0: Maybe we could start again.
1: La sfida è aperta. Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: C'è Dolino, non è giovedì. Non è giovedì.
5: No, non è giovedì.
4: A Radio 105 sono le 7:01. Sassa, cattò.
6: Fermo immagine.
4: Sì, sì.

0: Sì.
1: Sì, non l'avevano tolto,
0: ah,
1: ragazzi.
0: Sì, è vero.
1: No, io non so.
2: Sì.
1: Attenzione, sigla estiva. Marco Galli presenta. Ciao Marchino.
0: Ciao.
1: Ciao. Radiofonico
0: estivo.
1: Tutto.
0: Ah, è insalito.

0: buongiorno.
1: Sono le 7:04 minuti, il buongiorno che vi arriva dalla ciurma di Tutto Esaurito. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Versione fresh, esatto. Versione estate.
3: Finalmente.
2: Che bello.
1: Sì, sì. Ma dirà l'estate qui con te o restate qui con me?
3: Restate d'estate.
1: Restate d'estate.
2: Ma secondo me l'estate.
4: L'estate, ma soprattutto dice il legno o alieno? E qualcuno scrive, ma dice alieno.
1: Ah, dice alieno, alieno.
2: Potrebbe.
1: Allora, a proposito d'estate, sì. Amici, buoni inizi settimana, fa caldo.
3: Dai, che è l'ultimo giorno, è caldo.
1: Fa parecchio caldo, ma mi sa, infatti, piccolo spoiler, sì. L'hai già fatto pizza, sì, tra poco andiamo da Boris, che il vento sta cambiando.
3: Ma vuoi dire?
1: Le cose.
4: Arriva l'acqua, ma non stanno arriva il freddo,
1: ragazzi. Un po' cambiando,
4: ragazzi.
1: Esatto. Intanto, Cristiano, sono passato per Verona alle 5 di questa mattina. Il termometro già segnava 28 gradi, come ora qui in tangenziale invece, sì. a Milano. Chi è Betty?
5: Ile, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Vuoi chiedere amici con chi mi devo prostituire per venire su in piscina anch'io?
1: Dai.
5: Perché farebbe abbastanza caldo, non mi farebbe schifo. Ciao ragazzi, Roby da Sarzana.
1: Ciao, senti. Roby.
4: Dove
2: amore.
4: Abiti, Roby? A Sarzana.
1: Ah, Sarzana. C'è il mare, scusa.
4: Ci organizziamo. Vabbè, tu c'hai il mare, vero?
3: Appunto,
4: effettivamente. È lì vicino.
3: Sì, cavolo,
4: Carrara è lì vicino.
3: L'acqua è calda.
2: L'acqua è calda, sì, è vero. Preferisci la tua piscina.
4: Sì. È calda anche in piscina l'acqua, ragazzi.
3: Vuoi dire?
4: Certo che
3: calda. Un po' di
2: ma
3: ghiaccio.
2: Perché tu non ci metti, appunto, rinfreschi con qualcosa?
4: La boule del ghiaccio.
1: Però amici, pensaci, perché sono tanti, siamo in tanti a voler approfittare, usufruire, no?
4: Della tua piscina. Volentieri, scrivetemi.
1: E noi ti scriviamo, inventati qualcosa, un contest, per esempio. Passa un pomeriggio con Mitch. Guarda che idee che ti do.
4: Ma che brava che sei. Ma che che brillante, bravo. Che
1: perché mamma mia, allora estate vuol dire solo una cosa.
3: Cosa?
1: No, in realtà tante cose, ma una in particolare che riguarda noi.
3: Ah sì?
1: Che riguarda Tutto Esaurito.
3: Cosa
1: ci saranno gli appuntamenti dell'estate, anche i nostri giochi.
2: Wow.
1: E stanno torneranno proprio a partire da oggi, a partire proprio da... Allora, l'intruso l'abbiamo mandato in vacanza.
3: Sì.
1: No.
3: Sì.
1: Lo ritroveremo sicuramente poi da settembre, no? Probabilmente, sì. Ma ritorna l'appuntamento, attenzione, scatta tra non molto, con le sottute e i cruciverba di pizza.
3: Ah, oh, finalmente!
1: Sotto l'ombrellone. Sì. Allora, Piripì, ti sei organizzato anche quest'anno.
3: Sì,
1: hai
3: sì.
1: comprato il tuo libricino,
3: sì,
1: pieno, ricco di cruciverba.
3: Ce li ho.
1: Però hai bisogno di noi, no?
3: Ma
1: hai
3: certamente.
1: Bisogno degli ascoltatori degli Esauriti
3: ho
1: per
3: bisogno.
1: Completarlo, per le definizioni.
3: Sì.
1: Perché magari alcune sono difficili, sono complicate,
3: molto
1: giusto?
3: Molto difficili, ragazzi.
1: Quindi non le sai tutte.
3: No, non le so.
1: No, neanche quest'anno.
3: Chiedo aiuto da casa, ragazzi.
1: Quindi ve lo spiegheremo, ma in realtà è molto molto semplice. Aiuteremo dunque tra non molto Piripizza a fare il suo cruciverba.
3: Grazie.
1: Poi rimane gioco nuovo.
3: Sì.
1: Che
3: sì.
1: vi piace tanto. Alle 8 non l'abbiamo mandato in vacanza.
3: No.
1: Ma
4: cosa succede?
1: C'è una bella novità dalle 9, dalle 9,
3: sì.
1: dalle 9. L'abbiamo fatto in queste settimane, l'abbiamo fatto diciamo un po' come test soltanto il venerdì, ma per tutta l'estate sarà sempre con te. 70 90 ritornerà proprio come un appuntamento fisso alle 9, quindi un bel gioco che vi garantisce la possibilità di andare a casa con i nostri gadget, ma soprattutto di ascoltare dell'ottima musica.
3: E poi diciamo che tra pochissimo c'è il disco Bagnino.
1: Il disco del Bagnino, quindi portatevi avanti, iniziate a richiedere le vostre canzoni sindora al
3: 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocal.
1: Sentiamo i suggerimenti di Fabio.
4: Magari le canzoni dell'estate, quelle
1: bello.
4: Che vi hanno ricordato quando eravate giovani, vecchi e nuovi, non lo so. Tutto.
1: Allora, noi le suoniamo tutte condizio sine qua non. Però è chiaro, se chiedete,
3: cosa
1: magari sì, è una roba come già dire
3: detto?
1: Tutte, diciamo, senza distinzione.
4: Sine qua. Sine qua.
2: Ah, non ha detto
1: qua non.
4: Sine qua non è il verbo di equinare.
1: Nel weekend.
4: Lascia stare, pizza, lascia stare.
1: Nel weekend Boris mi ha dato un po' di ripetizione di latino. Che volevo dare sporgio.
3: Grande.
1: Però se scegliete magari le canzoni dell'estate di oggi e di ieri, diciamo che
3: ci sta.
1: Schifo non ci fa, anzi.
4: No, non ci fa schifo, anzi.
1: Ci piace molto. Andiamo proprio da lui?
3: Dai!
1: Ave Boris! Buongiorno.
6: Una serena
1: Boris.
6: Giornata, Elenia, buon inizio settimana, ciurma.
3: Buongiorno,
2: grazie, altrettanto.
1: Senti, abbiamo detto tutto giusto?
6: Sì, abbiamo detto tutto giusto, e poi c'è anche la novità più importante.
1: Attenzione.
6: Che attendono gli esauriti.
1: Attenzione.
6: E che domani potremo svelare come data effettiva di rientro di qualcuno che attendete da tempo e che volete ovviamente ritorni quanto prima,
1: allora,
6: al timone.
1: Ok, Boris, ci stai tenendo ancora un po' sulle spine, però l'hai detto, quindi domani diremo con esattezza quando torna.
6: Attendiamo l'ultima risposta che non dipende da noi.
1: Certo. Okay.
6: Fatto quello, però, non ci resta altro che spalancare le braccia.
1: Fantastico, finalmente. Quindi il nostro capitolo.

0: certi problemi. Lo avevamo detto, questo caldo intenso record che ci sta portando con la mente all'estate 2003, la più calda della storia, viene poi interrotto in maniera brusca. Accadrà anche su tutto il resto d'Italia la giornata di passaggio è tra martedì sera e mercoledì, quando l'irruzione di aria atlantica porterà un repentino cambio di temperature. Ma questo non significa dire del tutto addio alle ondate di afa che potrebbero tornare già intorno al 7-8 luglio, capiremo a seconda di come il maltempo evolve. Però mercoledì, ecco, molti, poi saremo più precisi domani, dovranno uscire con l'ombrello e probabilmente anche con qualcosa per ripararsi da piogge molto intense.
1: L'ha detto, nevica, ha detto.
2: Non ha detto che nevica. Però ha detto che arriva l'autunno.
1: Non l'ha detto neanche così.
2: Quindi Boris, no, scusami, perché adesso io lo so che voi non potete, voi meteorologi, perché Boris è anche meteorologo, anche naturalmente.
3: Ma non lo sapevo. Spettacolo.
2: Fare delle previsioni a lungo termine, ma mo non è che andiamo in vacanza ad agosto?
4: Ci troviamo la pioggia, chiedo, il freddo, si abbassano
0: questo,
4: le temperature.
0: Questo è un po' il copione di queste estati particolarmente calde, che hanno un inizio sprint repentino e una fine un po' più anticipata. Presto per dirlo, potrebbe decisamente essere così, cioè potrebbe essere un agosto, è mai dovuto il condizionale, perché se non si può andare oltre tre giorni, come dicevi, figurati oltre un mese.
2: Certo.
0: Ma isolati rovesci temporali, isolati rovesci, o temporali possono fare capolino nel pieno dell'estate. Per ora luglio porta la fine del caldo estremo con questo maltempo, poi analizzeremo bene i meccanismi e soprattutto le proiezioni di cambiamento delle nuvole.
2: Va bene, allora amici, intanto arrivano suggerimenti per te. Massimo da Udine: fai la tessera, ingresso in piscina 50 euro, mi sembra un po' tanto, ragazzi.
3: Sinceramente, anche il pranzo, non lo metti il pranzo?
4: Ti cucina,
2: fatti con pizza che affitta l'esdraio, quindi pure l'esdraio in affitto. E quanto ci costa sto pomeriggio in piscina da amici?
1: Ieri ho visto il telegiornale, c'è una piscina qui a Milano che costa 100 euro solo per entrare.
4: Sì, c'era un servizio.
2: Ma che piscina è?
1: Non lo so, però ho visto.
2: Ma forse è quel Lido,
4: una piscina privata, ovviamente, Lido idroscalo?
1: No,
2: non costa così tanto. No, perché ho visto sui social un Lido a idroscalo fichissimo, sembra di essere al mare. No, l'hanno fatto bellissimo.
4: Il Lido.
2: È vero.
3: Poi fai il bagno dell'idroscalo
4: e dici
2: ma c'è la piscina, brava Becchi, poi c'è la piscina, hai capito? Però secondo me puoi fare anche degli sport acquatici.
3: Quelli sì, lo scalo li puoi fare.
2: Fighissimo.
3: Però buttarsi in acqua per fare il bagno
2: sembra di essere al 50 euro massimo è un po' troppo. Dai, facciamo 20 l'ingresso con un panino.
4: Ma farei ingresso gratuito. Bravo. Con selezione.
2: Selezione magari malintenzionati no, dai.
1: Che devono venire con l'abito scuro.
2: Sono le donne adesso, dice. Sono le donne.
3: Costume bianco. Con le donne possibilmente,
4: non è che soltanto l'outfit, capito? Famiglie e bambini, è preferibile famiglie e bambini, così almeno i miei figli giocano con altri figli.
3: Fai la giornata a tema: il lunedì famiglie, il martedì singoli, il mercoledì uomini, il giovedì donne, e venerdì anziani.
2: Scapoli a moglie. Ciao, chi è?
5: Manino.
2: Dai, disco del Bagnino. Intanto Mauro ci dice che a Bologna sono le 7 del mattino, ci sono già 31 gradi. Signori, molto bene, molto bene. Allora, disco del Bagnino vuol dire solo una cosa: che c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice in linea che ha scelto un disco. Scusa Fabio, chiedo tuo aiuto, perché ovviamente noi resettiamo sempre tutto quando inizia la versione estiva.
3: Ma non devi resettare. Devi andare oltre.
2: Valentina, la nostra bagnina da Bergamo. Benvenuta.
6: Ciao, buongiorno.
2: Valentina, salvaci, sei la nostra bagnina.
6: Buongiorno.
2: Valentina. Mici, puoi entrare Valentina nella tua piscina?
4: Ma certo, ma perché no? Valentina, cosa fai nella vita? Ma figurati.

0: cosa fai nella vita?
1: Sono fotografa.
0: Fotografa.
1: L'avevo già sentito.
2: Grande. Valentina, guarda, una fotografa poi ci serve sempre.
0: Certo, ci fai, cavolo, il book fotografico.
2: Giusto. Un bello shooting in piscina, ma vuoi mettere?
0: Sei accoppiata o single?
1: Giustamente. No, single.
2: Allora guarda, Vale, amici, proprio porte aperte della villa. Ti consegna le chiavi ufficialmente, del parco quantomeno. Quindi Vale, fotografa in questo periodo, non so se fai foto anche di matrimoni agli sposi, mi sa che
1: sì,
2: hai un bel da fare.
1: Sì, esatto.
2: Torni proprio magari da uno shooting fotografico questo weekend, qualche matrimonio?
1: No, questo weekend ho fotografato il box rally con le macchinine di legno.
3: Ah, che bello!
2: Box rally con le macchinine di legno? Sì. Cioè?
1: Sì, praticamente scendono da Bergamo.
3: Da Bergamo Alta, sì.
4: Sì. Fanno dei voli incredibili,
1: Esatto.
2: Cioè, con delle auto costruite
3: legno, da loro, sì.
2: Da loro.
3: Ah, l'ho visto, sì.
2: Pazzesco.
3: Bellissimo.
2: E tu eri lì a fare le foto.
1: Pizza.
3: Ciao patatina, due anni fa ho visto quella gara lì.
4: Abbiamo visto
3: bellissima.
4: Le foto di Valentina, abbiamo visto anche Pi.
2: No, io mi ricordo di un contest simile che fa Red Bull tutti gli anni, che è abbastanza noto, abbastanza famoso,
1: esatto,
2: forse
1: quello.
2: Sì. E tu Valentina sei la fotografa ufficiale o tra i fotografi ufficiali di questo evento, quindi sei molto brava.
1: Grazie.
2: Complimenti.
3: È obiettiva,
2: beh. Eh beh. Brava Vale. Allora, che ci fai sveglia già a quest'ora?
1: Perché ho fatto il veliero di San Pietro e Paolo.
3: Ah, e ti è uscito?
2: Ah, ma vedi?
1: Certo, ve l'ho mandato.
3: Ah, è la tua la foto allora, bellissima.
1: Esatto.
2: Vale, ne parlavamo la scorsa settimana, ci siamo portate fin troppo avanti. Spiegaci un po' come funziona.
1: Praticamente si fa questo veliero nella notte tra il 28 e il 29,
2: sì,
1: per celebrare appunto i Santi Pietro e Paolo.
2: Ok.
1: E in base alla forma del veliero si dice, cioè si prevede, diciamo, come sarà, cioè le previsioni appunto dell'estate.
0: E come sarà? Sì. In base al tuo veliero, come sarà?
3: Bellissimo.
1: Cioè, non so come sarà, però è venuto.
5: Okay. Comunque il veliero c'era, ecco.
4: Se è quello nella brocca è venuto, è bello.
0: Non lo sa interpretare.
2: Allora, magari lo mettiamo anche in TV sul canale 66, così diamo la possibilità, se vuoi, naturalmente anche agli esauriti di vederlo. Comunque ci hai messo l'uovo sbattuto?
5: Il bianco.
1: No, non l'uovo sbattuto. Il bianco.
2: Il bianco d'uovo.
0: L'albume.
2: Okay. L'albume poi l'hai lasciato fuori tutta la notte.
1: Tutta la notte sul balcone.
2: Sul balcone, va bene, guarda, bello, lo stiamo vedendo adesso. Mi sembra molto carino.
3: Wow,
2: Valentina.
3: Cara.
2: Mi sembra che
5: un
2: sia
5: super
2: venuto.
5: Veliero.
2: Super veliero, Valentina.
3: Tre alberi.
2: Amore. Cazzo la randa.
5: Adesso.
2: Va bene, Valentina, sei il primo disco di oggi. Che cosa scegli? A chi la dedichi?
4: Fatto anche una bella foto.
1: Allora, la dedico alla mia famiglia e a tutti voi.
2: Grazie.
0: Li stai seguendo?
1: Annunciarlo?
0: I mondiali, li stai seguendo, i mondiali?
1: Sì, sto seguendo, peccato per l'Italia, però vabbè.
0: Vabbè.
2: C'è una squadra in particolare, una nazione, insomma, che ti piace?
1: Mi piace la Norvegia per i tifosi.
3: È vero,
2: Norvegia,
3: che vogano, grandissimi.
4: Anche noi per le tifose.
2: Benissimo. E allora vai Valentina, annuncia tu il tuo disco.
1: Dai di Shakira.
2: Dai.
6: Disco del panino.
2: Che
6: parte!
2: Che
3: Forza Capoverde! Grandi!
4: Doveva

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Croce Molesto.
1: In un attimo sarai mio complice.
2: Ah, che complicità.
1: Ti svolta la mattina, perché sono la Bettina.
3: Ma buongiorno Bettina, che
1: buongiorno.
4: Bonjour.
1: Oggi lunedì 29 giugno 2026.
2: Sì,
1: e si festeggiano due santi molto importanti. I santi Pietro e Paolo.
4: Eccoli qui.
1: Patroni di Roma e in realtà anche di altri comuni italiani. A Roma si festeggia con la solenne messa presieduta dal Papa nella Basilica di San Pietro, eventi religiosi, concerti e manifestazioni popolari. E tra le diverse usanze popolari, due sono le più diffuse. La barca di San Pietro e anche di San Giovanni, in realtà, che ci ha spiegato prima l'ascoltatrice Valentina. E l'acqua di San Pietro e anche lei di San Giovanni, perché si faceva anche a San Giovanni, che è la bacinella con l'acqua con dentro erbe e fiori. La mattina ci si lava come buon auspicio. Per il viaggio nel tempo, nel 2000, 26 anni fa, nella notte tra il 28 e il 29 giugno, ci lascia per un improvviso attacco cardiaco nel sonno il mattatore Vittorio Gassman, all'età di 77 anni. Nel 2003, 23 anni fa, un altro lutto, quello della scienziata ed astrofisica fiorentina Margherita Hack, per problemi cardiaci. Lei all'età di 91 anni.
4: Grande.
1: E nel 2009, 17 anni fa, a Viareggio, un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraglia in quella che verrà ricordata come la strage di Viareggio. Il bilancio è di 32 morti e 25 feriti. Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Federico Zampaglione.
5: Auguri!
1: E nel 1981, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana, c'è Chi fermerà la musica dei Pooh.

0: grazie Fabio, grazie.
1: Buona. La sentiamo tutta.
2: Fabio.
3: E ora passiamo all'oroscopo.
4: Sì.
3: I segni propizi di oggi sono...
5: Sì.
3: Al primo posto il cancro. Irresistibili. Oggi potrete usare il vostro fascino per ottenere qualcosa di importante.
4: Ma certo, Beatrice,
3: mi devo chiedere una cosa là dopo. Ma anche il segno del Capricorno.
1: Ecco,
3: attenzione.
1: Chiedi a lui che sicuramente riceve.
5: Sì, andiamo a braccetto.
3: Va bene. Un collega, vedi, vi farà una sorpresa inaspettata.
1: Ti chiederà qualcosa,
5: grazie, grazie Betty.
3: Sciocco che sei. Il segno nefasto invece è l'acquario.
6: Ai ai ai, come mai?
3: Spossati dalle richieste insistenti di un parente, però qua
4: dello stesso collega
3: no,
4: di prima.
3: No. E chiudo con il proverbio. Prima il rumore. E poi l'odore.
4: Ah,
3: ogni scoppio fa sempre clamore. Che significa? Che ogni evento sconvolgente e inaspettato porta con sé vari stravolgimenti.
4: È cito.
5: Grazie,
3: grazie.
4: Allora, attenzione amici, buongiorno, buon inizio di settimana. Arrivano i vostri saluti, che meraviglia. Fate tanti auguri ai miei gemelli Sara e Matteo. Oggi sono 11 anni, che i vostri sogni si avverino. Mamma Jessica, dagli baci. Auguri gemelli.
3: Auguri.
4: Anche da noi, chi è Betty?
7: Ciao ciurma.
4: Ciao.
7: Io non lo so dove arriva il maltempo,
4: No.
7: Ma così a naso il termometro della macchina mi segna più 29 e sono le 7:14 del mattino davanti all'ospedale maggiore di Bologna mentre vado al lavoro. Beh, bene, ma non benissimo, Mauro, tornitore da Bologna.
8: Ciao, non si abbasseranno tantissimo le temperature.
4: No, però dovrebbero rientrare un po' più nelle medie, no? Di stagione più 38, fatemi gli auguri, beni, auguri,
1: auguri,
3: auguri,
1: auguri.
4: Era Flipper?
1: Era Flipper, sì.
4: Allora, è tornato!
3: Cucciolo.
6: Tu lo sai.
5: Ma tu lo sai.
4: Ci avete dato da mangiare?
5: Tutte.
3: Cosa gli si dà da mangiare?
8: Il pesce.
3: Ma io gli ho dato le caramelline.
4: Caramelline.
1: Ciao,
3: Peperino. Mi piacciono.
4: Ma tutto l'inverno dove è stato? Nella piscina di Mitch?
8: Sì, sta lì al caldo. Okay. La piscina è calda.
1: Hai rotto le balle.
8: Ciao.
4: Ma come ha rotto le balle? Ma Peperino,
1: mi sta mangiando tutto.
4: Anche le tue scorte.
1: Non ho capito. Tirarmi l'acqua.
8: Fai un salto.
4: Tutte le merende
3: fresca.
4: Cucciolo, senti com'è felice. Non vedeva l'ora di tornare tra di noi. Tutte le merende di Fabio Liuzzi si sta pappando.
1: I bagni e mangia. Ci avevi dato da mangiare quest'estate, Mitch?
8: Io l'ho dato.
1: Allora inizia a ridarglielo.
4: Allora, il ritorno del nostro Flipper unito a questa sigla iconica vuol dire che scatta ora l'appuntamento con le tutte. È il gioco dell'estate, di tutto esaurito. Attenzione, come già detto, aiutiamo Piripizza a fare il cruciverba. Dai, cosa non sai, Pi?
5: Amici, aiutatemi.
4: Sì.
5: Sei orizzontale.
1: È dell'inizio.
4: Sì.
5: Il Giorgio comico toscano.
4: Vabbè, ma è facilissima questa, no?
1: Ce ne sono tanti.
5: Ce ne sono,
4: Allora, attenzione perché abbiamo ben tre opzioni. Qual è quella giusta? Il Giorgio, hai detto comico toscano?
5: Sì, comico toscano.
8: È un politico, un imprenditore?
5: No, è un comico.
4: No, è un comico. Dai le opzioni, amici. È comico che... Oddio.
1: Beh, dipende poi da come la vuoi vedere.
4: No, sto zitta.
3: Sta dormendo,
8: Mitch. Uno, Martufello.
5: Sì.
8: 2, Panariello. 3, Cornacchiello.
4: Allora, attenzione, ci dovete dire l'opzione giusta però, Giorgio comico toscano, Martufello? Panariello? Cornacchiello?
5: Ma
4: la sai o pensi di saperla?
5: Ma scrivila adesso al 342 41 15 105.
4: Tra poco Flipper vi chiama.
5: Ci sta.
8: Ma è Flipper. un avvocato.
5: È un comico.
6: Ma tu lo sai.
4: Cominciamo benissimo.
9: Le so tutte.
1: Le so tutte.
9: Torna tra poco.

0: l'estate con te.
1: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, tre anime, un'unica scelta.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ma tu lo sai?
5: Sì, sì, io lo
6: sì,
5: so.
6: Sì, lo so.
7: Le so tutte.
8: No, no, no. Tutte!
9: Non le sai tutte.
10: Amici, sono le 7.40 e tutto esaurito, sì. Buongiorno, buon lunedì dalla ciurma, stiamo aiutando il nostro Piripizza come ogni anno, ogni estate. Grazie. A fare il suo cruciverba, ma tu le sai?
9: Tutte, io no, sei orizzontale, il Giorgio comico toscano.
11: Ecco le proposte: 1. Martufello, 2. Panariello, 3. Cornacchiello.
10: Allora, attenzione amici, perché vi stiamo per chiamare, 5 squilli, potete rispondere come volete con un pronto secco, poi noi vi chiederemo, ma tu le sai?
9: E voi dovete rispondere, le so tutte.
10: Facile.
11: Secondo?
9: Ah sì?
10: Sì.
11: Terzo squillo.
10: Terzo squillo.
12: Pronto!
10: Pronto!
11: Pronto!
10: Benvenuta, buongiorno!
12: Ciao!
10: Ciao! Ciao!
12: Aspettate che spengo la tele, che sennò sento il rimbombo!
10: Sì, Abini. Brava, spegni la tele!
9: Abbassa il volume!
12: Eccovi!
11: Io ho tolto
12: il volume!
10: Ma chi sei? Di dove?
12: Laura da Imola, ci siamo sentiti già un paio di volte.
10: Ah, che bello!
12: Laura... Sì, però questa volta sono senza il mio bimbo Lorenzo.
10: Oh, amore, dove l'hai lasciato, Laura?
12: L'abbiamo lasciato in Trentino, quindi lui non ha 40 gradi.
10: Ha fresco,
12: che sta facendo un camp con i suoi amici di calcio.
10: Hai capito, che bello! Che... Quindi
12: molto.
10: L'avete accompagnato lì e poi naturalmente sì. L'ho dovuta riprendere.
11: Quanti anni
12: sì,
11: ha?
12: È andato in pulmino, poi quando torniamo a prenderlo ci facciamo il fine settimana là.
9: Ma dai, insieme. Bravi.
11: Quanti anni ha? Quanti anni ha il piccolo?
12: Fa 13 ad agosto.
11: 13 anni. 13,
13: lo compriamo sì. Subito, sì. Ci serve.
10: Mi sembra un bel programmino. Laura, attenzione che dobbiamo dare una mano a Pizza sì. A fare il cruciverba. Yes. Ma tu le sai?
12: Le so tutte!
10: Serissima! Cioè meriteresti una medaglia solo per sì. Questo. Allora, tra Martufello, Panariello, Cornacchiello, chi è Giorgio, il comico toscano?
12: Ovviamente Panariello.
10: Ah, ma sì, Panariello. Che salutiamo, Ciao Giorgio!
11: Ciao!
10: Chi lo sa, magari ci
12: grande
10: segue.
12: Giorgio.
10: Numero uno. Allora, cara Laura, attenzione, perché in realtà per andare a casa con i nostri gadget
12: sì.
10: Devi proseguire. Cioè non puoi scegliere. Ok?
12: Ovvio.
10: Quindi ascolta bene che cosa ti dice Piripizza, aiutalo,
13: Lo sa
9: Laura, aiutami.
12: Grande pizza!
9: Ciao patatina! Ti dico.
12: Grande patatino!
9: Amore, 12 verticale.
12: Sì.
9: Così è conosciuto Robert Zimmermann.
13: Ma Zimmerman.
10: Robert Zimmerman. Zimmerman. Tu, Laura, sai chi è Robert Zimmerman?
6: Se devo essere sincera, no.
5: Adesso ti aiutiamo.
10: Ok, tre opzioni.
5: 1. Robin Hood.
7: Non ci stiamo.
5: 2. Bob Dylan. 3. Roberto da Crema.
10: Roberto da Crema, chi è? Il baffo?
7: Sì. Ciao Roberto.
10: Una cosa pazzesca.
5: Ciao Robin.
10: Allora, Laura, Robert Zimmerman è Robin Hood? È Bob Dylan? È Roberto da Crema? Andiamo per esclusione, dai.
6: Dai, sì, dai. È Bob Dylan.
10: Ah, sì, ma sei bravissima. Del resto la nostra Laura Daimola le sa tutte.
6: Ve l'avevo detto che le so tutte.
5: Bravissima.
10: Allora, se non le sai, salle. Laura, ti porti a casa un bel paccone.
9: Sì. Esaurito i nostri piccolini patatini.
6: Mamma mia, io li amo.
10: Sì, sì, sì, sì, vedrai quanto sono carini anche in formato pocket. Sì, sì, sì. Allora, cara Laura, chi saluti da Imola?
6: Allora, chi saluto? Saluto mio figlio, che gli farò sentire la registrazione.
10: Sì.
6: Mio marito, che purtroppo è già a lavorare, quindi non mi sente. La mia grandissima sorella Cristina.
10: Ciao Cristina.
6: E direi che
10: ci siamo. Abbiamo salutato tutti,
6: dai.
10: Quelli che contano.
6: Poi magari se qualcuno mi ha riconosciuto lo saluto, dai. Perché l'altra volta quando mi avete chiamato, una mia amica mi ha mandato subito il vocale che mi aveva riconosciuta.
10: Amore, come allora, si chiama questa amica? Dai, oggi salutiamola.
6: Giulia.
7: Ciao
6: Giulia.
5: Ciao Giulia.
10: Laura, ti abbracciamo forte. Buona estate da noi.
14: Le so tutte.
15: Le so tutte.

0: su Radio 105. Appunto, ne stavamo parlando anche poco fa fuori onda. Pare che durante un live di questi giorni, insomma,
1: a Wembley. La pop star.
0: Esatto, stai leggendo? Leggici bene la notizia.
1: Sto
0: io ho visto soltanto un video. Abbiamo avuto un goccio d'acqua.
2: Visto il video.
0: Sembra che l'acqua gli sia andata di traverso. E poi, però, ho visto che si è buttato per terra. Quindi ho pensato,
3: ragazzi,
0: magari uno svarione, un mancamento. Sta bene.
1: Sì, credo che fosse studiato, quasi
0: veramente? Tutto finto.
1: Sorta di coreografia che però poi non è uscita fuori benissimo.
4: Quindi non ha bevuto l'acqua della tua piscina?
2: Sì, in realtà si vedeva che non stava male quando è caduto a terra, dal video, secondo me. Comunque gli occhi erano aperti.
0: Tutto a posto.
1: E poi non è intervenuto nessuno della sicurezza.
2: Esatto.
1: Io mi immagino una situazione del genere, tutti quanti sul palco ad aiutarlo.
0: Ragazzi, quando Pizza è caduto dal palco non è intervenuto nessuno della sicurezza.
2: Volevo ricordarvi.
0: Ma che c'entra?
4: Neanche Pizza è intervenuto su se stesso, non riusciva ad alzarsi.
1: È arrivata l'ambulanza.
0: Sto scherzando.
4: Voleva il prelievo, l'Avis era.
0: Allora, sono le 7.48, amici. Tra poco Big Smile, inauguriamo la settimana come sempre con le barzellette dei più piccoli, dei bimbi. Però prima di tutto questo, va caldo, molti la notte non riescono a dormire. Non riposano bene, poi si svegliano, sono tutti stropicciati, sono nervosi, svogliati, stanchi. Arriva Boris in soccorso con i consigli degli esperti. Dormire bene, tessuti, luci, ventilazioni e piccoli trucchi.
2: Anche le luci?
0: Anche le luci
1: aiutano?
5: Il tempo e soprattutto il progresso tecnologico aiuta contro il caldo, non necessariamente con un condizionatore. Ad esempio, ultimo ritrovato, il tessuto tecnico per il riposo più fresco. Cioè, è un prodotto che riduce la sensazione di calore a contatto con la pelle e agevola la dispersione dell'umidità che si produce durante il sonno. Anche cuscini memory foam dotate di strutture forate apposta per il caldo. E poi c'è, questa è un po' una novità di queste salte, alcuni prodotti per la pelle, tipo lo spray alla menta, per cui cospargersi il corpo, e la coperta refrigerante per l'estate. Il vero e proprio must del 2026, cioè un tessuto di raffreddamento. La composizione a doppio strato è facile da portare anche per i viaggi, si lava tranquillamente, è come se voi aveste un lenzuolo di aria fresca addosso.
0: Pazzesco, bellissimo. Io ce l'ho per il cane, ho il tappetino refrigerante.
3: Io l'ho preso per la moto. Il giubbottino.
1: Ah sì?
3: Sì, il refrigerante. Metti
2: cosa
3: l'acqua.
2: C'ha dentro?
3: L'acqua, metti l'acqua e poi con una cosa chimica diventa bello fresco.
1: E quanto dura?
0: Cos'è la cosa chimica?
1: Quanto dura? La reazione.
3: La reazione chimica.
0: Pensavo strane sostanze.
2: Anch'io.
0: Veramente? Quindi ti mantiene una temperatura.
3: Molto fresca.
0: Che figata pazzesca. E quindi Boris, ci stai dicendo che hanno inventato anche delle lenzuola così, cioè con lo stesso principio?
5: Sì, con un principio diverso perché non contengono acqua, ma fanno tutto sulla base di uno studio di fisica. Ebbene, queste lenzuola praticamente è come se voi aveste, vi dicevo prima, un fresco addosso costante, addirittura da volerlo tenere addosso, unitamente allo spray per rinfrescarsi, che è spesso in acqua termale, oppure il, adesso è arrivato anche per le case, prima era particolarmente un oggetto ricercato per gli esterni dei locali, il nebulizzatore, ventilatore nebulizzatore.
1: Sì, che cioè, è una sorta di ventilatore che con l'acqua, però poi scusa, non ti bagna il pavimento,
0: infatti,
1: non ti fa tutte le goccioline sui
5: no,
1: mobili.
5: No, perché è talmente impercettibile quella nebulizzazione che serve solo a rendere l'aria più fresca, ma non va a colpire per esempio il parquet, il pavimento o quant'altro. Stessa cosa dicasi, c'è addirittura chi utilizza, però su questo ovviamente non ci sono conferme della scienza, ecco perché non la trovate inserita in rassegna, lo spray al peperoncino addosso, non lo spray quello antiaggressione, si intende,
0: no,
5: ovviamente
0: certo, quello urticante,
5: no, non quello, no. Ci sono alcune tipologie di peperoncini che danno un senso di freschezza addosso.
0: Allora ci torniamo, intanto ne approfittiamo, ve lo chiediamo, ma voi riuscite a riposare bene la notte con queste temperature? Come dormite? Già qualcuno ce lo dice, la mia compagna ha comprato proprio un cuscino con il lato refrigerante, dice che è una bomba. Rocco da Castelfidardo.
3: Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale. Ma voi, che soluzione avete trovato per dormire?
0: C'è qualcuno che dorme per terra, eh? Ci torniamo. Allora, 7.52 siamo pronti, anzi loro sono pronti.
3: I bimbi
0: più piccoli per raccontarci le loro barzellette.
3: Tocca a voi decidere qual è la migliore, la 1, la 2, la 3 o la
0: 4.
6: Sono Elisabeth, ho 5 anni e questa è la mia barzelletta. Dove vanno i cani per andare a prendere il caffè?
3: Dove?
6: Dal barboncino.
7: Due!
8: Ciao, sono Nicolò da Parigi.
3: Ciao,
0: da Parigi.
8: Ciao Angelo, ciao diavolo. Hai un moment? Sì, non vado di fretta. Ma no, intendevo la medicina. Ok, perché non ti senti bene? Non sono in forma, mi sento come un cerchio alla testa.
7: Tre!
9: Ciao, sono Asi da Bologna.
0: Ciao.
9: E vi lascio la mia barzelletta.
3: Sì.
9: Come chiamiamo nostra figlia quando nascerà? Boh, non saprei. Dai, pensa a qualcosa che ti piace. Allora chiamiamola Margherita. Perché ti piacciono i fiori? No, ma Wurster e patatine era troppo lungo come nome.
0: Brava Asia.
7: 4.
10: Ciao a tutti, io sono Federico.
3: Ciao,
10: e
3: sì?
10: Questa è la mia barzelletta. Otto chiese alla maestra di andare in bagno. La maestra dice se c'è. Certo.
11: Poi un altro bambino cosa fa?
10: Un altro bambino conta i numeri 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. E dove è finito? 8 in bagno.
12: Big, big, smile, smile.
0: Sono i più piccoli, amici. La 1, la 2, la 3 o la 4. Qual è quella che ti piace di più? Puoi votare proprio adesso.
3: Al 342 41 15 105 6 tempo, registra anche la tua barzelletta col WhatsApp vocale.
7: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
12: Big smile.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
7: Io!
15: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
15: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Dobbiamo parlare.
18: Lo sapevo.
17: Di questi continui alti e bassi.
18: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
17: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
19: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
11: Rhaenyra sta arrivando.
10: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
12: La regina ha molti draghi.
10: La lotta per il potere sta per cominciare.
11: La loro disfatta è scritta.
10: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
13: Vieni da MD per una qualità top.
14: Senza spendere una fortuna, Antonella.
15: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Aiuto!
17: Ma vieni!
18: E allora lo faccio live.
17: Ma lo fa uguale, lo fa!
19: Sulle mani e sulle mani.
20: 105, tutto esaurito!
17: Davvero?
18: Già sta!
20: Grazie! Radio 105!
17: Gula in gula in gula! Gula!
18: Ma come?
17: Ma come? Dipende!
18: Sì.
17: Sono svariate maniere.
18: 105 è tutto esaurito? Summer
20: 105
18: tutta l'estate con te.
13: Dai.
21: Hey. 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 8.03. Sasakato
3: dice che è contento che c'è la sigla estiva.
4: Radio 105 in Milano.
5: Che bello.

0: amici, buon lunedì dalla Buongiorno. Di tutto esaurito. Buona estate. Bello, una settimana importante questa.
1: Molto importante,
0: molto bella. Tenetela a mente perché stiamo per vabbè, dai, lo diciamo, stiamo per celebrare il ritorno del nostro amato capitano. Manca pochissimo.
2: Sì.
0: Marco, ti aspettiamo, siamo qui per te. Ti abbiamo tenuto lo studio al fresco, così quando arrivi
3: non senti
0: troppo caldo.
3: Allora, proprio
0: di questo stiamo parlando con voi questa mattina. Come dormono gli italiani per rinfrescarsi? Perché poi non dormire la notte a causa delle alte temperature, ti muovi, ti rigiri, accendi l'aria, poi la spegni, poi vai in bagno, poi ti butti per terra. È un casino, perché poi riposi male e tu ti devi svegliare comunque la mattina e andare a lavorare.
2: Dormite?
0: Tu riesci, Pizza, sì?
2: Io sì,
0: riposi,
2: tranquillamente.
3: Tu hai l'aria condizionata.
2: No, stanotte abbiamo dormito con le finestre aperte, belli, tranquilli, i bambini non c'erano.
0: Non c'erano. Sono andati in vacanza?
2: Sì, perché la domenica sera devono rientrare a casa. Molte persone sono partite, l'ottavo scaglione è partito.
0: L'ottavo scaglione?
2: Sabato sono partiti tutti.
3: E le lenzuola come le hai, in cotone o in lino? Che qualcuno ci scriveva che è il lino.
2: Io non ho lenzuola.
3: Niente, senza lenzuola dormite?
2: Senza niente,
0: via.
1: Per terra.
0: Chi è Chiavetti? Sentiamo
4: ciao
0: un po'.
4: Ragazzi, ciao. Io ho casa su due piani. Primo piano, ad oggi che non ho condizionatore niente, ho 30 gradi e uno. Mai successo. Secondo piano ho dovuto mettermi l'umidificatore, di notte lo metto a 25-26 gradi e si dorme da Dio.
0: Hai trovato la quadra, insomma, riesci a dormire bene.
2: È la temperatura giusta, 25-26 gradi.
0: Sì. Funzione solo di umidificatore, però mi pare di aver capito.
3: L'ascoltatore,
0: che poi è quella, no? Fondamentalmente
3: quella che ti rende appiccicoso,
0: che t'ammazza,
1: che dà fastidio.
0: Daniela da Firenze dice: un bel ventilatore a pale al posto del lampadario, che devo dire, diversi messaggi così ci sono questa mattina, che funziona sempre molto bene, nonostante
3: sia
0: una tecnologia di un po' di tempo fa.
3: L'aria è sempre quella calda, quella che smuove, non so quanto possa rinfrescare da quel punto di vista.
2: Ma fa solo bene.
3: Io mi trovo bene con l'aria condizionata, a differenza di tanti che dicono che poi si svegliano e il dolore.
0: C'hanno i dolori,
3: Dolori fino a oggi non ne ho. Mi faccio una grattatina, tutto a posto.
0: Cosa fai? Beh, allora io sì, aria condizionata non molto alta, sui 25 gradi più o meno, come suggerivi tu, Piripi, però la metto in un'altra stanza e poi tengo tutto aperto, cioè in modo da non averla addosso.
3: Diretta.
0: E devo dire che funziona accendendola chiaramente qualche ora prima di andare a dormire. Chiavetti!
5: In casa mia 25 gradi fissi, raffrescamento a pavimento, ventilazione meccanica e dormo con i pantaloncini corti e magliettina rigorosamente scoperto. Possono inventare quello che gli pare, ma io dormo sempre scoperto. Ciao, buona giornata.
3: Ciao.
0: Allora Boris, ci parlavi poco fa di un nuovo tessuto super tecnologico che è praticamente un lenzuolino refrigerante. Pasquale da Veglie ci dice: anche Sinner sta testando un gilet refrigerante per prevenire i colpi di calore, è quindi vero. Evitare quello che è successo al Roland Garros, insomma l'abbiamo
6: Dicevi, scusa Pizza.
2: No, sia Sinner e i piloti di Formula 1 anche.
6: Lì però è un'abitudine è un'altra tipologia. Che cosa è stato, diciamo, mutuato da questi aspetti sportivi? La possibilità di introdurre nella quotidianità questi nuovi tessuti high-tech. È vero quello che dicono molti, il lino è la, diciamo, sostanza che meglio aiuta in natura contro il caldo, però c'è un tessuto studiato per favorire apposta la gestione dell'umidità e migliorare quella sensazione di freschezza. Unitamente ai cuscini, a uno spray termale da tenere sul comodino che potrebbe aiutare, unitamente anche, come dicevate, è vero, si smuove il ventilatore a soffitto, l'aria calda, però messo le pale, però il giramento con sé
0: Scusaci Boris, il giramento di pale
6: delle pale, del ventilatore a soffitto consente di avere un ricircolo d'aria, soprattutto se magari aprite le finestre. La crema rinfrescante alla menta è il must del 2026, ma c'è una novità che è il trucco giapponese per dormire più freschi.
0: Attenzione, i giapponesi sono avanti, si sa,
6: Ve lo dico subito, qualcuno inizierà a dire: ma non posso, io ho i dolori, questa cosa non si può fare. Sappiamo che i giapponesi sono un po' avanti su tutto e loro hanno testato la chiave per dormire meglio ed è lo Yutampo.
0: Yutampo.
6: Yutampo.
0: Yutampo. Sì. Conosci pizza Yutampo?
2: No, ancora no.
0: No,
6: È una borsa termica, IAGE dovrebbero conoscerla perché è di memoria antica. Si usa d'inverno per scaldare il letto.
2: Sì.
6: In estate è l'esatto opposto, c'è chi ci mette acqua molto fredda o addirittura il ghiaccio.

0: metterla sotto i piedi all'altezza delle caviglie o dei talloni aiuta la circolazione. E quindi questo consente a far avvertire quel fresco che parte dai piedi e arriva fin su al corpo.
1: E poi si irradia per tutto il corpo.
2: Piedi e polsi anche.
1: Piedi e polsi, è vero.
2: Perché
1: infatti,
2: una volta dicevano bagnati polsi.
1: Hai ragione, sarebbero sempre rimedi che alla fine si tramandano.
2: Servono sempre.
1: Funzionano sempre. No, stavo pensando a proposito del refrigerante sotto al collo, che in effetti poi ti viene la cervicale. Cioè...
3: Beh, puoi metterla sotto le ascelle se vuoi.
1: Sotto le ascelle non ho provato, proverò. Però per esempio io quando ero ragazzina spesso andavo a letto con i capelli umidi. Lavavo magari la sera, li lasciavo asciugare d'estate.
3: Poi la cervicale di giorno.
1: No, però quando ero più giovane non mi succedeva assolutamente nulla. Fallo adesso.
2: Certo,
1: collo bloccato. Chi è Betty?
4: Poi io spero che quel tessuto tecnico non sia il classico sinteticone.
2: No, no.
4: Che
2: dopo
4: hai voglia di aver fresco, ma se sudi sei di cane bagnato.
2: Non è sintetico, no.
0: Ovviamente no, non è quello sintetico, no. Ma poi valgono ancora, sapete, in alcune zone d'Italia i rimedi della nonna,
1: tipo?
0: Vale a dire la bacinella con l'acqua fredda per i piedi.
1: Sì, il sale anche per sgonfiare le caviglie.
0: Esatto.
1: Così, ti butto
0: unitamente
1: una
0: a una vecchia usanza siciliana che risale veramente agli anni 30, di lavare il pavimento con acqua estremamente fredda per poi dormirci su per un pisolino oppure stendersi per trovare refrigerio.
3: Ma direttamente sul pavimento?
0: E se lavi il pavimento difficilmente puoi appenderti al soffitto.
3: Certo. No, pensavo, no, nel senso lavandolo con l'acqua fredda io pensavo che fosse un effetto, capito, del vapore.
0: No, devi poi mettere la tua pelle a contatto ma va lavato con acqua molto molto fredda.
1: Molto fredda. C'è qualcuno che ce lo scrive comunque che dorme sul pavimento per terra, ovviamente qualcuno che magari ha la ceramica che quindi rimane bella fresca. Allora, si parlava del tappetino refrigerante o rinfrescante anche per i nostri amici a quattro zampe, per il cane. Qualcuno mi chiede se funziona per davvero. Sì, funziona. La mia non lo utilizza.
3: Lo utilizza Tony.
1: Esatto. Quando mi fa ingacchiare dico senti un po', vai a dormire sul tappetino refrigerante. No, la mia non lo usa, non le piace. Però il cane precedente lo adorava. Quindi è sicuramente una cosa, insomma, da provare, secondo me. Chi è Betty?
5: Io ho comprato una fodera per il cuscino. È stata testata dalla NASA, perché sarebbero tutte che hanno i piloti sotto e fa fresco ed è molto molto molto bello.
3: Ma non si può utilizzare semplicemente un asciugamano, la si bagna, la si strizza e poi te la metti addosso.
1: L'hai tutto bello bagnato.
2: Aromatismi dopo, dove li mettiamo?
6: Amici, come fai ad andare tutto bagnato a letto?
0: No, ma se posso permettermi, al di là di questa idea geniale che sicuramente
3: si risparmiano adesso.
0: Si risparmia moltissimo, ma devi aumentare poi le lavatrici, oltre che i rimedi dell'osteopata dopo, ma più che altro le lavatrici, perché ovviamente l'asciugamano bagnata bagna anche le lenzuola, che poi non possono rimanere così, altrimenti torniamo all'effetto cane bagnato di cui sopra.
3: Perché la borsa del ghiaccio di prima non la bagna la lenzuola.
0: No, perché è una borsa termica, dicesi borsa termica, quella che racchiude un calore o un freddo.
1: Che non rilascia acqua, in teoria.
6: Senti che poi c'è a Boris con Mitch.
1: Sì.
3: Grazie Boris.
1: Annalisa di Fidenza, dormo in intimo e canottiera con la testa al posto dei piedi per essere allineata alla finestra.
2: È vero, anche mia
1: e tanto
2: moglie.
1: Dice ho il letto tutto per me. Ah,
2: è vero.
1: Hai capito, per cui lei tiene cioè scambia.
2: Sì.
1: Piedi con la testa perché c'ha la finestra, insomma, non ho ben capito. Anche tua moglie si
2: mette
1: al contrario.
2: Anche mia moglie fa così, sì.
1: D'estate.
2: Sì, sì.
1: Una volta si metteva mica il cuscino bello fresco in mezzo
3: alle
1: gambe.
3: Sì.
0: Beh, ma viene ancora.
1: Una volta si può fare anche adesso, intendo dire. Però era uno dei rimedi che ricordo. Insomma.
0: In realtà, tra i vecchi rimedi restano, ma ovviamente sono sconsigliabili per i motivi che accennavamo prima: le lenzuola nel freezer, la bottiglia d'acqua riempita per tre quarti, congelata di fronte al ventilatore, che sarebbe il predecessore del nebulizzatore, oppure più in generale tenere le lenzuola al buio. con la camera chiusa al buio. Questo ovviamente evita che incamerino calore
3: durante il giorno, chiaramente.
0: Esatto.
6: Tu dici che il buio basta per non farle diventare calde?
1: No, però sono tanti piccoli, credo, no? Trucchetti.
0: Esatto, è la somma che fa il totale, diceva.
3: Anche quello di non usare le luci in casa, e tu tieni le luci spente.
0: Muoversi al buio anche di notte.

0: per cercare di prendere lo spigolo.
1: Esatto.
2: Che figata pazzesca,
3: eh?
1: Perché?
2: Bendarsi anche.
3: Bendarsi la notte,
2: sì. Cristiano dice: Micio ancora non lo sa, ma la notte almeno 50 persone dormono dentro la sua piscina. Suonavi, Betty?
1: Sì.
4: Ciurma, consiglio a far dormire bene e dormire come sassi. Mezza bottiglia di grappa prima di coricarsi.
2: Caspita, da Dio. Capito, ma ti viene un calore poi a un certo punto, no? Certo.
1: Non te ne accorgi forse.
2: Tu dici, sei svenuto, sbam, nel letto.
1: Esatto.
2: E allora arriva un messaggio firmato Mitch.
3: Sì.
2: Ma non sei...
3: Chiaramente non sono chiaramente
2: io. Tu, ma potresti essere tu, perché questo amico scrive... Io ho il maggiordomo che mi sventola le foglie di banano.
5: Sì, certo. Bello.
2: Dovremmo imparare dagli animali. Alcuni gatti e alcuni cani dormono per terra nelle aree più fresche. Sì, è un grande classico. Poi c'è un rimedio che secondo me funziona sempre, suggerito dall'idraulico Danilo, che si mette, praticamente si fa una doccia prima di andare a letto. E si lava con quel doccia schiuma ice.
3: Sì, il ghiaccio, bello fresco.
2: Sì, tipo tutto bello mentolato. Tipo quelle salviette che usi tu, Pizza, quando vai in bagno e poi dici che ti devi fare il bidet.
3: Cioè, ma entra tutto
2: e
3: tutto
2: usi
3: bagnato.
2: Quelle salviette lì alla
1: mezza.
5: Ah, io non so,
6: racconta tutto, racconta.
1: No, ma devi stare attento,
2: Dice, tu fallo, poi ti metti nel letto, sei tutto bello fresco e sei un principe. Sì. Tu pili e usi solo per il bidet, ma provale magari su tutto.
6: Secondo me è più principessa di principe dopo.
1: Guarda che fanno male nelle parti intime.
5: Diglielo.
2: Betty, però sono fatte apposta.
5: Sì.
1: Ah, sì?
2: Esatto.
1: Ah, okay.
5: C'è un frescume, guarda.
1: Vabbè, se lo dici tu.
3: Previene le irritazioni.
5: Sì.
6: Succede altro dopo, che, però.
2: E poi se tu, secondo me, se sei fresco lì, poi sei fresco.
1: Sei fresco comunque. Certo. Come i piedi, sì, ok.
3: Col mentolo dovete provare. Il mentolo da quella sensazione.
2: Sì. Esatto.
1: Con quella roba lì,
0: di cui abbiamo accennato esattamente un quarto d'ora fa. I rimedi per la crema al mentolo, esatto.
2: Che è, Betty, dai, poi...
4: No, ragazzi, girare al buio di notte lo sconsiglio fortemente. Io ho rimediato 3 punti nel sopracciglio, stavo bene senza.
2: Amore, ma povero.
1: Patato.
2: No, evitiamo. Una lucina, teniamola accesa sempre.
5: Sì.
2: Allora, li abbiamo lasciati lì, sono i nostri bimbi. Max, tu come dormi con questa caldazza? Aria condizionata o hai dei rimedi diversi?
5: In cortile dorme.
7: No, io non dormo proprio.
2: Non
7: io rimango
2: mai.
7: No, sono l'uomo senza sonno.
5: Amore.
7: Sì, perché non la posso accendere. E non posso accendere neanche luci. Quindi io la sera quando vado a fare pipì prendo tutti i spigoli, porte, muri, tutto.
2: Non la puoi accendere perché tua moglie non vuole?
7: Sì, ecco. Sì.
2: Chiudiamola
7: qui, che è meglio. Accendo il Mercedes.
1: La tristezza.
2: Max non dorme da un mese, signore.
1: In linea. Si sente.
8: Siete collegati con il barzelletometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
2: E Asia di Bologna.
5: Patatino.
9: Ciao, sono Asia da Bologna. Ciao. E vi lascio la mia barzelletta.
2: Sì.
9: Come chiamiamo nostra figlia quando nascerà? Oh, non saprei. Dai, pensa a qualcosa che ti piace. Allora chiamiamola Margherita. Perché ti piacciono i fiori? No, ma Wurster e patatine era troppo lungo come nome.
2: Ma siamo in finale, la finale di Big Smile di venerdì. La risentiremo insieme alle altre 3 barzellette che vinceranno, insomma, la settimana. Anche tu puoi partecipare a Big Smile, lo puoi fare anche adesso.
5: Basta registrarla al 342 41 15 100.

0: ci scrive: se questa teoria funziona, allora metto i boxer nel freezer.
1: Perché no?
0: Voi l'avete mai provato?
1: No, no, quello no, nel freezer e il boxer no, no. Però ho provato tipo a mettere in televisione i ghiacciai.
2: Ah sì?
1: Fa lo stesso effetto del camino in inverno, no?
2: È vero?
0: No, dai, veramente?
1: Sì, sì, sì, l'atmosfera che tu vedi, sì, la neve così, e quindi il cervello pensa che faccia freddo.
2: È vero.
1: Funziona, funziona.
2: Funziona, sì.
1: Fatelo, fatelo.
0: Ingannate la vostra mente. Può essere interessante. Da provare.
2: Gioco!

0: dal draio in camera e penso di essere al mare. Bellissimo.
1: Amore.
2: Funziona anche così.
0: Allora, attenzione amici, pronti, eh? Telefono alla mano, ritorna il gioco nuovo in questo lunedì insieme. Due lettere, una vocale e una consonante. Tra poco vi dice Mitch quali sono.
2: Dai.
0: Formate le parole insieme a noi in questa fase, sì, che è reclutamento di lunghezza a piacere.
3: Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana. Dai!
2: Oggi abbiamo la O di Otranto,
3: sì,
2: e la S di Sondrio.
0: O di Otranto, S di Sondrio. Tu scrivi la tua parola ora e mandala
3: al 342 41 15 105.
4: Gioco nuovo, gioco nuovo.
5: Il gioco nuovo.
6: Tra poco, tra poco.
0: Caldo.

0: sempre da gioco nuovo. Ciao Marco, da Cassino Torinese ci dice che oltre a mettere i ghiacciai, sì, come fai tu Mici in TV, sì, fa una cosa migliore, mette il calendario su dicembre. Allora amici, c'è il gioco nuovo oggi, le vostre parole con
1: la O di Otranto, sì, e la S di Sondrio.
0: O di Otranto, S di Sondrio, stiamo già andando alle telefonate, sì. Attenzione, entro il quinto squillo dovete rispondere, ma dovete farlo con la parola
2: che avete scritto, ragazzi, dai.
1: Primo squillo.
2: Oh.
1: Secondo squillo.
3: Sombrero.
0: Sì, sombrero. Ah, wow, che bella parola, ciao.
1: Bravissimo.
0: Chi bravissima. Sei? Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Come ti chiami?
3: Sono Aurora.
0: Ciao Aurora, benvenuta. Di dove sei?
3: Di Modena.
0: Di Modena, Aurora. E con chi sei? Con la mamma?
3: Sì.
0: Ah, e come si chiama la mamma?
3: Roberta.
0: Roberta, salutiamo anche la mamma. Aurora, che dici?
1: Ciao Roberta.
3: Ciao.
0: Ciao Roberta, ciao. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Che brava che è Aurora. Sì. Dove state andando, Roby, tu e Aurora?
3: Stiamo andando, io sto portando Aurora al centro estivo e poi vado a lavorare.
0: Poi a lavorare, sì, dice la nostra Roberta. Sì, sì. Ma senti, ma quindi riuscite a giocare insieme o è già arrivata al centro estivo Aurora?
3: Siamo quasi arrivati, ma riusciamo.
0: Che bello, dai, e sombrero a chi è venuta questa parola? A lei?
1: Alla mamma.
0: Alla mamma, alla mamma.
3: Non l'ho pensato, lei l'ha scritta.
0: Fantastico, ottimo lavoro di squadra. Allora, Aurora e Roberta, sì, state lì con noi da Modena, siete le prime concorrenti del gioco nuovo di oggi. Scopriamo un po' chi arriva dietro di voi.
2: Tum, tum, tum.
0: Primo.
1: Secondo.
2: Ah.
1: Terzo.
4: Sogno.
0: Sogno. Sono destro.
2: Destro.
0: Destro. Bravissima. E benvenuta. Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Ciao. Ma chi sei?
4: Ciao.
0: Sento
4: Elena.
0: Elena, sento un accento toscano.
4: Sì. Ora vado verso Prato a lavorare, ma vengo dall'isola d'Elba.
0: Dall'isola di
4: Caprai a Fiorentina.
0: A Caprai a Fiorentina. Pensa. Hai capito? Elena, hai già fatto dei bagni, immagino di sì, ma quest'anno, certo, nella tua bella Elba.
4: Ancora no.
0: Ma
4: ancora
0: come?
4: No, domani vado qualche giorno a casa.
0: Dai, Elena, che quel mare meraviglioso proprio, sì, da sogno, come la parola che hai scelto tu questa mattina, ti aspetta.
1: Già.
4: Sì.
0: Dove vai di solito?
4: Peraltro,
0: sì,
4: anche mia figlia si chiama Aurora.
0: Ma
4: ora non è con me, però.
0: Pazzesco. Dove vai, Elena, di solito? A Cavoli?
4: No, vado a Lacona.
0: Ah, ok, sì, conosco. Io ti ho detto, sì, Cavoli perché credo sia una delle
4: Cavoli
0: più,
4: in altri tempi,
0: delle più belle. È un po' più incasinata, sì, forse, però stupenda. Brava la nostra Elena. E che lavoro fai?
4: Io faccio la coordinatrice di un'agenzia formativa, quindi mi occupo di formazione per le aziende.
0: Formazione per le aziende, brava, brava Elena. Allora, attenzione, abbiamo composto la squadra questa mattina, ci sono da una parte Aurora con mamma Roberta, siamo a Modena, e poi Elena da Capraia Fiorentina che sta per rientrare nella sua amata Elba. Occhio perché si gioca sempre anche da casa.
2: Salvatori, sì, mi raccomando, oggi patatini.
0: Quindi l'invito naturalmente, sì, a formare le parole insieme a noi, alle nostre concorrenti, a mandarcele con un WhatsApp. Partiamo?
2: Dai, partiamo.
0: Aurora.
1: Ci siete?
0: Insieme a Roberta,
4: sì,
0: naturalmente.
4: Siamo qua.
0: Pronte? Possiamo partire?
1: Iniziamo.
0: Sì. Dai, diamo il via alla prima manche.
1: Ditemi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la L di Livorno.
0: Lento.
5: Corretto.
0: Brava Aurora. Complimenti, bravi. Perfetto, primo ostacolo. L'abbiamo superato ampiamente. A questo punto è tutto nelle mani della nostra Elena. Ele, c'è qualcuno con te che ti aiuta? No, hai detto che tua figlia Aurora non c'è, però forza, mi raccomando, rimani concentrata. Prima manche anche per te.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la H di hotel. O di Hong Kong.
4: Difficile. Habit. No, però in inglese, abitudine.
0: No, Elena, scusaci, non abbiamo proprio capito.
4: No, è in inglese.
0: Qual era?
4: Avevo detto habit, abitudine in inglese.
1: Non è corretto.
2: Non è corretto, no.
0: Mannaggia, è uscita l'H, quindi l'H che esce raramente,
2: sì,
0: dobbiamo
2: vero,
0: dire la verità, forse ha mandato un po' in confusione la nostra Elena, mannaggia.
2: Che peccato.
0: Allora, attenzione perché già è il momento di chiamare
2: il Salvatore.
0: Il Salvatore mi piace, the rest è tutti.
2: Ma certo.
0: Il Salvatore però deve rispondere entro il quinto squillo, lo deve fare con la parola corretta, con la I e con l'H di 5 lettere.
2: Che ha scritto? Adesso vediamo.
0: Adesso vediamo che succede.
2: Può dire anche un pronto. Sì, sì.
0: Può anche non rispondere.
2: Ma certo.
0: Con la I e con la H.
2: Fatelo per Aurora.
0: Salute amici.
1: Mi sto ammalando.
0: Vedi l'aria condizionata?
5: No, ma io sono con l'aria condizionata.
1: È quella dello studio.
5: È puntata addosso.
2: Non ce l'ha, salute.
0: Allora, attenzione.
2: Sì, stiamo chiamando.
0: Se squilla il vostro cellulare, ancora no. Se squilla il vostro cellulare, avete mandato la parola. Dovete rispondere proprio con quella parola lì. Ed è già il primo squillo.
1: No. Secondo.
6: China.
0: China.
1: Corretto.
0: È corretta. Salvatore, tu franchi tutto. Salvatore, chi sei?
6: Ciao a tutti, sono Diego di Padova.
0: Ciao. Diego di Padova. Ciao. Ci attendi in linea che salutiamo i nostri concorrenti e poi veniamo da te.
2: Sì,
0: benissimo. Allora, magari non ci sentiva più Aurora. Roberta, mannaggia.
1: Peccato.
7: Fa lo stesso.
0: Fa lo stesso, dai. Però giocate ancora con noi, mi raccomando.
7: Certo, tutte le mattine ci proviamo.
0: Siete fantastiche. Volete salutare qualcuno, Auri?
8: Ciao.
0: Vuoi salutare qualcuno?
8: Saluto mio fratello Tommaso e mio papà Daniele.
0: E il papà Daniele. Ti mandiamo un abbraccio enorme, Aurora.
1: Ciao Aurora.
0: E ti ringraziamo. Sei stata bravissima.
8: Grazie. Ciao.
0: Ciao da Modena, ciao. Ragazze. No. Elena.
4: Mi dispiace tantissimo, Aurora.
0: Amore. Guarda, l'H secondo me ti ha mandato un po' fuori strada. Sì. Anch'io effettivamente ci stavo pensando insieme a te.
1: In tanti però hanno scritto chiesa.
0: Lo so, anche a me non veniva in mente nulla lì per lì, quindi sarei cascata anch'io.
4: No, anche a me chiesa, ma era di sei e niente, mi dispiace
0: Ma infatti, anch'io facevo proprio quel calcolo lì ed era un attimo un po' tirar fuori una parola di sei, che comunque non sarebbe stata valida. Elena, è andata così. Chi saluti da Capraia Fiorentina o dall'Elba?
4: Saluto tutta la mia famiglia e saluto tutti gli Elbani.
0: E gli Elbani, naturalmente.
4: E voi che tutte le mattine siete fantastici.
0: Grazie. Troppo buona. Ciao Ele, salutiamo anche noi gli Elbani. Ciao. Allora, arriva da Padova. È uomo e maschio.
2: Ciao Diego.
6: Ciao.
0: Eccolo qua, Diego. T'offrecchi due pacchi, due premi, due regali. Sei contento?
6: Sì, grazie mille.
2: Mi dispiace. Vabbè, dai.
0: Senti, che fai a Padova?
6: Ma io sono un commerciale.
0: Commerciale. Quindi stai andando in giro a commerciare. Sì, che commerci?
9: Cosa vendi, sì.
6: Sono su un campo particolare, la chimica del GPL.
0: Molto interessante.
9: Pizza
0: per
9: alla macchina GPL può
0: poi
9: essere utile.
0: Ma chimica anche
2: per certo.
9: Chimica e GPL insieme
0: è una cosa. Sì,
6: viene diciamo raccolto dentro al campo della chimica come settore.
0: Sì, ma sì, buono. Hai capito il nostro Diego. Sì. Bravo Dieghito. Senti, tu vuoi fare un saluto? Vuoi approfittarne da Padova?
6: Beh, sì. sicuramente saluto in primis la famiglia, quindi i miei bimbi che entrano contenti, insomma, di questa di questa vincita. Giulio e la piccola Lisa, e mia moglie Valentina e tutti quelli che mi conoscono.
0: E noi ti auguriamo una buona giornata, Diego, buon lavoro
6: e grazie mille a voi.
0: Buon commercio.
6: Per la compagnia
0: GPL. Ciao, ciao, ciao, ciao. Che donna del mare.
2: Faccio il pieno di GPL.

0: Teorito Summer con Marco Galli.
1: Eccolo.
0: Tutta l'estate con te. Con te.
2: Vi è mai capitato di tornare a casa tardi con zero voglia di cucinare? La soluzione è Riso Flora. Che siate maestri dei fornelli o campioni di disastri in cucina, con Flora andate sul sicuro, in 10 minuti è pronto. Potete improvvisare un'insalata di riso con tonno e pomodorini o un risotto cremoso last minute. Il risultato sarà sempre impeccabile, con chicchi perfetti che non scuociano mai. Segnatelo nella lista della spesa e se cercate nuove ricette o ispirazioni, visitate risoflora.it.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
16: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
16: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calciolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
20: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
19: Questo finché non passi a Eolo.
21: E allora tutto diventa più... Ah,
19: perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: la novità?
1: Hai te, non lo so.
0: Quest'estate tutto esaurito sarà ogni giorno con te.
1: Ogni giorno?
0: Sì, con Marco Galli e la ciurma. Ogni giorno con te, sotto l'ombrellone.
2: Sai la novità?
0: Solo su Radio 105.

0: faccio adesso io tutta l'estate senza di voi?
1: Marco Galli e la Ciurma ti tengono compagnia anche d'estate.
2: Ora state solo.

0: Capitano Marco Galli e tutta la ciurma. Vai! Solo su Radio 105.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti tra Incisa Reggello e Valdarno per un veicolo in avaria in direzione Napoli, per lavori coda di 1 chilometro sulla A11 tra Alto Pascio e Capannori verso Pisa, un incidente sulla A14 provoca 4 chilometri di incolonnamenti tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna, infine sulla statale 169 di Genzano traffico rallentato tra Oppido Lucano e l'incrocio con la statale 96 bis Barese viaggiando verso Spinazzola. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Proteggi la tua idratazione. Corfi Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
5: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto!
12: Piacere, Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Buongiorno ragazzi, come state? Oggi è una fantastica giornata, vero? Stiamo ascoltando tutto esaurito il nostro programma preferito.
15: Benvenuti!

0: con te. Come on!
1: 105, tutto
2: da vito,
1: il mio programma preferito.
2: Come on!
3: Parliamo al capitano di cioccolate, festeggiamo questa giornata.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. La tregua pesa un filo. I Pasdaran hanno colpito le basi americane nei paesi del Golfo che diventano ostaggio dello scontro. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran. Riyadh e Abu Dhabi mediano. Trump minaccia l'escalation. Mosca intanto ammette le difficoltà economiche per effetto delle sanzioni europee nella guerra con l'Ucraina. In Venezuela, tra la devastazione del terremoto più pesante degli ultimi 126 anni, c'è ancora margine di speranza. Due undicenni estratti vivi dopo tre giorni dalle scosse. A Carabellada, un uomo e il figlio adolescente salvati quattro giorni dopo. Caracas prova a ripartire riaprendo la metro, ma gli ospedali sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini. I vigili del fuoco italiani ora cercano una donna con i suoi tre figli sotto le macerie della loro casa a Macuto. Le vittime salgono a 1.450. Oggi picco di caldo in Italia con le massime intorno ai 40 gradi. A Castelluccio di Norcia l'AFA ha spento la fioritura. Dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i decessi per le alte temperature in Europa. Mercoledì, atteso il maltempo che è arrivato ieri con colate di fango in Piemonte e Valtellina, dall'imbarcazione Goletta Verde Lega Ambiente lancia la campagna contro la cosiddetta povertà di raffreddamento. Maria Teresa Imparato spiega di cosa si tratta.
2: Aree verdi, spazi comunali come le biblioteche, cortili necessari affinché le persone che non possono permettersi delle soluzioni individuali possono trovare refrigerio in questi spazi.
1: C'è un ultimo ora di cronaca: è stata investita da una moto a Torre Faro di Messina, una quindicenne è morta. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta del Sud, il motociclista, un ventenne, è stato arrestato per omicidio stradale. Posti di blocco, controlli in casolari abbandonati, ma anche nelle stazioni di treni, autobus, negli aeroporti, alle frontiere. La polizia cerca Shadat Hussain, il 43enne bengalese, sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali. Lo sport: è il Canada la prima squadra a qualificarsi agli ottavi di finale del mondiale. Battuto 1-0 il Sudafrica, la sfidante sarà decisa tra Olanda e Marocco, in campo alle 3 di questa notte. Occhi puntati prima su Brasile e Giappone, stasera alle 19, Germania-Paraguay alle 22.30. Formula 1, rivincita di Russell su Antonelli in Austria. L'inglese sale sul podio al primo posto, avvicina il compagno di squadra, terzo in classifica piloti. Seconda la Red Bull di Verstappen, quarta la McLaren di Piastri, che ha preceduto la Ferrari di Hamilton. MotoGP, al Gran Premio d'Olanda, podio tutto Aprilia, augura davanti a Fernandez e Martin. Quarta la Ducati di Gian Antonio, poi i fratelli Alex e Marc Marquez. Cade al terzo giro il leader del mondiale, Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Lunedì? Non lo so. Mi sembra fosse giovedì. Invece non è.
6: A Radio 105 sono le 9.02. Sassa Cato!
7: Dallo studio centrale di Radio 105.
8: Dai.
7: Il capitano Marco.
8: Ciao Marchino!
7: Lo show radiofonico.
8: Tutto!
7: Estivo.
8: Estivo.

0: Noi tutto esaurito, siamo pronti amici, entriamo insieme in questa terza ora, novità, perché la versione summer di tutto esaurito, intanto sta tornando il nostro capitano, quindi questa settimana,
1: diciamolo,
0: l'abbiamo detto già alle 7 di questa mattina, insomma questa settimana ci saranno delle belle novità in questo senso. Intanto abbiamo inaugurato ufficialmente l'estate di tutto esaurito con le sigle nuove, con gli appuntamenti dell'estate, a partire dalle show tutte. Alle 7.40 diamo una mano, sarà così per tutto il mese di luglio, al nostro Piripizza a fare il cruciverba.
2: Tutti i giorni.
0: E non vi mandiamo a casa mani vuote, ma con tantissimi regali. Poi altra bella novità.
1: La conferma che alle 9 arriva.
0: Sì, che cosa?
1: 70-90.
0: Esattamente.
3: Che vince se la canta.
0: Quindi pronti a giocare insieme a noi. Sarà anche una buona occasione per ascoltare dell'ottima musica con i jukebox che hanno confezionato i nostri Fabio Liuzzi e Max Maddi naturalmente, ma anche per far vincere la vostra decade preferita. O i 70, o gli 80, o i 90. Poi spieghiamo
2: un po' meglio,
0: le regole, come funziona. Intanto Pizza, noi ti aspettavamo al varco questa mattina.
2: Sì.
1: E invece no. Eri al bar.
0: Non è che ci hai portato qualcosa, c'è qualcosa per noi nello zaino?
2: Ma certo che ce l'ho.
0: Sì, l'hai portato?
2: Ma sicuramente.
0: Il tubo?
2: Ma sì.
0: Veramente?
1: Sei ricordato?
2: Sì.
0: Perché in una nota catena di supermercati dove tu vai spesso, stavamo leggendo venerdì, poi si è scatenato di tutto nella nostra chat. Sono arrivati i sushi nel tubo.
1: Sì. Sì,
0: ce li avete presente voi? Cioè, li avete mai? Io non l'ho mai provato.
2: Nemmeno io.
0: Sono andati virali sui social nei mesi scorsi.
1: Sono sushi all'interno di un tubo.
0: Da passeggio, una figata pazzesca per chi ama quel cibo lì, naturalmente, capito? Perché non è che puoi portartelo in giro, che fai? Ti mangi i pezzettini con le bacchette in mezzo alla strada. Invece quell'aggeggio è praticamente un sushi unico.
1: Sì, dentro
0: un tubo, tu lo tiri fuori
1: come fosse un calippo.
0: Bravissimo, con un cannuccione.
2: E te lo mangi.
0: E te lo mangi.
2: Certo.
1: Finiti, perché sono andati.
0: Ma veramente sono andati esauriti?
1: Sono andati esauriti subito.
2: In un attimo.
1: Come tu l'hai scritto, io ho parcheggiato sono entrato.
0: Tu mi hai mandato una foto e hai detto: guarda che io sono qui, ma non c'è più.
1: Non c'è più niente.
0: Pizza, noi puntavamo su di te.
2: Lo so, cari ragazzi, anch'io sono andato, ma erano finiti.
0: Ma va, che è pazzesco.
2: Allucinante, una cosa dici già, pum. Non devi dirla.
0: No, io a voi l'ho detto privatamente. Ma poi la soia dove la metti su? Cioè, non ho ben capito non ho ben capito il funzionamento di quel robot.
2: Bevi la soia e poi mastichi.
0: No, non è vero. Gliela butti sopra.
2: Poi se vuoi mettere anche il wasabi
1: in bocca,
0: Allora, sentite, un po' di messaggi. Intanto c'è Cristiano che ci scrive: ma per i nostalgici non si può avere un assaggino della sigla estiva dell'ombrellone?
2: Dopo, più avanti.
0: Non lo so, Cristiano. Noi la
4: buttiamo. Sappiamo se la mettiamo. Aspettiamo il capitano
0: per ombrellonarci. Esatto. Che è quella l'ombrellone
1: mulo.
0: Vediamo. Intanto, a proposito di cibo, leggevo che in Corea del Sud stanno vendendo una confezione, devo dire, originalissima, forse anche utilissima, non lo so, di banane che si chiama Aruana Banana. È carino anche il nome.
3: Aruana Banana.
0: Che credo voglia dire, perché leggo la traduzione in inglese, one a day bananas, quindi un po' una banana al giorno.
2: Sì, torna il medico di torno,
0: esatto.
2: Certo.
0: È una confezione con 6 banane, quindi una al giorno, magari tranne la domenica, con banane con stati di maturazione diverse.
2: Ma dai!
1: Ah, ok, in modo che tu ogni giorno
0: dalla più
1: possa
0: gialla
1: mangiare
0: alla più verde.
1: Quindi matura in pochi giorni la banana a questo punto.
0: No, allora, secondo me tu puoi scegliere intanto che banana mangiare in base al tuo gusto.
1: Sì.
0: Perché
1: se
0: magari
1: la vuoi più dura,
0: c'è chi la
1: più
0: vuole, più verde, chi la vuole matura, chi la ama magari anche
3: acerba
0: o con le macchie, no?
2: Ah,
0: quando
2: macchiata.
0: Diventa quasi
2: nera.
1: Ma mangiare così mangiasi tante banane regolarmente, quindi quasi ogni giorno nero. Così può far bene, fa bene?
3: Ma una banana al giorno fa bene.
0: È sempre la mela, no Betty?
3: Però sì, ma anche la banana, comunque ha tanto potassio, sì. Fa bene alle ossa, grassi buoni perché sì. Frutta.
0: Certo, mm-hmm. E poi penso che questa cosa consenta anche di evitare degli sprechi, perché tu parti dalla banana, quella più,
1: sì,
0: più matura, è sì. Quella che fai fuori subito, subito e certo. Poi vai a scalare sino ad arrivare probabilmente all'ultimo giorno, dove quella verde verde poi sarà diventata già gialla, no?
1: Sì. Ma beh, io lo faccio con gli avocado.
2: Ah sì?
1: Compro vedi? Sì, quelli un po' più duri e poi man mano li metto, perché se tu li metti vicino alle mele maturano sì. Prima, capito?
2: Certo.
1: Quindi ne metto due o tre vicino alle mele, le altre in frigorifero e man mano vado a scalarli.
0: Sì. Tu pizza ci sai dare dei consigli in questo senso?
2: No, da super esperto. Quando comprate le banane, sai che sono sempre tutte attaccate, no?
1: Sì, il casco.
2: Certo. Per consumarle meglio, staccatele. Non tenetele sempre tutte attaccate.
0: A me capita a volte che mi si rompano, però
2: maturano prima.
0: Ah,
2: invece
0: vedi?
2: Staccandole a uno maturano diversamente.
0: C'è qualcuno che mette qualcosa intorno al come si chiama? Picciolo della banana, no?
2: Sì.
0: Forse non si chiama picciolo.
2: La stagnola
0: forse.
4: Quando stanno insieme maturano
2: sì.
4: Prima, imparano
2: è
4: di
2: vero.
4: Più.
2: Sì.
1: Tutte insieme, condividono.
4: Se le dividi, capito?
0: No, pizza sta dicendo
1: ognuno
0: l'opposto, però
1: suoi.
0: Di dividerle. Mettetevi d'accordo, ragazzi.
3: Confusione.
1: Stanno dicendo la stessa cosa.
4: Le devi dividere, se no maturano di più in fretta, quello intende
0: pizza. Sì, sì,
1: se
0: sì,
1: le
0: giusto.
1: Separi, ognuno ha la sua maturazione.
2: Certo.
0: Esatto. Comunque noi ve l'abbiamo detto, c'è un'azienda proprio che le fa specifica. Magari arriveranno in Italia, no? Un po' come il sushi nel tubo, che sembra essere proprio la novità
2: sì.
0: Di questa estate 2026,
1: singole.
0: Magari arriveranno anche in Italia. Nel caso vi scrivo, così correte subito in quella catena lì di supermercati. No, le banane con diversi gradi di maturazione.
4: No, io prima provo il tubo, poi voglio provare la banana.
0: È ma tanto è introvabile sto tubo, ragazzi.
4: Dipende da che cosa devi fare.
0: Pizza, ma se invece il sushi ci scrive qualcuno. Ci mettiamo le bombette, non è meglio?
2: Le bombette, ragazzi!
0: Cosa sono
2: che
0: le bombette,
2: buone?
0: Ragazzi?
2: È tipico piatto pugliese.
0: Come fa un piatto di bombette pugliese?
4: Tipo delle polpettine, dei rotolini di carne con all'interno del formaggio, del prosciutto.

0: la cucina napoletana, che vengono messi dentro una carta fatta apposta, quella per i fritti, un cono da passeggio, e tu cammini con quella roba.
1: Possiamo farle tipo le orecchiette alle cime di rapa dentro il cono?
0: Da passeggio. Da passeggio. Per esempio, perché no? Poi ho visto, mi sembra che arrivi sempre dalla campagna, una pizza gelato.
2: Ma dai,
3: a proposito,
4: in che senso?
0: Nel senso che c'è un cono che è formato dalla pizza, insomma, arrotolata, e sopra, al posto della pallina di gelato, c'è proprio una mozzarella di bufala o una fior di latte, capito? Che tu passeggi.
3: Chiamata così perché somiglia al gelato, al cono. Io invece ho mangiato sabato una pizza con col gelato sopra. Sì, con la cheesecake.
4: Mangia che strano voi, ragazzi, io te lo dico.
1: Sai che la fanno con la Nutella, la posso fare anche con la cheesecake.
3: L'hanno fatta con la cheesecake, ma buonissima. Non credevo.
0: Ovviamente era una pizza dolce.
3: Certo, era
0: dolce. No, specifichiamo, perché
3: era fine pasto. Cosa prendi? La pizza.
1: Chissà cosa
3: sta
1: sbagliato prima, quello è il problema.
0: Allora, intanto ci arriva una tip, ragazzi, da Teos. C'è un posticino, siamo a Milano, una piazza, insomma, particolare, che vende proprio il sushi
3: in tubo.
0: Va bene, noi ci siamo esaltati quest'anno e prima o poi ce la faremo.
2: Interessante.
0: A provarlo anche noi. Allora, intanto noi siamo pronti. Credo che anche i nostri super top DJ abbiano già preparato il
1: Klaus
0: loro mixato. Klaus,
2: insomma,
0: punto
2: Klaus
0: profondo.
2: Sta aspettando sempre.
0: Dando 90. Tra l'altro l'abbiamo saldato il gioco.
2: Aspetta,
3: no, manca l'ultima tranche.
0: L'ultima tranche.
4: Ma chi è l'ultima tranche?
1: Il capitano. Ilenia, in teoria.
0: Ma che Ilenia? No. Io sono stata la prima.
1: Ma cosa hai pagato?
3: Il capitano, ragazzi, di Marco.
0: Io ragazzi pago in sushi, in tubi di sushi.
1: E pizza usa i tubi, certo.
0: Guarda che a Klaus gli piace. Se danna.
5: 80.
0: Pure le bambette.
5: No, Fanta!
1: Magic Crowd.
5: Chi vince se la canta!
0: Giustamente uno dice, praticamente il sabato mangiamo tutti quanti la banana macchiata.
2: Ma certo.
0: Sì, forza, perché arrivi al sabato che è tutta nera, qualcosa del genere. Allora, se dando 90 è il nuovo gioco di Tutto Esaurito, il gioco che abbiamo buttato fuori proprio per l'estate, che abbiamo testato nelle scorse settimane, ed ora siamo pronti per offrirvelo tutti i giorni.
2: Oh, finalmente.
0: Allora, come funziona? Sono tre canzoni, tre decadi che vanno in sfida.
2: E voi dovete votare la decade che vi piace di più o che avete vissuto quella canzone mandando un sms o WhatsApp, Telegram al 342 41 15 105.
0: Molto facile, quindi se scegliete la canzone dei 70 scrivete 70, se no 80, se no 90. E fin qui è tutto facile.
2: Ma certo.
0: Semplice. Noi intanto vi leggiamo, potete approfittarne anche per fare dei saluti tra un voto e l'altro.
3: Poi
0: e mandiamo in onda il nostro jukebox, balliamo, cantiamo e ci divertiamo. Ma
3: a un certo punto vi chiameremo.
0: Sarà uno stop, un ruotone gira,
3: esatto,
0: e butterà fuori una decade. Noi chiameremo tutti gli amici che hanno votato proprio quella decade.
3: E toccherà a voi confermare, appunto, rispondendo
1: 70!
3: Con la decade che avete scelto. Quindi 70, 80,
1: 80!
3: 90.
0: Due cose: se lo fate nella maniera corretta e quindi anche entro il quinto squillo, andate a casa con i nostri pacconi, con i nostri regaloni dell'estate. Ci possiamo aggiungere anche qualcosa da mangiare, volendo.
2: Ma certo.
0: Una banana matura.
3: Un tubo
0: di sushi. Esatto. Ma soprattutto tenete in gara, tenete in gioco la decade che avete votato. Più facile a farsi che a dirsi.
2: Brava!
0: Se tutto è pronto,
2: siamo.
0: Possiamo partire ufficialmente. Questa è la sigla di 70, 80, 90. Chi vince se la canta!
1: Quindi cosa mettiamo? Non lo presenti?
2: Allora presento io gli anni 70, ragazzi. Usciva nel 1977. Amici, vi faccio aprire dei cassetti con dei ricordi spettacolari.
0: Un po' polverosi, forse.
2: Sì, però sempre belli. Mi rivolgo a voi, cari sorcini! Presentiamo Renato Zero con Mi Vendo!
0: Mamma mia!
5: Setanta!
0: Setanta!

0: anche come eri vestito?
1: Ma certo!
0: Cosa avevi addosso?
2: Tutti da qua anche noi.
3: Sì, il vestito da zia.
4: C'era presente la tutina di Achille Lauro ai primi esordi?
0: Sì,
4: uguale.
0: Ah, Stella!
4: Sì.
0: Che meraviglia! Mm.

0: questa è la proposta per quanto riguarda la decade dei 70, quindi Renato Zero, Mi Vendo e Betty a presentarci gli 80.
1: Usciva nel 1983, ma in poche settimane diventa un grande successo in Italia e nel mondo, il cavallo di battaglia del duo torinese. Vamos alla playa di Righiera.

0: festa per gli 80 di oggi, Righeira di Vamos alla Playa. Sì. Ci catapultiamo così negli anni 90, presentati da Mitch.
1: Ah, questo è un successo mondiale, uscì nel 1994, è uno dei brani simbolo pop punk degli anni 90. Cioè. Arrivano i Green Day con Basket Case.
0: Vabbè, ditelo.

0: disco 70, Renato Zero, mi vendo. Disco 80, Righeira, Vamos alla Playa. E per i 90, i Green Day di Basket Case.
1: Tocca a voi votare la decade che vi piace di più. 70, 80, 90. Al 342 41 15 105.
0: Anche vocale. D'estate.
2: Notte. Di mezza estate.
1: Questa è bella.
0: È la sigla, è la sigla. Adesso finisce 3, 2, 1. Finita. D'estate.
3: Canta e balla i successi di sempre.
0: Però è molto bella anche questa. Alza il volume se vuoi. Ciao Mirella da Lodi, manda un bacio a tutti, noi lo mandiamo a te. Scrivi anche se non posso rispondere, ma da sorcina per forza. Voto 70.
1: Sempre. Chiedeti.
4: Anni 70.
1: Ma certo.
4: Grande Renato. Massimo da Patanice.
1: Ciao.
0: Ciao Massimo. Buongiorno ciurma, tutta la vita 90, Marinella da Viterbo 90, io scrivo e me la canno, Giuseppe da Palermo, ciao Palermo.
5: 90, 90, è troppo bella, Colaccione, sì. Michele da Livorno e poi ancora 90, Ceppi sì, da Pinerolo, e come ci piace.
0: Ci piace, chi è Betty?
6: Pizza, pizza! Ah, mettiti il casco di banane, 90!
0: Sai che non si capisce, anni 80 che vince se la canta per Giulia da Monza, anche Tiziana da Scrofiana, non ha dubbi, e voto anni 80. Vai, vai!
1: Chiamaci!
4: Anni 80, Maurizio da Torino, a colaccione!
0: Colaccione!

0: Ciao ciurma.
1: Ciao.
0: 80, chi vince se la canta.
1: Mo vediamo, però dovete anche rispondere bene.
2: Mi piace Nick.
1: Mamma mia, che occhi.

0: ascolta.
1: Ma scusa, neanche di noi ti fidi?
2: Sì, di voi sì.
1: Se non ti fidi di noi, di chi ti devi fidare nella vita?
3: Fida di se stesso.
4: Non voglio interrogarti, rinfacciarti.
1: Ciao Nicolò, ciao Pordenone 90, ciao. Dai che serve per caricarci in questo lunedì di Fuego. 90 Giuseppe Sina Lunga, 70 Marco da Brescia e 90 per Chantal Riolo Terra.
2: Ciao Chantal.
5: 80 per Mauro, il tornitore da Bologna. E poi abbiamo un 90 per Biagio da Helsinki addirittura.

0: detto nel letto. Nel petto. Chi è Betty?
1: Dai, dai, ehi, andiamo con 90. Spingere. Fabietto della Est.
0: Dai, allora.
2: Ciao Fabietto.
0: Fabietto, noi possiamo spingere quanto vuoi, ma il grosso del lavoro lo fate voi. Attenzione, quando si interrompe il jukebox e parte il ruotone, poi vi telefoniamo, pronto?

0: 70, Paolo da Genova 70, i migliori, certo. Da Verona 54, deve essere un tassista, eh?
1: Ma sicuro.
2: No, 54 è l'anno di nascita. Quello che vota 70.
0: Ciao, Verona, chi è Betty?
3: Anni 80, chi vince se la canta, da Firenze a 40 gradi.
0: Ma, la mia tra le città più calde, mi sa.
4: Attenzione,
0: eh?
5: Vai a vedere, che esce, porca.
0: O siete dei... Beh, ti sei calmo.
4: Mi amiamo.
5: Me lo sento.
2: Perché ti agiti, Betty?
1: Non ci credo.
5: Te l'ho detto.
0: C'ha ragione ad agitare.
2: Iniziate ad agitarti, allora.
0: Ma no, perché esce sempre questa categoria per prima? Dire? Sì, è truccata, mi sa, sta ruota.
5: Sì.
6: Ma non è vero.
0: Giri. Allora, attenzione, avete
5: c'ho
0: votato.
5: Sudore freddo.
0: Vai, Betty, io sono con te. Dai. Avete votato gli 80, sì, amici e amiche, eh? Volete che i Righeira di Vamos alla Playa rimangano in gara, vadano avanti e magari vincano? Per riascoltare la canzone, naturalmente. Allora, se squilla il vostro cellulare, non dite pronto, rispondete, fatelo entro il quinto squillo e urlate.
1: Ottanta!
2: Chi vince se la canta?
1: Chi vince? Anche 70 potete
0: no,
1: dire.
0: No, dai, non confondiamo.
5: È cattivo tu. Primo, sì, primo.
2: Direi che è pronto.
6: Aia, la vedo dura, Betty.
5: No, secondo.
6: Dal secondo questo.
5: Terzo.
0: Dai, dai, dai.
5: Adesso risponde.
3: 80!
0: Ma sei! Che maschiamo! Ma complimenti! Ma poi come l'ha detto? Con quale sicurezza
6: proprio
0: e convinzione? Ma tu sei proprio bravo, tu ti meriti i nostri premi e li avrai!
6: Chi sei? Come ti chiami? Bene.
2: No, non è caduta!
0: Ma niente, è stato bravo! Gilberto. Guarda, Gilbert da Firenze! Allora, la telefonata di Gilberto da Firenze mantiene gli 80 in gara.
7: Vai, vai. El ritmo flaga en mis venas. No me acusen, no, porque bailo.
0: No me acusen, porque

0: Allora potete continuare a votare, amici. Le canzoni sono ancora tutte in gara. Disco 70, Renato Zero, Mi Vendo. Gli 80, i Righeira di Vamos a la Playa. E per i 90, i Green Day Oggi di Basket Case.
1: Votate al 342 41 15 105.
2: Attenzione.
3: No.
2: Utento o fuori.
1: Chi
2: amiamo?
0: Attenzione, battaglione.
3: Dai, dai che escono gli 80, dai.
4: Ancora? È truccata allora.
2: 80!
0: Ma scusa, li abbiamo appena chiamati.
3: No, ragazzi.
0: Ma raga.
4: No, no.
3: La ruota gira, girata ancora sugli 80.
0: Ma qui c'è puzza di bruciato.
4: Secondo me. La ruota ha in gioco tutte e tre le categorie. Sì. Girando scegli una categoria.
0: E non è la candela accesa di pizza.
4: No, quella è spenta da mo', quella di pizza. Si sta spegnendo piano piano.
0: Puzza di brogli. Allora, è andata bene con Gilberto da Firenze. Se prima fate come lui,
3: Betty, vamos a casa.
0: Secondo squillo,
5: dai,
3: vamos
5: dai.
3: A casa.
0: Terzo,
5: dai,
3: non ce la può fare per due volte.
4: Ha messo giù. Mi dispiace,
2: Betty. Niente da fare.
0: Niente da fare. Il cavolo,
5: che fate così adesso?
3: A me puzza questa
0: Eravamo
3: cosa.
0: Ad Ancona, era Marco. E non ha risposto. E quindi Marco butta fuori la categoria degli 80. Betty, mi dispiace. I Righeira vanno a casa.
4: Ma possono continuare a votare le altre due.
1: Ma certo,
2: 70 e 90.
0: Ma non si era mai visto che gli 80 uscissero due volte di fila.
4: Ascolta, non è che al centro alla ruota della
0: ok, per se giusto,
4: non ci vai.

0: giovedì a Paderno, Dugnano, da Matteo, da Lisone, da Lisuan.
1: Ciao Matteo!
0: Matteo, dici come guidava?
2: Lascia stare.
3: Ma vabbè, sa che ti della spesa, come fa a guidare?
0: Guidava bene, era bravo, faceva le penne.
3: Ha comprato anche le contro le penne, ha comprato la
4: Imbrianza. In Brianza lo notano tutti a pizza.
2: Certo.
3: Solo in Brianza.

0: da linea, Tony Gilberto da Firenze.
1: Gilla,
0: 80 forever.
1: Amo. Gil, tu comunque hai vinto i nostri regali, però purtroppo il tuo compagno di Angona ha buttato fuori gli 80. Mannaggia,
2: D'estate!
3: D'estate!
1: Bella questa! Mettiamola!
4: La sigla!
3: I successi di sempre! The summer is crazy!
1: 90, Anthony da Tessa. 70, Marco da Borgo Satollo, dove sono tutti.
5: Sì, belli Satollo, belli pieni.
4: Provincia di Brescia.
1: Pieni rasi.
5: Sì.
6: 90, Terry da Londra.
1: Ciao Ciurma, sono sempre Daniela, provincia di Cagliari, e continuo a votare i 70.
5: Grande.
1: Bravissima. Anche noi abbiamo visto Pizza Seveso dove? Con la sua moto e i suoi baffi. Danny Pink. Ah, non li avevi tolti quel giorno?
5: No, no, li tengo sempre. Va bene tutto.
1: Non si capisce niente di questo gioco, ci scrive qualcuno.
5: Come?
4: Lo imparerai piano piano, con calma.
1: Allora, attenzione, una cosa è certa adesso, amico o amica. Hai votato?
5: Sì.
1: O per i 70 o per i 90? Il tuo telefono potrebbe squillare. Ma prima facciamo un piccolo recap delle decadi e quindi delle due canzoni rimaste in gara. A partire dai 70, Renato Zero, Mi Vendo.
7: 70!
8: Mi Vendo!
7: Ciu ciu ciu!
6: Si vende e ha comprato anche i voti.
1: Ma non è vero, no. Che bugiardo. Gli 80 purtroppo sono andati a casa, ma rimangono loro per i 90, i Green Day di Basket Case.
7: 90!
1: Non fanno!
6: Non c'è storia, dai, non c'è storia.
5: Pensa.
1: Allora, aspettiamo naturalmente il ruotone.
6: Gira il ruotone.
1: Butterà fuori a questo punto, poiché gli 80 sono andati a casa, o la decade dei 70 o dei 90. Non basta più una sola telefonata, però ce ne vogliono due.
5: Certo.
1: L'affare si complica. A voi importa poco. Se squilla il vostro cellulare, rispondete o 70 o 90, in base a quello che avete votato. Basta.
5: Ok.
1: Finito.
5: Sì.
7: Chiamiamo!
5: Adesso vedrai, No,
1: Welche Überraschung, wunderbar!
5: Cosa te di?
1: Ho detto che sorpresa, è incredibile! Zubringen!
4: Molto bringen!
1: Zimmerfrei!
5: Sì, Zubringen!
6: Rispondete 90, mi raccomando!
4: La camera
6: 90! Questo cos'è, il primo?
1: No, no, no, bello.
6: 90.
9: Questo. 90. Bravo, se la canta.
1: Vai, amici, anche perché delle nostre zone, Silvia, da Mugio. Monza, Brianza, Mabbe.
6: Da Mugio arrivi, Silvia,
9: da
6: giusto?
9: Da sì.
6: Grande Silvia che vota i 90. Come mai questa scelta, questa canzone? Ti ricordo
9: perché è i miei anni. Assolutamente.
1: Grande Silvietta.
6: Quando si pogava.
1: Cosa che meraviglia. Tu Silvia andavi a pogare? Io sì, mi buttavo proprio.
9: Sì, per forza. Era il periodo che si pogava.
1: Certe spallate mi arrivavano, lussazioni della spalla, ma chi se ne frega.
4: No,
1: veramente.
4: Dove andare? Pensavi 30 kg.
1: Senti Silvietta, allora intanto vediamo insomma se i 90 resteranno in gara. Tu sei stata bravissima, vinci i nostri regali.
5: Brava.
9: Wow, che bello, è anni che vi ascolto, sono veramente emozionatissima.
6: Cosa fai a Mugio? Grazie. Raccontaci, cosa fai Silvia?
9: Allora, io ho un centro estetico a Monza, in questo momento sono in negozio perché lo sto pulendo.
1: Parliamone Silvia, come si chiama?
5: Dici.
9: Si chiama Senso Estetico.
1: Senso Estetico?
9: Si trova a San Fruttuoso.
1: Ah, mi piace molto.
4: Ecco, nei tre lì che si ritroveranno tutti davanti al tuo negozio per entrare.
1: Ah, che meraviglia. Veniamo a fare la ciritta. Silvia.
9: Assolutamente, vi aspetto tutti.
1: Come la fai? A caldo, con le strisce, con la pasta di zucchero?
9: Sia la pasta di zucchero che la ceretta normale.
1: È la mia preferita, la pasta di zucchero. Sì.
9: È la migliore. Quando la si prova non la si lascia più.
1: Non si lascia più perché non fa male.
9: Sì, fai e poi dura di più, non lascia la pelle irritata, è tutta un'altra vita.
4: Tutto chiaro, pizza, puoi fare linguine adesso.
5: Ok, pasta di zucchero.
6: Ci vediamo pomeriggio, ci vediamo pomeriggio.
1: Vuoi fare dei saluti? Di effetto. Puoi salutare qualcuno da Mugio?
9: Allora, voglio salutare i miei clienti, chi mi ha riconosciuto, mio marito Stefano che non mi sta ascoltando ma gli farò sentire la replica, e tutti voi che ci fate un sacco di compagnia e ci rallegrate le giornate.
1: E ci proviamo, Silvia, se ci riusciamo, siamo solo felici. Un bacio enorme, ciao, ciao. Zuccherina!
4: Ciao,
1: ciao Silvia! Ciao.
6: La pasta di zucchero.
1: Sì. Allora, attenzione, non perdiamo la concentrazione.
6: No. 90. Dovete rispondere 90. Che vince se la canta.
4: Ti dico pronto.
5: Ma va bene, pronto.
1: Secondo?
3: Sì.
6: 90.
2: Pronto?
6: No.
1: Non vai a casa i 90.
6: No.
2: Che cazzo, ma io...
1: Niente da fare.
2: Ma stavo ascoltando altro.
1: Scusa, stavi sentendo un'altra radio.
6: Ma come stai?
1: Ciao.
2: No, la vostra, però non sentivo niente. Ma no, la seconda volta che mi chiamate in 8 anni e sbaglio di nuovo.
1: Allora c'è della recidiva anche qua, oltretutto. Allora dai, andiamo con ordine. Chi sei, di dove?
2: Allora, io sono di Cagliari, ma non diciamo a nessuno.
1: No, usiamo un nome di fantasia?
5: Sì.
1: Non vuoi svelare?
2: Sì, di Fantasilandia, ho fatto una figuraccia.
1: Possiamo chiamarti Franco?
6: O Daniele, decidi tu.
2: Sì, mi chiamo Gualtiera.
1: Gualtiera. Pizza, cosa vuoi dire a Gualtiera?
5: Che sei la numero uno, Gualtiera.
2: Pizza, aspetta, 90, mettiamo già 90.
1: Benissimo, certo, senti.
4: Ti portiamo le banane, Gualtiera.
1: Gualtiera, la prima volta che avevi chiamato, ti abbiamo chiamato, insomma, quanti anni fa hai detto? Cioè, quanti anni sono passati?
2: No, più di 8.
1: Più di 8. E allora ci incendiamo tra 8 anni.
2: Vabbè, ci vediamo in tavola di riposo, facciamo prima.
5: Ma certo.
1: Gualtiera, sei simpaticissima.
4: Ciao.
1: Ti vediamo, un abbraccio enorme.
6: Ciao, Gualtiera, ciao.
10: E allora, attenzione. Chi amiamo?
1: Se non è zuppa
5: è pan bagnato.
6: Sarà 70, no?
1: Per forza
10: 70!
5: Oh, mi raccomando.
1: Allora, Gualtiera ha buttato fuori anche i 90. Vanno a casa insieme agli 80. A questo punto rimane solo Renato Zero, solo contro tutti. No. C'è pizza con lui.
4: Se sbagliano?
6: Due conferme anche qua.
1: Se sbagliano vince il banco. Quindi suoneremo un disco Millennium. Due conferme anche in questo caso. Attenzione, urlate 70.
5: Dai, Sorcini, dai. Secondo?
6: Questo è il quarto?
1: No, è terzo, stai calmo.
5: Ci credo.
6: Oh, che peccato!
4: No!
6: Oh, che peccato!
9: 70!
4: Beh,
1: fuori tempo massimo, giusto?
6: Fuori tempo.
1: Domenica, sei tu?
9: Sì.
1: Domenica.
5: Ciao, Domenica.
1: Eri fuori tempo.
6: Sei arrivata di lunedì.
9: Oh, mi dispiace.
1: Anche a me, tantissimo, perché ci avevamo voglia di sentirmi.
9: Ma sempre male, perché?
1: Amore, pizza, perché le va sempre male a domenica?
9: Perché
4: non c'è lunedì, perché
5: è sempre domenica. Domenica.
1: Pizza, dai, di qualcosa, di qualcosa di bello.
9: Rispondo sempre fuori tempo, non va bene.
1: Ma poverina, ma perché domenica?
5: Come mai?
9: Che ne so, non lo so.
6: Arriva in ritardo.
9: Non mi piacete tanto, mi fate passare una mattinata spensierata.
1: Domenica,
9: vi ascolto da dopo il terremoto e non vi lascio più.
1: Domenica, ma lo sai che è reciproca la cosa? Anche tu ci piaci tanto.
5: Molto.
9: Grazie, grazie. Siete bravissimi.
1: Sei super simpatica.
9: Vi adoro.
5: Che bello.
1: Domenica, ti piace pizza?
5: Sì.
1: È simpatico, vero?
9: Come no? Perché è degli anni miei. Perché? Ma bella persona. Bell'uomo.
5: Grazie, Domenica.
1: Pizza, di qualcosa di bello a domenica, dai.
5: Domenica, guarda che arrivo all'Aquila e ti prendo e ti porto via.
9: Io sono una vecchietta. quanta sono? No, ma beh, vabbè,
4: anche
9: no,
4: lui.
9: No.
5: Non troppo, Cicina. Tanto non sai che noi facciamo buon brodo.
6: Sei
5: lascia stare.
6: Bravo, splendida.
9: Sì, sì. Amore. Ma ci facciamo noi vecchietti, chissà.
5: Diglielo.
9: Tanto tutti diventiamo vecchietti.
1: Bravo, America. Noi ti stiamo
9: speriamo di arrivarvi, che ci arrivino tutti a essere vecchietti.
5: È vero.
9: Che Dio vi benedica tanti, buone vacanze, ragazzi.
1: Domenica, guarda, promesso, quando veniamo all'Aquila, chiediamo di te. Sei un personaggio.
9: Grazie, senz'altro è un personaggio. Mo potevi questo.
1: No, sei un personaggio. Domenica, vuoi salutare qualcuno?
9: Un saluto a tutti quelli che mi hanno riconosciuto, ma a tutti, a voi soprattutto, a tutti, tanta pace a tutti.
1: Pace e bene a te, domenica.
3: Ciao.
1: Ma non possiamo chiamarla sempre.
4: Sì, la facciamo chiamare da pizza.
6: Salva il numero.
5: Grande.
1: Che tristezza, però. Sono andati tutti a casa.
5: Ma io sono contento di aver sentito Domenica.
1: Certo, questo è poco ma sicuro. La festa è finita, signori. No. Sono andati tutti a casa, pur non avendo nessuno.
5: E mettiamo.
1: Vince il banco. No. Quindi se i 70 sono fuori, gli 80 sono fuori e i 90 pure sono out, vorrà dire che tra non molto rimanete lì. Suoneremo per voi un disco del 2000, Millennium.
10: 70 80 90.

0: Amici, è quasi fatta. Sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e sfincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre, stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
1: Corrida Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Entro nello spazio.

climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate: infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
11: De Fonseca.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
13: Ah già, solo fango.
12: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: 70, 80, 90. Chi vince se la canta. E se non vince, allora

0: In 70-80-90 chi vince se la canta. E in realtà questa mattina il disco Millennium trionfare è andata così, ci dispiace molto.
1: Ma ci riproveremo domani.
0: Ancora un bacio a Domenica.
1: Ciao Domenica.
0: Da L'Aquila e Gualtiera, da Cagliari, vi vogliamo bene, mamma mia, simpaticissime. Bravi. Allora sì. Amici, noi torniamo domani mattina, quando dalle 6 alle 7 ci sarete voi, il programma lo fate voi, con Avanti Avanti C'è Posto.
1: E dalle 7 sarà nuovamente tutto
2: esaurito.
0: Ciurma, grazie. Ciao. Di cuore, un bacio a tutti. Ciao, voi cari esauriti, arrivano i Friends.
3: Ciao. Arriva Baby K.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si resta in coda per un incidente tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova Mosciano in direzione Ancona. Sulla A10 dei Fiori il traffico intenso a causare incolonnamenti tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione Milano. Sulla tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Camaldoli e Corso Malta verso Capodichino. Un incidente segnalato sulla A16 Napoli-Canosa tra via Ludovico il Moro, cavalcavia Don Lorenzo Milani, e il bivio per la A30 Caserta Salerno in direzione Napoli. Infine sulla statale 12 della Betone del Brennero si è verificato un incidente a Vaciglio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Pronti?
3: In esclusiva su Disney Plus.
4: Ogni secondo conta, baby.
5: Chef!
3: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
6: Il locale si è allagato.
3: Ed è l'ultima occasione.
4: Io sto vendendo l'edificio.
3: Per salvare tutto.
4: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
3: FX The Bear.
7: È così, o andrà tutto bene
6: oppure no.
3: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
10: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Se noi riusciamo a fare questa cosa, facciamo un'operazione culturalmente rivoluzionaria.
1: Cazzata,
0: no? Rivoluzione.
2: Ma quindi non ci si può nemmeno lamentare.
0: No, appena
3: no, ci
0: uno
3: si può lamentare, ma non parlare di.
0: Appena uno accenna al
3: sì.
0: caldo.
3: Ehi! Hai detto?
0: Era l'ultima. L'ultima no, era l'ultima volta che lo diciamo da qua a mezzogiorno. Perché io ho deciso che
3: no,
0: se uno lo ignora
3: freschino stamattina.
0: Come no?
2: Se vabbè, sì. ciao.
0: Anche mia moglie l'ha detto. Ma dove?
3: Ma
0: cosa
3: ragazzi,
0: avete?
3: Ma meglio degli altri giorni sono passati. Cioè, io su una camicia. Quelle camicie che mia moglie dice che tutta l'Italia dice che fanno fresco.
0: E invece tu
3: quelle
0: sostieni.
3: Di Linus.
2: Ma non è vero, sono d'accordo. Non è
0: fresco,
2: vero.
0: Caldo. Non, neanche argomenti intorno al caldo.
3: E adesso.
0: Niente, devi proprio.
2: Nemmeno campo semantico. Zero.
0: Zero. Neanche, non puoi neanche dire, ieri ho mangiato una zuppa calda. Ah!
3: Allora, non posso dire buongiorno Roma, perché Roma è una città calda. E quindi, caldo! Ancora.
4: Quanto?
3: Erano le 10, sono le 10 e un minuto, buongiorno.
0: Con sobrietà.
3: Questa è una radio in FM. Andiamo.
0: Con sobrietà.
3: E un saluto alla Persarda.
2: Alla Persa, eccoci.

0: di anguria.
1: Perché? No. Perché non era giusto.
0: No. Non si possono neanche nominare i cibi freschi perché implicano che uno si sta lamentando.

0: Cazzo, di cosa parliamo oggi?
1: Quindi cose... siamo zitti.
2: Allora, facciamo una puntata come se fosse ottobre. Novembre, marzo.
3: Oh, hai detto Natale?
4: Ma stamattina? Cioè, minacciava pioggia.
2: No. Smettila, non si deve toccare.
1: Ma manco quello. Ha detto pioggia.
4: Slittavo.
3: Ho svoltato, dai.
4: Stamattina, ragazzi, era cioè, slittavo con la moto perché
2: ho già
4: in curva...
2: preso tutti i regali io.
4: Stamattina certo
1: costano meno.
4: Ho messo una maglietta termica. Comunque dico sabato. Buongiorno amici.
2: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno Manola, buongiorno Lidia.
1: Amici. Buongiorno.
4: Lidia è andata a vedere. Non posso parlare di niente. È andata a vedere un concerto. Caldo!
1: No! No, veramente caldissimo. Allora, doveva finirla lì. È andata a vedere
2: concerto si può dire. Musica, concerto.
4: Ma adesso decidi tu cosa si può dire e cosa no.
2: L'idea l'ho avuta io.
4: E ho capito.
2: Non ho detto niente.
4: L'idea l'ho detto. Sono io il capo.
2: Pallone mio.
4: Pallone mio.
2: Sei andata a vedere Geolier.
5: Sì, sono andata a vedere Geolier.
2: Quante date fa? Tipo Vasco.
5: Allora, ha fatto 3 date, ma ne ha annunciate 6 per l'anno prossimo.
4: Ma è l'unico cantante in Eurovisione. No, com'è la storia che verrà trasmessa?
5: L'ultimo concerto è stato trasmesso in diretta mondiale su Amazon e su
4: mondiale.
5: Twitch.
1: Che
5: sì.
1: Bello.
2: Ma non è l'unico record.
1: Spettacolo, eh?
2: Avete visto che ha gli emoticon di Google personalizzati?
4: Google!
2: Ah, perché?
4: Perché c'è sempre il tempo sopra su Google.
2: Cioè, se ho capito bene, in tutto il mondo ci sono dentro la barra di Google, se tu scrivi Geolier, dei cappellini, occhiali, microfono, cioè delle emoticon, delle GIF che lo rappresentano, che però trovi anche se sei, cioè dovunque, non solo ovviamente.
1: Come soddisfazione deve essere per un ragazzino partito da dove è partito.
4: Ragazzi,
1: lui,
4: ma sapete perché? È diventato famoso grazie alla traduzione di uno.
2: La famosa.
4: Cioè, da quel momento lì.
1: Andiamo avanti. Poi, è bello il concerto, Lidia?
5: Bellissimo.
1: Dici di più.
5: No, veramente bellissimo. È cresciuto tanto. Io lo seguo da quando era piccolino, me l'ha fatto conoscere mia sorella. All'inizio ero molto prevenuta. Però devo dire che adesso sono diventata una fan.
2: È bravo.
1: Tra l'altro palestratissimo ormai.
5: Con forma fisica pazzesca. Tra l'altro rappa in volo, senza playback, senza autotune, diciamo.
4: In volo mentre è sospeso?
1: Sì.
2: Comunque lui non è bello. Cioè, più che palestrarsi, anche io ho visto dei video, delle foto, lui ha fatto lo sviluppo. Cioè, quando ha cominciato era un ragazzino.
1: Ma sì, è uno che ci tiene anche. Pubblica un sacco di video in cui si allena, ma in maniera pesante, con della prepugilistica importante. Cioè, bravo.
4: Come si dice dei bambini piccoli napoletano? No, Guaglione. Chi era? Un picciolillo?
2: Era un mucugino.
1: Era uno scugnizio.
4: Vuol dire che.
2: Un picciolillo.
4: Un guagliuncillo.
1: Vabbè.
6: Sì. Buongiorno Friends, avete delle catene per auto?
4: È un casino. Io ho messo le gomme da neve. Ho messo le gomme da neve perché hanno detto che entro oggi pomeriggio ce n'è bisogno.
2: C'è qua un'indagine della
4: Polstrada
2: Wafwaskas University di Pechino, che dice che se tu non parli
4: ma non diciamo cosa abbiamo fatto durante il weekend.
2: No, ma è tutto finto, non c'è nessun
4: interesse. Non c'è.
2: Se tu non parli e fai l'omertoso e di tu fingi che faccia freddo, il caldo.
1: Allora avevo un sorso di acqua fresca, posso?
2: Sì, brava.
1: Fresca si può dire.
2: Brava.
1: Sì, oddio, no, forse
4: scusa,
1: no.
4: Ma perché
1: faccio?
4: Ho capito. Freddo no, fresco sì. Ma perché? Cioè, come decisionista, perdonami, fai cagare. Cioè,
1: ma perché quello ormai, fresco, da subito, quando è stato qui a Roma.
2: Ma no, fresco, anzi, fresco fa pensare a
4: cosa?
2: Appunto, al refrigerio.
4: Al refrigerio. Però tu già hai rovinato un sacco di bambini e bambine
2: e ragazzine. Il refrigerio è contro il, quindi sto implicando. No, ma bisogna proprio toccare l'argomento.
4: Non bisogna toccare. Tu hai già rovinato un sacco di ragazzine, ne stai rovinando una piccolina di nome Anna Sofì. Ne hai rovinato un'altra con la storia di Mattafix, che adesso è in analisi.
1: Quali altre intenzioni hai?
4: Diccelo.
2: Lì c'è una sorpresa. Allora, possiamo dirlo subito? Perché era settimane che volevo dirvelo. Vi ricordate quando c'era la figlia? La figlia di Walter, il nostro idraulico che noi ingannavamo.
4: Walter Bonanima.
1: Io non c'ero, spiegatemi.
2: No, tutti ci sono ancora. Comunque era arrivata una risposta di cui mi ero dimenticato. Stamattina mi è tornato in mente.
4: Sì, ma se non racconti il fatto, magari uno
1: sì,
4: soltanto
1: non c'ero,
4: ma in Italia.
1: Non so di cosa parli.
4: Cioè, lui per prendere in giro la figlia di Walter l'idraulico, ha fatto raccontare a Walter.
2: Perché lei era molto fan di questo gruppo, i Mattafi.
4: Che quando è venuto a casa sua a riparare qualcosa, non ricordo, dice: ma sai chi c'era sul divano? C'erano i Mattafi. Era la ragazzina, è diventata matta.
2: È cresciuta credendo. Noi l'abbiamo poi presa in giro negli anni. Ma lei ha sofferto per
4: questo. È in analisi.
2: Sentiamo.
7: Ciao, sono la bimba ingannata sui Mattafix.
1: Ecco. Sì.
7: E volevo dirvi che non è giusto continuare a infierire su un trauma che mi porto dietro da 20 anni.
2: È giusto.
4: Quindi quanti ne hanno? 25 ormai.
1: Ridere assegnata alla fine.
2: Va bene, Lidia Vissociolier, comologa fatto.
8: Io sono stato, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sabato in piscina tutto il giorno con Cesare e poi ieri ho fatto un torneo di padel, massacro.
4: Perché andare a fare una roba del genere?
8: Soprattutto all'aperto e poi sotto il pallone, non mancava l'aria, c'erano 52
2: sotto
8: gradi.
2: La struttura tensostatica.
8: Sì, bravissimo.
1: Mamma mia.
8: Però siamo arrivati terzi, il mio amico Insino, del beato te, quindi...
2: Va bene, e qua si è pagato.
4: Cos'hai
2: la pizza,
4: fatto, mano?
1: Ma ragazzi, ho passato forse una delle serate più belle della mia vita. Sono andata al concerto di Tiziano Ferro. Ha cantato come una forsennata. Sono senza voce, con terrore di sonno.
4: Sai che lui se ne accorge, lui l'ha detto. C'è uno nel pubblico che canta più forte di me.
1: Ha perso la dignità, canta più forte di me.
2: E quindi possiamo dirimere finalmente questa controversia. Tiziano è ancora Tiziano.
1: Ma chi ha detto per la prima volta che non era in grado di sostenere un concerto live?
4: C'è stato un dubbio sulla prima serata.
1: Ma è stato per caso. Ma ragazzi,
4: no, perché era emozionato tutto lì.
2: Sì, non era ancora caldo.
1: Tutto comunque da ho cantato tutte quelle canzoni che ascoltavo quando avevo 20 anni, che vivevo i primi amori, sembravano quegli amori che dovevano durare
4: anni.
1: In eterno, 10 poi alla
4: fa.
1: Fine vabbè, ho capito, 20 anni, quegli amori che no, è impossibile trovare un'altra persona così, non finirà mai, impossibile sostituire questa persona qua. Niente,
4: certi amori non finiscono.
1: Sì, ma che finiscono, e come, meno male anche sotto certi aspetti. Comunque canzoni che veramente...
4: Madonna, che storia lunghissima.
1: Che
4: però,
1: bello.
4: Degli amori.
1: Ma vi ho mai raccontato di quella volta?
8: No,
1: che
8: dopo, esempio... dopo.
4: Quanto parla Manola? Delle volte
2: ha fatto la mia preferita, la mia preferita di tutte.
1: Qual è?
2: Quella che fa, già lo so, mi ammazzerò di seghe.
4: Cosa?
1: Tu sei una bruttissima persona, va bene?
4: Ma che
1: una
4: cazzo?
1: Brutta persona.
4: Ma nelle Langhe hai preso sole proprio diretto.
1: Ma guarda,
2: ma che cazzo
4: l'hai preso qui frontale. Nella...
2: Già lo so, mi ammazzerò.
1: Tiziano, che ti ascolti sempre tutte le mattine.
2: Ma era
1: che
2: Cozzalone, non è mia.
1: Scusa,
2: non è mia.
1: Ti chiedo scusa.
8: C'è un messaggio.
9: Raga, io ero a vedere Pezzali ieri a Bologna.
4: Sì.
9: Immenso. Grande Max. Un bacione, filo da Trento.
8: C'è stato anche il concerto di Gabri Ponte.
4: Ma
8: che a San Siro
2: era pieno di concerti. C'era il primo estate anche.
4: Pieno di concerti dappertutto. Questo venerdì tu mancherai, vero? Perché abbiamo un'altra tappa del tour.
1: Esatto, a Baia Domizia. Quindi ci saremo io e Dario Micolani sul palco e poi Ludovica Frasca invece tra il pubblico.
4: Ti ricordi quando cantava Baia Domizia?
2: Beh, su Baia Domizia. Vabbè. C'era una canzone molto famosa che era Patrizia, che Lidia conosce bene. La più bella di
4: Baia
2: Domizia. La più bella di Baia Domizia, Tony Tammaro.
1: Patrizia è la più bella di Baia.
2: Storia della musica italiana, ragazzi. Sì, storia totale. Cosa hai fatto, Tony?
4: No, dai, non abbiamo più tempo, lo diciamo.
8: Sì,
4: sì, abbiamo tempo. Dai. No, sono andato in bici sabato pochino perché, raga, non si respirava.
2: Ah! Non si può dire.
4: Ma non ha detto, detto niente.
1: Ha detto
4: niente.
1: Respirare, il verbo respirare.
4: E lui lo fa così in anticipo. Lui lo fa perché gli piace fare A. È tutto lì. E
1: sì,
4: mentre
1: sì,
4: domenica
1: immagino.
4: Mi sono sfogato, devo dire la verità. E tu cosa hai fatto?
2: Io sono stato dentro una piscina.
8: Perché?
2: Perché faceva mi alzavo solo per mangiare e poi mi rimergevo.
4: Ecco, allora l'acqua era calda, sei bollito.
8: Hai detto caldo.
2: Ero nelle Langhe, un territorio che io amo proprio sempre di più. Proprio ho fatto cibo e piscina.
4: C'erano delle zanzare di 60.
2: Sai che nelle Langhe no? Nelle Langhe no, è più nel Monferrato.
4: Te le hanno levate, è stato il proprietario del posto che te le ha levate.
2: Mi sono proprio arricreato.
1: Te le ha fatte fritte dorate,
2: esatto.
1: Non te ne sei accorto.
2: Tocca a voi!
4: Il nostro numero, Lidia, adesso però vado via, mi suicido, vai.
5: 342 41 15 105.
2: Anche Harry Styles ha sofferto, per adesso raccontiamo.
1: No, cosa? Perché?
2: Stava

0: scusa, quando, quando Harry Styles cioè, si è steso, gli altri dei One Direction sono arrivati in soccorso?
1: Perché erano a vedere lo show, dici. Loro vanno sempre a vedere.
0: Sempre insieme. No,
1: allora, lui stava facendo quello che si chiama. Lui lo fa sempre, whale, cioè balena. No, sputa l'acqua. Pensa che.
2: Che bel momento.
3: Che bravo poi. Cioè, grande fa? Tecnica, grande
1: beve
3: disciplina.
1: Beve un sorso d'acqua e correndo lo sputa.
0: Ma perché ha un buco, ha un bucone nella schiena anche lui, come le balene.
3: Vede a volte i talenti, no?
1: Anche dei pesci appoggiati alla schiena, probabilmente, sì, come le balene, non lo so.
0: Le balene non hanno i pesci appoggiati alla schiena.
1: Come no? C'è tutto colonie, ma scherzi. La schiena della balena è piena di organismi.
3: Stiamo divagando.
0: Ma, non hanno i pesci, hanno al limite delle, delle cozze di mare.
1: Tantissimo, no, anche i pesciolini, tantissimi.
3: Torniamo al nostro delfino Harry Styles.
1: Non sto scherzando, che colonizzano il dorso. Fidati, ma perché mi guardi strano?
0: Perché tu perché guardi strano? Sei quello che dice che l'orso cammina su due zampe.
1: Ho capito che non ho.
0: Cioè io mi guardi strano, dici quelle cagate sugli animali che non
1: ho acquisito una competenza zoologica.
0: Diciamo che non hai proprio una.
1: Ti assicuro che credo. Adesso mi fai.
0: Non è questione di espertise, è questione proprio di
2: lo squalo con chi ha sempre il pescetto.
0: Ma secondo me sì.
1: Anche le balene.
0: Balene c'hanno i pesci.
3: Ma possiamo continuare.
0: Ma se le balene hanno vanno a fondo di brutto, poi escono da sole.
1: Le balene mangiano da sole.
3: Torniamo ad
1: Harry. Comunque no, ha fatto sta sputazzata e poi a un certo punto si è accasciato e aveva difficoltà a respirare, no? Però alla fine Lidia ci stava dicendo che è emersa la verità, e cioè che
4: sì, si stava un po'
1: annuzzata,
4: esatto,
1: annuzzata.
4: Sì, l'acqua è andata di traverso e quindi tossiva, steso. Il problema è che non è arrivato nessuno a soccorrere.
3: Ma perché se lo fai, dicevamo prima, se lo fai sempre, poi quando arriva il momento serio in cui veramente hai bisogno d'aiuto, uno non capisce,
0: non capisce
3: se stai scherzando
0: lupo.
3: Certo. O se allora, hai bisogno davvero.
0: Le balene, leggo, le balene non hanno pesci sul dorso, come dice Ross, ma possono ospitare crostacei, parassiti e remore.
1: Io ho detto organismi. Io ho detto
0: pesciolini, non sono organismi. Cioè,
1: beh, sì, ma ci sono anche dei pesciolini.
0: Invece, invece i globicefali che sono quelli col quelli che hanno la capa come
1: capodogli,
0: perché sì. I globicefali. Quelli hanno dei pesci pilota, ma tutto lì non c'è.
1: Insomma, al 90% ho detto una roba sensata.
0: I globicefali, no.
3: Ma dici la verità.
0: Lo decide lui, come la storia del.
3: Dici la verità. Hai mica raccontato fiabe ad Anna Sofì che implicavano la presenza di pesciolini sulle balene?
1: Io racconto fiabe a mia figlia dove invento cose dalla A alla Z. Ci mancherebbe altro.
0: Vabbè. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Ciao, questo weekend siamo andati al mitico concerto di Capriponte, come diceva prima Marco Thomas, l'idraulico di Farano Varese. Io vorrei sapere, quella cosa del Matrafix è comune a tutti gli idraulici o soltanto Walter?
1: No, ma poi peraltro con tutti quelli di cui poteva essere fan, la Martina, credo che si chiami così, aveva scelto anche un gruppo che non è che proprio

0: Italia avesse fatto incetta
1: sì,
0: in quegli anni che
2: non erano famosissimi proprio.
0: Parliamo di 15-20 anni fa, che era il gruppo, forse proprio One Direction, sai?
2: Sì, sì.
0: No, ma forse più recente.
2: Pensa che lei ha cambiato perfino il nome, si chiama Marta Fix adesso.
0: No, il pezzo era bellissimo, questo qua, però.
1: Big City Life. Bello.
0: Molto bello.
2: Questo è il pezzo di Marta Fix.
1: Sì.
2: A chi indovina di chi è questo pezzo? 1 milione di euro offerti da Comollo.
0: Ma abbiamo già detto.
1: Vabbè.
0: Ciao, vabbè. Sabato adunata nazionale Croce Rossa Italiana.
2: È caldo, il sangue caldo, è caldo.
0: Non si può dire dove, cioè non è scritto dove, sì, però scopriremo solo vivendo. Poi
2: a Torino sabato sera Ramazzotti sta parlando dell'amaro, sta parlando del cantante,
1: del cantante.
2: Sai, sono stato a vedere il concerto degli Amaro, c'erano Ramazzotti.
1: Beh, c'è chi era a Firenze a vedere Linkin Park, per esempio. Ci manca molto Chester, è vero, ma almeno cantiamo tutti insieme Lisa
0: c'è
1: da Verona.
0: C'è stato anche lì un caso, perché prima del concerto di Linkin Park, normalmente l'organizzazione diffonde una playlist mediamente in linea con la musica che poi il gruppo farà sul palco, no? Hanno messo Sal Da Vinci.
1: Ce l'avevo anche io Sal Da Vinci prima del concerto di Tiziano.
0: Massa di rocchettari in attesa di Linkin Park e hanno fatto partire Saremo io.
1: È bellissimo.
0: A così. Perché?
1: Bellissimo.
0: Secondo me c'era un tecnico delle luci napoletano che ha fatto il golpe, schiacciato
1: bellissimo.
0: Play. No, una roba strana che ha prodotto anche dei post con in effetti le facce degli astanti.
3: Un po' perplessi.
0: Piuttosto perplessi. Che uno che va a vedere Linkin Park non è che c'ha proprio voglia, con tutto il rispetto per Sal Da Vinci, ma
4: non è
0: proprio
4: lo stesso genere.
0: È proprio una questione di genere musicale.
2: Sabato sera concerto Max Pezzali con mio marito e la nostra amica Iole. È stato fantastico, santo da Sassuolo.
1: Sassuolo.
0: Tributo a Bud Spencer a Roma. Lorenzo da Pistoia, ci spieghi meglio cos'è? Come avviene? Proiezione di film all'aperto.
4: C'è stato anche Terence Hill presente là.
0: Ma cosa facevano?
2: Ma sono tanti fan. Non
0: ma
2: so,
0: una serata tipo teatrale o la proiezione di film?
1: Magari proiezioni di film, credo, sai. C'è stato anche venerdì, sabato e domenica a Roma il raduno mondiale delle vespe. Era pieno zeppo di vespe in giro, stupendo.
2: A me fa paura, le api no.
1: Le vespe, il motorino, stupende,
2: motorino.
1: Di tutti i colori, il motorino.
2: Senti, senti un vespista che dici il motorino.
0: Devo dire,
1: ragazzi, allora che cos'è? Che cos'è?
2: È uno scooter.
1: È uno scooter.
0: Ma non voglio stare qui a discutere con te. Comunque, nonostante devo dire il caldo, avete fatto un sacco di cose.
2: Ma allora, prima mettere la legge, cioè non si può dire caldo, poi lo dice.
0: La cosa bella è urlare.
2: Allora, il tribute, eccolo qua, Bud Spencer tribute.
0: Ce lo racconti tra poco?
2: No, no, no, non lo so.
0: Ah, finito.
2: Roberto non c'è niente.
0: Come faceva Celentano, ma sai, io credo che alla fine veramente basta. Punto, finito.

0: Somi, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti: Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono.
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!
19: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: proteggi la tua idratazione. Core Fidra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
20: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: adesso niente.
1: Alle 5
2: una volta ero a San Marino.
3: Sì.
2: E ero proprio al comune di San Marino con il principe di San Marino. E una monarchia San Marino, non so, una repubblica. Con il, e a un certo punto iniziano a cantare, c'erano le guardie italiane, perché al Vaticano non abbiamo le guardie svizzere.
3: Tony, grazie per darmi spunto e potervi raccontare finalmente l'aneddoto che riguarda Carol G.
2: Ma sai che non me lo ricordo, come finisce poi?
1: No, perché alla fine secondo me non gliel'abbiamo mai lasciato raccontare fino in fondo.
2: Infatti se ci riesci in finale.
3: Non c'è niente da raccontare, era tutta morigerata, carina, cioè non l'ho riconosciuta, però brava.
1: Carina Carol.
3: Ah, un bacetto, posso dire? Io glielo darei.
2: Ma
3: volentieri.
2: Ancora, sta cosa dei bacetti.
1: Pure io glielo darei un bacetto.
3: E te credo.
2: Ma scusate, perché lei può dire queste cose se le dico io? Ah, Carol G.
3: È molesta.
1: È vero, questo è un pregiudizio.
3: A proposito, la mia invece è solo solidarietà femminile.
2: Sì,
3: niente di più, sai?
1: C'è stato il Pride, un'altra delle cose accadute durante questo weekend. Posso dire solo una cosa sul Pride? Ogni tanto mi capita di leggere dei commenti, sai Lidia, che questo è un mio malcostume che dovrei smettere di fare. Allora, in questi giorni, visto che c'è
2: una... Perché vai a leggere quelle robe lì?
1: Perché ti accorgi di quanto la gente a volte è proprio, non stupida, proprio manchevole di strumenti per interpretare la realtà. Allora, ci sono tanti posti in giro, tanti sono con Elodie, no? E ogni tanto vado a fare l'esercizio, sbagliatissimo, di appunto andare a leggere i commenti, e uno diceva, ma tanti dicevano, mi piacerà il Pride, il Gay Pride, quando faranno un Pride anche per gli eterosessuali. Allora io lì vorrei scrivere, ma poi mi cionco la mano, dico, ma perché devo scrivere?
2: Cioè mi fermo la mano, mi taglio la mano, sarebbe
1: sì,
2: mi cionco,
1: una semplice
2: scusa, questa mia cosa che faccio sempre le traduzioni dal napoletano all'italiano.
1: Una riflessione.
2: Guarda, sai cosa faccio? Me ne vado.
1: Hai quasi fatto cancellare.
3: Ma perché questo è perché appunto chiunque può dire la propria sui social senza cognizione di causa.
1: Una semplice riflessione. Avete mai sentito che un figlio è stato buttato fuori dal papà o
2: perché
1: dalla mamma?
2: Era eterosessuale. Perché era etero.
1: Avete mai sentito pestaggio di eterosessuale? Quando l'avete sentito? Non c'è bisogno di fare le cose.
2: Scusate, io sì.
1: Tu sì.
2: Io sì, perché mio papà disse: se tu continui a molestare tutti quelli del palazzo, che poi quando incontri i genitori,
1: quindi in realtà ti puniva per la tua eterosessualità.
2: Sì, esatto. Io ti butto fuori di casa perché la pipì si fa lontano, non si fa, cioè troppo vicino.
1: Cioè,
2: poi io litigo quando si ha le riunioni condominiali, mi picchiano.
1: Però veramente, cioè, basterebbe contare fino a 5 e mettersi, fare una cosa semplicissima, mettersi nei panni degli altri, che è una cosa che abbiamo smesso di fare. Il Pride per gli etero non serve, perché a noi etero nessuno ci rompe il cazzo. Questa è la verità.
4: Esatto, ma magari prima di scrivere un commento, scrivere su perché c'è il Pride,
1: tutto
4: perché
1: qua
4: si festeggia il Pride, magari così.
3: La cosa che mi lascia ancora più rassegnata è che io per prima sono arresa a questi commenti, li do per scontati, quando non dovrebbe essere così. Perché purtroppo i social, se da una parte hanno di buono che diciamo sono sempre sul pezzo, ci mettono al corrente su tutto, sono molto democratici. Dall'altra però questa democrazia sfocia nel dare voce a chi probabilmente ha poca cognizione di causa e scaglia commenti,
2: diciamo,
3: in maniera lapidaria,
2: che in pubblico non lo direbbe mai, mentre nascosto da una tastiera. A parte che tu non sei arresa ma sei arisa, però
1: Arisa.
3: Posso dirti? Mica male.
1: Un bacetto.
3: Però comunque voglio dire, è una bella
1: donna. Ma poi quando io mi imbatto in questi commenti, perché voglio dire, uno di 50 anni che la pensa così, secondo me è difficile che possa cambiare idea, no? Però io mi chiedo sempre, pensa cosa dirà a cena, la sera, con i figli.
2: Poi, ma diciamo, non dice niente,
1: poi, diciamo,
2: non è vero.
1: Infatti
3: il problema è quello,
2: no.
3: È l'educazione all'interno della casa.
1: Perché dici
3: della
1: che
3: famiglia?
1: Non dice?
2: Perché secondo me chi invece così lo fa in quel momento.
1: Secondo me lo fa anche a cena con i figli.
3: Non lo so, Tony, sai.
1: Vabbè, comunque era una parentesi.
2: Ho trovato il Bud Spencer, il tributo a Bud Spencer.
1: Cosa hanno fatto?
2: E dal 26 al 28 giugno a Roma, e c'è stata Cinecittà, questa cosa molto carina. Non so se sono stati, ma c'è un sacco di gente. E c'erano stand, c'erano proiezioni.
1: In onore
2: carino
1: di Carlo Pedersoli.
2: Esattamente,
1: questo è il vero nome di Bud Spencer.
2: Che ha fatto la storia di questi western un po' particolari. Non so quanto l'industria americana abbia sfornato dei film del genere, cioè dei western da ridere, comici, sì, per ragazzi.
1: Un genere particolare, un genere particolare. Quasi hanno occupato solo loro,
2: sì,
1: al 100%.
2: Cioè,
1: no?
2: Bud Spencer era uno che scazzottava, ma in realtà non scazzottava.
3: Era un buono di base.
2: Ma dava gli schiaffoni, sì, che è fondamentale questa cosa, no? Cioè, lo schiaffone.
3: Il di oggi.
2: Sì, perché lo schiaffone te lo dava la mamma. La mamma mica ti dà un pugno, ti dà uno schiaffo. Al limite, ti do gli schiaffoni.
1: A me piaceva.
2: Mica diceva ti do i pugni, perché i pugni sono cattivi.
1: Quando li dava in stereo mi piaceva.
2: Sì, cioè, faceva queste cose da Ciccio Bombo che piacevano.
1: Lui,
2: no?
1: Peraltro, bello, oltre a fare i suoi film molto divertenti, era anche un opinionista ante litteram e diceva delle cose. Non so se avete mai visto le sue interviste, delle cose da visionario avanti di 100 anni. Ce n'era una in cui diceva: noi saremo dei rincoglioniti, guarderemo, faremo tutto online, non guarderemo più,
2: certo,
1: avremo delle robe dentro il telefono. Lo diceva ovviamente con i termini dell'epoca, ma era molto avanti.
2: Noi abbiamo intervistato la figlia, che ha scritto un libro molto carino sul papà. Poi tutti parliamo di lui, non parliamo mai di Terence Hill, che vive, cioè, sta benissimo, Veneto, vero, di Venezia. Come
3: bah,
2: il vero
3: so.
2: Nome di Terence Hill, mannaggia, vabbè, anche lui
3: tra
2: è italiano.
3: Ho scoperto che Bud Spencer, proprio attraverso un'intervista del figlio, del maschio, non voleva fare l'attore in realtà. È stato proprio buttato dentro per caso la prima volta perché era un grande nuotatore.
2: Sì, sì,
1: sì, sì, ma credo anche
2: atleta. Campione di nuoto.
1: Ha fatto anche le Olimpiadi.
2: Mario Girotti, Venezia,
1: sì, è vero, è vero,
2: 39.
1: Mario Girotti, è vero.
2: Del 39, non 39.
1: Comunque, l'erede di Bud Spencer, ovviamente, è Cannavacciuolo.
2: Sì,
3: certo.
2: Ma lui fa la stessa cosa in cucina, da certi ceffoni.
3: Però sono ceffoni buona, educativi.
2: Insomma,
3: ecco.
1: Se fai
3: ti
1: veramente
3: a fare di più.
1: Se fai una classifica dei più simpatici della storia dello show business italiano, io penso che Bud Spencer sia nella top 5, no? Cioè, come fai a non, come facevi a non volergli bene?
2: Era simpatico,
1: era
2: proprio forte, occhi praticamente sempre quasi chiusi. Perché,
1: sì, perché
2: aveva le palpebre ciccione.
3: Quindi era enorme, nel senso che era molto alto, era un bell'omone.
2: Per essere nuotatore, vabbè, lui ormai era un po' appesantito, però per essere un nuotatore importante devi avere una fisicità, non puoi essere piccolino.
1: Grande.
2: Devi
1: un
2: avere soprattutto 45
1: un
2: di
1: abbraccio,
2: piede,
1: anzi,
2: no?
1: Due schiaffoni ovunque tu sia, batte.

0: Sì, soprattutto noi, anche se insomma non ci voleva molto, con la battuta, guarda che i ceffoni, se li dà a canna la facciuola, non sono ceffoni, ma ceffoni!
1: Ceffoni!
0: Ma tu che lì!
2: Sei permettetemi anche di rispondere a questa domanda incredibile che ci fanno a me, a Lidia,
1: ma
2: Sara
1: perché?
2: E Gabriele.
1: Perché mi chiedono?
2: Sì, io guardo assolutamente Temptation Island e anzi è talmente un appuntamento irrinunciabile che proprio organizzo serate a casa mia per vederla. La
1: I gruppi d'ascolto.
3: Come Sanremo.
2: Ma tu stai scherzando?
1: Perché
2: ma
1: le persone si dividono in due gruppi.
0: Sanremo?
1: Sanremo, festa di Sanremo. Quelle che dinanzi al cosiddetto trash televisivo si esaltano e si divertono.
2: Eccoci.
1: E quelli sul cui volto cala la notte. Io sono di questa seconda specie.
2: Io della prima.
1: Mi cala proprio la
0: io
1: notte.
0: Io della terza.
1: Cioè? Ignori.
0: No, io li guardo e faccio: ma dove andremo a finire?
1: Stiamo scherzando, è un programma di grande successo, va benissimo guardarlo, nessuno vi...
0: No, sai che non l'ho mai visto.
1: No, neanche l'ho mai visto.
0: Sto scherzando, non l'ho mai
2: io
0: visto.
2: Li guardo e invece penso, ma vivono e lottano fra noi, incredibile.
0: Come funziona? Sono su un'isola.
1: C'è della gente che scopa, questo
0: ci
1: è un po' il format.
2: Ragazze
0: belle, ragazzi belli che tentano...
1: Sì.
0: No, più o meno, no.
2: Allora, innanzitutto ci sono delle coppie che concorrono a questo reality, coppie collaudate che stanno insieme da più o meno tempo. Dopodiché vengono divise. Ma il tempo, credo, il tempo stesso sono collaudati. Sì. Vengono divisi gli uomini da una parte con le tentatrici, quindi queste ragazze bellissime che arrivano dall'esterno, le donne da un'altra parte con i tentatori.
0: Ecco perché non mi hanno mai invitato a questa cosa.
2: Perché
0: io cedo subito.
2: No,
0: appena mi chiudo in una stanza, già da solo, io sono tentato.
2: Oltretutto, a ogni cedimento o presunto tale, l'altro, il partner o la partner,
0: il cornuto.
2: Viene a conoscenza perché gli fanno vedere proprio i video, testimonianza.
1: L'entusiasmo col quale ne parla.
0: Sono bastardi spioni. Cioè mettono lì la preda e poi glielo dicono pure all'altro.
2: Certo, è quello il bello.
0: Ma chi vince?
2: No, nessuno, cioè in teoria vince chi rimane, nessuno vince chi rimane insieme.
1: Comunque quando
2: chi
1: hai
2: resta
1: detto
2: insieme.
1: Perdere subito perché subito cederei, mi hai fatto ripensare a quella scena di Ricomincio da tre in cui c'era quella ragazza un po' hippie che diceva a Massimo Troisi: ma se per esempio tu conoscessi un segreto, una cosa che conosci solo tu, e loro ti torturassero, tu lo diresti
0: subito.
1: Lui, cioè a me già se mi dicono, se non lo dici forse poi ti torturiamo, io già dico tutto.
0: Io già mi dicono: vuoi partecipare a Temptation Island? Già mia moglie viene a sapere che
2: che fanno
1: già finito,
0: non l'ho neanche accettato, hai capito?
4: Una donna così poetica anche nell'errore.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
1: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
12: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: MG. Find your more.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
19: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
20: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
21: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
22: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
23: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
22: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
23: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
22: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
23: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
22: Solo
23: con Radio 105.
24: 105.
25: Che storia!
26: Radio 105.
25: Che storia!

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ricordo la cera!
3: No, scusa, abbiamo messo...
4: Ah, cosa? Chi? Perché?
3: Abbiamo messo
4: succede?
3: Una canzone rock, se io non lo faccio sai che sto male.
2: Ah, sta male, sta male.
5: Mancano pochi secondi alle 11.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: E qui c'è un qui pro quo, ragazzi. C'è un problema perché io che ho deciso che stamattina non bisogna parlare del
1: caldo.
0: Scusa. E gli argomenti, giustamente, a riprova del fatto che non si parla d'altro, che Lidia ci ha procurato, sono tutti più o meno intorno all'argomento caldo. Gli argomenti intorno all'argomento.
1: Ma poi parleremo anche del freddo quando sarà il momento.
0: Ma di meno.
1: Di meno?
2: Prima non si poteva dire all'inizio del programma freddo.
0: Neanche freddo si può dire.
1: Allora ho detto pure caldo.
0: E quindi vedi tutte le prime pagine dell'ordine del giorno qua di Lidia, è tutto caldo, ventilatore perché fa male, la cooling poverty, le cose.
2: Faccio
0: e quindi per aggirare il problema parliamo di cibo.
1: Strano, almeno, non lo facciamo mai.
0: Che almeno è un argomento carino.
1: Che buono,
0: non divisivo.
3: Cibo freddo.
2: Cibo freddo, non freddo.
1: Che
3: il tabulé.
2: Cibo freddo, tabulé. Vitel tonnato.
0: Mi sono scassato di vitel tonnato.
1: Insalata di mare.
0: Questo weekend ho mangiato vitel tonné a quintali.
2: Gamberetti come?
1: Cocktail di gamberi.
0: Cocktail di gamberi.
3: Anni 90. Prosciutto e melone.
0: Allora, Oli Du, che sento per la prima volta, è un portale di prenotazioni immobiliari turistiche. Sì. Ha stilato la classifica, l'hanno fatto questi, quindi non è l'Istat, non è una roba ufficiale, eccetera, delle capitali gastronomiche d'Europa, cioè le città in cui si mangia meglio. E sul podio, in Europa, ci sono tre città italiane.
1: Hanno scoperto l'acqua calda.
2: Aspetta che vado a vedere di dov'è sto portale.
0: Ma secondo voi, quali sono le tre città sul podio italiane? E la lascerei
3: Trapani!
0: Mangia benissimo in Sicilia.
1: Si mangia bene, però non è nel podio.
0: Biella!
2: Allora, Oli 2 è un portale di tipo Airbnb, cioè di affitto di
1: prenotazioni,
0: short term rent.
2: E credo sia italiano?
4: Sì, credo proprio di Milano.
2: Allora, il fatto che sia italiano di Milano e nelle prime tre posizioni c'è Milano, da quando a Milano
0: puzza,
2: si mangia bene?
0: Puzza un po',
2: dipende dal ristorante.
0: Ma non c'è Milano.
1: Non c'è Milano nelle tre posizioni, Tony. Dove l'hai vista?
2: Nella top 20, anche Bologna, Milano, Firenze.
1: Sì,
2: ma
1: parlando del podio. Noi.
0: Stiamo parlando del podio.
2: E il podio dov'è?
0: Podio qui.
1: È su. Guardalo un po'.
0: C'è anche Tripoli.
1: Tripoli.
0: Qua.
2: Sì, agisce.
0: Allora, al terzo posto c'è Napoli, la città che io amo. Napoli.
1: Io posso dire, forse l'avrei messa addirittura al primo Napoli. E lo dico il mio interesse.
2: Ma il primo posto
1: romana.
2: È corretto. Il primo posto a Roma è corretto. Si mangia decisamente
1: secondo
2: bene.
1: Secondo me si mangia meglio a Napoli che a Roma. Oddio, adesso mi sono.
0: È una bella lotta, È una bella lotta. Mi spiace non trovare le langhe da cui provengo questo lunedì, che secondo me invece è uno dei proprio delle zone del mondo.
2: Capire perché al secondo posto Venezia si mangia bene.
1: Infatti perché?
0: I cicchetti,
4: il baccalà, il fegato.
0: Giusto, il fegato è vero.
2: Ma quella è la vicentina, no? La veneta,
0: quello spalmabile dove lo fanno? Quello che diventa una mousse.
2: La tartì, il mantecato. In un paese che si chiama tartì.
0: Il baccalà mantecato. Forse non
4: credo
0: è proprio
4: veneziano.
0: Non è esattamente veneziano, probabilmente.
1: Comunque, secondo me, Roma è al primo posto, soprattutto per i supplì al telefono, perché come li fanno da noi, da nessun'altra parte.
0: Cosa
1: sono
0: i supplì al telefono?
1: I supplì al telefono. Sul telefono sono quella, la mozzarella che fila e che ricorda il filo del telefono di tanti anni fa, diciamo.
0: Che bontà. Che bel modo di definirli poi, no? Non ho mai sentito il
1: supplì al telefono.
0: Perché lei vi pezzi, le due metà sembrano
1: un telefono. Rimangono unite da quel filo di mozzarella. C'ho fame, ragazzi, non voglio dire. Mamma mia.
0: Io adesso la butterei in caciara. Cioè, io adesso chiederei all'ascoltatore accaldato. Qual è il
2: scusate, però stavamo parlando di quelle italiane.
0: No, qua dice proprio le capitali.
2: Perché quelle d'Europa.
0: No, dice le tre città, secondo questo portale, in Europa dove si mangia meglio. Le tre capitali del cibo in Europa.
2: Ha collocato sul podio tre città italiane d'Europa. Al quarto posto c'è Istanbul, e poi Parigi è quinta.
1: Quindi, ottava Madrid.
2: Com'è possibile che Parigi rispetto a Milano?
0: Secondo me a Milano si mangia molto bene invece.
2: Ma perché ci sono una varietà di ristoranti, a Parigi ce n'è ancora di più. Cioè, scusami.
1: Ma sai che io non sono d'accordo. Secondo me a Milano si mangia veramente così e così.
2: Si mangia meglio a Parigi. Non si mangia ovunque in Francia bene, a Parigi ovunque bene. Si mangia male. Mentre in Italia, l'abbiamo detto mille volte, tu entri nel più sgrauso dei ristoranti in Italia e si mangia mediamente bene. benino, mentre a Parigi, cioè figurati, si mangia veramente male dappertutto, però si mangia anche bene. Si mangia in certi ristoranti,
1: non c'è
2: si mangia
1: di
2: benissimo.
1: Mezzo, diciamo.
2: Ma no,
1: beh,
2: si mangia
0: allora,
2: benissimo.
0: Io dovessi collocarle, forse le metterei più o meno ex aequo Parigi e Milano. Sicuramente più giù di Roma, di Napoli. Però secondo me a Milano non si mangia male. C'è un problema a Milano. Si mangia bene se hai disponibilità.
2: Cioè, come a Parigi.
0: Deve avere un po' di soldini. Come no, però se vai nell'eccellenza, cioè se cerchi un sushi, come a New York, se cerchi un sushi buono a Milano lo trovi. Cerchi un cinese buono, a Milano lo trovi. Cerchi un libanese
1: però
0: buono.
1: Però non è cucina italiana.
0: Vabbè, ma qui non è specificato prodotto locale, qua è specificato le città in cui il turista...
1: Ma non ha senso a quel punto, però,
0: no,
1: scusa.
0: No, no, ha
1: si
0: senso,
1: parla di cucina italiana perché ti fa anche degli esempi di piatti tipici, ad esempio romani. La cacio e pepe, il supplì al telefono,
2: allora,
1: la matriciana.
2: A Roma può capitare di entrare in un posto e mangiare male? Cioè male, intendo dire. No, non in Italia guarda che
1: è difficile
2: perché l'italiano vuol mangiare comunque mediamente bene, magari vuol spendere poco, ma mediamente bene in un posto dove si mangia male, un italiano non entra, perché per noi proprio mangiare è una cultura, è una,
1: sì,
2: che proprio
1: ti,
2: vai all'inferno, se mangi male l'italiano dice andrò all'inferno.
0: In questo senso Milano secondo me è dietro Roma e Napoli, Venezia non ho una grande esperienza, perché a Roma e a Napoli mangiare male è proprio impossibile, cioè anche se vai come dicevi tu nel posto peggiore,
2: mentre per esempio
0: a Milano
2: Parigi...
0: ti può capitare di mangiare male se vai in un posto a caso.
1: Però io, a me è successo ad esempio,
0: sì,
1: a me è successo,
2: cioè a Parigi mangi male se non scegli bene.
0: Però a Parigi
2: cioè,
0: scegli sempre bene perché sei turista, non è che finisci in un posto brutto. No?
2: Anche nei posti turistici entri e non mangi benissimo, devi saper
1: comunque
2: scegliere.
1: Comunque qualche ascoltatore dice è aberrante che non ci sia anche un micro paesino nella classifica dell'Emilia Romagna. Vogliamo essere d'accordo con questa cosa, perché sì, dai. Hai ragione, caro.
0: Non c'è da nessuna parte.
2: Non c'è Bologna, dai.
0: Non c'è Ferrara, dove abbiamo mangiato per esempio benissimo prima della nostra serata. Ti ricordi che è bella?
2: Non mi tirerai dentro a queste cose.
1: Perché?

0: siamo di buon gusto. Non esiste anche quello che va a mangiare il panino, perché a mezz'ora di tempo il lavoratore che ha mezz'ora di tempo si fa fare un panino buono, vuole dentro la mortadella buona, cioè anche il minimo.
1: Sì, diciamo, lo vuole buono. Sbagliare è complicatissimo.
0: Ma non è sbagliare, perché noi abbiamo un gusto per cui non ci accontentiamo. Ci abbiamo dietro, certo, comunque una mamma o una nonna che ha cucinato bene. Mentre non è nella cultura dei francesi. Il francese prende, entra. Io ho trovato un sacco di posti dove, se sbagli, entri e dici: ma cosa sto mangiando? Uno schifo. E gli altri lo mangiavano. Perché gli amici francesi che dicono: vabbè, ma tanto è per mangiare. Tanto è per mangiare. Loro è come se dividessero: la cena è importante, andiamo in un posto per mangiare bene. Il resto dei giorni dobbiamo nutrirci. Hai capito? Quindi la nutrizione è un'altra roba. Io mangio quello che c'è. Anche in Svizzera è così, cioè si nutrono, non è che mangiano, siamo noi i mangioni che dobbiamo mangiare,
1: sì,
0: bene.
1: Il pranzo, la cena, anche lo spuntino è sempre un'esperienza,
0: sì,
1: non è mai una roba a caso.
0: È come aver buttato via un pezzo di vita per noi, gli altri per gli
1: lo
0: altri
1: spreco.
0: No.
1: Amici ferraresi, era una gag tra di noi, mica stiamo dicendo che si mangiava la Ferrara. Era una
0: perché
1: roba...
0: chi ha detto che si mangiava?
1: No, qualcuno ha detto: sentiamo, mangio... no, ci mancherebbe altro. Ferrara è una città adorabile, meravigliosa, si mangia con una tradizione gastronomica pazzesca. Era una gag nostra della cena, ma è troppo lunga da spiegare, quindi, ma non era, figurati, mancherebbe altro. Però io, al di là di questa classifica, che appunto, come sempre diciamo, lascia il tempo che trova, chi se ne frega, proprio per parlare, volevo lanciare proprio, cioè, con questo caldo. Ah! No. Cioè, il vostro piatto estivo preferito.
0: Fa tutto da solo, sì.
1: Cioè, il vostro piatto estivo preferito,
0: sì.
1: Attenzione, tu ce l'hai, lo so, che ti sei appassionato di quella roba lì che a me mi fa proprio zero.
0: Qual è?
1: Il gazpacho, che proprio a me la...
0: Non è il mio
1: pomodoro
0: preferito.
1: Un gelato di pomodoro te lo mangi tu.
0: Gelato di pomodoro.
1: Beh, un gelato
0: non
1: di
0: è
1: pomodoro.
0: Un gelato.
1: È un gelato. Come lo vuole il gelato? Zuppa inglese non ce l'ho. No, me lo faccio al pomodoro.
0: A parte che secondo me, scusate, il gelato al gazpacho si potrebbe anche fare.
1: Ma qualcuno può che
0: tu
1: non lo
0: a mezzogiorno prendi e ti mangi un gelato al gazpacho.
1: Però a bruciapelo.
0: Sì.
1: Piatto estivo preferito. Manola, vai. A bruciapippo.
0: Non
1: vai.
0: Ce l'ha, non può fare il bruciapelo. Lei ha fatto la
2: ha fatto il laser.
1: A bruciapippo.
2: Bruciapelo, direi prosciutto crudo e melone.
1: Buono.
2: Buono.
1: Non è una ricetta, però è
2: buono.
1: Vabbè,
2: però piatto estivo.
0: No. Io una pasta fredda, direi.
1: A me piace
0: la pasta fredda. Pasta tipo maccheroncini con anche il riso freddo potrebbe piacere. Però
2: insalata di riso.
3: Insalata tipo. Di riso.
0: Sì, sì, scusa, insalata di riso.
1: E quella non si deve fare con il coso già pronto, eh.
2: Non con i sottaceti.
1: Peccato mortale.
0: No, ma no, ma l'insalata di riso ci puoi mettere tutto, quello che hai nel frigo,
2: che
0: è questo? Un limone
2: dentro.
0: le supposte, quello che hai trovato nel frigo, le supposte.
1: Tu a mia madre dicevi: tra Adolf Hitler e un signore di Bagnolo Cremasco che fa l'insalata di riso col coso già pronto, A chi dai la morte?
0: Hitler. No, al signore,
1: dice, il signore.
2: Capirai,
1: di...
2: poi tua madre,
0: no,
2: in campana,
0: però
2: c'è una roba del genere, cioè la insulti, capisci?
0: Però c'è un piatto che mi manca, però ovviamente non mangerei tutti i giorni, quello che dicevo prima, il tabulè.
1: Il tabulè è molto buono.
0: Però è come una pasta fredda il tabulè. Sapete cos'è? Sono quei granellini tipo il...
1: tipo couscous, no?
0: Couscous freddo.
1: Okay.
0: Dove dentro viene messa molta menta, molte foglioline di menta.
1: Prezzemolo, anche tanto prezzemolo, no?
0: Prezzemolo, non ricordo questa cosa. Però tanta menta e pezzettini di vegetali, carote, peperoni, cose del genere.
4: O Viteltonné o una Macedonia?
1: Ma dai, guarda, mannaggia, perché hai detto la mia?
0: Viteltonnato.
1: Essendo appena tornato, appunto, l'ho detto 7 volte.
0: Ma sai, cioè, cos'è?
1: L'ho mangiato tutti i giorni, è buonissimo.
0: Ti torna su.
1: Ti torna su, è bella, no. Non riesco.
0: E poi io, tonnetto, non posso mangiare Viteltonné.
1: No. Ecco, io oggi direi Viteltonné.
0: Hai capito?
1: Oggi direi
0: Viteltonné. Pensa a Manola cosparsa tutta di Viteltonné.
2: Ma
0: di Viteltonné.
2: Che schifo, sai che odore.
1: Con un abito di Viteltonné.
0: Sì, lei vestita, lei vestita da Viteltonné.
2: Comunque c'è un antipasto persiano freddo che è molto molto buono.
0: Dimmelo, perché a me la cucina orientale, medio orientale, fa impazzire l'orientale.
2: Li tagli
0: cetrioli
2: a pezzettini piccoli.
1: E già partiamo male, perché il cetriolo non dovrebbe neanche essere un cibo.
2: No, allora basta, finisce.
0: No, dillo. Cetrioli. Anche se i loro cetrioli sono più saporiti dei nostri.
2: Sono più dolci. Tra l'altro per loro è un dolce, è un frutto il cetriolo, quindi si
1: cetriolo,
2: mangia alla fine
1: yogurt
2: del...
1: magro.
2: Yogurt magro, un pochino d'aglio.
0: Eh sì, ma come si chiama quella crema lì?
2: Sale.
1: Tipo
2: e
1: tzatziki.
2: Lo mangi... Sì,
0: sì,
2: è una specie di tzatziki e lo mangi con il loro pane, il pane azimo. Tiepidino.
1: Tu lo mangi, poi passano 70-80 anni, sei in punto di morte, arriva il prete per l'estrema unzione, tu l'hai mangiato
2: e lo senti ancora.
1: E fa: fratello, ti abbandono tra le... Hai mangiato?
0: Sente l'odore di aglio.
1: Quando l'hai mangiato?
0: Sente l'odore di aglio e ti fa un esorcismo.
1: Ma quando è che l'hai mangiato?

0: Ma se uno adesso avesse voglia di uno snack, a quest'ora ci sta, no? Che sia sfizioso però, con gli originali salamini Beretta, non si sbaglia mai, ideali come snack, spuntino, stuzzichini, insomma, sempre. Infatti noi ce li portiamo a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Incredibilmente buoni, possono mangiarli tutti e ce n'è per tutti i gusti. Dal classico a quelli affumicati, piccanti, al tartufo e molti molti altri. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta, ma fate presto perché spariscono in fretta.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
11: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
11: Ti aspettiamo.
10: MD, buona spesa Italia.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
17: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: questo pezzo, posso dire.
1: Molto
0: bello. Il mio pezzo preferito dell'estate 2026. Poi lei dice Favela e come lo dice lo capisci che c'ha radici un pochino brasiliane.
1: Perché la madre brasiliana.
0: Sì. Oh, stasera c'è una partita di calcio che pure chi non segue il calcio non può. Quali sono i due popoli?
2: Gioca il Marocco, se gioca il Marocco lo guardo.
0: Lo dico perché riguardo ovviamente l'argomento Bossa, Gaia e Brasile. Stasera c'è Brasile e Giappone. Credo che siano i due popoli al mondo, se ci pensate, culturalmente più diversi, cioè sì, non riesco a immaginare due posti dove la gente è più diversa.
3: Ma sai che poi non è tanto, cioè pensa un attimo, il Cile ha un sacco di cose uguali al Giappone, sì, cioè però, anche nel cibo. E quindi
0: il
3: anche
0: Cile?
3: Il dove fanno quella cosa lì, come si chiama col pesce crudo? E non è Cile, non è cileno.
0: Perù,
3: come si chiama?
1: Pompero.
0: No,
3: vabbè, ma comunque il Perù,
0: ceviche.
3: Quindi non è detto.
0: Però
3: perché
0: l'attitudine,
3: in Brasile
0: l'attitudine dei brasiliani è quella, cioè un popolo tutte regole, tutto, capisci?
3: Giapponesi
0: e gli altri che invece fanno
3: rilassati,
0: fanno festa. Non so. Cioè non riesco a immaginare due realtà.
1: E gli altri che fanno il carnevale di Rio letteralmente.
0: Non riesco a pensare a due. E infatti me la guardo soprattutto. Tra l'altro un partitone che il Giappone è forte quest'anno, By the way,
1: a vedere che
0: stasera alle 19 Brasile-Giappone.
3: I Nolli e Benji avevano previsto la finale Giappone-Brasile. Speriamo solo che abbiano il campo più piccolo, perché i Nolli e Benji hanno il campo talmente grande che non c'ha l'orizzonte.
1: La finale c'erano 8 puntate su un solo tiro.
0: Finale non potrà essere perché stasera ovviamente una delle due va a casa. Ieri sera il Sudafrica ha fatto.
3: Ma l'Italia in che posizione è? Scusa.
4: Messa bene.
1: Andiamo avanti.
3: Messa bene.
1: Me sì, certo. Un po' d'anguria con pecorino, olive, basilico, bella frisella sbriciolata e sto.
0: Torniamo ai piatti estivi, dai.
3: Stiamo parlando
1: camperi,
3: di piatti estivi.
1: Sì.
3: Anguria, pecorino, olive, basilico?
1: Frisella sbriciolata, capperi e olio buono con un pizzico di sale.
3: Ma cosa fai? Mischi tutto?
1: Certo, tanto lo fai con l'insalata di riso, perché non farla con l'anguria?
3: Sì, perché tanto nello stomaco poi si mischia tutto. Cosa c'entra?
0: Linda da Napoli dice: mia madre l'insalata di riso la chiama il frigorifero all'insalata.
3: Sì,
0: perché apri, pigli tutto il contenuto.
3: E dice, d'inverno poi diventa il frigorifero al forno direttamente. Non lo so, ma ci sono un sacco di cose da fare, per esempio con la feta. In Grecia utilizzano, anche in Turchia utilizzano tanto yogurt e formaggi, tipo la feta, di questi formaggi.
0: Ieri sera ho mangiato la feta. Sono in un periodo molto feta io,
3: sì.
0: Mi piace molto la feta, sì. Perché sai che poi nella vita
3: cambi.
0: Perché
3: sei fetento.
0: Sono fetoso.
3: Sei fetoso.
0: Nella vita cambi, ci sono delle cose che da ragazzino ti piacciono molto, come dicevi tu, come dici tu per i vini, no? Poi cresci e delle cose le molli, delle altre invece.
1: Io una cosa non riesco proprio a farmela piacere, mi dispiace da impazzire, del pomodoro crudo, quindi
3: pomodoro crudo non ti piace.
1: Lo detesto. Il sugo sì, ben senza però tracce di pomodoro.
0: Quindi tipo la caprese tu non la mangi.
1: No,
0: mozzarella e pomodoro.
1: No.
3: Madonna, io quando stavo in Sicilia io mangiavo al mattino i pacchino a colazione. Perché erano dolci. Ma mi ricordo i pomodori pacchino piccolini, dolci, dolcissimi.
0: Io li mangiavo sempre in Cina, mi ricordo lì quando stavo.
3: I pechino mangiavi.
1: Porca miseria.
0: Ieri ho letto un autorevole articolo di un nutrizionista del quale vorrei tanto citare il nome ma non me lo ricordo,
3: sì?
0: Che diceva che il segreto dell'alimentazione sana e dell'abbassamento del picco glicemico è fare la colazione salata. Lei diceva, questa dottoressa, che la colazione dolce dall'inizio della giornata ti mette male perché comincia a farti impennare il picco glicemico e non lo controlli più, mentre se tu mangi le uova
3: mi si impenna.
0: Addirittura diceva gli avanzi della cena, la cosa migliore sarebbe fare colazione con gli avanzi salati.
1: Me la sento,
0: della cena.
1: Non me la sento.
3: La cosa migliore è continuare la cena fino al mattino.
1: certo.
0: Ma non andare neanche a dormire, ma passare la notte mangiando.
3: Attenzione, abbiamo il piatto da Sanremo, in Liguria hanno mangiato varie volte, a me piace. Il condiglione, sapete cos'è il condiglione?
1: No.
0: È una cosa da non dire, sei un condiglione. Non è
3: ma credo. C'è anche poi il quello che proprio dice coglione,
1: il
3: ce n'è uno con dentro la parola coglione, cioè.
0: Beh, tu per esempio mi hai iniziato a un piatto ligure che adesso prendo sempre.
3: Ah sì,
0: il capon magro.
3: Il capon magro.
0: Che è un altro piatto super estivo,
3: Il condiglione, il condiglione, ma credo che il capon magro si possa mangiare tutto l'anno.
0: Però è molto
3: l'anno,
0: fresco, è perfetto per l'estate.
3: Il condiglione, pezzi di patata, di pomodoro che a te non piace crudo con su i fagiolini, cos'altro ci mettono dentro? Le olive con un giro d'olio abbondante, olio evo. e sale e origano. Quello è il condiglione.
0: Però è comunque un nome.
3: Come si chiama? Mangio Guyun.
0: Comunque se dici condiglione a un cameriere con un tono di voce alto, non è carino, secondo me.
1: Allora io non leggerò il messaggio di Sergio da Milano, però mentre dicevo quella frase immaginavo che qualcuno di voi potesse capire fischi per fiaschi.
0: Una cosa che non riesco proprio a farmi piacere è lui Sergio.
1: E Sergio ha finito la frase con un'altra cosa che non era il pomodoro. Sì, comunque sì, anche quello, Sergio.
0: Non credo.
1: Oddio.
3: Allora, il cibo si chiama Branda Guyun.
0: Sì. Branda Guyun.
3: Sì, che credo contenga anche il pesce, cioè il merluzzo. Il merluzzo sbriciolato, il merluzzo
2: frantumato.
3: Sì, sì, sì.
0: Qualcosa comunque un altro grande segno dei tempi, lo scrive un'ascoltatrice, ascoltatore, non mi ricordo più, adesso l'ho perso, però insomma lo riassumo. Dice: una volta c'era l'insalata di riso svuota frigo, adesso siamo passati alla poké, che ci fanno pagare tipo 18 euro.
3: È sostanzialmente la stessa
0: cosa. La stessa cosa. Cioè,
1: cambia molto. È vero,
0: Vabbè. Che è un po' in caduta libera a Milano.
3: È come tutte le mode, dopo un po' finiscono.
0: Un po' passate,

0: tutte le volte che dite sta roba io non sento quella cosa che dite.
1: Noci macadamia.
0: No, io sento cos'è? No, io sento noci di nosocomio. E poi sento frutti russi della frutti russi del Mar Rosso,
2: dei paesi del nord,
3: del
2: dice.
0: Sì, sì, poi sento pistacchi della marmolada. Che vai tu un po' sulla marmolada a prendere pistacchi.
3: Tra il mio prefe resta comunque pistacchi dell'Anatolia, no, su tutti,
0: ma Tony marmolada, non Anatolia.
2: Ma Tony scherza, ma se tu ci butti dentro le robe senza senso.
0: Sì, va bene lo stesso.
2: Aironi.
3: Certo.
2: Del Vercellese. Del Vercellese.
0: Aironi dei Crisantemi.
2: Nessuno se ne accorge.
0: Aironi dei Crisantemi.
3: È stupenda questa. Cioè preoccupante, ma anche stupenda allo stesso
0: Lucilla
3: tempo.
0: Lucilla dello zoo. Tu ci puoi mettere dentro di tu.
2: Mozzarelle dell'Afghanistan. Sì. Nessuno si accorge della stranezza.
0: Pomodori di
3: bufala. L'importante è il tono, capito?
0: Sì, il tono. Cioè, ma pistacchi della marmolada. Io me ne vedo questi che si arrampicano per prendere i pistacchi.
2: Comunque il Branda Guyun.
0: Ah, il Branda, sì.
2: Patate, stoccafisso e aglio.
0: Allora, qualcuno dice baccalà, qualcuno dice stoccafisso.
2: Vabbè, non credo sia sempre roba.
3: È più o meno la stessa cosa, sai.
0: Sì, ma tutti derivano dal merluzzo. Ma secondo di come viene, credo, non mi ricordo bene questa cosa.
2: Per esempio a Napoli
0: se sottosale, se essiccato, si fa meno.
2: Si fa alla paolotta, un stocca paolotta.
3: Credo che lo stoccafisso sia sottosale in una maniera diversa, insomma,
0: non mi ricordo.
3: Un po' più saporito, un po'
0: più
3: salato.
0: Non mi ricordo, io ne prendo uno in Liguria. Surgelato, che è buonissimo, perché non è tanto salato. Perché mangiare quello troppo salato, anche se lo lavi,
2: sì,
0: lo lavi,
2: rimane un
0: in
2: po'
0: lavatrice,
2: certo,
0: non...
2: molto sapido.
0: Questo qua invece è buonino perché non è salato.
2: Beh,
0: poi c'è un'altra roba.
2: Nel cenone napoletano di Natale ci sono tutti e due, c'è quello fritto, tipo esatto, e poi c'è quello appunto alla paolotta, che è quello con pomodorini, olive verdi, fatto in padella.
3: Ma vogliamo sentire la mamma di Lidia cosa ne pensa, vogliamo fare una telefonata per capire cosa,
0: ragazzi,
3: come lo cucina.
0: Se volete c'è Michi da Biella che parla di un'insalata che mia moglie mi fa ed è buonissima.
2: Sentiamola.
0: Anche se nell'insalata puoi mettere un po' di tutto, questa è molto carina.
2: Allora,
0: melone,
2: cetrioli,
0: sempre quando parli c'è melone, cetrioli, sfumami, melone, cetrioli, feta greca. Che voglio pure vedere feta dell'Anatolia, cipolla di Tropea, sale, pepe, olio, mandorle di Macadamia,
2: mentuccia,
0: Bertuccia.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Say yellow to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo! L'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Pronti?
3: In esclusiva su Disney Plus.
4: Ogni secondo conta, baby.
5: Chef!
3: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
2: Il locale si è allagato.
3: Ed è l'ultima occasione.
4: Io sto vendendo l'edificio!
3: Per salvare tutto.
4: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
3: FX The Bear.
6: È così, o andrà tutto bene
2: oppure no.
3: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
19: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
18: Questo finché non passi a Eolo.
20: E allora tutto diventa più...
18: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
21: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
22: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
23: con il sottoscritto Enrico Papi
24: e Lodovica Comello.
23: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
22: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
23: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
22: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
23: solo su Radio 105.
25: Vi aspettiamo!
0: amici schizzati di 105.
1: 105.
4: 105.
5: 105.
1: Che storia.
6: Radio 105.
5: Che storia.

0: Devo dire qua, bravo il compianto Avicii, ma la voce di Aloe Black se l'era scelta proprio con i controfiocchi, eh? Grandissimi tutti e due. Abbiamo chiuso con questo bellissimo
1: già
0: disco la puntata di oggi. È volata, è volata.
1: Che caldo, lo posso dire? Che caldo,
0: no!
1: che caldo.
2: Qui da noi no, si sta benino.
1: Devo volevo dire perché per tutta la puntata non ho potuto dire niente su sto caldo.
2: E così abbiamo terminato. Vediamo appuntamento domani. Dovrebbe esserci. Perché, no, ci sarà sicuramente il buon Massimo Picozzi. Alle 11.
0: Lo ben speriamo.
2: Noi non l'abbiamo tenuto al caldo, l'abbiamo tenuto con i piedi nella
1: sicuri. E
2: l'abbiamo annaffiato. Grazie Lidia.
3: Grazie a voi.
2: Grazie Lidia, me lo confermi?
3: Ti confermo tutto.
2: Cosa non si sa, va bene, non lo
1: faccio. Ma la smettete di flirtare? Ma io veramente.
4: Ma cosa ti frega?
1: Ma io come davanti a me senza ritegno.
2: Io faccio le vacanze, io l'ho detto che faccio le vacanze a casa di Lidia. Si mangia bene.
3: Benissimo.
0: Lo senti che stai perdendo terrone, eh?
1: Sento.
0: Era un anagramma perché Tony è originario di.
3: Sento mamma che già è terreno, lì in cucina.
2: Ma guarda, se io fossi eterosessuale mi butterei sulla Manola, è che sono così.
0: Ciao Marco, ciao ragazzi, Tony, ciao Manola.
1: Io te non ho capito.
2: Io sono così.
1: Vabbè, andiamo.
2: Non mi permetterei mai di dire cose tue. Ciao Comolli, ciao Ross.
0: Ciao Tony, a domani. Ma dove qui? Non parlate di caldo anche nei programmi successivi.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: A Radio 105 le 12 in punto.
8: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Umberto Cascone. Oggi in Italia al picco del caldo africano che ha investito l'Europa, 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, poi i termometri scenderanno con la perturbazione atlantica, in arrivo anche violenti temporali, in Alto Adige primi episodi, colate di fango nell'area di Merano, 5 feriti e 69 evacuati. Dopo gli scontri dei giorni scorsi torna un precario cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, domani a Doha colloqui su Hormuz su cui non cala la tensione, e a Muscat prima riunione tra gli Ayatollah e l'Oman sulla futura gestione congiunta dello stretto. In Venezuela si scava senza sosta tra le macerie alla ricerca dei superstiti, 33 recuperati vivi nel weekend, i vigili del fuoco italiani cercano di estrarre una donna e i figli intrappolati da giorni a Macuto, l'ultimo bilancio aggiornato parla di 1450 vittime e oltre 50.000 dispersi. Potrebbe disporre di una rete che lo aiuti a nascondersi e forse a tentare l'espatrio Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Serrata caccia all'uomo in corso, si scandagliano zone isolate e edifici abbandonati. Si chiamava Giulia Scimone, la 15enne travolta e uccisa ieri sera da una moto a Messina. Inutile l'intervento del 118, la ragazza è deceduta durante il trasporto in ospedale. Ferito anche il 20enne alla guida del veicolo, che avrebbe perso il controllo forse per una manovra azzardata, è stato arrestato. Mondiale di calcio, il Canada si qualifica agli ottavi, battuto il Sudafrica 1-0. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Tennis Wimbledon al via, Sinner torna in campo contro il serbo Kecmanovic, poi Darderi vede Quinn. Nel femminile Cocciaretto incontra la cinese Wang. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 a 105 Takeaway, il programma che riparte per questa fantastica settimana, l'ultimo appuntamento per quanto mi riguarda da quel di Trani, poi Camilla
1: basta.
0: Sto tornando,
1: sto tornando.
0: Ti manco?
1: Ma sì, dai, ma basta, qui da soli in questo studio ci sentiamo persi, dai.
0: Ma cos'è questa tristezza?
1: Eccomi ragazzi, volevo prendermi questo inizio di programma.
0: Ma così in apertura?
1: È stata veramente, sono stati dei giorni difficili senza Daniele Battaglia. Mi è mancato a me, è mancato a Lauretta. È mancato anche a Maurizio.
0: Sì?
1: E finalmente però lui questo pomeriggio prenderà un volo e
0: sì,
1: tornerà da noi a braccia aperte. Noi saremo lì all'aeroporto,
0: sì, ad aspettarti
1: con uno striscione
0: con scritto cosa?
1: Poi te lo dico,
0: ti prego, fammi uno striscione,
1: voglio l'effetto sorpresa. Poi te lo dico,
0: sai cosa c'è scritto sopra lo striscione?
1: Dai,
2: sono vane pompe,
1: no,
2: che lusingano solo la vanità dei superstiti.
0: E io dirò grazie ragazzi, sono tornato. La sento la musica, la sento l'energia. Ah, salutiamo Diletta, ciao Dile.
3: Buongiorno amici, ciao a tutti.
0: Come stai, tutto bene?
3: Ma che cazzo devi dire?
0: Vabbè, adesso se te la devi prendere con me, no. Camilla.
4: Ehi. Ciao Camilla.
1: Ciao.
3: Sono vane pompe che lusingano solo la vanità dei superstiti.
0: Credibile.
5: Camilla, sei gnocca.
3: Bau.
0: Oggi il fischiettino, ragazzi, è la cosa giusta che ci vuole per iniziare questa settimana con 105 Takeaway sul canale 66 del Digitale Terrestre, con Maurizio, che saluto e ringrazio, con Lauretta in collegamento, basta.
6: Come mi piacciono le palle accarezzate.
1: Eh sì.
0: Mauri.
7: Ehi.
0: Mauri.
7: Eccolo.
0: Posso dirti una cosa?
7: Anche due.
0: Sei un grande.
7: Grazie.
0: Mauri.
8: Che cazzo ridi?
0: Perfetto. Abbiamo un tema in questa puntata o facciamo anche il droppino? Scusatemi.
1: Droppino!
0: Droppino, va bene, vai, ok. Anche perché quando non si hanno contenuti è meglio fare il droppino.
1: No, si hanno.
0: Si hanno?
1: Si hanno.
9: Oh cazzo! Ma che spalci mi stai dicendo?
0: Chi è che ha fatto un...
1: Quella è la nonna, che basta Richen.
0: Fatemi salutare anche Ilari, che di Takeaway dice:
10: luogo dove noi abbiamo deciso di mettere delle persone completamente incapaci di fare qualsiasi cosa.
1: Non tutti, no, non tutti.
0: Grazie Ilari.
1: Non tutti.
0: Yeah! Ok, in questo appuntamento, il primo di questa settimana, abbiamo, devo dire, già un clima molto molto estivo. Siamo un po',
1: sì,
0: meno attenti a quelli
1: vacanza,
0: che sono i...
1: Siamo in
0: sì,
1: vacanza,
0: sì,
1: dai.
0: Sì.
1: Ma dobbiamo noi... farla per forza, sta puntata?
0: No, la facciamo, dicevo, un po' in clima estivo, un po' meno attenti ai crismi radiofonici, così anche questa settimana sono riuscito a dire
1: crismi.
0: Questa crismi. E quindi abbiamo, come sempre, scovato delle notizie, grazie alla nostra redazione. Il cervellone di Lauretta ha deciso di farci parlare di questa news.
1: I trattamenti di bellezza. I trattamenti di bellezza più
0: è un po' screcciato, hai fatto serata nel weekend?
1: È un matrimonio. Non il mio, ragazzi, se me lo stavate chiedendo. No. I trattamenti di bellezza più stravaganti del mondo.
0: Beh, siamo tutti reduci dalla tua storia sull'abbronzatura con il grasso di foca in faccia e su tutto il corpo.
1: Non c'è più, è andata via.
0: Però diciamoci la verità, questa puntata è la puntata che dovevamo prima o poi affrontare. Cioè,
1: sì,
0: il famoso prima e dopo la chirurgia estetica di Camilla Ghini.
1: Ma quale chirurgia?
0: Pubblicherò tra pochissimo
1: non c'è mai stata.
0: Delle immagini esclusive di come era Camilla Ghini prima di Takeaway e post Takeaway. Quindi poi saluteremo tutti i vari esperti di bellezza che ti
1: complessi
0: hanno permesso. Non hai questi complessi?
1: No.
0: Bene, aspetta a parlare. Chi è?
11: Ragazzi, volevo dire che sono stanco.
1: Ah, dobbiamo fare una
0: hai
1: pausa?
0: Hai bisogno?
11: Sì, facciamo una pausa.
1: Una pausa?
0: In apertura, va bene.
1: Ragazzi, dobbiamo fare una pausa anche perché è arrivato questo nuovo disco e
0: sì,
1: si chiama Lose Myself e lo ascoltiamo qui su Radio 105.

0: Questo pezzo si chiama Lose Myself e voi state ascoltando Radio 105, 105 Take Away.
1: Sì, diciamolo che la nostra gag, i Bausa, sono coloro che hanno fatto questa nuova produzione, li avevamo già conosciuti con Magnetic e adesso ritornano con questa nuova canzone qui a 105 Take Away. Lo diciamo perché ci dobbiamo ricordare che c'è un programma, c'è una notizia, c'è un percorso che al termine di questa puntata non vi farà capire una beatissima cosa. Prego Camilla, una beata
0: news, una beata.
1: Perfetto,
0: news. Eccoci.
1: Vai,
0: qua.
1: Svolgimento.
0: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di 105 Take Away.
2: Che cazzo ridi?
0: Vabbè, your sister.
1: No, scusami. Scusami. No. Cioè, non è che se la dici in inglese è meno grave. Cioè, tu mi hai detto
0: tutte le
1: tua
0: cose
1: sorella,
0: che dite voi. Cioè, scusami. No,
1: no, tua sorella, sorella no.
0: Che io ho conosciuto è veramente molto carina. Comunque. Okay. È proprio vero.
1: Che cosa?
0: Noi donne, pur di apparire belle, saremo disposte a tutto. Ma anche gli uomini, non sono da meno.
3: Col cacchio, più non faccio più niente. Basta.
0: Voglio essere una regina.
3: Adesso voglio fare la regina.
0: Anch'io.
3: E basta.
0: Anch'io.
1: Okay.
0: Fin dall'antichità, le antiche romane utilizzavano maschere a base di placenta di vitello. Ascolta bene, sembra una pozione magica.
1: Sì.
0: Placenta di vitello, sterco di coccodrillo e urina d'asino per avere pelle sempre perfetta.
1: Cioè, quando uno dice una faccia di
0: d'asino,
1: cioè perché, di sterco, cioè, vedi che
0: vuol
1: nasce...
0: dire che è una bella faccia.
1: È una bella faccia. Camilla, tu hai una faccia bellissima, posso dirti?
0: Grazie, ti ringrazio, Daniele. Anche tu spesso, anche ai nostri giorni, i trattamenti stravaganti e disgustosi sono in continuo aumento, alcuni dei quali venuti alla ribalta in quanto effettuati soprattutto da celebrities. Ecco qualche esempio.
1: Vai.
0: C'è la Celebrity Escargot Course.
1: Cioè si mettono le lumache in faccia.
0: Sarà. Nato in Giappone, a Tokyo, consiste nel lasciar scivolare liberamente scivolare liberamente tre lumache vive in Giappone, esattamente
1: sulla faccia,
0: una sulla fronte e le altre due su ciascuna guancia per circa una mezz'ora. Dopodiché le lumache vengono rimosse ed il trattamento prosegue con un massaggio facciale.
4: Non ti dica che voleva una magna pompa.
0: Due piotte a seduta.
1: Cioè due piotte per farsi camminare sopra da delle lumache, vabbè.
0: E poi invece abbiamo il geisha.

0: Bastan tanto pure la cacca dobbiamo pagare.
1: Capito, se lo fanno loro, 180 sterline per una sessione di 90 minuti.
0: Guarda, c'è un mio amico che per 10 euro
1: lo fa uguale?
0: Fa il
1: geisha facial?
0: Sì.
1: Poi c'è l'irudoterapia. E che dire, Demi Moore ha rivelato il suo segreto di bellezza. Ve lo volete sapere?
0: Sì.
1: È un trattamento a base di sanguisughe allevate ad esclusivo scopo medicale, le quali, lasciate agire liberamente sul corpo, sembrano avere straordinari effetti rinvigorenti, antinfiammatori e detossinanti.
2: I pompini migliori li fanno in Sicilia.
1: Ma quello non c'entra niente.
0: Ah no, scusa.
1: Poi c'è il lifting BB, che non è, immagino, il lifting normale.
0: Ma perché quando devi dire i termini sembra che tu sia di un altro continente? Lifting BB.
1: Vabbè.
0: BB.
1: Si chiama così.
3: Ciao capo.
1: J-Lo, per avere una pelle sempre giovane e distesa,
0: sì,
1: applica due volte a settimana della placenta di pecora sul viso.
0: Da ma tenere, ragazzi, ma cosa vi sta succedendo?
1: Per 15 ore. Che questo trattamento si chiama lifting. Ah, beh, non BB, che è dal verso tipico dell'animale.
4: Ah. Bau bau.
1: Quindi il lifting beh.
4: Bau okay. Bau bau.
1: Ok.
0: Ok.
1: E circa costa $1,000,000 ad applicazione.
0: Beh.
1: Poi c'è l'apiterapia.
0: L'hai capita la battuta? Beh. Vabbè, prego.
1: Beh. L'apiterapia. Gwyneth Paltrow ricorre invece all'apiterapia, che è un trattamento a base di punture di api. E sembra infatti che il veleno di questi animali sia ottimo per distendere le rughe, oltre che per curare le infiammazioni. Aiutare le cicatrizzazioni delle ferite e minimizzare le cicatrici.
0: Guarda,
1: ragazzi, sono stanca.
0: Anch'io.
1: Ah no, aspetta,
0: cioè...
1: c'è l'ultima, è bellissima, bellissima.
0: Qual è?
1: Il Viagra per i capelli.
0: Mamma, è quello lo voglio io.
1: Eccolo.
5: Faccelo.
1: Avete problemi di calvizie?
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: A voi la soluzione. Dovete prendere un toro da qualche parte,
0: sì?
1: Prendere il loro
0: prenderlo per le corna,
1: prendere il loro liquido seminale e cospargervelo nella vostra testa. Perché
0: cioè, no, scusami, no, Camilla, scusami. Scusami. No, ragazzi,
1: sì.
0: Cioè tu mi stai dicendo che la soluzione
1: sì.
0: Per i miei capelli è
1: a
0: trovare
1: di mano.
0: un toro.
1: Sì.
0: E fare quello
1: allora,
0: che
1: io se vuoi in questi giorni ti cerco un toro.
2: I pompini migliori li fanno in Sicilia.
1: Fai in modo che il toro abbia un momento di relax.
0: Ecco.
1: E appena lui ha finito il suo momento di relax, tu prontamente prendi.
0: Scusa Camilla, però posso chiederti qualche consiglio? Cioè,
1: sì.
0: Cosa devo dire al toro per... cioè...
1: Ehi, sei un bel torone. Non ho, di tori come te non ne ho mai visti.
0: Mai visti? E poi, oh,
1: appena,
0: che toro che
1: appena
0: sei.
1: Appena lui è emozionato, prendi tutto ciò che lui lascia
0: sì?
1: E te lo cospargi nella tua capa, che magari rinsavisci pure in generale proprio.
0: Ti ringrazio. Da questo momento io chiudo il programma, metti una canzone, qualsiasi cosa, vado via. Grazie.
1: La sto mettendo subito, vai a cercare il toro. Nel frattempo arriva Irama con Cabana. Ho detto nel frattempo arriva.
0: Cioè, noi abbiamo appena detto che io mi devo fare sborrare in testa da un toro.
1: Per una volta tocca pure a te, voglio dire.
0: Per una volta rispetto a...
1: No, nel... è uscita male.
0: No, rispetto a quando, scusami.
1: No,
0: per sapere, Camilla.
1: No.
0: Vuoi dirci qualcosa?
1: No, volevo dire, visto che in questo programma vengo sempre presa di mira io.
0: Ah,
1: per
0: certo.
1: Una volta toccate.
0: Ah, ok. No, perché no, perché sembrava come per una volta almeno ti prendi un po' di tu.
1: Te la prendi tu. Io con i tori sono abituata proprio.
0: Ah, ho capito, capito.
1: Infatti
0: vedi
1: i capelli come si sono ripresi.
0: Ammazzo,
1: ultimamente.
0: Certi capelli, certi ciuffi. Sì. Dai, andiamo, Maurizio.

0: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
13: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con 2 concerti imperdibili. Il 2 luglio all'ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
20: No, sì!
21: Brava!
20: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
21: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
20: Un appuntamento galante?
21: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
22: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
25: Hey!
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Me gusta mucho esto 105 Selection aquí a Radio 105. Se llama Viajando por el Mundo de Karol G, Karol G e Manu Chao qui su Radio 105.
1: Camilla, prenditi veramente un momento per sì. stare con te stessa, rilassarti sì. perché ti è proprio partita sì. la brocca.
0: La cabeza.
1: So sì. che stai cercando in tutti i modi di far finta di niente sì. perché abbiamo aperto la puntata con i trattamenti estetici sì. ci sono persone che ovviamente ci hanno scritto al 342 41 15 105 tutti i soldi
0: sconvolti.
1: Che questi artisti spendono ci sono persone che si offrono gratuitamente di offrire i loro servizi rispetto allo sterco, rispetto sì. a liquidi seminali, ecco, gratuitamente
0: quindi... ma evidentemente no, quelli degli esseri umani non hanno gli stessi effetti delle pecore, dei tori, insomma, no? Dei salmoni,
1: non lo so.
0: Perché tra l'altro si usa sì. anche Kim Kardashian, ne fu, come dire, no?
1: Chi?
0: Kim
1: Chi?
0: Kardashian. Si usa anche il liquido seminale del salmone.
1: Sì.
0: E si mette in faccia e a quanto
1: no,
0: pare...
1: No, Camilla,
0: sì,
1: ti
0: no,
1: prego.
0: Giuro, è la verità, esiste questo trattamento, ve lo giuro. E ti aiuta a ringiovanire la pelle.
1: Esatto. Allora,
0: ho pure amiche che hanno provato questa cosa.
1: Ma lo, non lo metto in dubbio. Anche la tua amica, come si chiamava quella che è venuta
0: Delfina.
1: Nella puntata di venerdì? Delfina.
0: Sì, anche lei. Confermo.
1: Lei è una di quelle che parlava spesso di questo trattamento,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì. Okay. Anche lei.
1: E tra l'altro, diciamoci la verità. Adesso mi spiace che non ci sia Jake, ma domani
0: no.
1: magari affrontiamo
0: sì.
1: lo stesso tema. Cioè, una delle più grandi leggende metropolitane è proprio questa cosa. Che faccia bene alla pelle. Ne parleremo magari con dovizia di particolari
0: sì,
1: domani
0: sì,
1: con
0: sì.
1: Jake e capiremo invece i tuoi trattamenti estetici. Camilla,
0: vai.
1: Devo dire la verità. C'è una foto che gira sui social. Mi spiace che questa cosa venga detta in diretta perché, come nel mio caso, insomma, ci sono foto che mi ritraggono con pochi capelli.
0: Sì.
1: E quindi io devo essere cosciente che sono un bambino pelatino.
0: Nel mio?
1: Tu, ci sono dei tuoi momenti tratti da una trasmissione televisiva che hai condotto e conduci egregiamente, che è Forum, con veramente espressioni brutte. E allora
0: ragazzi, ho avuto un momento in cui ero un po' diversa,
1: ecco,
0: avevo qualche chilo in più, non lo so che era successo, stavo così.
1: Ecco,
0: non mi piace tanto parlarne, tu continui a tirarlo fuori questo momento, però ti ringrazio
1: e
0: ne parleremo poi in fuori onda.
1: Ecco, io questa cosa, devo dire la verità, l'ho capita e non voglio andare a metterti in difficoltà.
0: No, lo hai appena fatto. Però,
1: No, ho capito. Ho imparato questa cosa e ho fatto solo una roba
0: sì.
1: che ho sostituito con quella immagine. La tua foto di quando mi chiami al telefono, quindi non lo farò mai più a livello diciamo di comunicazione
0: sì.
1: media, ok? Ma sappi che tutte
0: quando
1: le volte
0: io
1: che
0: ti
1: tu
0: chiamo
1: mi... esatto, è questa
0: sì.
1: espressione.
0: Sono contenta,
1: che...
0: sono perfetto, molto contenta,
1: perfetto.
0: Grazie.
1: Allora, trattamenti estetici,
0: cioè,
1: chi
0: bussano?
1: È?
2: Sì, tornando al pesce, è arrivato un messaggio per Camilla.
3: Stasera
1: sì.
3: vengo a Pioggia, cioè, ma fa una grande magnata di pesce. Vieni amore, il pesce fa bene con dei frospiro.
0: No. Grazie.
1: Torniamo seri per un istante, Camilla. Visto che tu hai, come tutti, delle trasformazioni in positivo, perché
0: sì.
1: veramente...
0: Guarda adesso come mi alliscia
1: no,
0: il
1: no, pieno. ti alliscio.
0: Sì.
1: Ti chiedo, quali sono, oltre i trattamenti estetici normali, quelli che hai utilizzato?
0: Allora, una cosa, scusate, che faccio spesso... che mi piace tantissimo
1: sì.
0: è andare con le... no scherzo, è fare il PRX. Questo
1: esatto.
0: trattamento proprio lo faccio da un annetto, ogni tanto quando il medico mi dice che sia giusto farlo, l'ho fatto anche 2 settimane fa e proprio mi sento tutta ringiovanita.
1: Se puoi riassumere,
0: non lo so, non vorrei spiegarlo
1: non tecnicamente,
0: in termini
1: ecco.
0: esatto sbagliati, però è un prodotto.
2: Il grasso di
0: forse è un acido, non lo so, che
1: okay.
0: ti mettono in faccia con le mani, lo applica il medico con
1: okay.
0: le mani, con i guanti, lo lascia un po' in posa e poi lo toglie. Ed è bellissimo perché vi assicuro che perlomeno su di me, nella mia pelle, ha avuto un effetto molto positivo. Lo
1: ecco.
0: raccomando a tutti voi che ci ascoltate.
1: Ma è uomini e donne, giusto?
0: Certo,
1: cioè,
0: lo può fare okay. chiunque. Cioè,
1: okay.
0: anche non è che ti cambia qualcosa a livello estetico, cioè non è che ti cambia, però ti ringiovanisce la pelle. La texture.
1: No, no, ma è per quello che dico, cioè poi la chirurgia estetica adesso non è più quella cosa che uno dice, ah,
0: ma questa non è chirurgia, questa
1: rifatta.
0: È medicina estetica, che è
1: medicina
0: cosa.
1: Estetica, è anche un po', diciamo, attenzione alla longevità, nel senso che se si può arrivare il più in forma possibili, anche riguardo all'alimentazione, cioè non
0: certo.
1: È che è per proprio una questione solo estetica, e c'è molta più attenzione, sono milioni e milioni di milioni che vengono spesi per questo tipo di trattamenti.
0: No. Esatto, no, tra l'altro io giovedì scorso ho fatto con un brand un test sulla mia pelle. E ragazzi, devo dire che in positivo sono uscita molto positiva. Perché mi hanno detto che ho una pelle abbastanza idratata,
1: sì.
0: Ho un collo idratatissimo,
1: sì.
0: E comunque ho una pelle di una ragazza molto più giovane della mia età. E quindi sono uscita e mi sono sentita, come dire, meglio.
1: Una persona nuova. Ecco,
0: sì, sì.
1: Tra l'altro Camilla, se adesso la smetti di andare in giro con quell'attestato e lo fai vedere a chiunque incontri,
0: sì,
1: per strada,
0: esatto.
1: Volevo dirti una cosa. Ciao, mi chiamo Camilla, guarda, sì. Ho la pelle, sì, di una, sì, ragazza, sì, di 19
0: mi
1: anni.
0: Mi hanno detto che ho una pelle molto elastica. Molto,
1: perfetto,
0: elastica.
1: Io ti dico estica, più che una pelle elastica.
0: Non ti
1: estica.
0: Preoccupare.

0: Elettra Lamborghini qui su Radio 105. Ovviamente stiamo parlando di un argomento serio, che è la longevità, l'attenzione alla propria salute e al fatto che ovviamente prima o poi arriveremo al termine della nostra vita, io più prima che poi, ma ci vuole arrivare nel miglior modo possibile. In questo momento abbiamo trattato l'argomento con le informazioni di Camilla Ghini, quindi abbiamo veramente distrutto anni e anni di studi e di informazioni serie per arrivare a recuperare con un graditissimo ospite che immagino sia collegato attraverso lo studio di Milano. Sì. Io quindi non lo vedo, ma lo riesco a sentire. Saluto e ringrazio il dottor Ascanio Polimeni, che ci presenta quest'oggi un libro. Chiedo già scusa per la mia pronuncia. Se mi puoi aiutare, Camille, tu che sei poliglota.
1: No, Hormesis Reset.
2: Diciamo no. Sì, accentrato, certo.
0: Ecco. Bene, lo sapevo. Allora, il metodo scientifico per attivare la longevità. Intanto le chiedo scusa, ma le darò da questo momento del tu, perché mi trovo meglio anche per la mia forma. Ecco, benvenuto a 105. È uno dei temi più affrontati nelle discussioni di tutti i giorni, anche perché oramai io avrei bisogno di fare questo, ma no, vorrei fare quest'altro. Certo. Finalmente c'è un metodo scientifico per attivare la longevità. Sono curioso intanto di leggere il libro, ma di sapere cosa trova all'interno di questo libro.
2: Ma all'interno di questo libro trova delle informazioni che riguardano un po' il processo di invecchiamento, come si realizza. E oggi noi sappiamo che grazie alla scoperta dei tratti distintivi dell'invecchiamento sappiamo esattamente perché si invecchia e come cercare di ottimizzarlo, non tanto in quella che noi definiamo la longevity span, cioè la durata della vita, come diceva lei all'inizio, ma cercare di migliorare la qualità dell'invecchiamento allungando il periodo della vita senza disagi, senza malattie, cosiddetto health span. Il libro analizza dei concetti comunque abbastanza noti, ma che sono i cardini della geroscience, della scienza che studia l'invecchiamento, che sono quelli, i punti salienti che riguardano lo stile di vita. Io credo che da tempo si parli di strategie alimentari variegate che possono migliorare il processo di invecchiamento. Si parla tantissimo anche del ruolo dell'attività fisica, del controllo dello stress, del sonno. Ultimamente si è enfatizzato giustamente anche il ruolo delle relazioni sociali, perché sappiamo che le popolazioni più longeve, che vivono nelle cosiddette isole blu, hanno una forte coesione sociale. Quindi in questo libro si toccano dei temi comunque più o meno già noti, però utilizzando un po' questo trade union, questo filo conduttore che è quello dell'ormesi. L'ormesi dal greco ormaun, che significa attivati, quindi la parola è esattamente attivati, ovvero stressati, è un fenomeno molto comune in natura che riguarda anche il mondo vegetale e animale. Noi sappiamo che le piante e gli animali che vivono in situazioni di stress ambientale, che non è il logorio della vita moderna, cioè lo stress che viviamo noi, parliamo del sbalzo di temperatura, attraversare periodi di carenza di cibo e via dicendo, e anche il fatto di essere sempre in movimento, un po' che è un po' lo stile di vita, diciamo, paleolitico. Questi stress ambientali, che sono stress acuti, attivano dei meccanismi di difesa a mo' di vaccinazione che ci difendono da stress maggiori, quindi aumentano quella che è la nostra resilienza.
0: Purtroppo, dottore, io la devo come dire, ogni tanto interrompere, le chiedo scusa se ti parlo sopra, però volevo dire, uno dei temi ovviamente affrontati del libro, ce l'ho appena spiegato, forse il cardine del libro, però certo. Ci sono delle domande che il popolo, io in questo caso rappresento il popolo terra-terra, ovviamente mi viene da fare, cioè a un certo punto si pensava di essere più belli che sani. Ah, e poi c'è stato uno switch dove a un certo punto ci si è accorti che è meglio essere più sani che belli. Ecco, si può dire, certo, che questa cosa è negli ultimi anni passata giustamente sotto il termine longevità? Cioè, una volta si era più attenti a come si appariva, ok? Così adesso si è più attenti a come si sta.
2: Assolutamente, questo sicuramente è un messaggio positivo anche per i giovani, perché noi, per esempio, io sono un clinico, nel mio studio vediamo l'età media delle persone che si approcciano a questo percorso si è abbassata decisamente, quindi questo, che vengono non per migliorare la carrozzeria, usiamo questi termini, sì, però per migliorare la salute, l'efficienza del motore. Abbiamo anche giovani 33-34 anni. Quindi questo messaggio sicuramente è molto importante, che poi uno riesca a essere sia bello che sano, fa bingo, però in realtà, voglio dire, limitarsi solo alle correzioni degli inestetismi e della forma fisica non è un indice sempre di salute, perché sappiamo che se una macchina curiamo solo la carrozzeria e non il motore, prima o poi si ferma il corpo
0: Ascanio
2: umano.
0: Lo sappiamo
2: così
0: perfettamente, abbiamo Camilla Ghini, sì, in questa situazione che, cioè, è perfetta esteticamente, ma abbiamo problemi veramente più gravi.
1: No, ma infatti io volevo dire al dottore che ci sono un po' rimasta male. Perché pensavo che quando lei si riferisse agli stress della vita, e quindi mi sono detta che bello, vivrò così a lungo per tutti gli stress che ho nella mia testa.
2: Ma appunto, insomma, quelli sono stress negativi, ecco, pensieri, immaginamento, insomma, gli stress positivi sono quelli primordiali, perché noi sappiamo che, ripeto, le piante e gli animali più longevi e più sani vivono spesso in situazioni, scusate,
0: nessun problema, tanto l'inquadratura non è importante in questo momento, okay, prego.
2: In situazioni di stress ambientali, nel libro ci sono tanti esempi.
1: Ma quale può essere un primo consiglio? Sì. No? Prima ha detto appunto che anche nel suo studio l'età media si è abbassata, anche intorno appunto ai 30 anni. Un consiglio anche per quanto riguarda...
2: Seguiamo anche, insomma, rapper giovani che comunque che vengono, al di là di tutto, migliorare lo stato di salute e ottimizzare il processo di invecchiamento. Questo per i giovani sicuramente è un bel segnale. Qualche anno fa era impensabile, quindi grazie all'informazione si stanno avvicinando anche persone più giovani, non giovanissime, ma che hanno di poco superato i 30 anni.
0: Io direi che abbiamo dato tutti gli ingredienti per intanto leggere il libro, che sicuramente ha l'attenzione di tante persone all'ascolto. Ti ringrazio di essere stato qui nostro ospite, e ovviamente subito teniamo il contatto del dottore per Camilla, che alla notizia dei rapper ha detto vengo subito.
1: Spoiler,
0: anch'io.
1: Io un giorno sono stata allo studio del dottore accompagnando una mia amica, quindi la prossima volta verrò senza l'amica, ma verrò io assolutamente.
2: Non me la ricordo,
1: perché io ero dietro le quinte, però c'ero.
0: Vabbè, non vogliamo sapere.
2: Va bene. A Milano, poi
0: grazie.
2: Studio di Roma, di
1: Roma, ero a Roma.
2: Allora ci vediamo a Roma, ok?
0: Ecco, niente, è riuscita anche in questo caso a monopolizzare la cosa. Grazie mille, grazie per essere stato qui con noi a Radio 105. Arrivederci.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
7: Say hello to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.

Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe!

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Dottore, devo prepararmi all'estate! Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
16: Radio 105.
17: Che storia.

0: Guarda, il mio sogno nel cassetto è che tu mi disannunci questa canzone, Camilla. In chiusura, ti prego.
1: Jamiroquai con Can't Hit.
0: Questa è una bellissima canzone che mi riporta a un periodo fantastico della mia vita dove continuavo a utilizzare stupefacenti. Ah no, no, scusate,
1: siamo ancora. No, no, no, sulla longevità.
0: È vero, scusate. Ho rovinato tutto in un istante. In un istante ho rovinato tutto, quindi mi riprendo per già ricordare l'appuntamento di domani a partire dalle 12 con Camilla Ghini, che saluto e ringrazio, con Maurizio, con Lauretta. Ci sarà con noi Jake La Furia, forse, perché non si sa mai, è sempre tutto un va e vieni.
1: Temo,
0: questo programma
1: che domani potrebbe non esserci.
0: Vabbè,
1: il nostro
0: insomma,
1: amico,
0: comunque
1: vedremo.
0: lo scopriremo come diceva il grandissimo chi, Claudio,
1: solo vivendo,
0: solo il famoso Claudio solo vivendo, cioè si chiamava così, Claudio solo vivendo. Grazie a tutti, a domani, ciao.

0: il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
1: Rhaenyra sta arrivando.
0: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
2: La regina ha molti draghi.
0: La lotta per il potere sta per cominciare.
1: La loro disfatta è scritta.
0: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
3: E sono le ore 13 puntuali qua sugli squizzari di 105.

105. Buongiorno squizzati d'Italia, come state? E siamo sempre qui in diretta su Radio 105 con gli schizzati di 105. Buongiorno, buongiorno a tutti. Fa caldissimo, per oggi lunedì, a Roma è festa. A Roma è festa perché oggi è San Pietro e Paolo, quindi facciamo ovviamente gli auguri a tutti i romani, a tutta Roma. E a Milano, io sono a Milano invece, perché sono venuto qui, che mi hanno detto che facevamo un po' più caldo, allora ho detto vabbè, proviamo un po' più di caldo a Milano. L'argomento di oggi ve lo sto per dare, aspettate un attimino, perché prima vi voglio leggere le notizie che mi hanno colpito. Allora, oggi ho un po' di notiziole carine, perché a Tavolara Bay, sapete che Tavolara è questo bellissimo posto in Sardegna, no? È un... come possiamo dire, un posto magnifico, non ci sono aggettivi per definirlo, però ho letto che forse lì sorgerà un resort extra lusso. Allora, quando l'ho letto ho detto boh, forse mi sembra un po' esagerato, se è un posto così wild, bello, selvaggio, e infatti la regione e la sovrintendenza lo hanno bocciato il progetto. E non vogliono che ci sia lì un hotel con una cinquantina di alloggi di lusso, 30 ville, ristoranti, servizi, campi da tennis, da golf, persino il porto turistico. E in tutto questo anche gli abitanti, anche alcuni sardi, hanno, e sono tantissimi, protestato. Adesso non so voi cosa ne pensiate, però certo, avere un resort, avere qualcosa che in qualche modo rende ancora più bella la zona, da un lato è positivo, però a mio avviso anche lasciare così com'è la natura bella, siccome tanto resorti lusso in giro ci sono, potrebbe essere la cosa migliore. Non saprei dire qual è la soluzione migliore, però una cosa è certa: la Sardegna è uno dei posti più belli del mondo. Poi mi dispiace ripetermi, ma giugno, ragazzi, ve lo dico, tanto ormai siamo al 29, domani è il 30, si chiude giugno. Giugno è stato il mese più caldo della storia e ci sono stati certi problemi con i condizionatori che erano anni che non si verificavano, da quando è stata inventata l'aria condizionata. Pensate che i troppi condizionatori accesi hanno anche causato dei blackout in tutta Italia, e da Torino a Milano ancora oggi è emergenza, quindi bisogna stare attentissimi, perché ci sono stati centinaia di interventi dei pompieri. E nell'era della tecnologia sembra che siamo tornati proprio al Medioevo, no? Perché quando poi si spegne tutto e non c'è più l'aria condizionata, è fino a qualche decennio fa era una cosa normale, oggi sembra che si torni nel Medioevo. Mamma mia, come faremo? Riusciremo a sopravvivere a questa cosa? Bene, ragazzi, i miei nonni, ma io penso anche i miei genitori, non avevano l'aria condizionata, eppure vivevano benissimo, senza artrosi e senza problemi. Invece la notizia che mi ha ispirato e mi ispira all'argomento di oggi per giocare è questa. Allora, state seguendo i mondiali? Questa, diciamo così, diatriba, questa come dire, discussione che si sta creando intorno a due grandi campioni che sono Messi e Ronaldo, ragazzi, a me piace, perché allora da un lato c'è Ronaldo, allora io tra i due mi piace tantissimo Messi, lo dico, mi piace tantissimo Ronaldo. Tra i due io tifo un po' più Ronaldo, perché Ronaldo a me è sempre piaciuto. Ma insomma, uno che a 41 anni ancora si tiene in forma, gioca, dedica tutta la sua vita alla partita. Quando entra in campo sembra che si sta giocando ogni volta l'ultima partita della sua vita. Questo è veramente meraviglioso. Messi, canto suo, ha un altro tipo di carattere, magari calcisticamente molto più bravo, lo dicono tutti quanti, no? Magari anche si sono espressi i calciatori ultimamente, non apriamo altre polemiche, dicendo che Messi sicuramente è uno dei calciatori più bravi che ci sono stati. Io dico sempre, dopo Maradona, che io l'ho visto giocare in campo, chi l'ha visto sa, era veramente un fenomeno. Però questa diatriba, questa rivalità è la cosa bella di questo mondiale, perché si crea proprio la rivalità tra due grandi star calcistiche. Allora oggi ho pensato di dedicare questa puntata alla rivalità, le lotte e le rivalità, che è un bel tema. Ci ascoltiamo adesso una bella canzone di Anna, White Girl Wasted, poi torniamo e giochiamo con gli squizzari di 105. Vai!

0: Ma che bella canzone, che bella canzone. Tra l'altro devo dire che Anna sarà una delle protagoniste del programma che andrà in onda su Italia 1 e che è Yoga Radio Estate, che stiamo registrando. Adesso l'ultima puntata la registriamo il 6 a Carpi, per la precisione, 6 luglio a Carpi, quindi se volete venire a vedere la registrazione venite in piazza. Ecco, Anna, dicevo, in una delle tappe Reggio Emilia qualche giorno fa ha veramente avuto un successo pazzesco, ha fatto ballare e cantare tutta la piazza, 20.000 persone che cantavano le sue canzoni. Allora, abbiamo appena ascoltato una sua canzone, andiamo a vedere adesso chi gioca oggi. Il tema, lo abbiamo detto all'inizio, è questo della lotta e la rivalità. Andiamo con lo squizzino, vai!
1: Lo squizzino!
0: Chi abbiamo in linea? Primo concorrente o concorrente femminuccia? Chi abbiamo?
2: Non sono un concorrente femminuccia.
0: Come?
2: Ma quello sono stato spaesato.
0: No, ho detto sarà un concorrente o una concorrente, una femminuccia. Come ti chiami?
2: Sono Matteo.
0: Matteo, da dove chiami? Da dove chiami?
2: Allora, da Basiliano, provincia di Udine.
0: Di Udine, cosa fai?
2: Io sono impiegato in un ufficio tecnico.
0: Bene. Senti, sei fidanzato? Sì.
2: No, sono single.
0: Bravo, ci devi dare sotto, Matteo. Adesso che poi è estate, te devi sfogare. Non devi fare come Asaia, la nostra redazione, che sta sempre col cravatta, fa solo zic e zac con lui. Tu ci devi dare sotto, capito?
2: Beh, dai, mi impegno, dai.
0: Ti devi impegnare. Oggi noi parliamo di lotte e rivalità. Ti faccio la domanda. Allora, lo squizzino è questo: cos'è che non è bello se non è litigarello? L'amore o il parcheggio?
2: L'amore.
0: Bravo, Matteo. E vediamo chi sfida Matteo. Chi c'è?
3: Pronto?
0: Chi c'è?
3: Buongiorno, pronto?
0: Pronto, buongiorno, come ti chiami?
3: Sono Arion da Lanciano.
0: Arion, ma che nome! Sì. Mi piace Arion, bello!
3: Ti piace?
0: Ma con la J o con la I, Arion? Con la J?
3: Con la J.
0: Arion, mi piace molto. Cosa vuol dire Arion?
3: Ma nome albanese.
0: Ah, tu sei albanese?
3: Si usa tanto in Albania.
0: Ah, però ormai sei italiano, certo che sei proprio, come dire, corretto. Parli meglio di Summa, quindi sei proprio italianissimo, eh. Ma tu anche tu sei single, ci dai sotto oppure ti sei, come dire, imbrogliato?
3: No, ormai mi sono inguaiato.
0: Te sei inguaiato, sei imbrogliato da solo. Sei sposato, dillo, ammettilo.
3: Moglie, figli, due figli.
0: Ah, vabbè, ormai. Allora ormai, okay, ormai niente. Family.
3: Abbiamo chiuso bottega.
0: Senti, Arion, anzi Arion, sì. Arion sembra l'ernia grossa, c'è un Arion del disco, no, Arion, come si dice rottura in inglese, break o speck?
3: Break.
0: Bravo! Allora abbiamo Arion contro Matteo e giochiamo subito al primo gioco di oggi che è il Mi manca la parola.
4: Mi manca
5: l'amore, i soldi,
4: no, la parola.
5: La parola.
4: Mi manca la parola.
0: Matteo, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Arion, ci sei?
3: Sì.
0: Allora
3: sì,
0: partiamo con Matteo. Allora, Ligabue, Matteo, vai.

0: No, non lo so.
1: Creperà. Allora, creperà. Punto a Erion. Erion, sei pronto?
2: Grazie, prontissimo.
1: Gianni Morandi, uno su mille.

0: La libertà.
1: No, la vita.
2: In gioco c'è la vita.
1: Mannaggia, però guarda, la tonalità. Però Iona, guarda che avevi preso la tonalità. Cioè, è ripartito bene. Guarda che potrebbero cambiare il testo, perché c'entrava pure la libertà, cioè non è che era male. Matteo, ora tocca a te, andiamo dal grano.
0: Gianni Morandi.
1: Vasco Rossi per te, Matteo.

0: Incasinata?
1: No, esagerata! No.
0: Esagerata, cavolo.
1: Esagerata. Punto Arion. Arion va a 2. Allora andiamo da Arion. Arion, hai guadagnato un punto con l'errore di Matteo. Ora per te abbiamo un classico. De Gregori cantava: generale, dietro la collina.
2: Generale, dietro la collina.

0: Una contadina
1: in mezzo a prato
0: c'è una contadina.
2: Davvero quella di Vasco Rossi.
0: Ah, hai dato il punto a Matteo, due pari. Matteo, ti piace Mengoni? Mengoni va bene per te? Vai.

0: Non sto sentendo niente, Enrico.
1: Matteo, io te la rimetto un'altra volta. L'ha sentita Arion? Qual è? Se l'ha sentita Arion, la devo accettare. Tu che avresti detto?
2: Mai,
1: infatti, Arion. Quindi allora non la risentiamo, perché se l'ha sentita Arion, l'avete sentita tutti e due. Arion a tre.
0: Okay.
1: Allora, 3-2 per Arion. Oh, ragazzi.
2: Dai.
1: Adesso i Maneskin zitti e buoni. Vai, Arion.
3: Scusami, ma ci credo tanto che posso fare questo salto. E anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto.
2: Mi sto.
1: Allenando.

0: c'è una canzone.
1: Posso prendere?
0: Ho posato i miei vestiti al sole.
1: Devo caricare.
0: Ti ho vista piangere dietro le mie.
2: Dietro le mie? alle mie parole.
0: Ti ho vista piangere parole, dietro parole. Le mie parole.
2: Matteo, se adesso tu mi dici la prossima parola, tu vai avanti. Se la sbagli, ci va Arion. Quindi è l'ultima canzone. E perché abbiamo una canzone di Caparezza. Eroe.
3: Sono un eroe perché lotto tutte le ore. Sono un eroe perché combatto per la pensione. Sono un eroe perché proteggo i miei
4: cari.
2: Eh sì, come hai fatto? Bravo Matteo. Sono un eroe. La conoscevi questa, Matteo?
4: Sì, la conoscevo.
2: E allora Matteo con 5 punti super Arion. Arion sei stato molto simpatico però.
1: Sì, posso salutare i miei figli.
2: Assolutamente,
1: per piacere.
2: Vai, Arion, saluta, saluta.
1: Mio figlio Eneo e mia figlia Ariel e mia moglie Albana. Ti voglio bene.
2: Allora salutiamo tutti quanti voi.
1: Un saluto a te perché ti seguo da quando ero piccolo.
2: Bravo, Arion! Mi sei simpatico, Arion! Sei numero uno, Arion! Allora,
1: musica.
2: Matteo, musica! Matteo, tu rimani in linea, tra poco torniamo con gli spizzati di 105 pubblicità. Gli spizzati.
5: 105. Il segreto per capelli sempre in ordine? La tecnologia giusta. Con Dreamy Hairstyle Pro 2 ridefinite il vostro styling quotidiano. Controllo d'aria intelligente e meno stress termico per risultati duraturi. Un sistema 7 in 1 con accessori intercambiabili per asciugare, lisciare, volumizzare e creare onde naturali. Facile da usare per un look da salone anche a casa. Scoprite la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici,

0: stacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
7: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
8: De Fonseca.
9: Come un'ossessione, strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Pizza d'Italia, siamo di nuovo in onda in diretta e allora giochiamo con un tema divertente a mio avviso, che è le lotte e le rivalità. Abbiamo avuto una bella performance canora tra Erion e Matteo. Matteo ha vinto questa manche ed ora Squizzino, scopriamo chi lo sfida. Vai.
1: Gli squizzati di 105 presentano lo Squizzino.
0: Chi abbiamo? Pronto? Chi c'è?
2: Pronto? Ciao, sono Floriana da Siracusa.
0: Ciao Floriana, come stai?
2: Bene, grazie, un po' agitata, ma bene.
0: No, senti, quanti gradi fa Siracusa?
2: Ma mi sa che ce n'è 39, una roba
0: 39,
2: del
0: mamma mia ragazzi. Qui pensa che a Milano invece ormai non si conta più il calore, no? Ormai uno non ci pensa più. L'altro giorno una persona che secondo me è intelligente mi ha detto che il caldo è uno stato d'animo. Tu sei d'accordo?
2: Può essere, potrebbe anche essere.
0: Io ho detto, vabbè, siccome la reputo intelligente, ho detto forse avrà ragione, però boh, non è uno stato d'animo, qua è uno stato d'emergenza.
2: Vabbè, in effetti però se una già solo mentalmente già dice Mario sto morendo di calda, uno sente sempre ancora di più. Quindi
0: è vero.
2: Ci può stare.
0: Senti, allora io ti faccio la domanda e parliamo di lotte e rivalità. Come si chiama in genere il partner precedente? L'ex o scaduto?
2: L'ex. Ma sarebbe scaduto ancora meglio.
0: Allora Floriana contro Matteo, indovina chi o cosa?
3: Indovina chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
0: Allora, Floriana da Siracusa contro Matteo da Udine. Quindi potremmo dire un nord-sud, ci sta. Partiamo con Floriana, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Allora, parlando di lotte e rivalità, iniziamo subito con Floriana e mi devi dire di chi parlo. Floriana, non è un nome, è proprio un, direi un personaggio. Allora, Roma. Dai.
2: Sì, ci sto pensando.
0: Allora andiamo da Matteo.
2: Non mi viene il nome.
0: Massimo Decimo Meridio.
2: Infatti.
4: Gladiatore.
0: Il gladiatore, 1-0 per Matteo. Poi avrei detto Colosseo, pollice in su al mio segnale. E andiamo da Matteo. Matteo, continuiamo. Mi devi dire di chi parlo. Allora. Muscoloso. Beh, sì, muscoloso. Sì.
4: Arnold Schwarzenegger.
0: No. Andiamo da Floriana. Attenzione. Pallone d'oro. Dai, non è difficile.
2: Lo so, ma...
0: Matteo. Nazario da Lima.
4: Ronaldo?
0: Ma Ronaldo, sì, lo abbiamo detto all'inizio, questa rivalità tra Ronaldo e Messi. Tra l'altro, Matteo, secondo te chi è più bravo, Ronaldo o Messi?
4: Allora, non sono un grande conoscitore del calcio.
0: Come immagine, però... dai, come immagine, diciamo, tra Ronaldo e Messi.
4: Come immagine mi c'è Ronaldo.
0: Ronaldo.
4: Dai.
0: Floriana, Ronaldo Messi?
2: Messi.
0: Ah, Messi, vedi, uno pari. Al 342 41 15 105 scrivete Ronaldo o Messi, così vediamo cosa viene fuori. Allora andiamo avanti al momento di Floriana. Floriana 2-0, si arriva a 3, quindi cerca di recuperare un punto molto importante. Allora, mi devi dire di cosa parlo? Insistere. Niente? Andiamo da Matteo. Esagerare. Niente?
4: Sceneggiata.
0: Floriana, sfinire.
2: Finire?
0: Sfinire. Quindi insistere, sfinire. Esagerare, sfinire. Niente. Andiamo da Matteo. Importunare.
4: Disturbare.
0: Di più. Floriana, dare fastidio.
2: Insistente.
0: Dai, no, accetto anche parolacce volendo. Matteo, sinonimo di modo di dire.
4: Provocare.
0: No, Floriana, rompere. Niente, andiamo da Matteo. Se fosse un regalo, non si romperebbe proprio, ma
4: Rompere le scatole.
0: Rompere le scatole! E allora per 3-0 Matteo si salva. E quindi mi manda via anche questa concorrente. Prima ha mandato via Hermione. Ciao Floriana. Ciao Floriana, ciao ciao ciao ciao. Allora ci ascoltiamo I Knew It, I Knew You di Taylor Swift. Poi torniamo a Matteo e scopriamo chi ti sfida. Vai.

0: Taylor Swift, abbiamo appena ascoltato, siamo in diretta qui su Radio 105. Il tema di oggi sugli squizzari di 105 è lotte e rivalità. Allora, prima ho lanciato così uno sondaggio al volo su 342 41 15 105. Voi chi tifate, o meglio, chi preferite tra Messi e Ronaldo? Devo dire che ancora è parità. Stanno arrivando dei messaggi. C'è Carla che dice: per me Ronaldo è molto più bello. Abbiamo qua Arturo da Genova che invece ci scrive: Messi insuperabile. Poi molti scrivono Maradona, però io ho detto soltanto Messi e Ronaldo. Per ora c'è un po' di parità. Uzi, mi confermi? Come siamo messi? All'incirca?
1: Siamo più o meno in parità. Tra l'altro, sai qual è il calciatore più veloce a mettere i pantaloncini?
0: No.
1: Messi.
0: Ah, è stupida.
1: Bella,
0: bella. Che cretinata, ragazzi. Messi, è vero? Ma dimmi. Vabbè, andiamo con lo squizzino. Ma dimmi.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
0: Oh, Matteo, sei pronto? Matteo, sì. Sei pronto? Ok. Vediamo chi ti sfida. Chi c'è in linea? Chi c'è? Pronto? Pronto?
6: Pronto, eccomi!
0: Chi sei?
6: Ciao a tutti, Andrea,
0: come stai, Andrea?
6: Sono emozionatissimo, infatti all'inizio dico che devo fare, devo rispondere
0: ovvio,
6: o no?
0: Ovvio che devi rispondere, Andrea, ma dimmi una cosa, ma da dove chiami innanzitutto? Vai, dammi un po' di indicazioni.
6: Allora, io ti parlo da un piccolo borgo di... Vitorchiano.
0: Ah, vicino a Viterbo,
6: sono,
0: come no?
6: Provincia di Viterbo.
0: Ah, lo so. Mio papà è di quelle parti, non è proprio di là, ma insomma lui è sul lago di Bolsena, un bel paesino, Capodimonte, non so se lo conosci, sul lago di Bolsena.
6: Sì, assolutamente.
0: Lui è di là, capito? Allora, ti faccio la domanda, Andrea. Innanzitutto, se sei single, sposato, fidanzato, inguaiato, come siamo messi?
6: Beh, io direi tra l'inguagliato e il single, però mettiamo più single.
0: Ah, non stai inguagliato, stai bene. Pensa che dall'altra parte c'è Matteo, anche lui è single, capito? Quindi vediamo se superi lo squizzino, siete due single. Ora ti faccio la domanda, parliamo di lotte e rivalità. La parola litigio deriva da litigium oppure da te gonfio come una zampogna maleducato?
6: Da litigium.
0: Bravo. Allora, abbiamo Matteo, single, contro il nostro Andrea, single anche lui. E questa, ragazzi, è la manche più delicata, perché chi supera questa manche andrà allo squizzone. Ed è o la sai o te ne vai.
2: O la sai o te ne vai.
0: Allora, vi dico subito che sono tutte canzoni straniere. Partiamo con Andrea. Andrea, vai. David Bowie per te.
6: Heroes.
0: Ma bravo, Andrea. Bravo Andrea. Tra l'altro, Andrea, tu segui Sarabanda Celebrity?
6: Ovviamente il giovedì. Bravo.
0: Oh, invece questa settimana non va il giovedì, ma va venerdì. Ci spostiamo perché poi giovedì abbiamo un altro, cioè abbiamo Battiti che va su Canale 5. Noi ci spostiamo il venerdì, ovviamente due programmi musicali insieme non ci potevano stare. Noi chiudiamo questa stagione di Sarabanda Celebrity appunto venerdì. Quindi mi raccomando, venerdì non perdere la puntata. Matteo, tu segui Sarabanda Celebrity?
6: Ovviamente.
0: Allora, ricorda di venerdì, non giovedì, venerdì. Allora, vai. Perfetto. Con la tua canzone Survivor. That's enough, back on the
6: street. Oh, oh. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger is the thrill of the
0: fight. Rising up to the challenge of our rise. Uno pari, Andrea. Oh,
6: eccoci.
0: Vediamo se la conosci questa canzone. Questa è una canzone di Bruce Springsteen.
6: Born in the USA.
0: No, Born to Run. Hai dato un punto a Matteo. Born to Run. Matteo, invece per te abbiamo i Queen. Vai, questa è una canzone che mettiamo spesso, vai.
6: Don't stop me now.
0: Bene. Matteo va a tre. Andrea, devi recuperare assolutamente. Questa è bellissima come canzone. Non puoi sbagliare, perché gli U2 cantavano questa bella canzone. Andrea, vai. No space to rent in this town. You're out of love. Dai.
6: A beautiful day.
0: Bravo, beautiful day. E allora abbiamo Bono che ci riepiloga la situazione. Sta arrivando Bono degli U2, eccolo qui, Bono.
7: Grazie per essere buono. Allora,
0: ma no, Bono.
7: Ma
1: mamma era di
0: ma
1: Roma.
0: Bono.
1: Matteo is 3 punti and Andrea is 2.
0: Ma Bono non è Bono nel senso che è un Bono che fa così. Bono è Bono Vox, Bono Vox che va, lasciamo perdere. Quindi tocca a Matteo, lo dici. Matteo, tocca a te. Oh, Elton John. You can never know what it's like.
6: Your blood like when it freezes just like. I'm still standing.
0: 4 per Matteo. Andrea, ora tu hai una bella responsabilità, perché se sbagli dai il punto a Matteo che va avanti e va lo squizzone. Se no tu vai a 3. Oh, vado al... Ah, i Pink Floyd, non mi sbaglio sta canzone, Andrea, non mi sbaglio sta canzone.
6: Time.
0: No, another break in the wall. Ah. Another break in the wall. E allora Matteo supera la manche. Matteo va avanti. Andrea, fatemi parlare con Andrea.
6: È stato
0: va.
6: Un piacere.
0: Andrea, mannaggia la misera. Mamma te sei caduto sui Pink Floyd, Andrea. Ma se può fare così?
6: Vabbè, può capitare.
0: Ma mannaggia Matteo sui Pink Floyd. Mannaggia la misera. Va bene, Matteo, ti saluto. Ciao Matteo. Scherzo, Andrea. Senti Matteo sotto, ma che me saluti a me. Matteo, invece tu stai andando alla grande, eh? Matteo?
6: Buon, dai. Ma come ho recuperato dall'inizio.
0: Ma stai andando alla grandissima, Matteo. Secondo me tu non rimani più single. Tu dopo sta puntata troverai proprio, come posso dire, miliardi di persone che verranno sotto casa tua, eh? Ragazze di tutti
6: guarda,
0: i tipi.
6: Posso aggiungere, ho parlato con Enrico Pappi, quindi
0: allora,
6: sicuramente...
0: allora vai in bianco, dammi retta. Allora adesso ci ascoltiamo Tuca Macarena di Baby K, poi torniamo e andiamo allo squizzone con Matteo. Vai, Tuca Macarena.

0: E siamo pronti per giocare allo squizzone con Matteo. Matteo?
1: Sì.
0: Allora, devi organizzarti adesso, perché vado con la sigla e poi andiamo subito col gioco finale. Vai, sigla.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo da 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... lo squizzone.
0: Oh, bene, bene, bene, bene. Ricordiamo che Matteo ha 33 anni e vive in provincia di Udine. È un impiegato in un ufficio tecnico, è single, ancora per poco, perché secondo me se vince poi qua, sai, si crea proprio la fila di ragazze. Ama leggere manga e lo ha iscritto un suo amico che si chiama Michael, giusto?
1: Michelle.
0: Ah, Michelle, ah, giusto, sì. Giusto. Asaya mi ha detto Michael, ma Asaya sta pensando al cravatta che ci fa quelle cose sulle scale dell'ascensore, fa ovunque, quindi niente. Comunque, Matteo, ti leggo cosa ci ha scritto il tuo amico Michelle, perché l'unico modo per partecipare alla nostra trasmissione è andare sul sito 105.net, anzi andateci, perché poi a luglio ci saranno delle sorprese, ve lo dico magari domani quando ci sarà Ludovica. Allora, dovete andare sul sito 105.net, è facile, nella sezione degli squizzati entrate dentro e vi iscrivete, oppure fate come ha fatto Michelle, che ha scritto così: Candido il mio collega squizzato Matteo. Non capisco come faccia. Sa le risposte prima della domanda. È vero, Matteo? È vero?
1: Diciamo che prendendo l'argomento e l'artista che dici tu, mi viene in mente la canzone ancora prima che parta, l'indovinavo.
0: Ragazzi, un fenomeno.
1: Diciamo Sara Banda aiuta.
0: Mi piace, mi piace, mi piace. Adesso però, 60 secondi di tempo, sono tanti ma sono anche pochi se tu non li sai usare. 5 risposte esatte ti porti a casa ben 2000. Euro. Il tema è lotte e rivalità. Sei pronto?
1: Sì.
0: Tempo, come sono suddivisi gli incontri di box?
1: Round.
0: Esatto, con quale gesto l'arbitro dichiara il vincitore di un incontro di pugilato?
1: Alzando il braccio.
0: Esatto, chi interpreta Rocky Balboa?
1: Sylvester Stallone.
0: Bravissime, sono 3. Stop al tempo, 45 secondi, stai andando molto bene, rimani però così concentrato, ok?
1: Mm-hmm.
0: Quale cantante italiano ha scritto la canzone Il morso di Tyson?
1: Passo.
0: Bruno Risassa. In che anno fu morso all'orecchio Tyson? Cioè lui morse l'orecchio all'altro.
1: Nel 98?
0: No, 97. Attenzione, stop. Ai ai ai ai. È Tyson che morse l'orecchio, capito, no? Però io lo definisco il morso di Tyson quello, perché... insomma, fu un evento non bellissimo, sportivamente parlando non bello, però da un punto di vista così mediatico, insomma, se ne parlò e ancora oggi se ne parla. Ti dico che hai 30 secondi di tempo, hai dato 3 risposte esatte, sei a metà del percorso e quindi ce la puoi fare, va bene?
1: Mm-hmm.
0: In quale anno la Francia vinse la guerra dei 100 anni?
1: Passo.
0: 1453. A quale pugile è ispirata la storia di Rocky?
1: Passo.
0: Stop. Allora, lui si chiama Chuck Wepner. Ed è veramente esistito. E quando è stato fatto il film non era proprio inventato, cioè c'era tanta trama inventata, tanta fantasia, però si è proprio ispirato a questo speciale, particolare campione di box. Allora, ora però i 19 secondi e qui la strada, sei partito alla grande, poi ti sei un attimo arenato, ok?
1: Mm-hmm.
0: Ci sei?
1: Sì.
0: In quale anno, a seguito dei violenti litigi tra i fratelli Gallagher, si sciolsero gli Oasis?
1: 2014?
0: No, 2009, stop al tempo, 12 secondi, devi recuperare, più veloce.
1: Mm-hmm.
0: Ci sei?
1: Sì.
0: Come si chiama il tappeto su cui si combatte nel judo?
1: È
0: esatto, stop al tempo, in 7 secondi se mi dai una risposta ti porti a casa 2000 euro, allora... hai 7 secondi di tempo.
1: Bene.
0: Allora, il vero nome di The Rock Wrestler, ora celebre attore?
1: Dwayne Johnson.
0: E la risposta è esatta, è bravo!
1: Yeah!
0: È bravo! È bravo! È bravo, bravo, bravo! Ma sei un fenomeno! Ma sei stato bravo, guarda, sei riuscito all'inizio a partire talmente bene che anche sbagliando le altre domande hai portato a casa 2000 euro. Bravo, bravo Matteo. Ringrazio anche Michel che ti ha iscritto. Bene, noi andiamo in pubblicità, ragazzi. Ciao, ciao, ciao.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
19: Pronti?
20: In esclusiva su Disney Plus.
21: Ogni secondo conta, baby.
22: Chef!
20: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
23: Il locale si è allagato.
20: Ed è l'ultima occasione.
21: Io sto vendendo l'edificio.
20: Per salvare tutto.
21: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
20: FX The Bear.
24: È così, o andrà tutto bene
23: oppure no.
20: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
25: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
26: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
27: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
28: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
27: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
29: Un conto
0: è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Radio 105. Proud to be different.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Allora vi do appuntamento a domani. Non perdetevi la puntata di domani perché è una puntata importante. Abbiamo tante cose da dirvi. Domani ci sarà sicuramente Lodovica. Vi ricordo quindi le 13 puntuali in diretta, come tutti i giorni, del lunedì al venerdì, con gli schizzati di 105. Poi vi ricordo che l'ultima puntata di Sarabanda Celebrity, ora ve lo ricordo tutti i giorni, non sarà giovedì prossimo, siamo sempre andati in onda il giovedì, ma venerdì. Quindi finiamo la settimana venerdì anche questa serie di Sarabanda Celebrity. Ed ora il mio programma preferito, lo Zoo di 105, Squizzari d'Italia. Vi aspetto domani alle 13. Ciao a tutti!

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Avete notato che Papi si muove come quei gonfiabili fuori dai concessionari?
3: Sì, quelli presente, con le mani quelli... in alto.
2: Sì, quelli che...
3: Io pensavo di regalargli il ditone che indica il concessionario.
2: Io dei pesi per tenerlo fermo, perché si muove anche in maniera un po' buffa, insomma. Vabbè, ce l'ho fatta, ragazzi. Buongiorno, sono le due, inizia lo zoo. Andiamo, vai, andiamo,
4: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ciao ragazzi!
3: Ciao!
4: Come va? Passato un buon fine settimana? Avete scopato?
2: No. Ma con chi? No. Sì, io sì! No. Sì, sì, sì!
4: Benissimo! In regia, i resti archeologici di Pippo Palmieri. Poi io non li chiamerei resti, piuttosto macerie. Ecco a voi, Letizia Puccioni.
5: Ciao!
4: Sei triste, vero?
5: No!
4: È finita la settimana delle cene a scrocco con Mazzoli. Saluto dopo il bonifico che mi ha fatto il più bravo di tutta la squadra. Impeccabile, irresistibile, super professionista, amico del cuore, Fabio Alisei.
3: Love.
4: Il Freddy Krueger DJ. Perché questo soprannome? Perché caro Paolo Noise durante il weekend ha suonato insieme a Wender in Puglia, ma nel pomeriggio si sono trovati in una spiaggia a farsi il bagno insieme. Peccato che loro due, essendo due teste di cazzo, invece di fare il bagno, si pestano in acqua. E quindi Freddy Krueger, avendo le unghie dei piedi da Velociraptor, calciando Wender, gli ha aperto un ginocchio così tanto da dover chiamare la guardia medica perché grondava di sangue in spiaggia. E poi colui che con il jet privato di Massimo Boldi 2.0 è rientrato nella sua bellissima Miami. È andato tutto bene? Sei stanco o sei in forma?
2: Sono distrutto.
4: Bene Marco, allora iniziamo.
2: Bene. Solo un pezzettino. Ho volato Gingin Euros, Gingin Radio.
3: Wow.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Ragazzi, allora, io capisco tutta la questione caldo, eccetera, eccetera, poi ne parliamo.
2: Sì.
1: Ma il problema è l'aria a Milano.
2: Sì.
1: Io sono tornato devastato. Cioè, mi ha distrutto la gola. Voi respirate la merda a Milano.
2: Sì.
1: Il problema non è il caldo, è proprio la qualità dell'aria.
2: Certo, è la più inquinata d'Europa.
1: Cioè, io ho detto, mai nella vita dirò che bello atterrare a Londra, che bell'aria fresca. Era tipo 25 gradi quando siamo arrivati a Londra. Vabbè, insomma, devo fare un po' un riepilogo di sto cazzo di... Ma perché io ogni volta mi faccio tirare in mezzo? Ma perché?
3: Che ti è successo questa volta, amico?
1: Allora,
3: mio del cuore?
1: Io dovevo partire sereno sabato mattina, ok? Alle 7 avevo il volo da Roma fino. Scusa, da Milano a Roma.
2: Uh-huh.
1: Alle 10.50 salivo sul mio bel aereo ITA e me ne tornavo a casa.
2: E invece è arrivato Lucignolo.
1: E invece è arrivato Massimo Boldi. Massimo Boldi inizia. No, mi ha portato a mangiare, tra l'altro, in un posto dove ci sono, non voglio dire il nome perché poi si offendono, però un posto di puttane russe a Milano.
2: No, non dirlo, è meglio di no.
1: Non lo dicono, però pieno di papponi, c'era uno col cappello che mi voleva vendere.
3: L'indirizzo?
1: Sì, voleva vendermi qualsiasi
2: DM.
1: Roba. E ha iniziato, no, vieni con me a Londra. Ma dico, ma cosa vengo a fare? Devo tornare a Milano, cioè a Miami. No, ma vieni con me, facciamo la serata. C'è Anima che suona, di mortacci tua. Anima è un DJ italiano molto famoso che spacca in tutto il mondo.
2: Okay.
1: E si esibiva a Londra, ha fatto questo mega festival. Di cui non me ne frega un cazzo, cioè non mi interessa mai.
3: Ma allora
1: però
3: vai,
1: dico, vabbè. È così, per farlo
3: per
1: contento.
3: Per piaggeria, dai.
1: Quindi abbiamo passato tutta la sera, io e la sua assistente, a cercare di cambiare il volo. Mi ha spostato il volo che avevo da Londra a Miami con Virgin e sono andato col suo aereo a Londra. Atterriamo, dico, adesso andremo in albergo.
2: A riposare come gli anziani?
1: No, dritti, un'ora e mezza di macchina in mezzo alle campagne londinesi. Siamo arrivati al festival. Siamo stati lì, c'era gente che mi offre... C'era questo gruppo di iraniani, strani, molto strani. Mi hanno offerto bamba, fumo.
4: Hai portato a casa?
1: No, zero, sai che a me fa schifo sta roba.
4: Noi no.
1: Qui una tortura, poi sono stato assalito da questa vecchia, erano tutti convinti che io fossi Dave Grohl dei Foo Fighters.
3: Sì, c'è di brutto.
1: Guarda, uguale. Venivano da me e mi facevano: noi sappiamo che tu sei famoso, per caso ti chiami David? E io: no, Marco. No, e
3: mi
1: loro
3: chiamo Steven come Oki.
1: Facevano: Marco, Polo. Come per dire, sai, questo qua sta fingendo di non essere lui.
2: Polo.
1: Poi morale, niente, finito il festival siamo andati a mangiare in una discoteca di merda. Abbiamo fatto le 4 del mattino e poi alle 7 avevo due filippini che mi facevano le valigie e sono partito.
2: Che ragazzino.
3: Te li sei portati dietro per disfarle?
1: Sì, volevo scoparli.
4: Allora tu dovevi prendere la droga e darla ai filippini.
1: Sì. Bravo.
3: Che la portavano a noi, stirata.
4: Ma sono quelli che si porta dietro lui oppure facevano parte della lotta?
1: No, facevano parte dell'albergo, dormiti in sta stanza.
4: Allora li hai scopati?
1: No, non li ho scopati, Paolo.
4: Cioè, il racconto fino adesso mi ha annoiato.
1: No, però ho scoperto il water che ti lava il culo, che è una roba devastante. Cioè, è l'invenzione del secolo,
4: quello,
1: ragazzi.
4: Quello che c'ha l'augello alle spalle, giusto?
1: Allora, tu ti siedi, fai la cacca, normale, no?
2: Sì.
1: Fai la cacca, poi schiacci il bottone, esce questo braccino che ti punta al culo.
3: Sì, in Giappone è comune.
1: Ma
4: bellissimo. Ma scusa, senti, ma è la versione intruder, quella là che c'è anche la manovella, che puoi allungare il braccetto e accorciarlo molto velocemente.
3: Allora, in Giappone, io ce n'avevo uno che per farti sciacquare il culo dovevi indovinare le bandiere del mondo.
4: Sai che lo fanno anche con la lingua?
3: Sì, cioè usciva il display. Allora, se indovini 5 bandiere ti lavo il culo. Che cos'è questa? Repubblica del Congo. Ah, culo sporco.
5: Ma è lo stesso batter che ha Chris a casa sua, no?
1: Non lo so, non ho mai cagato in casa di Chris.
3: Come no? È la prima cosa che farei.
1: Ma è l'unica persona che va a cagare in casa degli altri è Paolo Noyes, sempre.
2: Comunque, io su questo batter mi sono sempre fatto una domanda. Che adesso farò a voi.
1: Prego, vai.
2: Ma non è che quando schizzetta da tutte le parti?
1: Certo, sì.
2: E quindi bagni tutto il bagno.
4: Voglio dire, se tu fai la cacca al minestrone.
3: Tu devi stare seduta, eh.
2: Sì, lo so, però.
4: Cioè, mangia le due fibre, sister.
2: No.
1: Lei intende dire, se tu hai il culo ancora sporco di merda. No, ma ti va quasi dentro l'ano. Cioè, la roba strana è che proprio.
4: No, Marco, perché tu ti sedi golosamente molto in fondo.
3: Ti spiego come funziona. Esce un joypad e tu prendi la mira. Sai, hai presente in Star Wars quando
4: c'è il mirino con la telecamerina?
3: Mirino a casa. calore.
4: In realtà è collegato smart via wifi a una centrale operativa dove ci sono
1: che
4: delle
1: ti controlla l'ano,
4: che puntano il culo e cercano di pulirti.
3: Allora, fino ai 40 anni i militari pakistani guidano i
1: droni. No, però ha ragione la Puccioni, se hai fatto la pupù non proprio bella densa.
2: Se hai fatto la pupù a prescindere, cioè nel senso poi arriva comunque un getto d'acqua schizzetta intorno, no?
1: No, lui rispetta l'ano, cioè lui segue il buco dell'ano.
4: Quindi vedi che c'è una fotocamera, questa è revenge porn. Un giorno ci sarà un sito con tutti i buchi del culo del mondo. Sai che c'è gente appassionata che segue su Instagram le persone che fanno le pulizie.
1: Beh, scusa, c'è mica quella pagina su Instagram dove fanno vedere quelli con le barche che escono qua a Miami, che si ribaltano.
4: Esatto,
1: no? E perché non farne una sui buchi del culo? Scusa,
4: sono legata ai water giapponesi.
3: È Soul of the Words, potremmo farlo.
1: Yeah. Ma in realtà Duravit non è italiana, Duravit.
3: Sì.
1: Dovrebbe essere italiana. Quindi italiana. Quindi ci sarà un sito anche italiano. Ma bellissimo, ragazzi. Un'esperienza.
3: Da mettere nei ristoranti anche sono belle, sai?
1: E poi niente, da lì sono partito alle 7 con Ginger Radio, la Ginger Airlines, fighissima, molto figa. Peccato che c'era un bambino che ha pianto tutto il cazzo di volo. Poteva essere il volo più bello della mia vita, bello, comodo. Beh, il cibo anche buono, ma hanno fatto tutta la roba vegetariana. Perfetto. Sto bambino ha rotto il cazzo.
2: Poverino, dal stava male.
1: Ma vaffanculo! Vaffanculo! E la madre faceva solo shh. Quindi tu sentivi
2: guarda che comunque è meglio che sentire anche la mamma dire stai zitto.
5: Allora, ma cuffie.
3: No, il segreto è il cloroformio. Allora,
2: no,
3: quando,
2: non credo.
3: Quando arriva la tizia col carrellino, dice dolce o salato, cosa vuoi? Coca-Cola? Vorrei 2 ml di cloroformio, cioè. E un fazzoletto pulito, per favore.
1: Ma senti, dobbiamo parlare dell'ondata di caldo. Adesso ci colleghiamo con la zecca. Io ho visto.
4: È colpa della Meloni, no? L'ondata
1: no,
4: di caldo.
1: Ma infatti, no. Ma ragazzi, dai, ma siamo arrivati
5: il
1: a un
5: governo
1: livello.
5: Non fa niente contro il clima.
1: Chi è quella deficiente lì del
5: è soltanto un europarlamentare.
1: Cioè, questa ha fatto un video dicendo è colpa della Meloni, del governo Meloni, che non fa niente. Ma cosa cazzo può fare? Se basta documentarsi, vai su ChatGPT e ti dice che è un anticiclone subtropicale africano. Non ci puoi fare un cazzo.
3: Aveva detto sbarchi zero. Guarda un po', è arrivato l'anticiclone africano.
1: Ma vaffanculo.
3: Non l'hanno fatto il blocco navale contro l'anticiclone africano.
1: Ma per favore.
3: Quindi, chiacchiere.
1: Allora, ve lo leggo, lo dico anche alla deficiente lì, l'europarlamentare. Aria africana molto calda, quindi masse d'aria proveniente da Algeria, Tunisia e Libia stanno risalendo verso l'Italia facendo salire le temperature.
3: E nessuno fa niente.
1: Esatto, poi c'è una cupola di calore che si chiama Heat Dome, causata dall'alta pressione. E poi certo, gli esperti sottolineano che fenomeni di cambiamenti climatici sono sempre esistiti, dicono. Questo è uscito sul Corriere della Sera. Ovviamente quest'anno partiamo con qualche temperatura più alta perché effettivamente il mondo si sta surriscaldando.
3: Certo.
1: Però non è colpa della Meloni, cioè fa parte della natura, quindi...
3: Lei ce l'ha la macchina, ce l'ha il frigo, ce l'ha l'aria condizionata, è colpa anche sua.
1: E poi hai visto che hanno spento l'aria condizionata all'Europarlamento tranne il piano della stronza della von der Leyen. Quella sarebbe tenuto bella
3: ma perché sennò si scioglie, Marco.
4: Certo. La parte di cera che copre il casco metallico.
3: È fatta da Madame Tussauds la von der Leyen.
1: Mamma mia, che pagliacci. Vabbè, ci colleghiamo con la zecca per sentire cosa ne pensano gli italiani di questo caldo anomalo. Prego, Pipozzo.
0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è noia.
7: Caldo anomalo. In tutta Europa temperature record superiori a qualsiasi rilevazione umana mai effettuata. E problemi di blackout energetici per il consumo abnorme di energia per tenere accesi i condizionatori. Morti fra gli anziani e i malati un po' in tutte le città d'Europa. Ma c'è ancora chi nega che ci sia un cambiamento climatico in atto provocato dall'uomo. Tanti dicono che c'è sempre stato, però fatto sta che negli ultimi 50 anni il problema climatico ha accelerato in modo impressionante e nel giro di un altro mezzo secolo potrebbe sterminarci tutti, potremo crepare di caldo. Ma voglio sentire voi sul cambiamento climatico e il caldo anomalo. Prima le linee, dai. Andiamo dalla furia, la furia, vai la furia, dici la tua. Caldo anomalo, apriamo con te, vai.
8: Fa caldo.
7: Fa caldo, sì, questo già l'avevo detto io. E poi?
8: Caldo, mi sudo il culo, ragazzi. Non sono un po' più.
7: Sì, ma da cosa dipende questo?
8: Colpa dei neri che lo portano dall'Africa. Okay. Con i barconi.
7: Teoria interessante. Come accade questo dal punto di vista proprio fisico? Come accade?
8: Ma semplicemente dentro ai gommoni, sì, e dentro ai zainetti vengono, sì, caricati di aria calda che dopo, sì, una volta sbarcati, sì, nelle nostre bellissime coste, sì, italiane, non solo, disperdono questo calore, questi figli di puttana esattamente come te. Certo.
7: E perché lo fanno? Perché?
8: Ma in realtà loro sono stati pagati dalle grandi aziende per...
7: Ecco.
8: Se tu vai a vedere, sì, le aziende che producono climatizzatori, sì, in questo periodo sono quelli che... Stanno facendo più soldini.
7: Ok, quindi tu dici che le aziende di climatizzatori pagano gli immigrati per portare il caldo?
8: Non ridere, zaini. È una roba seria. Mi sto incazzando,
7: Quanto caldo porta ogni immigrato? Quanto? Quanti metri cubi?
8: Un mezzo litro, un bel c***o, anche due e mezzo.
7: Di caldo?
8: Certo.
7: Poi giunto qua, libera il caldo nell'aereo.
8: Sì, ma ragazzi, una roba seria, informati, coglione, perché certo, vedo che sei molto disinformato.
7: È molto, sì, sono disinformatissimo su questo argomento del caldo portato nelle borracce.
8: Perché se vedessi più eschimesi in giro, più svedesi, ci sarebbe più freddo. Usa la cazzo di testa,
7: okay,
8: perché
7: quindi, in base, è vero, scusa, in base al paese di provenienza uno porta più o meno caldo.
8: Certo, infatti noi portiamo merda, esatto.
7: E il caldo poi a un certo punto dalla testa e crea dei perfetti coglioni di merda come

0: segreti custodisce, vai nel suo cuore.
1: Ma non si tratta di segreti, si tratta della mia dignità di donna. Come faccio a parlare con un uomo che chi cazzo lo vedi? No!
0: Scusi, ma stiamo parlando del caldo, non è che gli ho chiesto informazioni sulla dilatazione
1: ma
0: della sua vagina.
1: Ma tesoro mio, ma neanche del caldo, neanche del cibo, neanche dell'aria, neanche delle acque. E del niente.
0: Di niente. Cioè... Scusi, io non le ho chiesto se lei fa le seghe coi piedi.
1: No, le seghe li fai tu, figlio di puttana. Chiudi il telefono che hai rotto
0: come,
1: il cazzo.
0: Come figlio di puttana? Come si permette? Scusi, io sono un giornalista di fama internazionale. Pronto? Ma tu pensa alla maleducazione della gente. Vengono qui a rubarci gli insulti. Dai, un altro. E andiamo dall'amico mio del mio cuore, direttamente da Grey School, per sincerarci delle sue condizioni di mono, di mono, anche con questo caldo. Orsetta del mio cuore, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, sto cercando l'amico mio del mio cuore.
2: Sì, ci sono, ci sono.
0: Chi è lei, scusi?
2: Io? Sono Maria.
0: Lei è Maria? Cosa fa col telefono dell'amico mio?
2: No, questo non è tuo amico.
0: Senta,
2: hai
0: scusi,
2: sbagliato.
0: Senta, lei sta facendo finta di essere cinese come Lino Banfi nei film.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, il cazzo, dov'è l'amico mio?
3: No.
0: Pronto?
3: No.
0: No, questa pantomima non sta in piedi, questa pantomima non sta in piedi. Richiamiamo, richiamiamo, perché non è possibile che qualcuno abbia sempre il suo telefono.
3: Ma perché ogni volta? Ogni volta.
4: Pronto?
5: Pronto.
0: Signora, la piantiamo con questa pantomima? Questo è il numero dell'amico mio.
4: Ah, non ho capito.
0: Non ho capito. Questo numero di telefono è dell'amico mio.
4: Tuo amico?
0: Sì.
4: Tuo.
0: Lei sta facendo un massaggio con happy ending all'amico mio?
4: Ah, ok, va bene. Vuoi passare?
0: Sì, sì, grazie. Passare, sì.
4: Va bene, sapevo niente lì.
0: No, scusi, non voglio prenotare una pippa. Voglio parlare con l'amico mio, che probabilmente è sotto le sue sapienti mani di segatrice.
4: No, sbagliato, forse tu.
0: Come sbagliato, forse tu? Io non ho sbagliato, questo è il telefono suo. Perché risponde lei?
4: No, questo è mio, forse tu sbagliato. Ma... questo, come dire amico suo, poi io... io rispondo è mia.
0: No, questo è il numero di telefono dell'amico mio del cuore, grande piccola carotina. Dove sta? Che gli sta a fare la pompa? Risponda! Pronto! L'amico mio del mio cuore si sta facendo segare. È proprio palese, palese. Quindi chiudiamo con Orso Bruno. Vai, vai Orso Bruno, chiudiamo. Allora è arrivato questo grande caldo anomalo.
6: C'è il ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio, c'è il ghiaccio, bisogna delle antille.
0: C'è bisogno del ghiaccio nelle antille, non ho capito, ripeti.
6: Nelle antille c'è il ghiaccio, nel polo nord. Nelle... non ci stanno gli ghiacci, gli ghiacci.
0: Orso Bruno, le antille non stanno al polo nord.
6: Te l'hanno slitto, Orso Bruno chiama... l'avvocato del Soso, l'avvocato per via radio, salutami l'avvocato che è venuto stamattina, ma giustato quella
0: sì. Sì, Orso Bruno, ti saluto tutto il cazzo di mondo, ma mi devi dire perché fa questo caldo, spiega.
6: Perché il mondo è pazzo, l'uomo il tempo è pazzo come una capomia.
0: Il mondo è pazzo come una...
6: come la testa lì?
0: Come la testa lì, ho capito. E perché è diventato pazzo? Come mai è diventato pazzo il mondo?
6: Ma adesso è diventato pazzo perché era lavorato per l'indica. Facciamo che quello cazzo? Che voglio, facciamo una brisca, non ci sento la scopa. Che sa di qua, la mille poca, la zappa, che sa di qua.
0: Ecco, allora, quindi il tuo consiglio contro il grande caldo, contro il cambiamento climatico che coinvolge il pianeta è una bella briscola.
6: Una bella briscola, una bella scopa, c'è cioè una bella scopata.
0: Una bella scopa e una bella scopata contro il caldo.
6: Noi non mai caldo proprio, così ti rilassi un po'. Nell'acqua gelata.
0: Ecco, nell'acqua gelata, ma qui però...
6: nell'acqua gelata che si ammoscia la pistola.
0: Che si ammoscia la pistola dell'acqua gelata, beh certo.
6: La pistola si ammoscia dall'acqua. Qua c'è un sacco di amici che avevano bene che avevo Coca-Cola alla spina.
0: No, scusa Orso Bruno, ti spiego la mia sensazione ascoltando le tue parole. È come se uno stesse cercando di sturare il water.
6: No, non mi il culo mi giro di quello che c'è sotto casa mia.
0: Il culo c'è...
6: Come cacciate di radia a capo.
0: Ho capito. Senti, come vanno le cose su Tatooine, lì dove vivi tu? Maledetta bestia, Wookie!
6: Wookie no, la bestia è maledetta perché mi mangi il cervo e mi mangi il geniale.
0: ti mangi i germi, ti mangi i cinghiali.
6: E io mi cinghiale marinato, ce l'ha qua, cuoca qua, faccio l'acqua, cuoca qua, che ecco. Sono nuova le covi, sono nuova le covi.
0: Quindi con 42...
6: Mangiami la schiena, come si chiama?
0: Ma cazzo di sabipode, ti mangi il cinghiale marinato con 42 gradi.
6: Auguri a tutti,
0: auguri a tutti.

0: Ho capito, ciao Orso Bruno, ciao ciao ciao, guarda, sto entrando nell'iperspazio, ciao. Bene, direi che la posizione più sensata al netto di accademici, Bruno, scienziati e produttori di petrolio è quella di Orso Bruno, è quella di Orso Bruno, cioè non ce ne fotte un cazzo del grande caldo, chi sopravvive si fa una briscola e chiava e gode fino all'ultimo secondo della sua vita. Posizione agonistica alla sposo, andatevela a fare in culo, ciao, alla prossima settimana, ciao.
1: Ma dove l'hai trovato? Dove l'hai trovato?
2: Non lo so.
1: È bellissimo.
2: È atterrato da poco, valutando l'ipotesi.
1: È un po' Martin alla festa dei 50 anni della radio.
2: Un po'
1: comunque,
2: peggio forse.
1: Sì, un po' peggio. Sempre, lui è sempre così.
2: Perché almeno Martin ha la scusa che beve.
1: No, ma ragazzi, ma io non ho parole. Quindi leggevo boom di ferie e permessi fissati per il 19 novembre.
2: Yes.
1: E dicevo, ma perché? Che cazzo succede? Esce GTA. Esce GTA, ragazzi, ma è un fenomeno. Sai che l'azienda ha speso 2 miliardi per realizzare il gioco? E già il primo giorno per le prevendite ha venduto 3,2 miliardi di dollari.
2: Tra cui me e Johnny.
1: Vabbè, ma ragazzi, ma credo che sia un capolavoro.
2: È 23 anni che aspettiamo, ragazzi.
1: Addirittura hanno creato una specie di una criptovaluta dove puoi guadagnare anche i soldi mentre giochi.
2: Certo.
1: Quindi diventa anche fonte di guadagno.
2: Però se
1: cazzo,
2: tu guardi i video che stanno girando, è veramente immersivo. Cioè,
1: sì,
2: è totalmente giocabile tutto. Cioè, puoi interagire con qualsiasi oggetto all'interno del
1: ragazzi,
2: gioco.
1: Ragazzi, 2 miliardi per un videogioco non sono mai stati.
2: Sì, ma durerà 20 anni però.
3: Ma che videogioco è GTA?
1: GTA, GTA è quello dove sei
3: delle macchine?
1: Cioè, no. No, sei un non so in che città è ambientato stavolta, perché era
2: allora
1: Miami.
2: Hanno fatto tutta la mappa unendo praticamente Los Angeles e Miami.
1: Okay.
2: E quindi è diventato un enorme giocone costruito su due coste.
1: Cioè puoi attraversare tutti gli Stati Uniti, quindi.
2: Sì, di fatto la mappa è un po' più piccola, non è proprio tutta l'America. È come se Los Angeles e Miami fossero
3: vicino,
2: due stati confinanti.
1: Ok. No, non hai mai giocato a GTA, Puccioni?
3: No, no, non ho neanche capito dalla vostra spiegazione che cos'è.
2: Allora, un gioco dove devi picchiare le vecchie.
3: Ecco,
1: no,
3: okay.
1: Non è vero. No, hai delle missioni, sei un delinquente, hai delle missioni.
3: Eccolo lì, insomma, sei uno cattivo.
1: Non sei cattivo.
4: No,
1: cioè,
4: sei
1: puoi anche scopare, ci sono le puttane. Puoi rubare le macchine, addirittura rubare gli aerei adesso. Cioè,
4: diciamo
1: qualsiasi.
4: Che siamo a un passo da Ready Player One. Cioè, siamo un
2: sì, più o meno. Sì.
1: Cioè, manca... Come immersione? Sì, come a livello immersivo, sì.
4: No, ma ci sono già le tute comunque.
1: Sì.
4: I visori.
1: Io sono terrorizzato perché vi ricorderete qualche anno fa quando mi sono fatto prendere da COD, Call of Duty.
2: Sì.
1: Io vivevo attaccato al videogioco, avevo la mia squadra.
2: Marco, noi dobbiamo fare un canale Twitch quando esce GTA.
1: Sì. Sì?
2: E giochiamo insieme. Facciamo la squadra,
1: proprio.
2: Ma ci massacriamo. Io
1: ma l'hai già prenotato tu? Già comprato?
2: Già comprato. Ho comprato quello e mezzo chilo d'erba. Sono già a posto.
1: credo che te lo diano col gioco già insieme.
3: Insieme.
4: Ti faccio una domanda. Gira sulla mia Play 1.
1: No, non gira.
3: Ma
1: sulla
3: credo.
2: Lentino.
4: No, non gira.
2: Lentino.
4: No, è che no. Al Play 2 devo comprare.
2: No, la 5.
1: E invece, ragazzi, attenzione perché in Messico scende in campo il vero Batman. Cioè, blocca i ladri di moto e li lega ai pali della luce. Non so se avete visto le immagini, tutti cioè io lo amo alla follia. Io voglio una roba del genere a Milano. Dovremmo trovare un pazzo che si traveste e va a sgominare
2: le
1: bande.
2: Partiamo dal presupposto che Batman è un cosplay di Zorro.
4: Sì,
2: cioè, è la versione americana di Zorro. Prima c'era Zorro, poi gli hanno messo la maschera un po' diversa e è diventato Batman. Ma
3: quindi
2: non si sono inventati un cazzo.
3: Non è Batman.
1: Però Zorro va a cavallo, è uno sfigato di merda. Beh, questo qui c'ha le armi, le macchine.
2: Capito? È
1: le
2: uno robe. Zorro moderno alla fine. Invece c'ha invece dell'aiutante, c'ha il maggiordomo, ma sempre
4: finché
2: quello.
4: Finché non lo trova il cartello, poi diventa Zola.
1: Sì, sono d'accordo.
4: Diventa formaggio con,
1: te. Con
4: la muffa. Fine.
1: Sono d'accordo con te. Ma ragazzi, attenzione. Ah, a proposito, parentesi, sono stato a Londra poche ore, no? Sono stato, però ho fatto un bel giro con la macchina. Cioè io mi aspettavo i cammelli, mi aspettavo, capito, burca da tutte le... Invece l'ho trovata in super
3: normale,
1: splendida forma.
2: Vedi la differenza tra la realtà e i social.
1: Esatto, allora volevo dar ragione alla Puccioni e a Lisei, cosa che mi costa molto denaro. Però tante volte veniamo influenzati dai social e dai nostri algoritmi che ci mostrano le robe in una maniera un po' distorta.
3: Ci terrorizzano.
1: Ecco. Esatto, perché io l'altro giorno ho postato una roba, ho fatto una storia ringraziando l'Italia, facendo il paragone, uno mi ha scritto: ma io avrei paura adesso a vivere in America. Paura di cosa?
3: Esatto.
1: Perché probabilmente il suo algoritmo gli farà vedere delle robe terrificanti.
3: Terribili dell'America. Certo.
1: Però se tu vivi tutta la vita a Buccinasco e quella è la tua realtà, ti consiglio di non farti soggiogare dalle troiate che purtroppo anch'io subisco. Tutti subiamo.
2: Tutti. E comunque vattene da Bucinasco, che è un posto infame. Cioè.
1: No, però la qualità dell'aria a Bucinasco è perfetta. Non so se hai visto.
2: Sì, cioè, credo. Non c'hanno le macchine, vanno sugli asini. Vanno.
1: Ma vai, che cazzo,
4: è sempre pianura base.
1: Esatto. Però veramente io mi aspettavo Londra sporca.
4: Vabbè, ma scusa, ma hai girato in centro 3 minuti con un elicottero? Cioè, cazzo.
1: No, no, niente elicottero, Mercedes. Cazzo vuoi.
2: Però da una Mercedes tutto è più bello.
4: Credo che anche se giri in piazza. No, in piazza del Duomo.
1: No.
2: Hai mai sentito un cadavere che si lamenta nella città che è
1: no, guarda che ho girato tutta Londra intorno perché dovevamo andare a sto cazzo di festival. Devo dire, pulita, tenuta bene, non c'era.
2: Beh, ragazzi, è una città di 20 milioni di abitanti, esatto. Ci saranno quartieri depressi e quartieri tenuti bene.
3: Esatto, ma come tutto, infatti. Il punto è che se vedi solo quella roba là, pensi che ci sia solo quella roba là, sia qui a Milano.
1: Io mi aspettavo muri sbombolettati, tutto spoglio, invece c'era perfetta.
2: Quello succede solo in Italia.
4: Devo dirti, anche io a Milano, ultimamente sto girando molto per alcune cose, a parte l'altro giorno a un semaforo al parco dove c'era uno che si bucava mentre l'altro si stava facendo radere i capelli.
3: Vabbè, quello.
4: E poi c'era un altro che stava accoltellando un altro mentre nell'altro angolo stavano cagando per terra. Devo dire che il resto della città era ancora peggio. Cioè, proprio.
3: Non è vero.
4: Merda, proprio scandalo.
1: Ma ragazzi, c'è un mondo da scoprire: il mondo dell'omosessualità. Tra l'altro, ha scritto un ascoltatore. Mi dice: parla del Ricchione che durante il Pride ha detto che Salvini lo ciucciava i trans.
4: Sì, ma 20 secondi dopo,
1: piangendo in un video, ha ritrattato.
4: Era forse lo spritz mi ha dato la testa.
3: Ma ragazzi, forse anche tutta questa ricerca di visibilità anche basta.
1: No, capito,
3: video.
1: Però dubito. Cioè,
4: sì, però anche... vedi, a me spiace perché in un avvenimento così importante come il Pride, per una cosa del genere ne esce male una comunità. Perché, cioè, cazzo, sei in una situazione del genere, ma che cazzo ti viene in mente di dire una roba del genere?
3: Ma che cazzo lo tiri fuori solo quello? Perché non racconti tutto il resto? Invece racconta solo quello. Senso? È questo il problema, che ci
1: le
3: si focalizza coi
1: piedi,
3: solamente
1: pompieri.
4: C'è gente coi culi di fuori, vero?
3: Non c'è solo anche quello.
4: Ma
3: comunque
4: sono il primo sostenitore del Pride.
1: Guarda,
4: ma ci vado sempre io.
1: Ma quando mai?
4: Io ti porto sempre al Pride a te, testa di merda.
2: Ma sì, ma perché ti vuole abbandonare lì, Marco?
1: Vuole lui parla di quello di Miami, perché qui c'ha tutto il suo giro, capito?
4: Ah no, vado anche a quello di Milano io.
1: Ma smettila, dai, che sei omofobo di merda.
4: Sì, anche razzista. Odio i bambini, tutto.
1: Ecco, vedi.
4: Evasore fiscale, tutto.
1: Ci colleghiamo con i Mamma 2, la super fica. Non vedo l'ora, però. Andiamo, vai.

0: Crispism. Abbiamo un problema enorme. Devi incredibilmente darmi un supporto morale e strategico. Nonostante ti consideri un cazzo di reietto palla di pelo ignorante e faccia di merda.
1: Oh, sai Skeletor, tu sì che sai come chiedere un supporto a qualcuno facendolo sentire importante.
0: E questo cosa doveva essere del sarcasmo?
1: Vedi tu, mi hai anche dato della faccia di merda. Comunque, al tuo servizio, mio signore. Dimmi cosa succede di così tremendo.
0: Il mega Finocchio, coi poteri arcobaleno ieri, mi ha chiamato per chiedermi di sverginargli una fantomatica fica di dietro che a suo dire si è fatto piantare con la magia dalla maga Piccione.
1: Oh, cazzo.
0: Ha tenuto anche a precisare il particolare raccapricciante che la fica funzionante è disposta sopra il buco del culo, così da avere una cazzo di spina elettrica. Prendi cazzi! Devo immediatamente fermarlo prima che si presenti qui a violentarmi nuovamente!
2: Allora, orco, guardala! Non è la fica di dietro più spettacolare che tu abbia mai visto. Adesso stavo pensando ad una linea di intimo studiata apposta per i possessori di fica di dietro sopra l'ano. Anche se so che per ora sono solo io il fortunello della mia comunità. Presto il doppio buco sarà super cool e tutti lo vorranno. Magari non come la mia, che è praticamente vera, ma almeno con la chirurgia ci saranno centinaia di fiche di dietro in ogni città.
3: Ti prego, copri quell'abominio viscido e paffutello. Non ne posso più di vederla. È una cosa che mi disturba enormemente.
2: Ma come ti permetti? Sei proprio un maniaco. Lo sai che ho già promesso questa piccola vagina stretta stretta e verginella al mio Skelly. Non pensarci nuovamente e smettila di farmi delle avance. Non possiamo giacere assieme, orco. Però, dopo che avrò fatto la mia prima volta con Skelly, potrai farci un giretto anche tu se ti andrà.
3: Madame, io non ho nessuna intenzione di fare proprio un bel niente. A me fa vomitare solo il pensiero di guardarla adesso.
2: Sei proprio una svolazzante troietta. Ma possibile che da me volete tutti la stessa cosa? Ma no. Perché Dio mi ha dato questo fascino super top? Che condanna! Persino tu, che sei un mio servo e anche particolarmente orribile da guardare, sei qui che brami le mie carni.
3: Ma posso farti una domanda? Per caso sei fatto?
2: Se per fatto intendi che sia alterato da una decina di pasticche. Sei cosmopolitan, un tiro di spinello e forse un po' di coca mischiata con la mescalina. Allora la mia risposta è sì. Ma ciò non significa che sia una ragazzo facile per via della caduta delle mie difese, per via dello stato di alterazione. Quindi scordati di entrarmi dentro la mia fica di dietro, l'ho già promessa. Ma nulla mi vieta di darti il resto. Sento che sei particolarmente eccitato.
3: Ma sei stronzo?
2: Sei proprio un furbetto. Sai che non resisto quando mi insulti. Forza, diamoci dentro tribuchi del culo preferito.
3: No, non ci pensare nemmeno. Ti prego, lasciami stare. Vai via, non farlo. No, ci ho messo 2 anni a farmi passare il prolasso e le emorroidi per ogni singolo buco del culo. Fammi uscire immediatamente da qui.
4: Oh. Oh!
2: Sono strafatto, non capisco cosa dici.
4: No!
2: Per il potere di Gayskull!
5: Ma poverino!
4: Era un po' però, eh!
3: No! Levami le mani di dosso!
2: Fist fucking? Ma sei serio? Va bene, dai, proviamo.
3: No, detto.

0: Ma perché? Perché abbiamo storpiato tutto. Noi abbiamo rovinato tutto. Qualsiasi cosa.
1: Solo che quelle cose lì non ha legame. Cioè, Nudo non me lo immagino. Cioè,
2: come fa a mettersi a pecora? Deve svolazzare.
1: No, però lui svolazza. Però ha tre buchi del culo. Quindi non ha legame. Ha le gambe o non le ha?
2: No, non le ha. Non credo.
0: È un fantasmino tipo, non c'ha le gambe. No?
2: Io credo che il corpo sia gassoso, fatta eccezione.
0: Non lo so, mi viene da vomitare. Possiamo andare in pubblicità, per favore?
3: Marco, ci puoi avvisare se ritorni in Italia? Perché nello studio 9, quello dove c'è Pippo, abbiamo installato microcamere e microfoni nascosti per registrare ogni tua incazzatura e sclerata. Ma nelle scorse due settimane non è mai successo.
0: È vero, mai. Vero.
3: Se torni le lasciamo cabalate, altrimenti chiamiamo Gaddia e smontiamo tutto.
0: Va bene. Potrei farvi una sorpresa, chi lo sa.
2: È sempre gradita, amico mio.
0: Amico mio del cuore, quanto mi manchi. Vorrei poter dire lo stesso dell'ombra di merda.
2: Macchia nera, macchia nera. Vabbè, dai, torna nel tuo calamaio.
0: Il tumore dello zoo.
4: Accidenti. Adesso silenzio per favore, grazie.
0: Alzi la mano chi non vede l'ora delle vacanze. Dai che manca pochissimo. E mi raccomando, qualunque sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio. Partite con Carpisa. Cercate un trolley rigido ultra resistente? Scegliete GoTech Plus e GoTech Premium. Materiale brevettato Carpisa GoTech. Ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Per viaggiare con praticità, comfort e affidabilità. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
9: Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Dobbiamo parlare.
18: Lo sapevo.
17: Di questi continui alti e bassi.
18: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
17: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
19: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
22: Sa, sa.

0: il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
1: Rhaenyra sta arrivando.
0: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
2: La regina ha molti draghi.
0: La lotta per il potere sta per cominciare.
1: La loro disfatta è scritta.
0: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: vuole dirlo perché lui è antipatico come la merda.
1: Chi è?
0: Ugel, Ugel, sto DJ. Credo sia brasiliano. Venuto qua se la mena di brutto, fa il figo, però ha fatto un disco bello e mi vuole dirlo. È una delle hit dance di quest'estate. Insomma,
1: sì.
0: Per quelli che hanno buon gusto, non quelli che mettono la musica di merda in discoteca come quello lì con la maglietta nera. Insomma, scherzo.
2: Usciamo
0: amore.
2: Dall'insulto e amore, l'insulto.
0: Amore, ti
1: è
0: voglio bene.
1: Il serpente Uroboros che si morde la coda.
0: Paolo, tu devi capire che quando io ti maltratto è perché ti voglio bene, cioè mi manchi.
2: Mi puoi odiare per piacere tantissimo.
0: Non ho il coraggio di dirtelo. E allora io ti maltratto, capisci? Ma in realtà è sinonimo di amore.
2: Madonna, quanto mi ami. Tumore dello zoo, credo che sia proprio un amore.
1: Un colpo di fulmine.
2: Sì,
0: Beh, scusa, quando tu vai dal dottore e ti fai fare gli esami, le lastre, e vedono quella macchiolina nera, ti dicono, ti guardano e ti dicono.
2: C'è un noise dentro di lei.
0: Esatto.
2: Guarda, se vuole, possiamo curarla.
1: Può solo peggiorare.
0: Allora, hanno risposto un po' di ascoltatori che dicono: sì, però Mazzoli, hai visto 2 minuti di Londra, non puoi giudicarla, hanno ragione,
3: certo.
0: Però mi aspettavo peggio, è ovvio che non vivendoci non posso sapere. Effettivamente anche molti autisti che ci hanno portato in giro mi dicevano è peggiorata molto rispetto agli anni passati, però certo. non è esasperata la situazione.
2: Hai voluto la Brexit?
0: Ho capito.
2: Tienitela.
0: Beh, adesso mi sa che vogliono rientrare comunque, stanno cercando
2: Suca.
0: Di...
2: Penso che a Bruxelles, con i mattoncini Lego gentilmente offerti dalla Danimarca, stiano erigendo un'enorme scritta Suca.
0: Ma va.
2: In tutte le lingue del mondo, anche in Esperanto sotto a Suku tut. Così
0: non
2: per...
0: è vero.
2: Sì,
0: è
2: assolutamente.
0: Vero.
2: Ma sai quanto gliela faranno cagare? Li fanno rientrare, ma sai quanto gliela faranno cagare?
0: Ma io non credo che sia tra l'altro una manovra giusta, però vabbè. Io sono...
2: Meglio così, meglio crepare.
0: Ma io ho un'altra idea. Noi dovremmo uscire invece, noi italiani.
2: Sì. Secondo me l'Italia dovrebbe disgregarci e noi offrirci alla Russia.
0: Esatto, bravo, esatto. Guarda che se noi tornassimo alla lira, iniziassimo ad abbassare il costo della vita, iniziassimo a incentivare le aziende
2: senza materie prime.
0: Ma devono... Dobbiamo ricostruire le industrie, le abbiamo svendute tutte.
2: Non riusciamo a ricostruirle con 200 miliardi di soldi europei, figurati senza.
0: Capito. Problema italiano è la classe politica.
2: Il problema italiano sono gli italiani, non la classe politica.
0: Ma la classe politica rappresenta gli italiani alla fine.
2: Scusa, il problema italiano sono gli italiani, ma negli ultimi 30 anni, perché gli italiani fino al 96 erano la quarta potenza industriale al mondo.
1: L'Italia negli ultimi 1700 anni ha avuto pochissimi momenti di grande slancio, ha avuto il Rinascimento, l'età comunale, il periodo di Genova e Venezia e le repubbliche marinare, poi un momento di assoluto buio, poi ha avuto un grosso momento di rilancio nel secondo dopoguerra, quindi noi abbiamo 1200 anni di buio,
0: 60, 70, 80, 90, cazzo, ragazzi, 40 anni
1: ma
0: di...
1: per il resto siamo stati terzo mondo per tutta la nostra storia, cioè negli ultimi 2000 anni siamo stati terzo mondo.
0: Però,
1: per 1800
0: una volta,
1: anni
0: una volta che tu hai assaggiato, che ne so, hai assaggiato il tartufo bianco, no? Cioè, hai provato il tartufo.
1: Parla di cose che conosce anche Letizia, però, Marco.
0: Scusa.
1: Cazzo.
0: Scusa. Una volta che tu hai assaggiato il tartufo bianco,
1: nero,
0: non riesci più a mangiare la pasta con l'olio di tartufo nero, no?
1: Certo.
0: E dici, che cazzo, no? È tutta un'altra roba. Allora io dico, noi abbiamo assaggiato il benessere qua in Italia, siamo stati bene, abbiamo fatto 40 anni di, diciamo, mediamente benessere per tutti,
1: sviluppo,
0: no? Esatto. Perché non riusciamo a tornare indietro? Non riesco a capire perché vogliamo tutti
1: perché non ci sono più i soldi del piano Marshall.
0: Ho capito, ma facciamoli rientrare, siamo bravi noi, capito?
1: Siamo in buoni rapporti adesso.
0: Appunto.
2: Ma ragazzi, c'è la Russia. Perché?
0: Cazzo, li abbiamo esonerati per un po' di anni, adesso diciamogli: "Dai, venite qua, facciamo la pace, portate un po' di capitale".
2: C'è il Cina,
1: ma quando lo diceva Togliatti, però avete rotto i coglioni.
2: C'è il Cina, Russia, bellissimo.
1: È arrivato un tibetano che sta suonando.
0: Sì, no, il problema è che dobbiamo collegarci con i nuovi turbo boomer, perché in realtà noi siamo dei boomer, dei vecchi di merda, speranzosi in questa grande rinascita italiana che avverrà soltanto quando io verrò nominato re e la Puccioni regina, senza scopare.
1: Ma
0: Puccioni.
1: Di due regni diversi però.
0: Sì. Allora io mi prendo la parte nord, tu ti fai la sud, ok?
4: Va bene, posto, dai, ci sto.
1: Io vado con Letizia, ragazzi, sono stato fine settimana in Sicilia, lo splendore assoluto.
2: Bellissimo.
1: Fa male agli occhi da quanto è bella.
4: Lasciagli il nord.
2: Anche la Puglia, cazzo.
0: Quello che fa piangere.
2: Anche Alghero ieri.
0: Vabbè, ma tu figa sei di casa, cioè sei a chiamare.
2: No, ragazzi, quest'anno l'Italia secondo me darà tanto in ferie a tutti quanti.
1: Se non piove tutto agosto.
2: Ma no,
3: esatto.
0: No, l'ha detto, no.
3: Ragazzi, anche il mio di timore.
1: 40 gradi a giugno, agosto piove tutto il mese.
3: Cosa deve pur succedere.
0: Dai che ci sono i turbo boomer, figa!
4: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer. Quest'oggi non siamo nel disgustoso ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì all'osteria, perché questa volta i Turbo Boomer sono impegnatissimi in un importante cenone dei coscritti.
5: Ma porca troia, quanta gente!
6: Già, tutta gente che ero convinto fosse morta.
7: Tutta gente a cui io ce lo ciucciavo.
5: Già, c'è Feltri, Maramaionchi, Lino Banfi, Totò. Oh, e guarda anche chi c'è, il nonno di Heidi.
6: Ben ritrovati, vecchie merde. È un piacere vedere che non siete ancora morti. Ora, se volete scusarmi, c'è una ragazzina sulla sedia a rotelle che si sta finendo la mia grappa. Quindi mi tocca mandarvi a fanculo e correre a pestarla.
8: Non cambiano mai certe abitudini. Oh, ma guarda che altro c'è. Umberto Smailatura.
9: Uè, vecchi bastardi! Che piacere incontrare qui i potenti!
0: Turbo Boomer! Non gli assomiglia mai.
1: Non è lui.
9: Applausi!
1: Non ci assomiglia per niente.
0: Mai.
7: Chi è? Lui non lo conosco.
8: Ah, giusto, Amanda, tu sei arrivata dopo. Lui era il protagonista di Colpo Grasso, una delle mille Grosso. Scenette fallimentari di Maggioni.
5: E che come al solito è stata cancellata.
9: Esatto! Perché è veramente un coglione!
8: Allora, come stai, vecchio straccio?
9: Un po' incriccato, un po' invecchiato, ma sempre con un grande amore per la fica! Ma avrò pisciato oggi!
5: Ecco. Beh, sì, invecchiati lo siamo tutti, ma rimaniamo sempre splendenti.
8: Però a guardarci, sai cosa trovo inspiegabile? Il fatto che i vecchi sembrino sempre più vecchi.
9: Sì, è vero! I trentenni di oggi sembrano dei finocchietti appena usciti dal liceo! Mentre quelli degli anni Ottanta parevano già pronti per la pensione!
7: Già, guarda Stefano De Martino, ha 36 anni ed è super ciucciabile, mentre Jerry Scotti, a 26 anni, sembrava già essere suo padre. In ogni caso ce l'ho ciucciato, eh?
8: Beh, sicuramente anche il fumare 20 sigarette al giorno ha contribuito, eh?
9: Però quanto cazzo era bello fumare negli anni Ottanta, porca troia! A quei tempi si poteva fumare ovunque! E questo ci ha resi d'acciaio! Applausi!
5: Un tempo avere 30 anni voleva dire mutuo, figli, lavoro usurante, poco benessere, niente psicologo e nessun confine fra vita e lavoro.
8: Il carico di responsabilità adulte invece oggi arriva molto più tardi. Che cazzo, io ho fatto la guerra, questi se le sognano.
9: Ma quale guerra, Gandalf?
8: Io ho combattuto contro le armate di Mordor per la salvezza della Terra di Mezzo.
7: Eccolo che ricomincia coi suoi vaneggiamenti.
8: Ma quali vaneggiamenti? Io ho fatto davvero la guerra.
9: Ma non ci rompere i coglioni! Piuttosto beviamoci un grappino e andiamo a massacrare di botte qualche trentenne! Applausi!
1: Ok, prezzo giusto poi.
10: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
9: Uè! Giolitti della minchia! Vada via il culo anche a te e non rompere il cazzo!
5: Mi piace questo figlio di puttana!
10: E con estrema cattiveria e atavico rancore, i Turbo Boomer addescano un ragazzo a caso.
3: Ma perché?
9: Uè, te, pirletti! Quanti anni hai?
11: Ehi, ma voi siete i potenti?
12: Turbo Boomer!
11: Comunque io ho 32 anni, vivo coi miei genitori perché purtroppo col mio contratto da stagista non posso permettermi nemmeno una stanza e nel frattempo sto finendo un master di comunicazioni. Ora, scusate, sto andando dallo psicologo perché credo di avere un piccolo problema dentro che effettivamente...
9: Ma basta, su! Direi che sei il candidato ideale! Vai, nonno!
5: Prendo la cinghia!
10: Ed insieme al loro nuovo vecchio amico, i Turbo Boomer s'accagnano di cinghiate il ragazzo e poi si spaccano di grappa barricata.
13: La vita è bella, basta avere l'ombrella,
14: e
13: ti ripara la testa. Oggi è un giorno di festa.
5: È proprio bello essere vecchi. E sai che c'è? Vi racconto una barzelletta. No. Cosa sì. fanno i preti illusionisti?
9: Ah, io lo so! Seguono i bambini!
5: Smettila di ridere. In verità la risposta è che fanno sparire Emanuela Orlandi, porco
3: no. No.
9: Applausi!
0: Ma perché?
1: La più bella barzelletta del nonno di sempre. Sì,
0: è vero, la più bella di tutte. Ragazzi, torniamo tra poco e si gioca 342 41 15 105.
14: È arrivato il momento di giocare con noi. Lasciate il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105 e solo chi si comporterà bene si porterà a casa le nostre incredibili cianfrusaglie.
15: Noi siamo lo Zoo.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: L'inflazione sale.

0: scegli per i market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

0: Dai, Butchons.
1: Le coreografie lì.
2: Ma vi lasciate stare.
0: Figa, se era brutto comunque, mamma mia.
1: È una merda.
0: No, vabbè, una merda.
2: Per essere brutto, bello, lui era bravo, basta.
0: Vabbè, ho capito, però io dico, se c'hai un fisico da grillo così, non ti mettere in mutande sul palco, perché...
3: Secondo
0: perché
3: me no? Noi siamo gli ultimi a dover parlare di
2: esatto.
3: fisico.
0: In effetti, in effetti.
3: Non abbiamo neanche la scusa di essere morti.
4: Almeno pensiamo noi.
3: Cioè, nel senso,
4: esatto. Io sono convinto di essere in coma e voi siete la mia del peggiore punizione in vita.
3: Guarda, se fossi fantasma ti staccherei la spina.
0: Cazzo, ho girato una storia bellissima, spero che la faccia, spero che stia ascoltando in questo momento, Lucilla, per il docuzoo, storia di questa tizia molto famosa che è morta in una maniera strana e prima di morire chiamò i suoi parenti dicendo: ho scoperto tutto, siamo dentro Matrix. Ed era sanissima, tra l'altro è morta di non si sa cosa, trovata nella sua autovettura in mezzo al deserto. E spero che la racconti lei, non voglio svelare altro, però è interessante. Cioè,
4: non credo lo farà mai, quindi raccontacela.
0: Cioè, no, non me la ricordo, non mi ricordo il nome. Gliel'ho girato l'altro giorno. Aspetta. Allora,
3: fammi un gesto con le mani, Lucilla. Ti è piaciuta la storia? Stai indicando il simbolo della Mastercard.
4: No, ha fatto,
3: comunque due palline.
4: Ha fatto un cerchio con la mano, vuole colpirci con l'energia
0: che
4: solare.
0: Allora, aspetta, si chiama Erin.
4: Erin quella zoccola.
0: Eh no, così rovino tutto, però. La fai o non la fai, Lucilla?
4: Non la fa.
0: Senti, prima che. Anzi, facciamo entrare Lucilla, che mi interessa il suo parere. C'è sta moda che si chiama bacio bianco, che mi fa sboccare solo al pensiero.
5: Ciao
0: Lucy. Allora, il termine bacio bianco indica l'atto di baciare il partner subito dopo avergli praticato.
3: Ah, la palla di neve.
0: Sta tornando di moda sta roba, ne parlano sui social, eccetera. Stanno facendo le challenge.
5: Ma aspetta, non ho capito, mi ripeti?
0: Quando tu gli fai il bocchino a lui e lui, diciamo, raggiunge l'apice, tu ce l'hai nella tua bocca.
3: Dai, la palla di neve.
0: Prima
4: di trasformarla in proteine essenziali per il tuo corpo, sì. Comunque.
0: E poi limonate insieme.
4: Ma che problemi hai col sesso, Marco?
0: Ma no, nessuno, però fa schifo sta roba.
4: Ma è roba tua, scusa.
0: Ma ho capito, ma che schifo. Ma tu ti mangi le caccole, sono roba tua.
4: No, cioè, scusa, tu mangi le caccole e le unghie dei piedi e non fa schifo.
0: Io mi strappo le unghie dei piedi coi denti, sporche. Ma non le mangio. No,
3: pulite. Dai, ti ciucci i capelli, dai.
0: Ma no.
5: Comunque deve essere una cosa reciproca,
0: In che senso?
5: Nel senso che il sesso orale da entrambe le parti e poi ci si incontra con la bocca.
4: Sì, ma cioè, mentre ti lancia gli scorpioni,
5: sì.
3: Tu gli lanci i capricorni.
4: La ragazza, a meno che non sei molto bravo, non ti lancia niente.
0: Che schifo. Ma perché era di schifo, moda sta roba? Scusa. Ma mi fa schifo. Vabbè.
2: Comunque io non credo che sia una questione di moda. È semplicemente una questione che ogni tanto qualcuno lo racconta e viene fuori qualcosa. Sì. Perché sono quelle robe
0: ci sono
2: che
0: le challenge.
2: Challenge
0: sui social, adesso ne parlano tutti.
3: Ma come funziona la challenge? Cioè.
0: Non lo so, non l'ho capito.
4: Ma scusa,
0: non lo
4: ma Meta ti banna se dici una cosa sbagliata e non ti banna se parli di questo.
0: Sì, questa roba qua mi fa molto ridere. Tipo, c'è Di Pre che bestemmia su Instagram e nessuno gli dice niente. Poi magari posti una roba sul sesso, è bannato perché questo non rientra
3: perché
0: nelle
3: policy.
0: Perché
3: sono le loro cazzo di policy.
0: Ma che cazzo vuol dire?
3: Sono dei cazzo di mamalucchi.
0: Perché gli americani non bestemmiano, perché la bestemmia non esiste in America, quindi per loro non è un reato, capito?
3: No, ma anche perché comunque, cioè, un reato contro la religione è anche sti cazzi. Cioè, nel senso, che ci credi o non ci credi sono affari tuoi. Mentre la sessualità può essere traviata.
0: Ma in Italia se tu bestemmi su una piattaforma, diciamo, italiana, che può essere la radio, la televisione.
4: Dai, proviamo.
0: Dai,
5: Paolo, prova tu.
4: Fatto. Prova tu che sei nuova generazione.
3: Cioè, nel senso, le piattaforme americane si mettono a riparo da possibili contestazioni legali.
0: Sì,
3: ok.
0: Sì,
3: allora,
0: sì,
3: la Chiesa non farà mai causa a Instagram perché Di Pre bestemmia. Se tu dai messaggi fuorvianti, diciamo, per i minori, puoi trovarti un cazzo di tribunale che ti fa una multa miliardaria. Okay?
0: Io fossi il Vaticano, gliela farei una.
3: Ma non puoi, perché comunque vai a dimostrare che sei offeso.
4: No, io se fossi il Vaticano farei un altro social per bestemmiare Meta.
0: Ma basta. Vabbè, quindi Lucilla, Puccioni e Chicca. Voi l'avete mai provata la palla di neve? Eh?
2: Comunque questa non è proprio la palla di neve, cioè nel senso...
4: Oh, l'espertona. Oh,
2: no, è qui praticamente...
3: Facciamo chiarezza.
2: Facciamo sesso orale entrambi, io faccio sesso... Cioè, ma non contemporaneamente, nel senso faccio sesso orale o tu mi fai sesso orale, finisci di fare sesso orale e mi baci subito dopo.
3: Vabbè, è una cosa normale.
2: Che, esatto, cioè che stai un
0: no,
2: po' di...
0: No, non è così, non è così, non è così.
2: Marco, leggi quello che ha mandato, perché è questo, comunque è questa roba qua. La palla di neve invece è quell'altra roba là.
4: Allora, posso dirlo, si chiama secondo e contorno.
6: No. No. La bocca è piena, questa è la mia
2: domanda. No,
0: sì.
2: No, Marco,
0: ma leggi!
2: La palla di neve di Clerks, ok. Qui stiamo parlando del bacio bianco. Praticamente io ti faccio un pratico sesso
0: dopo
2: orale.
0: Dopo avergli praticato sesso orale e prima di pulirsi, quando sulla bocca sono ancora presenti tracce di
2: dentro.
0: Fluidi.
2: Certo, vabbè, ti ho fatto,
3: è la palla di pelo allora, non la palla di neve.
4: Secondo e contorno, se dopo il pesce ci sono le verdure, no?
2: Se tu mi hai baciato là, diciamo che non è che sei proprio, capito? O c'hai un tovagliolo e ti pulisci per bene, ti fai lavare i denti, altrimenti saprai ancora un po' di me. Poi mi baci,
4: ma noi ci facciamo anche le posate a 50 anni.
2: Sì, scambiare il sapore in questo senso. You
0: vabbè, sì o no? Sì o no?
2: Certo.
5: Sì.
0: Ok, ok. No, certo.
3: Ancora stamattina, ero lì dalla macchina del caffè.
0: Non mi sono ancora pulita, senti, guarda. Allora, attenzione, tra esattamente 22 secondi giochiamo al Cielo Manca e abbiamo in attesa Giovanni da Napoli. Vai Pipuzzo!
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: un po' di cultura. Cultura.
1: Lucy!
2: Ciao di nuovo.
1: Ciao Lucy, allora stavo leggendo che...
2: Lo sai che Palmieri mi fa gli scherzi perché io ho il monitorino della regia, non di quello che sentite voi. Quindi lui mi manda sotto delle cose. Una cosa simpatica che fa è andare indietro nel tempo e quindi rimandare quello che voi stavate dicendo 2 secondi fa. Perciò tipo sulla sigla io non so quando devo entrare con PPP. Non è un dramma, è un problema.
3: A livello tecnico ascolto la FM per vedere se tutti i livelli sono perfetti.
1: Comunque uno scrive che il Masseo su Twitch bestemmia pure in diretta davanti a migliaia di persone, nessuno fa niente. Credo che su Twitch la bestemmia non sia vietata.
4: Ma la mia domanda è:
2: anche su Instagram,
4: perché uno dovrebbe fare qualcosa? Cioè, cos'è che puoi fare?
1: Non lo so. Allora,
4: cioè,
1: perché se io
4: bestemmio?
1: Io bestemmio adesso, però sì.
5: Sì, ma solo se bestemmi Dio.
1: In che senso?
6: Meno male, cominciamo, dai.
2: Vai. Beh, c'è uno che fa degli anagrammi e fa proprio quello. Cioè,
1: vabbè,
2: proprio
1: possiamo evitare. Cioè,
2: io direi. Okay.
1: Infatti, non vorrei sfidare la fortuna.
6: Ma tanto, Marco, sono tutti al mare, non ci ascolta nessuno a Mediaset, figurati.
1: Ma smetti, allora, Giovanna, buongiorno da Napoli, come stai?
7: Finalmente!
4: Quando è il tuo turno arrivi, no?
6: Il mio portafoglio, dov'è il mio portafoglio?
7: Ti sto contattando, ma che palle!
2: Che palle!
1: Senti, Giovanna, cosa fai in quel di Napoli?
7: Io tatuo.
1: Tatui?
7: Uno studio a Napoli, o meglio, Castellammare di Stabia.
1: Bello! Senti, allora io dovrei finire un paio di tatuaggi. Se per caso quest'estate mi gira il culo e vengo a Napoli, me li fai gratis?
7: Se ti gira il culo no, paghi lo stesso.
2: Brava!
4: Forza! Adorabile!
2: Brava! Vai Giovanni!
7: Ma va!
1: Affanculo. Spero che perdi, Ti lascio nelle mani di un'altra stronza di me.
2: Sei una grande Giovanna. Cercherò di farti vincere, dai.
1: Pezza di merda.
2: Allora, Giovanna, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate da noi. Per vincere il mitico orologio Fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte.
7: Va benissimo.
2: Il cervello dello struzzo è più piccolo di un suo occhio.
7: Manca.
2: Invece sì, ha gli occhi molto grandi e il cervello molto piccolo.
1: Come godo merda.
2: Stai calma.
7: No, non mi piace.
2: Stai calma. Un convegno sulle strategie da adottare per le ondate di calore annullato per un'ondata di calore.
7: Cielo
2: è successo a Londra qualche giorno fa. Le figurine Panini si chiamano così perché all'inizio si trovavano nell'incarto dei tramezzini.
7: Manca,
2: si chiama Panini per via dei fondatori, cioè i fratelli Panini.
4: Fratelli sandwich.
2: Sì. Le ferie retribuite sono un diritto sancito dalla Costituzione.
7: Ah, Gesù. Cielo?
2: Sì, dall'articolo 36, amen. Il vero nome di Sal da Vinci è Salvatore Michael Sorrentino.
7: Manca.
2: E invece sì, è il suo vero nome.
1: Godo.
4: Ma nemmeno la cultura.
1: Godo.
2: Infatti.
1: Mica se devi perdere, oh mamma mia.
7: Oh, ma che cavolo.
2: Pippo Palmieri possiede una statua di se stesso scala 1:1.
7: Cielo.
2: No.
1: Ma secondo te? Ma secondo te?
5: Bene, megalomane,
7: però. Io lo farei.
2: Potrebbe, Pippo. La ailurofobia è la paura di tutto ciò che vola.
7: Manca
2: è la paura dei gatti, dal greco ailuros, gatto. Se mangi la cacca muori.
7: Manca,
2: sì, non ha per forza, però è molto pericoloso.
1: Gianni è ancora vivo e vegeto, scusami.
2: Attenzione, ti manca una sola risposta esatta.
7: Vai.
2: La parte posteriore del ginocchio si chiama ascella del ginocchio.
7: Manca
2: e
1: bravissima,
2: vai!
1: Bastarda!
6: Spicy!
1: Merda! Allora, Giovanna, ti porti a casa un orologio prestigioso della Fumagazzi che spero ti rubino
7: che
1: subito.
7: Bello.
1: Cioè, proprio appena te lo metti al polso, devi farti un giro in centro a Napoli, bam, te lo inculano proprio.
7: Me lo rubano in un attimo, sicuro.
1: Bellissimo.
7: Grazie ragazzi.
1: Ciao tesoro, buona giornata.
7: È stato un piacere.
1: Ciao.
6: No. Ciao.

0: Ciao Lucy, grazie mille, ciao. Senti, dobbiamo collegarci velocemente con Mamma Rai. Sapete, sì, abbiamo creato questa trade union con l'azienda dello Stato che fa informazione. Pensate che loro hanno una rete di frequenze che coprono tutta l'Italia in isofrequenza, tra l'altro. Quindi pensa che spreco, non l'ascolta nessuno,
1: mai,
0: ma neanche chi la fa l'ascolta, anche perché ormai ha il navigatore, eccetera. E quindi questi coprono tutta la nazione, tutti i tratti autostradali, senza motivo.
1: Cioè, tra l'altro, chi la fa? La fa per caso. Cioè, sì, non so se siete mai stati a Isoradio, c'è un corridoio e in fondo a questo corridoio c'è una porta con scritto Isoradio perché la I si è cancellata. Cartello vecchio.
2: Tu entri, ti inventi.
1: Chiunque entra trova un foglio lì appoggiato, apre
0: e legge a caso,
1: Ronco, Bilaccio, Barberino del Mugello, brutto, brutta strada, e chiude, basta, capito? Cioè, è un po' casuale.
0: Sì, sì, sì. Divertimento. Credo che la sede sia in un autogrill, tra l'altro. Cioè,
1: che si sposta, però.
0: Esatto.
2: Così sarebbe più credibile in un track, effettivamente.
0: Sarebbe figo, però, infatti, cioè, in un autogrill tu vai a pisciare, vedi che c'è uno studio. Studio, entri, leggi il foglio che compare sul monitor e basta.
2: Un black hole in un bagno con un cazzo.
0: Che cazzo ha detto lo scemo?
1: Ho capito. Solo black hole.
2: Niente, vuol dire una cosa volgarissima, non lo voglio dire.
0: Non sei molto simpatico.
2: Lo so, sono un cancro oggi. Il tumore dello zoo.
0: L'hai detto tu.
3: Non te la sei neanche presa un pochino.
2: Non so, sei paragonato a una malattia mortale.
0: Madonna,
1: non si muore più di
0: infatti sono le cure adesso.
3: Ma tanto lo zoo prima o poi morirà.
0: Sì, ma tua madre,
1: sì, ma speriamo non per una metastasi, cioè, dire. Speriamo di morire nel nostro letto con delle ciabatte
3: puffose. Muore lo zoo, il programma.
0: Ma perché deve morire? Scusa, ma muori tu, ma vai a fare in culo.
3: Ma io

0: Si è offesino il bambinino, si è offesino.
1: Ma non ho detto niente, stavo giocando alla Letizia.
0: No, sei cattivo, sei una brutta persona.
1: Ah, io sono una brutta persona, mi hai chiamato cancro, vedi tu.
2: L'hai proprio ferita, vabbè, questo giro.
0: Madonna,
1: il tumore dello zoo l'hai chiamato.
2: L'hai ferita con l'obiettivo di ferirla.
1: A chi? A me. Perché ho detto Puccioni. Che chiude i programmi.
3: Io non chiudo i programmi.
0: Lei li sostiene, il giorno che se ne va muoiono naturalmente.
2: Lei è il contrario di Herbert Ballerina, lui era l'usciere, lei invece è il chiusino.
3: Esatto.
0: Vabbè, possiamo collegarci con Isoradio, andiamo avanti. Certo. Augurarci tumori, scusa, non ho capito. No, non lo so io. Andiamo, vai Pippo.
4: Ore 14.
5: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero.
0: Ma a
5: noi servono i soldi per le barche a vela.
2: Certo.

0: denti.
1: Un saluto funebre dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sugli scapputtamenti di questo meraviglioso e afoso pomeriggio di prima estate.
2: Traffico e funerali.
1: Traffico completamente bloccato sulla A59 fra Cascina Moccola e lo svincolo per Tre Cappelle, dove un furgoncino che trasportava i pagliacciosi abiti indossati dalla Premier Meloni ai summit internazionali ha invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi contro l'auto guidata da un monco non vedente che poi è risultato essere il parrucchiere della Schlein. Soltanto due morti, ma che morti! E noi li festeggiamo con una bella canzoncina dai toni leggeri.
2: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: sempre dono il sangue.
1: Ma no!
0: Al posto di mia cugina.
2: Iso Radio, la radio che non ascolta nemmeno il direttore artistico, ma che paghi tu.
1: Tu.
2: Abbiamo un velocissimo aggiornamento, un nuovo inviato sulle strade italiane. Ci colleghiamo con Goffredo Portalagonna per un rapido aggiornamento sulla situazione delle principali arterie italiane.
3: Il traffico visto dai veneti.
4: Lacerato, spanato sotto un salice piangente. Fustigato, cane. Che cazzo di caldo c'è, cane? Mi sto scuoiando, porco. Con un bastardo animale, cane. Si incolla, bastardo, oggi. Danza dell'acqua, cane, un po' di fresco.
3: La conta delle sacche.
2: Beh, grazie Goffredo e benvenuto nella grande famiglia delle persone mantenute dallo Stato.

0: Abbiamo una bellissima canzone, adesso torniamo a ballare. Lui è Luciano Segatopi con Inchiodando si impara.
1: Inchiodando si impara.
2: No, Luciano, no.

altri aggiornamenti stupendi dal traffico, un'ultima ora ci giunge dalla statale dei Foruncoli tra Gallina Vanitosa e Borgo San Coglione, dove il caldo ci regala gli 85 morti che stavamo tanto aspettando. Questo dopo che un camionista di una manciata di quintali ha perso i sensi mentre viaggiava a 280 km orari sulla corsia di emergenza, dove c'era un poco d'ombra, uscendo di strada e andando a falciare decine e decine di belle contadinotte in grembiule che lavoravano i campi a 90 con le tette a penzoloni. E con il conforto di questa bella notizia nel petto, torniamo in pista con una canzone estiva e molto rinfrescante.

0: Siamo quasi giunti al termine di questo appuntamento, sì. Ma mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato.
1: Riso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Longobardo, claustrofobico il culo di c***o, isotopo radiativo, cancaro, straturbo vigliacca la mancati Gucci, mancati, a te metti in vetrina dei bossette da 4.000 euro, ma impiccate porco, ma impiccate al manco cavi i prezzi, che a baena piena di merda de tomare. Quindi è normale che la gente a scioppa, che sia buon moltiplicare pane e pesci, non è un cazzo di nessuno. È l'unico coglione che era buon di farlo. Per tre cazzi di ciodi, le ciapà e il gaberto la grotta può anche scappare. E chi cazzo ha più rivisto? Sto cazzo, ne ho più visto nessuno, né chi che crede in lui, né tanto meno chi che non crede. Perché da allora il pianeta le sempre sta infestato da tutti i tipi di guerre, da tutti i tipi di malattie, carestie e porche varie.
3: Ecco. Una teoria interessante.
4: È una
5: alla
4: teoria
5: fine
4: interessante.
5: Quadra,
4: sì,
5: quadra,
3: sì, sì, sì, sì. Se non scappava, dice lui, magari il mondo rimaneva un posto migliore.
4: Per essere che ci ha salvato, non è andata benissimo. Poi magari andava peggio.
6: Non è che è scappato, però.
3: Cioè, sì, è scappato.
6: No, no, lo hanno ucciso.
3: No, poi quello è l'uomo ragno.
7: Ragazzi, un momento di raccoglimento per un elemento dello zoo.
6: Chi è?
7: Guardate la faccia di Pippo. Fino a poche ore fa era raggiante su un palco ad Alghero, festa meravigliosa organizzata da Antonio e il mitico onorevole Valdo. E come avete visto dai social, ha passato tutto il pomeriggio di ieri a bordo di una Cadillac Cabrio degli anni 60 di Nunzio. E adesso è tornato alla triste realtà. Paolo, aiutalo per favore. Portalo al lago sulla tua barca a fare aperitivo a base di champagne.
4: Lo apprezzo, amico.
3: Quella è una bella esperienza, devo dire. Infatti,
4: saluto
3: un po'...
4: gli amici del Sas Bay. Che...
3: Senti, mi scusi, signor Cancro, volevo sapere.
4: Basta.
3: Quando esce Zotify? Perché gli
4: Zotify,
3: ascoltatori.
4: Zotify, abbiamo avuto un rallentamento. Doveva uscire oggi, però abbiamo avuto un rallentamento perché Apple, giustamente, siccome ci sono di mezzo i soldi, quindi gli abbonamenti, dice: vediamo che non sia una truffa. E noi, no, cazzo.
5: E lo è, tra l'altro. Ma
3: te lo spiego io. Hai messo la faccia di Johnny come rappresentante dell'app?
4: No, lì sarebbe già prima in classifica. Comunque a giorni, tra domani e dopodomani usciamo.
3: Va bene, perfetto. Zotify, scritto come si dice, Zotify, nel senso zo che si punge, si fa, insomma. Zotify, Apple Store, Google Play e tua
4: e
3: madre
4: via che
3: puttana.
4: Spacchiamo il mondo, cazzo!
8: E adesso silenzio, grazie.
3: E ora prendiamoci una pausa caffè insieme con Caffè Motta, naturalmente, perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere, e quando si parla di caffè ognuno, si sa, deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremmo suggerirvi il cremoso o magari l'espresso Napoli. Se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
18: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
19: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su syscom.eu.
22: Vieni da MD per una qualità top.
23: Senza spendere una fortuna, Antonella.
24: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
25: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
26: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
27: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
28: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
27: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
29: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
30: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
31: Ok, e quindi?
30: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
31: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
30: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
32: MG. Find your more.
33: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
34: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105, il

0: Cioè hanno fatto il sito per i barboni come te, hai visto?
1: No.
0: Cioè puoi comprare senza comprare.
1: Esatto.
0: Scoppia il boom dei dopamine sites.
1: Vabbè.
0: È una nuova dipendenza da simulazione. Cioè tu vai su questo sito, ordini su un menu stellato tutta la roba da mangiare, vedi anche il rider che te la sta portando, ma in realtà non ti porta niente, cioè è tutto finto.
1: Io faccio così, riempio i carrelli di qualunque cosa e poi però ci penso e dico no vabbè, lascia fare.
0: Vabbè, allora facciamo un esperimento, tutti su Amazon, vai tutti, aprite l'app, andate sul carrello e ditemi quant'è il totale delle robe che avete messo nel carrello.
2: Vabbè, ma io ci avrò 16 euro.
1: No, vai, mi sa che l'ho svuotato da poco perché era frustrante. Aspetta.
0: Paolo, no, io sono curioso. Paolo, vai.
3: Le ho comprate.
2: Ma i vestitini sexy per la moglie contano.
1: Cose.
0: Vediamo quanto c'hai. Dai, Puccioni, tocca a te.
1: 25 più 141, sì, c'ho.
0: Sei pronta? Sei pronta? Vuoi il mio?
1: Vai.
0: 7.712 dollari.
1: Vabbè, ma allora io sono una dilettante.
0: Cioè, guarda, 7.712.
1: Ma
3: no, scusa, puoi fare il calcolo di quello che hai speso nell'ultimo periodo.
0: Ah, quello come si fa? Aspetta,
2: come si fa?
0: Allora,
2: come si fa?
0: Orders, ordini forse?
2: I miei ordini. Account.
0: Non lo trovo,
3: Cazzo, chiamiamolo da sempre, aspetta.
0: Io
2: compro solo due cose su Amazon: il profumo e le fasce per giocare a pallone.
0: Allora, tinta per la barba, c'è cioè a manetta proprio. Poi cavini, cavetti, testosterone. Cosa cazzo ho preso?
3: Dove si vede?
1: Cosa? Carrello?
3: No, devo capire dove.
1: I miei ordini ci sono.
0: Miei ordini, sì.
2: Ci sono due cose.
0: Che tristezza che siete.
2: Il profumo e le bande elastiche per le
0: caviglie. Ma quanto hai speso? Cioè, riesci a...
2: Nel carrello ho 104,71 euro di roba da comprare.
0: Ok.
2: Però non so perché sono...
3: Hai uno scolapasta.
2: Tovaglie di plastica. Idea Station Neo ciotole plastica 6x16. Palloncini compreranno metallici.
3: Wow.
1: Metallici.
2: Mi dà l'idea che mia figlia abbia comprato sul mio Amazon.
0: Hai capito?
2: Sì, perché di solito
3: non questa sorpresa per te, poi tra qualche
2: esatto. Che però ho fatto gli anni 2 mesi fa.
1: Io ho una piastra per acconciature e le padelle per le crepes.
0: Che tristezza.
1: Abbastanza.
0: Allora, io ho la crema per i coglioni, per deodorare i coglioni, li abbiamo comprate insieme. Poi delle schede audio, cavi, casse, switch, cavi, tinta per la barba.
1: Ma questo è il carrello o quello che hai comprato?
0: No, questo è quello che ho comprato. Spine per il muro, tergicristalli, tende per coprire il sole, tinta per la barba. È tutta tinta per la barba.
1: La bevi la tinta per la barba?
2: Io se vuoi c'ho Cucu Panda, sexy tea indietro per i Zoma Slip Donna Tanga Cotone Elastico Mu.
0: Cazzo,
3: e non ce ne fate ancora vedere.
1: Accidenti.
2: Salva per dopo,
0: non l'ho ancora. Quella è tua figlia, scusa.
2: No, questo mi sa che sono io.
3: È vero, il salva per dopo è quello interessante. Attenzione.
2: Mi sa che sono io che ho detto li regalo.
3: E sono quelle cose
2: moglie.
3: Che vorresti comprare, ma non le compri.
2: No, perché
0: salva
2: poi non
0: per
2: se
0: dopo. Cazzo, è tanta roba. C'è una lista lunghissima.
3: Ho il 3G in questo momento.
0: Addirittura in radio.
2: No, io regalo i per i Zoma a mia moglie.
0: Però vedi, attenzione, in tempi non sospetti ho messo nel carrello il cesso, quello che ti pulisce il culo col bidet, quello automatico.
1: Allora, è il momento di acquistarlo, adesso che l'hai provato.
0: Ne ho trovato uno cinese, 899 euro, un po' tantino, insomma.
2: C'è il motore però,
0: Ho capito, però mica 800 euro per farmi sparare acqua nel culo.
1: Però non ti pensi più,
0: Gli do 20 dollari al giardiniere e dico di venire con la canna e vaffanculo,
3: scusa. Dei cubani per 500 lo fanno tutti i giorni.
0: Infatti. Poi non so che cazzo ma che cazzo ho messo nel carrello? Resina per fare i muri.
3: Quello è il momento di tragedia che volevamo scatenare.
0: Ah, è vero, eravamo io e te lì.
3: Invece,
0: attenzione, se avete in mente di fare il sesso a tre, un bel triangolone, la chicca, quella perversa maledetta, oggi ci ha pubblicato sul report il triangolo Vorreste provare a fare sesso a tre, ma non sapete cosa fare e come provare?
3: Succhiare.
0: Dovete sapere che ogni gioco ha le sue regole e i suoi lati negativi. Ecco i 9 consigli forniti da sessuologi ed esperti.
2: Sentiamo.
0: Vanno bene i sex toys, ma cosa vuol dire esattamente essere rispettosi? Quindi le regole sono: 1. essere sicuri, quindi prima di iniziare, tutti i partecipanti devono essere certi al 100% di voler provare questo tipo di esperienza. Io aggiungerei anche un esamino del sangue, magari.
2: Anche perché quando fai marcia indietro poi è pericoloso, perché puoi essere tamponato.
1: Esatto. Non ripensamenti, quindi.
0: Poi, evitare l'egoismo. Non si è più in due, le attenzioni vengono condivise e non si può essere gelosi.
1: Okay?
2: Vabbè, io mi sdraio poi.
0: Però, aspetta, scusa, specifichiamo. Stiamo parlando di un rapporto due donne e un uomo?
2: È uguale,
0: due...
2: Marco, uguale, uguale. Io mi sdraio comunque.
0: No, che senso,
2: io sto sdraiato, poi ragazzi, arrangiate.
0: Attenzione, Fabio, qui questo punto è per te.
2: Okay.
0: Moderare l'uso dell'alcol. Bere alcolici può aiutare a superare le inibizioni, ma a quantità esagerata possono influire negativamente sulla vostra prestazione
2: sessuale.
0: Ma io
2: non ho inibizioni. Cioè, io bevo dopo.
0: Ma tu,
2: per superare la vergogna.
0: Ti faccio una domanda. Ma faresti scopare tua moglie da uno anche? Cioè, a tre nel senso due uomini?
2: Mi dispiacerebbe per lui. No, perché mia moglie è un trattore, lo distrugge.
3: Mia moglie è un trattore.
0: Concordare le precauzioni prima di iniziare. I tre partecipanti devono trovare un accordo preciso sulle precauzioni da prendere.
3: Tu chiudi la finestra, tu chiudi la porta,
2: tu guarda,
3: spegnete i telefoni.
0: Okay. Prestare attenzione ai sentimenti. Dal sesso selvaggio, duro e puro, possono nascere anche sentimenti. Sesto, rilassarsi e divertirsi. Verificare la compatibilità prima di iniziare. Dice, ebbene, dov'è?
3: È facile.
1: Cercare di capire se i gusti sessuali di tutti i partecipanti sono compatibili.
2: Allora, io di solito faccio sputare lui su questa cartina di tornasole. Se viene azzurro, siamo compatibili. Giallo, no.
0: Utilizzare sex toys per rendere il sesso a tre più piacevole, dinamico e inclusivo. Non esitate a ricorrere a questi strumenti. Non c'è niente di peggio nel vedere uno dei tre partecipanti con le mani in mano per troppo tempo.
1: Gira pollici.
2: Ma ce n'è di cose da fare.
3: Voglio dire, buchi ce ne sono tanti.
1: È l'ultimo, l'ultimo.
0: Essere rispettosi è l'ultimo punto. Ognuno ha i propri gusti e in ogni momento può rifiutarsi di fare qualcosa che non desidera.
3: Beh, dipende da quanto paghi.
0: Ho capito. Ma sai quanto pagherei, Paolo, per vedere te, tua moglie e non so, tipo...
3: È un dodo.
2: È il Celli.
0: No, è il Celli. È il Celli, bravo.
2: Il buon Celli.
0: Ma che bello.
3: Buona stellina, lasciamo stare il Celli.
0: Però sai che secondo me il Celli invece si arrapa e te lo punta al culo? È proprio peso.
2: Stiamo degenerando.
0: Sì.
2: È un bravo ragazzo, non coinvolgiamolo.
0: No, ma nel senso, una volta che sei lì, ragazzi, se cioè, quel che succede, succede.
2: Vabbè, sì, se la luce è spenta, poi è anche più facile.
3: In che senso?
2: No, dico che con la luce accesa ti viene lo scrupolo. Quando la luce è spenta...
0: Il Celli, Paolo, il Celli che ha queste belle orecchie un po' a sventola, che lo puoi usare come maniglia, bellissimo.
3: Cazzo. È alto, è due metri, cioè una
1: è
3: metri
1: alto, è alto,
3: è
1: alto.
3: È lunga come una gamba il Celli.
2: Alto poi, alto. Va rispettato
3: è
2: perché
3: alto,
2: alto. È un palmo più ciula di me.
0: Sì. Dai, ci colleghiamo con il Cantazzo di Sallavinci. Andiamo, vai.

0: Parte la sfida musicale.
1: Pronto?
0: Cantiamo insieme.
2: È cominciato.
0: Sei stata bravissima.
3: No. Pronto? Così.
2: Con la mano sul petto.
3: Con la mano sul cazzo, io te lo metto a pecorì.
4: No.
2: Saremo io. Saremo io e te per sempre.
3: Ah, sì.
2: Senza te.
3: E ti accusi e gula chi te mor.
5: Bello.
3: Lei.
2: Saremo io e te per sempre.
3: Chi sei?
2: Legati per la vita che...
3: Ma chi? C'è porco?
0: Cantiamo insieme.
3: Cantiamo?
0: Cantiamo insieme.
3: Ma che cosa devi cantare?
0: Non te la ricordi?
3: Ma che...
2: Con la mano sul petto io te lo prometto.
3: Ma guarda la... Ma chi sei? Ma che cosa il numero?
2: Davanti a Dio.
3: Ma che c'è davanti a Dio?
2: Saremo io e te da qui. Vai. Sarà per Vai. Sempre sì.
3: Vai. Vai.
0: Bravissimo.
3: Vai.
0: Bravissimo.
3: Vai.
2: Sarà per sempre sì. Sarà per sempre sì.
0: Mamma mia, che pena.
3: Bastala.
0: Sto per vomitare.
3: Bastardo.
0: Dai che ce la puoi fare.
3: Ma che sei, porca la
2: mano. Con la mano sul petto io te lo...
3: Prata.
0: Vai merda.
3: No. Vai, dove devo andare?
2: Davanti a Dio.
3: Vedi, porco. Hai già che stanza parlando.
2: Io che per te ero solo un uomo sconosciuto.
3: Perché? Ma chi

0: Cantiamo insieme. Cantiamo insieme. Cantiamo insieme. Bravissimo.
1: Da qui
2: ma vai a pagare,
1: sarà per sempre sì.
2: Porca di
0: sei stato incredibile.
3: Oddio.
0: Adesso viene il bello. Andiamo a far cantare l'amica di Wender. Sì, proprio lei. La vecchia maledetta spara cancri. Sigla. No.

0: Pronto?
1: Cantiamo insieme.
2: E si accenderà la musica e qui ti aspetterò. Il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre.
1: Non te la ricordi?
2: Senza te non vale niente, non ha senso vivere.
3: Sta caricando i cancri.
0: Sì che la ricordo, non sono biasima, come che te me crede?
1: Brava maledetta vecchia spara cancri.
0: Cosa?
3: Cosa?
0: Cosa? Che te vengano, ma tanto cancro, maledetto, schifoso, maledetto, male da un cancro, dico il cazzo di merda che t'hai nelle gambe, schifoso.
2: Sarà per sempre sì.
3: Io due esamini glieli farei fare a Wender, sì, comunque perché cioè così giusto per controllare, mamma
4: si
3: mia
4: sa mai, Davide.
3: Si sa mai se queste persone hanno i poteri, è una roba. Vabbè bambini, ci risentiamo domani dalle 2 alle 4, grazie a tutti, è stato bello tranne uno, ma è così, la vita va così,
4: ma no.
3: È antipatichino oggi, non so,
4: ma no, vabbè, ma è lunedì, ma non
3: so. Lo so, è una brutta persona proprio.
5: Ma non è vabbè. Vero!
4: Lo so, Palmiro è così, lo sai quando rientra negli Stati Uniti.
3: Quando rientro io, quando arrivi tu, quando sono lì, fatti due domande.
4: Devo farmi una chemio da solo.
5: Dai, a domani.
4: Chemiare il programma.
5: Ciao.
6: 105 Summer Festival.
7: 105 Summer Festival.
6: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
7: 105 Summer Festival.
6: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
7: I migliori artisti. Artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
6: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
7: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
6: 105 Summer Festival.
7: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
6: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale, lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
21: Internet veloce!
20: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
23: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
24: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
23: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
24: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
23: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
24: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
23: Solo
24: con Radio 105.

0: Oh yeah!
1: Oh yeah! D'Arieti!
0: Buongiorno Fabiolina!
1: Che ore sono?
0: Te lo dico subito, no, non posso perché non ho l'orologio. 16 un minuto,
1: bravo,
0: bene?
1: Bravo, ma bravo, bravo!
0: Bene.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: It's showtime! Music and
1: Cars! Showtime! 105 Music and Cars torna per una nuova settimana!
2: Buongiorno.
1: Insieme, buongiorno, sì. Caro Darietto.
2: Buongiorno, mia cara Fabiola, come stai?
1: Allora, io sto bene. Adesso sì. Un po' caldatini, perché purtroppo, insomma, c'è stato un piccolo problema
2: qualche
1: che stanno,
2: piccolo, sì.
1: Insomma, risolvendo, però tutto bene, tutto bene.
2: Sì.
1: Allora, io prima di parlare con te e farti delle domande e ascoltare soprattutto le risposte, volevo
2: certo.
1: salutare la nostra Pinnetta.
2: Okay.
1: Buongiorno la Pinnetta.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a Claudia al centralino.
2: Dai Pivati, di
1: Claudia, perché Claudia l'abbiamo salutata venerdì,
3: certo.
1: per tutta la settimana,
3: certo. sì,
1: però la
3: sì.
1: zia torna domani e quindi oggi
3: mi sembra giusto.
2: Però questo weekend la zia, che io sappia,
1: sì.
2: ha lavorato per la radio.
1: Ha lavorato?
3: Ha già fatto due giorni, Dario.
1: Sì, esatto, esatto.
2: Ah beh, certo, c'è il lunedì di stacco.
1: Sì. Però, sì, insomma, sì. domani ci ha promesso di essere qua in, insomma, in studio.
2: In studio.
1: Caro
2: okay.
1: Pivati, come stai? Aspetta!
3: Attenzione, sta nevicando nello studio.
2: Bello, mi piace la neve a luglio quasi. Bene, ci siamo, Fabi, tutto a posto?
3: Sembra uno scherzo. Giuro che non era organizzato, Fabio.
1: No, ragazzi. No, scusate. Ma no. Senti, facciamo una cosa. Mandiamo
2: sì.
1: un disco e torniamo tra pochissimo, dai.
2: Dai,
1: attimo,
2: va bene,
1: un attimo.
2: Va bene.
1: Tra poco,
2: vai,
1: tra poco.
2: Vai.

0: guarda, devo dire più paranoia del flamenco in questo momento. Buongiorno e ben ritrovati. Da
1: Buongiorno.
0: Dietro siamo tornati. Siamo
1: Buongiorno.
0: Tornati. Intanto la sigla vale per tutto, quindi prego Pivaz. Grazie.
2: 105.
3: Sì, perché è condivisa, è condivisa.
2: Allora. La disgrazia.
4: Allora, sei un grande.
0: Ecco, grazie, allora, grazie. Intanto buongiorno Pivati, perché l'abbiamo un attimo.
5: Ciao.
3: Ti abbiamo messo in stand-by.
5: Testimone di un lunedì incredibile.
3: Bello, vero?
0: Incredibile.
3: Un super lunedì, ragazzi.
0: Incredibile, incredibile.
3: Sì. Di allora, una settimana importante, tra l'altro.
0: Di una settimana importante, sì. Infatti poi lo ricorderemo perché non ne abbiamo più parlato. Adesso, insomma, c'è Moreno da Rovigo, che è un ascoltatore, che ha scritto: è l'ultimo giorno, è l'ultimo lunedì di diretta. Ma dopo, insomma, lo ricordiamo perché, insomma, ne abbiamo parlato poco settimana scorsa di quello che accadrà. Però intanto, scusami Darietto, allora,
3: dimmi tutto.
0: Noi ti abbiamo lasciato venerdì scorso.
3: Sì.
0: In Puglia, perché stavi seguendo ovviamente quello che è poi Battiti Live, quindi insomma tutte le interviste agli artisti
3: e tutti i contenuti che poi vedrete sui social.
0: Esatto. Cosa è successo questa mattina?
3: Allora, l'avevamo già detto che io oggi e anche domani avrei dovuto trasmettere non più dalla Puglia ma dalla Sicilia, perché io sarei dovuto essere in questo momento in una stanza di un resort a Catania. Perché avrei dovuto partecipare a un matrimonio da qui a poche ore, giusto?
0: Esatto.
3: Bene. Che cosa succede? Succede che ieri c'è stata la chiusura appunto della registrazione di Battiti, di Battiti Live, e quindi abbiamo fatto festa tutti insieme fino a notte fonda. Io poi avevo un volo alle 6.30 questa mattina.
0: Da dove?
3: Allora, il volo era scritto sul biglietto da Bri a FCO, cioè Fiumicino, per poi andare su Catania. Tutto chiaro, no? Quel Bri lì mi ha un attimo tratto in inganno ed era tutta la settimana che io continuavo a dire: caspita, io parto da Brindisi, parto da Brindisi, parto da Brindisi. E nessuno che ha tentato in qualche modo di farmi desistere da questa cosa. Per cui io l'ho detto con massima sicumera.
0: Sì, certo.
3: Stamattina alle 4 mi vengono a prendere per accompagnarmi all'aeroporto. E io dico: allora andiamo a Brindisi, in condizioni anche un po' pietose, perché insomma io sono vestito così, tra l'altro, da quasi 48 ore, vi dico solo. Questo.
0: Però, quindi tu, diciamo, con il transfer questa mattina molto presto
3: sono andato a Brindisi. Aspetta che nevica ancora?
0: Sì, sta nevicando.
5: Sì, perché ricordiamoci che le disgrazie sono come i carabinieri.
0: È il cambiamento climatico. Qui in studio ormai nevica nero.
3: Bene. Cos'è la lava dell'Etna? Quella che io avrei dovuto vedere se fossi stato a Catania, e invece no.
0: Ma io lo sapevo.
3: Dici, dovevo chiudere prima.
0: Va bene, tu sei andato all'aeroporto sbagliato.
3: Invece
0: di andare a Bari, ti hanno portato a Brindisi. Sei arrivato al check-in, ti hanno detto: signor Spada, l'aeroporto è quello sbagliato. Quindi tu hai perso il volo, sei dovuto tornare indietro.
3: Sono tornato indietro. Non sono in Sicilia, sono ancora in Puglia. Sono ospite dei cugini di Radio Norba, quindi in questo studio qui, dove non nevica. Quindi ti direi che potresti anche pensare magari di spostarti qui. No, qui si sta molto bene. Mi hanno adottato per oggi, per cui sto trasmettendo dalla sedia di Radio Norba, e domani invece tornerò proprio a Milano per stare insieme nei prossimi giorni, cara Fabiola.
5: Il matrimonio?
0: Il matrimonio è saltato.
3: Il matrimonio lo fanno lo stesso.
0: È saltato, non il matrimonio, la tua partecipazione.
3: Sì, con grande dispiacere anche degli amici che chiaramente contavano sulla mia presenza. Vabbè, amici, io comunque il regalo ve l'ho fatto, conta quello, secondo me, che è importantissimo.
0: Va bene, bravo Darietto. Allora, attenzione a questo punto, io direi, dopo la disgrazia del giorno, tra poco insomma parleremo di qualche good news. Ricordiamo il numero 342 41 15 105, se sei d'accordo.
3: Sì, sono d'accordo.
0: Cominciamo, vai!
3: Bello questo è un disco nuovo, mi sembra, Fabi.
0: Esattamente, Peggy Goo, parliamo della DJ, insomma l'abbiamo suonata più e più volte anche all'interno di 105 Music in Cars, anche se insomma gli amanti della musica da club la conoscono molto bene, perché lei è sempre in giro, fa un sacco di cose, quindi Peggy Goo è molto conosciuta.
3: Molto, in questo caso si avvale della collaborazione di questa cantante nigeriana, Ira Starr. L'ascoltiamo per la prima volta in Music and Cars, si chiama Whoa.

0: Go! Beh, bello cominciare così il lunedì. Molto. Però, insomma, un lunedì bello carico in Music and Cars. Che bello!
1: Decisamente sì, ma ancora più belle sono le nostre good news.
0: Bravo, bravo!
2: Good news. Good news. Le buone notizie da Music and Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
0: E allora cominciamo con il piede giusto, caro D'Arietto.
1: Sì, se vuoi comincio io.
0: Sì.
1: E ti dico che le popolazioni di api mostrano segnali di ripresa grazie al divieto di alcuni pesticidi. Ah. Questo nel mondo, molto bene.
0: Bene. In Polonia è passata una legge che rimuove le tasse a tutte le famiglie con più di due figli.
1: Devo fare subito due figli allora.
0: Ecco, sì, e trasferiti in Polonia. Esatto. Però perché...
1: Vabbè, tanto io ormai sono cittadino del mondo, sì. Fabi.
0: Certo.
3: Senti,
0: esatto,
3: Abri.
1: Sì, sì. Il Togo ha ripristinato 949 ettari di ecosistemi danneggiati.
0: Bello.
1: Lo bravi.
0: In Spagna gli animali non sono più considerati cose o oggetti, ma esseri senzienti. Il loro benessere deve essere tenuto in considerazione in decisioni legali, come divorzi, affidamenti, pignoramenti.
1: Allora,
0: capito?
1: Bellissima questa cosa. Dovrebbero, secondo me, eliminare del tutto, lo stanno già facendo, la corrida. Per quel che mi riguarda in Spagna, perché
0: sì, certo,
1: in alcuni posti la fanno ancora.
0: Assolutamente.
1: E poi chiudiamo con questa. Gli Stati Uniti bloccano le importazioni di prodotti ittici che danneggiano le balene e i delfini, contribuendo a proteggere la vita marina in tutto il mondo. Bravi anche su questo.
0: Sì, bravi. Speriamo,
1: hanno perso un po' di tempo.
0: Insomma, esatto. Poi le balene, insomma, hanno sempre una vita piuttosto complicata, devo dire. Quindi.
1: Molto.
0: Altre belle notizie, amici, ne sono capitate, ne sono arrivate tante di belle notizie. Io ultimamente ho spulciato un po' in questi giorni i vari siti, devo dire che ci sono delle cose che stanno accadendo, ecco, che ci riempiono un po' il cuore, però
1: sì,
0: potete andarla a vedere anche su e leggerle su cosedalmondo.it.

0: esatto. 342 41 15 105 dovete scrivere semplicemente
1: sì o no.
0: A tra poco. 105 Music and Cars. E attenzione, perché se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta: MGHS Hybrid Plus.
1: Allora, fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve.
0: MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid.
1: Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
2: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.

0: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
2: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
3: No, sì.
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro. E mele gioia da 800 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Battiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata.

0: Canale 5.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
0: Cento cinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Manu Ciao, sì. Viajando por el mundo.
1: Dicevo, fischiando un pochino, no? Pulisci l'aria.
0: Ah, beh, quello. Certo. Sì, sì, sì. Darietti. Prima ora di 105 Music in Cars, amici fancarsisti, oggi sala giochi, quindi giochiamo!
2: Il gioco 105 Music in Cars. Present.
3: Sì o no? Sì o no? Sì o no?
0: Sì o no? Tra l'altro mi è venuto in mente che il sì o no, quello insomma cantato da Fiorello, era stato un disco, poteva essere anche un disco per ogni estate, perché era un disco
1: un
0: uscito
1: successo,
0: proprio nel periodo estivo, quindi insomma...
1: Sì. Quando lui era all'apice col karaoke, diciamo che questo è stato un disco, una hit pazzesca per quell'estate lì.
0: Certo,
1: sì, sì.
0: Certo,
1: potrebbe
0: certo.
1: essere, lo terremo in considerazione. Ma intanto, cara
0: sì,
1: Fabiola,
0: sì.
1: sono un po' preoccupato perché,
0: perché
1: già questo gioco. Allora, questo gioco lo sanno, i fancarsisti, mi mette ansia perché prevede una certa reattività. Io oggi diciamo che non sono proprio la persona più brillante dell'universo. Ma detto questo, abbiamo anche i primi a giocare.
0: Sì.
1: È una sorta di coppia perché
0: è
1: c'è
0: vero.
1: Elena, che è una mamma, con la figlia Giorgia.
0: Da Rapallo, Elena! Elenina? Elenina?
1: Giorgia.
4: Buongiorno!
0: Eccole!
4: Ciao.
0: Ma ciao, buongiorno,
1: ciao.
0: Elena, come stai?
4: Io sono Giorgia.
0: Tu sei
1: Benissimo,
0: Giorgia,
1: perfetto.
0: Benvenuta Giorgia.
1: La cosa più semplice no oggi.
0: Ecco, oggi, ma come stai Giorgina? Quanti anni hai?
4: 11.
0: Sei con la mamma? Sei con Elena?
4: Esatto.
0: Ok, possiamo sentirla? Possiamo salutarla?
4: Sì, sono qua.
0: Ecco,
1: ciao,
0: buongiorno Elena.
1: Elena,
0: come stai?
4: A noi stiamo bene, c'è anche il piccolo Lorenzo che ha 6 anni e mezzo, vi ascoltano sempre.
0: Eh beh, insomma.
4: Siccome la Giorgina ha un telefono... Tutto suo, vi ha mandato il messaggino.
1: Ah, è stata lei.
0: Ah, ma non lo sapevi? Non lo sapevi?
4: Sì. Lei dice, ma non mi chiameranno mai. Gli ho detto, hai un telefono, prova, se ti richiamano.
0: Ma che hai visto che ti abbiamo chiamato, Giorgia? Allora, sentite ragazze, fate una cosa. Uno di voi due, anzi io parlo con Giorgia, visto che comunque voleva chiamarci lei, eccetera. Giorgina, tu ti ricordi le regole di questo gioco?
4: Molto bene.
0: Brava,
1: ma puoi,
0: no, ma
1: puoi
0: adesso
1: dire sì
0: puoi
1: o
0: dire,
1: no?
0: Adesso
1: infatti.
0: Lo puoi dire, non stiamo giocando. Ok, quindi ripetiamo le regole, mai dire
4: sì o no.
0: Perfetto,
1: poi devi essere molto
4: veloce.
0: Brava, perfetto. E poi non devi mai ripetere la stessa
4: parola.
0: Brava, la stessa risposta. Allora, siete pronte? Cominciamo?
4: Va bene.
0: Dai, vai, vai. Allora, Giorgia, tu da un po' di tempo avevi voglia di giocare, vero?
4: Da molto.
0: Ah beh, da molto, sì.
1: Ma ci ascolti da tanti anni?
4: Da quando ho 4 anni.
0: Da quando hai 4 anni? Ma scusami, ma tu adesso hai più di 12 anni?
4: Sto per farne 12.
0: Stai per farne 12? Ma tra poco?
4: A novembre.
1: Beh,
0: ma vabbè.
1: Manca un po'. Ma te la ricordi la canzone A novembre?
0: No, vabbè.
4: Non so cosa sia.
0: Beh, brava, non sai cosa sia. Senti, ma normalmente per il tuo compleanno ti organizzano una festicciola?
4: Non ho capito.
0: Ti organizzano la festa per il tuo compleanno?
4: Non la voglio.
0: Non la vuoi? Ma non festeggi con i tuoi amichetti?
4: Preferisco stare con la mia famiglia.
0: Ah, brava.
1: Ma che carina.
0: Brava.
1: E la mamma preferisce stare con te?
4: Direi di sì.
0: Insomma, senti, ma avete degli animali in casa?
4: Ho 2 cani.
0: Ma sei stata bravissima.
1: Brava, dai, brava Giorgia.
0: Brava Giorgia, brava, sei stata molto brava. Complimenti.
1: Guarda, sei stata molto più brava di tanta gente più grande di te che ci prova da una vita e non è mai riuscita a vincere niente al sì o no. Quindi complimenti.
0: Brava, davvero, brava. Senti Elena, Giorgia, fate i saluti che volete. Se volete salutare qualcuno in particolare.
4: Vorrei salutare mio papà che sta tornando da lavoro.
0: Sì.
4: Poi vorrei salutare mio nonno e tutti i miei amici.
0: Amore, ma sì, vi salutiamo tutti. Grande Giorgia, hai vinto il kit di Radio 105. Un bacio.
1: Ciao Giorgia.
0: Ciao Giorgia.
1: È già andata, è andata.
0: Ciao Elena, ciao ragazze.
4: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Ciao.
0: Allora, Darietto, passiamo da a Roberta.
1: Roberta, da Venezia. Roby?
5: Sì, eccola qua.
0: Come stai, Roberta?
5: Guarda, 40 gradi e 8.
0: No, non passa ormai.
1: Si sente proprio.
0: Ormai le risposte sono così. Non si risponde più bene o male. 40
5: non
0: gradi.
5: Non hai idea dell'afa che c'è qui, eh?
1: No, no, abbiamo idea, guarda, perché... È un po' dappertutto così, eh.
0: Sì, però quelle zone effettivamente, a parte la Pianura Padana, però Venezia, tutta quella parte, esatto, sì. L'umidità
1: è umido,
0: insomma,
1: umido.
0: Sarà veramente alle stelle, Roberta. Sì. Senti, lo so, ma per rinfrescarci un po', vogliamo giocare intanto?
5: Ma dai, proviamo.
0: Dai, proviamo.
5: Sarò brava come sta ragazzina.
0: Amore, sta ragazzina.
1: Sta ragazzina.
0: Dai, giochiamo, vai! Sì o no?
1: Senti, io ho subito una domanda per Roberta. Ti sei misurata la pressione questa mattina?
5: 108,47.
1: È un po' bassina la minima.
0: Tu normalmente ce l'hai sempre un po' bassa?
5: Sempre bassa.
0: Ah, ok. Vabbè, però dicono. Però dicono che sia meglio bassa che alta, ecco,
1: certo,
0: forse, no?
5: Ma se cadi, sai, bisogna vedere.
0: Ah, beh, sì, no, vabbè. Certo, non bassissima, ecco. Senti, ma tu in questo momento ti trovi in casa?
5: In macchina.
0: Ah, ok.
1: Ah, ok. E hai chiaramente l'aria condizionata, cioè in questo momento riesci a resistere.
5: Assolutamente, assolutamente. Mm.
1: Brava.
0: Il tuo lavoro, tu lavori intanto, domanda?
5: No, in attesa di...
0: Stavi andando bene! Ma no!
1: Sul lavoro! Mamma mia, stavi dicendo...
5: In attesa di pensione, quindi.
1: Ah, okay.
0: Ah, ok, stavi andando bene, porca miseria. Che forte che sei, Roberta. Ma senti,
5: sarà
0: ma
5: per la prossima, dai.
0: Posso chiederti che cosa facevi di lavoro, che cosa fai, insomma, in attesa di
5: ristorazione.
0: Ristorazione.
5: Adesso tengo una signora anziana, così
0: okay.
5: Aspettare.
0: Va bene. Okay. Senti,
5: poi,
0: Roberta,
5: ristorazione l'ho smessa perché la gente non la sopporto proprio più. Sono scorpione con ascendente scorpione, ecco.
0: Ecco. Ammazza,
1: bene.
0: Ecco, benissimo.
1: Benissimo. Fabi, mi vuoi dire qualcosa?
0: No, io assolutamente no, non ancora. Ma ci arriverò. No, la verità no, adesso a parte gli scherzi. Noi veramente facciamo un lavoro che è completamente diverso. Mi ricordo che anche mio papà, ma adesso tantissime persone che si occupano di ristorazione,
1: sì,
0: a volte si arriva un po' a questo.
1: Alla stanchezza della gente.
0: Sì.
5: Anche senza po'.
1: Ma perché un po' la maleducazione anche di tante persone è questo che poi ti fa un po' perdere la voglia di continuare a fare,
5: essere considerati sempre a servizio invece
0: hai ragione. Senti, Roberta, ti abbracciamo davvero forte.
5: Grazie.
0: Buona vita.
5: Per la prossima magari con 20 gradi in meno sto meglio.
0: La prossima volta si giocherà in inverno, va bene?
1: Esatto, a novembre, dai, va bene.
0: A novembre, certo. Un bacio. Ciao, Roberta.
1: Esatto. Ciao, Roby.
0: Ciao, bella, ciao. Grazie. Allora, Pivati mi dice no, basta,
1: no.
0: Non si può giocare.
1: Bene.
0: Però, ecco, mi chiedono, Dario, ma tu lo sai che l'aeroporto di Bri è quello della Brianza?
1: Siete come dire autorizzati a prendermi in giro per oggi fino alle 18. Poi questa storia verrà dimenticata dall'umanità intera,
0: va bene? Ci proveremo.
6: Ma
0: Dario,
6: ci puoi raccontare di quella volta che hai preso un volo al contrario?
1: Però
6: Palermo-Milano.
1: Però pivati. Però perché è una giornata
0: perché
1: di giubilo?
0: Dire no? Perché dire no?
1: Dai,
0: su.
1: Dai.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
12: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: I Minion sono tornati.
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi.
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: Senti Darietto, ma
1: sì.
0: Stavo ascoltando insomma la canzone, mi è venuto in mente, ma ti è capitato di trovare qualcuno in mezzo alla strada, fare questo incontro con qualcuno che però magari non volevi vedere e hai fatto finta di niente?
1: Beh, diverse volte, magari non recentemente, però mi è capitato tante volte.
0: Che magari
1: non
0: lo
1: solo
0: vedevi
1: per strada.
0: Da lontano, vedevi questa persona da lontano che magari si stava avvicinando,
1: sì.
0: E hai cercato, come dire, di
1: sviare,
0: esatto.
1: Ma anche a una festa, non per forza per strada. Capita che magari vai in un posto e tra le tante persone magari c'è qualcuno che conosci e che vorresti evitare perché magari hai un trascorso con quella persona. Sì, mi è capitato.
0: Sì,
1: perché
0: capita.
1: Me lo chiedevi, cara Fabiola?
0: No, no, no, assolutamente, perché stavo ascoltando la canzone e mi è venuto in mente. Effettivamente può capitare, insomma, magari,
1: sì.
0: No? Una
1: tra l'altro devo
0: genere.
1: Dirti
0: sì.
1: Che avendo visto chiaramente tanti dei cantanti che ascoltiamo quest'estate anche in radio performare dal vivo, ecco, Gaia è una che dal vivo secondo me rende molto, perché ha proprio una presenza scenica molto fisica, molto bella.
0: Sì.
1: E poi con il suo corpo di ballo c'è molta sensualità,
0: bello,
1: nelle cose che fa
0: bello.
1: Dal vivo. Sì, quindi...
0: Guarda, te lo chiedo tra tutti, sì. Adesso poi insomma andrà in onda eccetera, quindi però tra tutti qual è,
1: sì.
0: L'artista che in qualche modo ti ha colpito di più tra tutti quelli che hai visto in questi ultimi giorni?
1: Allora, mi è piaciuta
0: live.
1: Moltissimo Levante, tantissimo,
0: ah, okay,
1: secondo
0: vabbè,
1: me molto
0: certo.
1: Molto brava,
0: sì,
1: Malika
0: vabbè, ragazzi,
1: sempre...
0: Malika per me è una sicurezza, adesso
1: sì,
0: al di là
1: sì.
0: Di tutto, è proprio...
1: Ha una classe incredibile.
0: Vabbè.
1: E poi ci sono anche un po' di artisti giovani.
0: Sì,
1: che
0: tra i giovani intendevo, ecco.
1: Sì, tra i giovani c'è per esempio questa ragazza, Elena Delia, che è insomma una ragazza molto molto giovane, che però nonostante tutto, sia le sue prime esperienze così importanti, però aveva una padronanza del palco piuttosto sviluppata.
0: Vedi.
1: E quella roba lì secondo me ci nasci.
0: Sì,
1: cioè,
0: come ce
1: quando tu, sì, quando tu sali sul palco, Fabi, tu sei speciale. Hai un
0: grazie,
1: modo di stare
0: grazie,
1: sul palco, ma è la verità.
0: Grazie.
1: Poi questa cosa la vedono tutti quelli che insomma hanno avuto modo di vederti dal vivo. Quella cosa lì o ce l'hai... O la puoi un po' imparare,
0: certo,
1: ma non
0: certo,
1: è mai naturale.
0: Bravo,
1: cioè,
0: bravo,
1: è un po'
0: bravo,
1: finta.
0: Bravo. Sì. Allora, attenzione, caro Darietto, perché c'è una notizia di cui parleremo tra poco.
1: Non mi riguarda, giuro che
0: no,
1: non mi
0: guarda,
1: riguarda.
0: Mamma mia, non so neanche come parlarne. Tra
2: ma
0: pochissimo.
2: Non...

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Pronti?
6: In esclusiva su Disney Plus.
7: Ogni secondo conta, baby.
8: Chef!
6: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
5: Il locale si è allagato.
6: Ed è l'ultima occasione.
7: Io sto vendendo l'edificio.
6: Per salvare tutto.
7: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
6: FX The Bear.
9: È così, o andrà tutto bene
5: oppure no.
6: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
11: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
11: Ti aspettiamo.
10: MD, buona spesa Italia.
13: 105
14: Che storia.
15: Radio 105.
14: Che storia.

0: Caricone, guarda che l'aeroporto Bray è quello di Brusaporto. Ma...
1: no, non c'è l'aeroporto.
2: Dari un autogrill. Sì. Sì. Come lo vuoi il panino? Col brie, sicuramente.
3: C'era un'amica che avrebbe voluto fare un brindisi.
1: Vabbè ragazzi, ma ho capito, ma io
3: Lo so, Darietto, sei il nostro fan carsisti, dai, si scherza.
1: Ma me lo merito, ragazzi, e sono qui per prendere tutto quello che avete da dirmi. Oggi va così e lo capisco. Va bene, dai.
3: Attenzione, tanto c'è sempre chi sta peggio e tra pochissimo ne parleremo. Protagonista della notizia di oggi, nel frattempo, Major Lazer, DJ Snake.
4: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Che ore sono, Dariati?
1: Le 16:59.
3: Vamonos.
7: Radio 105.

0: Buona domenica, beh, domenica ormai sì, è già passata, aspetteremo quella che insomma arriverà, ecco.
1: Sì, sì.
0: E io non so, amici fancarsisti, intanto benvenuti, cosa abbiate fatto voi questo weekend, però ognuno fa quello che vuole nella propria casa.
1: Sì, attenzione, soprattutto quando fate le pulizie di casa, che magari il pavimento è ancora un po' bagnato,
0: sì,
1: perché potrebbe succedere di scivolare
0: e farvi male,
1: farvi
0: esatto.
1: Male.
0: Sì. Le cadute.
2: Cars presenta il fesso del giorno.
0: Allora,
1: cara Fabiola, questa storia ha dell'incredibile, anche se in realtà negli ultimi anni di storie simili, insomma, ne abbiamo lette diverse.
0: È vero, secondo me, parentesi, ci sono sempre state, come spesso accade, no? Per
1: certo,
0: le notizie di un certo tipo, però certo, adesso ovviamente è anche più facile che ci arrivino.
1: Sì,
0: ecco,
1: con immagini anche, cioè, con radiografie e quindi sì, prove scientifiche di quello
0: sì,
1: che è successo. Perché parliamo di una cosa che arriva, insomma il racconto arriva da un pronto soccorso.
0: Esattamente.
1: Quindi medici che testimoniano cose che succedono.
0: Medici, tanta stima per i medici,
1: sì,
0: che ne vedono e ne sentono di tutti i colori. Allora quest'uomo, protagonista della storia, si presenta al pronto soccorso lamentando dolori addominali fortissimi e effettivamente anche uno stato di imbarazzo notevole. Arriva la barella al pronto soccorso,
1: sì,
0: lo mettono
1: sì,
0: sulla barella e lo portano insomma dentro per
1: sì,
0: accertamenti.
1: Esattamente, quindi lui dice di avere questi dolori, fanno dei controlli e decidono, per andare un po' più, diciamo appunto, approfondire meglio la questione,
0: sì,
1: di fare una radiografia,
0: eccola,
1: ok,
0: lì, sì,
1: della zona addominale.
0: Sì, esatto.
1: E che cosa viene fuori?
0: E scoprono, caro Darietto, te lo dico io cosa scoprono.
1: Sì, ti prego,
0: sì,
1: perché sono in imbarazzo per lui.
0: Scoprono all'interno del retto di questa persona
1: sì,
0: la presenza di un telecomando della televisione.
3: Capo del cazzo.
0: Ecco,
1: no,
0: benissimo, perfetto.
1: No,
0: d'altronde,
1: cosa non si fa per cambiare canale?
4: Anche marca?
0: Non lo
4: perché dipende dal telecomando.
1: Certo, ci sono anche quelli piccolini,
0: Allora, attenzione, perché secondo il racconto di questo signore, di questo protagonista, tutto sarebbe successo per colpa di una caduta. Quindi, vabbè, insomma, una spiegazione che ha lasciato i medici, anche perché i medici, come ho detto prima, ne vedono veramente di tutti i colori.
4: Ma i telecomandi sono pericolosi,
0: Ma
1: ho capito,
0: lo so,
1: ma devi lasciarlo.
0: È facile cadere e prenderlo lì, come posso, è un casino.
1: Ma scusate, ragazzi,
0: sì,
1: ma dove lo teneva il telecomando? In piedi sul divano?
0: Sì.
1: Come ha fatto a...
0: Sì, sì, era su un piedistallo.
1: Su un piedistallo, per forza.
0: Lui
1: perché...
0: è inciampato, esatto.
1: Sì.
0: Attenzione, perché effettivamente poi i dottori hanno dovuto intervenire chirurgicamente per
1: certo,
0: rimuovere questo oggetto, tra l'altro senza provocare anche danni, perché adesso noi ridiamo, ma insomma eliminarlo senza provocare danni interne,
1: è rischiosissimo,
0: davvero.
1: Certo, certo.
0: Quindi tra l'altro devo dire che insomma nessuno ha creduto a questa scusa, però d'altronde immagino anche l'imbarazzo del signore.
1: Sì.
0: Negli ultimi anni gli ospedali di tutto il mondo, leggevo che hanno registrato, attenzione Darietto, ascoltami bene,
1: sì,
0: un aumento di casi di questo tipo, quindi con oggetti incastrati nel corpo.
1: Ma perché ti devo ascoltare bene su questa
0: no,
1: cosa?
0: No, ascoltami bene, perché ti sto per fare una lista sua di robe che hanno trovato,
1: perché
0: mancherebbe altro. Hanno raccontato anche veramente di aver trovato, che ne so, tipo vabbè, bottiglie, lampadine,
1: sì,
0: giocattoli, frutta, sì, vabbè, quello, manubri da palestra. Attenzione,
4: bisogna allenarsi.
0: Manubri da palestra. Attenzione Dario, aspetta, non è finita, senti.
5: Secchiette, tagliatelle, quadrucci, orecchiette, cavatelli, tutto.
6: E poi, un pezzetto di bacalè.
0: Pure.
6: La frutta di me.
0: Pure, vedi.
6: Taratù, sì, miso bianco e cosplay.
7: Le castagnelle.
0: Pure.
7: Occhi di Santa Lucia.
0: Hanno
7: i cavalli.
1: Santa Lucia no. Dai ragazzi,
0: e siamo a posto. Hanno trovato qualsiasi cosa, ragazzi, è incredibile.
4: No, comunque i medici hanno detto che hanno rimosso il telecomando,
0: sì,
4: lasciando però all'interno le batterie per dargli un po' di carica.
1: Mamma mia. Sai che veramente questa cosa è proprio talmente
0: io
1: triviale E si potrebbe andare avanti all'infinito a raccontare di queste cose qua. Ma io mi chiedevo anche che tipo di televisore fosse, se era un 65 pollici.
0: Oddio mio. Angel Fire, devo dire che è sempre molto attento, praticamente scrive l'intero contenuto della borsa di DJ Giuseppe.
1: Ma non è vero, non ce li aveva i giocattoli.
0: No, DJ Giuseppe dentro non l'aveva la frutta. Scusami, no,
1: aveva la verdura, hai ragione.
4: Era frutta ma maschereta.
0: Mamma mia.
4: Ma scusa, ti ho mai raccontato di quel DJ che si è seduto sul brie?
1: Beh, ma quello si scioglie, Pivati, mi dispiace.
0: Vabbè. Mamma mia, comunque il protagonista di questa storia, purtroppo, insomma, è il fessacchiotto, il fesso del giorno.
1: Sì, sì, poverino.
0: Vabbè.
1: Allora, loro li abbiamo ascoltati con questo singolo nuovo venerdì, The Bowser Loves My

0: Sankur. Questa canzone legata alla notizia, esatto, che abbiamo dato 5 minuti fa.
1: Lo sapevo. Musti insieme ad Emma Lamford, il disco per ogni estate di questo lunedì 29 giugno, quasi arrivati alla fine anche di questo mese, amici bancarsisti.
0: Amici, in realtà sì, manca poco, perché effettivamente insomma poi comincerà domani anche il mese di luglio questa settimana.
1: Sì,
0: quindi siamo
1: a
0: cavallo tra
1: Tra giugno e luglio, tra Bari e Brindisi, per esempio, potremmo essere a cavallo, oppure potremmo essere un po' di qua e un po' di là.
0: Certo, esatto. E questo è il gioco. Vediamo come va questa settimana, amici. Io vi consiglio di partecipare, perché insomma per noi questa settimana è importante.
1: Molto.
0: Il gioco, insomma, è una cosa importante da condividere insieme, quindi 342 41 15 105 ci mandate un bel messaggino scritto, con scritto.
2: Aeroporto Bri.
0: Aeroporto Bri.
1: No.
0: Potete scrivere anche Aeroporto Bri volendo,
1: Ma così poi Claudia va in confusione, Fabi.
0: No, ma
1: meglio
0: Claudia
1: di qua
0: sa che Aeroporto Bri è per giocare. Dai.
2: Allora, innanzitutto non devi sminuire Claudia, che è la più brava che abbiamo. Anche perché è l'unica che lavora.
1: Beh, sono tanti, che anche la zia lavora privati, e te lo dimostrerà domani quando tornerà. Però brava Claudia.
0: Domani sarà super carica la zia.
2: Certo, col viaggio di ritorno.
0: Ah, è vero! È
2: domani sarà in smart sicuro.
1: Ma no, domani torna, l'ha detto.
0: Tornerà stanotte dal concerto.

0: amici, ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuova Kia Sportage tri-fuel, tre anime, un'unica scelta.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie a

0: Design che aggiunge un tocco distintivo e performance con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G87, ora nei migliori punti vendita.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto!
7: Piacere, Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
20: Radio 105. Proud to be different. 1, 2,

0: sorriso. Perché ridi così? Con gusto, cara Fabiola.
1: No, Darietto, perché ti stavo guardando e ogni tanto mi rimani un po' frizzato, capito?
0: Sì, sono un po' a scatti, ma non, non è la telecamera, sono proprio io che oggi sono un po' così.
2: Io ho cominciato a fare in cuffia la Fabi. Presidente? Presidente?
0: È un pochino l'effetto è quello, esatto. Mi rendo conto. Sì, sì,
1: allora,
0: sì.
1: Attenzione, amici, dai che si gioca, Darietto.
0: Sì, giochiamo con la prima, Michela da Camponogara.
1: Camponogara.
0: Sì. Camponogara. Michela. Dov'è Camponogara?
3: Ciao.
1: Ciao Michela, dove si trova esattamente Camponogara?
3: È in provincia di Venezia, Riviera del Brenta.
1: Ok, benissimo. L'abbiamo letto bene Camponogara, l'accento,
3: sì,
1: giusto?
3: Sì, sì.
1: Ok, quanti abitanti ha Camponogara?
3: 12.000 più o meno.
1: Ok,
0: ah, 12.000.
1: Vabbè, insomma, non è proprio piccolissimo.
0: È un bel paesone, comunque. Sì, sì, magari conoscersi tutti, no, Michela, cioè non è che vi conoscete proprio tutti.
3: Non penso proprio. No.
1: Senti, però... per caso c'è un piccolo aeroporto a Camponogara?
0: No,
3: no. No, bisogna andare a Venezia.
1: Ah, ok, no,
0: ecco.
1: Niente, allora.
0: Però Venezia è più facile riconoscerlo su un biglietto, capito? Mentre Bri
1: no,
0: sembra Brindisi.
1: È vero, Darietto, è vero, dai.
0: Vabbè, no, tanto lo so, non ho scusanti.
1: No,
0: senti,
1: ma è vero però, dai.
0: No,
1: cioè,
0: è
1: uno
0: così.
1: Si può anche magari confondere la stanchezza.
0: E la stanchezza, esatto. Ecco,
1: allora,
0: mi stanno
1: Michela,
0: prendendo in giro tutti comunque, anche qui a Radio Norba, volevo dirtelo Fabi. Ma
1: allora,
0: loro sono,
1: vabbè, ma loro sono, però loro sono pugliesi e quindi è chiaro.
0: Vabbè.
1: Senti Michela, che cosa fai a Camponogara?
3: Allora, io ho una pulitura a secco, però non a Camponogara, ma in un altro piccolo paesino che si chiama Piazza Vecchia,
1: sì,
3: a 7 chilometri da qui praticamente.
1: Va bene, ma se ti
3: oggi
1: faccio un po' di pubblicità. Ma scusami, c'è un nome, c'è un nome di questa pulitura a secco, c'è un nome?
3: Pulitura Michela si chiama, basta.
1: Pulitura Michela,
0: pulitura Michela.
1: Evviva, dai.
0: Quindi evidentemente te ne occupi tu. Senti Michela, abbiamo un'altra domanda che è molto importante per questo gioco. Cioè, con chi vorresti giocare? Se nella squadra di Fabiola o nella mia? E cambia tutto,
3: È la tua.
0: La mia?
1: Ah, vedi?
0: Dai,
1: vedi?
0: Grande Michela,
1: okay.
0: Molto bene.
1: Gioca
0: bene
1: con il Darietto, quindi io mi trasferisco immediatamente in quel di Bologna per giocare con Davide. Ah, Davide.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Ciao,
1: come
0: Davide.
1: Sta? Come sta Davide? Come sta?
4: Ma in questo momento al settimo cielo, sono molto emozionato.
1: Che carino, al settimo cielo è
0: si sente,
1: settimo
0: si sente
1: cielo.
0: Dall'entusiasmo proprio da settimo cielo, devo dire.
1: Vabbè, ma sai che le persone comunque anche un po' agitate, eccetera,
0: emotive.
1: O emotive, o urlano, sì, o sono... normalmente esattamente come Davide la prendono, insomma,
0: sì, così,
1: così soft.
4: Cerco di mimetizzare come mia natura, ma in realtà dentro...
1: Dentro sei tutta una cagnazza, sei tutto un fuoco.
0: Detto proprio così, guarda, non ci credo. Però più o meno bravo.
4: Poi sto giocando per Fabiola, quindi
1: e
4: ho
1: allora...
4: la mia preferita.
1: Grazie,
4: non grazie. Dario, ma...
1: grazie,
0: no,
1: grazie Davide,
0: figurati,
1: grazie.
0: Allora,
4: ho una doppia responsabilità adesso,
1: porca
4: quindi.
1: Miseria Davide, che cosa fai intanto a Bologna, non te l'ho chiesto?
4: Allora, io faccio il magazziniere, diciamo la mia hobby che mi fa un po' più particolare,
1: sì.
4: È l'insegnante di arti marziali, di jiu-jitsu.
1: Di jiu-jitsu,
4: difesa personale, di personale.
1: Hai capito, bello. Bravo, bello, difesa personale.
0: Quindi
1: personale.
0: Sarai anche, come dire, ben messo, perché jiu-jitsu.
1: Darietto, tu pensi subito a quello.
4: Di pubblicità.
1: Certo, vai, sì, vai Davide. Vai.
4: No, siccome sono già diversi anni che noi come società facciamo dei corsi di difesa personale completamente gratuiti per le donne.
1: Bellissimo,
4: diciamo,
1: bellissimo,
0: bravi,
1: bravissimi.
4: Ne approfitto per dire che anche quest'anno ci stiamo già muovendo e fine settembre, primo ottobre ricomincerà l'ennesimo corso.
1: Ok, c'è un sito, un riferimento che puoi dare?
4: È il comune della Reno Galliera di Bologna, ma al momento non è ancora uscito niente.
1: Va bene.
4: Però
1: okay.
4: verso diciamo i primi di settembre, se guardano sul sito, dovrebbero già trovare i vari
0: le indicazioni.
1: Ok, beh, amiche di Bologna, fatelo. Anche a Milano ci sono un sacco di corsi gratuiti di questo, devo dire.
0: Purtroppo servono sempre
1: comune,
0: di più.
1: Comune, eccetera.
0: Sì.
1: Grande, bravo, bravi ragazzi, bravo Davide. Sono molto felice di giocare con te. Molto.
0: Adesso vediamo
4: una cosa che ci tengo particolarmente.
1: Direi, giusto. Bravo.
0: Ma a questo punto, Fabi, io non so come andrà perché io frizzo, quindi chissà.
1: Cavolo, dai, approfittiamo che in questo momento
0: dai.
1: Ti vedo bene, pari o dispari, dimmi tu.
0: Dispari?
1: Dai,
0: okay.
1: Allora vai.
0: Bim, bim,
1: boom, bam. cosa hai fatto? 5, dispari, vai, o 0, quindi vai.
0: Allora, Michela, possiamo scegliere la categoria, è molto importante in questo caso, ok? La prima è stadi di calcio italiani del nord o del sud, oppure autostrade italiane sempre del nord o del sud.
3: Autostrade?
1: Autostrade.
0: Autostrade, ok. Quindi evidentemente ti dirò la sigla dell'autostrada e tu mi dici nord oppure sud in base a quello che tu ritieni sia giusto, ok?
3: Ok.
0: Sei pronta? Giochiamo.
3: Sì.
0: A 4.
3: Nord.
0: A 16.
3: Sud.
0: A 22.
3: Nord.
0: A 30.
3: Nord.
0: No, a 4.
3: Nord.
0: A 16.
3: Sud.
0: A 22.
3: Nord.
0: A 30.
3: Sud.
0: A 19.
3: Sud.
0: Benissimo, brava, bene. 5.
1: Dai, alla fine sei arrivata a 5, ci sta.
0: Meno male.
1: Attenzione che Davide deve concentrarsi. Allora, Davidino caro, noi abbiamo stadi di calcio italiani, come sei messo con gli stadi più o meno?
4: Beh, diciamo che col calcio non vado molto d'accordo.
1: Benissimo,
4: però ci troviamo.
1: Perfetto, vabbè, alcuni sono anche conosciuti.
4: Alcuni sono famosi, esatto.
1: Altri meno, però vabbè, insomma, del nord e del sud, anche tu in questo caso mi devi rispondere nord o sud a seconda di quello che pensi sia giusto. Cominciamo, okay. 3, 2, 1, vai! Dallara.
4: Bologna Nord.
1: Blue Energy Stadium.
4: Nord.
1: Nicola Cevarolo.
4: Provo Sud.
1: Renzo Barbera.
4: Nord.
1: No, Dallara.
4: Nord.
1: Blue Energy.
4: Nord.
1: Nicola Cevarolo.
4: Sud.
1: Renzo Barbera.
4: Sud.
1: Gewiss Stadium.
4: Nord.
1: Mamma!
0: No, 5! Ragazzi! No,
1: 5 Pivaz!
0: Attenzione, Pivaz! Ferma tutto!
1: Ferma!
0: È spareggio! Ferma. Già avevi fatto vincere Fabiola, Pivaz! Allora!
2: È un ossessa, ho detto ha vinto!
0: No!
1: Ferma! No! Spareggio! Spareggione. Ragazzi! Che è da un po', è da un po' che non avviene. Amici, è molto semplice, uno spareggio one shot. Quindi Michela, Davide, noi chiaramente vi diremo dei nomi. In questo caso adesso ti dirò anche, vi diremo la categoria.
0: Sì.
1: Ok. E prima giocherà Michela, che è stata la prima a giocare, successivamente Davide. Il primo, diciamo, che porta a casa, insomma, no, anzi, che perde e quindi dice la risposta, chiaramente dalla risposta sbagliata,
0: Va a casa.
1: Sì, allora,
0: è chiaro che ci deve essere sempre un vantaggio da parte di uno, quindi
1: sì,
0: l'altro poi deve comunque dare la sua risposta nel caso in cui sia giusta. Ok. Fabiola, la categoria non è facilissima.
1: Non è facilissima, ragazzi. Qua va molto a fortuna, secondo me, perché ci si può confondere molto facilmente. Allora, la categoria, amici, è pittori nati nell'Ottocento o nel Novecento.
0: Allora,
1: considera
0: però...
1: bravo, Darietto,
0: c'è una regola da spiegare. Si considera esclusivamente l'anno di nascita dell'artista. Quindi, se è dell'Ottocento, è nato tra il 1800 e il 1899.
1: Esatto.
0: Novecento, allo stesso modo,
1: dal 1900,
0: 1900
1: esatto.
0: E 1999.
1: Ok?
3: Ok. Ok,
1: voi proviamo. Chi non si ricorda quando è nato?
0: Filo.
1: Allora, parti tu, caro Dario, vai.
0: Parto io e allora Michela. Claude Monet.
3: 800.
0: Bene.
1: Brava. Davide. Pablo Picasso.
4: 800.
1: Bravi. Vai.
0: Allora, Michela, per te c'è Salvador Dalí.
3: 900.
0: Bravissima.
1: Francis Bacon. Davide.
4: Non lo conosco, sparo 900.
1: Bravo.
0: Giusto. Caspita. Michela, Vincent Van Gogh.
3: 800.
0: Perfetto.
1: Davide, Paul Cézanne.
4: 800.
1: Bravi.
0: Mamma mia, siete bravissimi, ragazzi.
1: Le macchine, vai.
0: Allora, Michela, attenzione. Frida Kahlo.
3: 900.
0: Perfetto.
1: Davide, Gustav Klimt.
4: 900.
0: Noi! Ma vieni! La Brindisi!
1: No!
0: A Bari! Scusa. A Palermo!
1: No, no, scusa, mi dispiace per te, porca miseria,
4: no,
1: ragazzi!
4: Guarda, io ho già vinto, mi dispiace per te che...
1: Mi dispiace!
4: Non ho portato a casa il punto.
1: Porca me, no, mi dispiace carino, se... Guarda, papato. Perdere al... veramente, allo spareggio, lo diciamo sempre, è bruttissimo, perché comunque vuol dire
4: posso
1: che siete stati...
4: l'anno di nascita?
1: Assolutamente, 1862.
0: Che dispiacere, sì. Però mi sai che mi è scesa
1: la lacrima,
0: no,
1: quella stanchezza.
0: No, l'entusiasmo mi è sceso perché Davide proprio si è spento,
1: no,
0: poverino.
1: Lo so,
0: ci
1: lo
0: teneva.
1: So, scherzi.
0: Uffa, vabbè.
1: Davide.
4: Posso fare un saluto particolare?
1: Devi, vai.
4: Alla mia bimba Aurora.
0: Vabbè.
4: Che lo voglio tanto bene.
1: Amore, ma la mamma, raga. Ma perché, ragazzi, ma quanti anni ha questa bimba?
4: No, lei ne ha 10, però mi sto separando da mia moglie da 6 mesi, sono fuori casa e mi manca tantissimo.
1: Ci credo, mamma mia, Davide, veramente,
4: esatto,
1: ti abbracciamo fortissimo, sei proprio tantissimo. Un bravo papà,
0: sì.
1: Davvero.
0: Davide, ciao, Davide,
1: ti abbracciamo forte, un bacio,
4: grazie,
1: un bacio grande.
4: Scusa ancora Fabiola.
1: Ma scusa, ma di che, ma... Davide, buona vita, davvero, spero che tutto vada bene, un bacio.
4: Grazie,
0: ciao,
4: mille,
0: da.
4: Grazie
0: ciao.
4: Per avermi chiamato.
1: Ciao Davide,
4: ciao,
1: mamma
4: ciao,
1: che
4: Davide.
1: Persone, ragazze ciao. Meravigliose che abbiamo però.
0: Allora, Michela.
1: Brava, brava,
0: sì,
1: Michela,
0: brava.
1: Bravissima.
0: Bravissima.
1: Bravissima.
0: Dopo questo momento, sì, vabbè, ma sei stata brava comunque, nonostante la fortuna, perché comunque anche con le autostrade sei arrivata a 5, quindi un buon punteggio ti porti a casa il kit di Radio 105 e puoi salutare chi vuoi.
3: Saluto mio cugino Massimiliano, che mi sta ascoltando, che lui abita a Torino.
0: Va
3: e faccio gli auguri a mia figlia, volevo fare, che oggi compie 27 anni.
1: Uela, auguri! Auguri!
0: Auguri! Auguri!
1: Grazie Michela, grazie mille anche a te, un bacio.
3: Grazie a voi della ciao, compagnia amici. Di tutti i giorni, ciao.
1: Ciao. Ciao bella, mamma mia ragazzi.
0: Ma ci sono rimasto un po' emozionato,
1: mia,
0: devo
1: mia.
0: Dire, da
1: grazie
0: Davidino,
1: a tutte e due. Dai,
0: sì.
1: Il gioco torna domani, mi piace.
5: 105 Music and Cars ha presentato... Di qua.

0: Ma voi lo sapevate che Vincent Van Gogh ha un'amica che si chiama Persen Fabiola?
1: Ma godo che ha perso. Oh, ma sei veramente godo. Ma sei crudele! Ma sei crudele! Senti, no, volevo leggere questo messaggio di Marco da Venezia che dice: Davide, passerà anche questa. Duri i banchi, si dice a Venezia, cioè vuol dire tenere duro, capito? In queste situazioni complicate. Poi per i bimbi, quando due persone si separano, è sempre complicato ed è sempre difficilissimo. Sta ai genitori fare in modo che poi,
2: sia un passaggio naturale.
1: Che sia un passaggio meno difficile di quanto poi sarebbe comunque, insomma, per i bimbi. Però
2: assolutamente sì. Comunque un abbraccio grandissimo, Davide, enorme.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen. Anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia. Prepara il pranzo con cura. Ma non sa che non lo mangerà. Perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 un chilometro di coda tra Caserta Sud e Napoli Nord per traffico congestionato, lungo la stessa Autosole code tra Ferentino e il bivio della 1 di diramazione Roma Sud, sulla 4 in direzione di Trieste code in uscita Capriate, code sulla 7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso il capoluogo Ligure, anche in A10 traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio A10 A7, in A12 un veicolo in fiamme provoca code tra Genova Est e il bivio A12 A7 verso Genova. Sulla A14 veicoli scortati tra Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche Macerata in direzione di Ancona. Infine lungo la A24 3 km di coda tra L'Aquila Ovest e Tornimparte verso Roma. ANAS ricorda: prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro. Euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
6: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
7: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
6: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
7: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
6: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
7: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
6: Solo
7: con Radio 105.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: bello.
1: Molto. Chiudiamo così questa puntata del lunedì di 105 Music in Cars. Allora, grazie alla nostra Francesca Pinna, grazie a Claudia al centralino, grazie Pivati, grazie, a domani.
2: A domani.
1: Grazie Darietto.
0: Grazie Fabiolina mia, sempre per la pazienza. Io domani però torno a Milano e
1: sì,
0: quindi ti strizzo tantissimo.
1: Ti vedo qui, ti vedo qui anch'io e quindi io e il Darietto andremo in onda domani. Vi aspettiamo dalle 16 su Radio 105 con un'altra meravigliosa e scoppiettante puntata di
0: 105 Music and Cars.
1: Ciao! Arrivano Paolino e Moti.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 18 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 in Venezuela, dove si continua a scavare tra le macerie a 5 giorni dal terremoto. I vigili del fuoco italiani erano stati allertati dalla presenza di una madre con due figli in un condominio, ma non hanno riscontrato segni di vita. Salvato invece una 21enne. Due anziani morti a Genova per il caldo, mentre continuano ad aumentare le città da bollino rosso. Oggi sono 22, domani e mercoledì saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. In arrivo le piogge, anche forti. Allerta gialla in queste ore in Lombardia, Piemonte, Campania, Lazio, Abruzzo e Basilicata. Ascoltiamo dei cittadini.
5: È abbastanza insopportabile. Cerco di sopravvivere, tra virgolette, bevendo tanta acqua, tanti liquidi e non uscire nelle ore calde.
6: Certo, capisco che il caldo è veramente tanto, specialmente a casa quando dormi. Se non c'è condizionatore e ventilatore è dura.
4: Sei persone uccise in una sparatoria vicino ad un centro per minori che ospita madri con figli nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Ci sono anche dei feriti, alcuni gravi. Due sospettati arrestati, un uomo e una donna, si ipotizza una strage familiare. Giallo sull'incontro annunciato tra Stati Uniti e Iran a Doha. Dopo una nuova escalation, i due paesi hanno deciso di sospendere nuovamente l'ostilità, ma secondo Teheran non è prevista nessuna una riunione nei prossimi giorni. La Casa Bianca invece conferma: Witkoff e Kushner sono in arrivo nella capitale del Qatar. Il 43enne ricercato per il triplice omicidio avvenuto a Roma sarebbe un personaggio in vista della comunità bengalese della capitale. Gli investigatori seguono la pista dei compagni di partito. Forse ha raggiunto l'Inghilterra, dove vivono la moglie e la figlia, oppure il Bangladesh, dove risiede gran parte della sua famiglia. I mondiali di calcio: Canada, prima nazionale a passare agli ottavi dopo il successo contro il Sudafrica. Questa sera dalle 19 attesa per il Brasile di Ancelotti, che sfida il Giappone. Dalle 22:30 tocca alla Germania contro il Paraguay. Tennis: si è aperto Wimbledon, in campo Sinner contro Kecmanovic. Sono due set pari, in corso il quinto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Buon lunedì, oh. Bentornato socio, tutto a posto, eh?
1: Ma a proposito di bentornato, io giovedì venerdì ho trovato una marea di telefonate. Tue, sì, certo. Di Barba, sì, di Fargi, sì. Saretta.
0: Perché erano tutti preoccupati di una cosa, del fatto che tu non fossi in onda. Ti ricordi che noi abbiamo un programma dalle 18 alle 20?
1: Certo che me lo
0: tutti
1: ricordo.
0: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.
1: Certo.
0: Giovedì e venerdì compresi.
1: Scusa, giovedì mancavano 6 mesi a Natale.
0: Sì.
1: Non c'entra niente. Era mezzo Natale.
0: Non è festa, non è che c'è il punto alla rovescia.
1: Tu festeggi mezzo Natale?
0: Oh, che non festeggio così.
1: Ma da quando?
0: Che sei come gli Hobbit che fanno la doppia colazione.
1: Ma
0: tu?
1: Da quando?
0: Ma
1: scusa.
0: Certo. Pronti per cominciare?
1: Natale,
0: certo, è stata a casa.
1: Che lo fai? Quel ponte,
0: ma
1: no?
0: Certo, giustamente.
1: È mica colpa mia.
0: Pronti per cominciare, dicevo, oggi buon lunedì a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Riparte l'appuntamento della carovana fino alle 20, salutando la nostra Claudietta al centralino,
1: così tanto.
0: Passando poi per la nostra Saretta in redazione.
1: Ciao, Saretta.
0: E con noi a guidarci oggi in questo bosco di schiaffi volanti,
1: Walter Fargi. Uè, Seadas
0: Fargenga. Uè, voci di corridoio mi hanno detto che in preda alla mancanza, vi siete addirittura andati appuntamento su un aereo in direzione Sardegna.
1: No, non solo lo stesso aeroporto. Bello. Non lo stesso volo.
0: No.
1: Anche lo stesso hotel.
0: Mamma mia, guarda.
1: E la stessa isola.
2: Pensa che botta di culo.
0: Guarda che veramente ci sono dei video che mangiano in Mallo Reddus insieme alle 3 del mattino. Come ti ho invidiato, Fargi, guarda, veramente.
2: Sì, ma che Dio benedica Mallo Reddus.
1: Ma sì, sì.
2: Mamma mia, quanto
0: sempre,
2: mi piacciono.
0: Sempre e comunque.
2: Mamma mia.
0: Bisognerebbe fare le preghiere per la Sardegna della serie. Sì. Se Adas, Ave, sempre e comunque.
2: Mamma, che buoni. Va bene. Che buoni.
0: Allora, così a bruciapelo,
2: sì,
0: così
2: dai,
0: proprio.
2: Dai, dimmela,
0: ok,
2: dimmela.
0: Porcedus e Adas.
2: È dura. Porca miseria, 50-50.
0: 50-50, Porcedus e Adas. Tu Porcedus.
2: Sì. Però, no, Seadas. Seadas e Porcedo.
0: Sì.
2: Porcedo.
0: Però
2: no, stavo pensando in Mallo Reddus.
0: Però adesso mi devi dire una cosa.
2: Ti devo
0: dire una cosa. Dov'è la pecora più buona che hai mangiato?
1: Dappertutto.
0: io amo gli amici della Sardegna, ma ogni volta che noi andiamo in un comitato,
1: dovete sapere che c'è il comitato, no?
0: Sì.
1: Questo tranne in un paese dove sono stato 2 settimane fa, non so, c'è la classe 70-71 organizza la festa di quest'anno del santo patrono.
0: Certo.
1: Appena hanno finito, il giorno dopo sarà la classe 62-73.
0: Bellissimo.
1: Poi la 73-74 e così fanno i giri. Questo si chiama comitato. Tu vai dal comitato che organizza, raccogli i soldi per far arrivare gli ospiti per la festa. A stasera c'è la pecora. Hai mai mangiato la pecora? Sì, ogni volta che vengo in Sardegna.
0: Settimana scorsa
1: da un comitato. Ma come la facciamo noi?
0: Sì, sempre così.
1: Bellissimo.
0: Ma è bello.
1: E io la mangio sempre perché è strabuona.
0: Va bene, pronti per cominciare? Allora, subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando voi là fuori dall'altra parte della radio.
1: 342 41 15 105.

0: ciao.
1: Allora, l'altra volta era San Paolino e non ci è andato bene. Adesso, oggi è San Paolo, ti va bene?
0: Certo, ciao. oggi essere...
2: comunque.
0: Grazie, oggi essere mio onomastico, oggi, San Paolo.
3: Ti chiami Paolino la settimana scorsa?
0: No, io non mi chiamo Paolino, mi chiamo Paolo,
3: certo,
0: io.
3: Certo, certo.
0: All'anagrafe mi hanno chiamato Paolo... E quindi da lì devo festeggiare oggi il 29 giugno. Siccome Tite sei un maleducato, non ti sei ricordato di fammi gli auguri dell'onomastico. Fammi gli auguri dell'onomastico. Fammi gli auguri dell'onomastico.
4: Paolino,
0: dimmi.
4: Buon onomastico.
0: Vedi?
4: Un bacione grande grande, filo da Trento.
0: Vedi il mio, vedi il mio pubblico, vedi il mio amato pubblico.
5: Buonasera Italia. Auguri Paolino, auguri, vedi? Buon onomastico.
3: Allora, buon onomastico a Paolo da Liscate.
0: Bravo.
3: E Eli, io vi denuncio. Ve l'ho già detto in aeroporto in Sardegna. Non sono io, non ero io quello lì.
0: Cioè quale?
3: Mi hanno visto in Sardegna. Io ho detto non sono Martin.
0: Certo.
3: E adesso hanno mandato anche la foto. Non allora, sono io.
0: Possiamo prima di lanciare l'argomento, scusatemi, ma io voglio abbracciare gli amici di Londra. Sta roba oggi mi ha fatto. È tutto oggi che ci penso. Cioè a Londra
3: me è arrivata una foto del London Eye.
0: Bellissima.
3: In fiamme.
0: Allora a Londra che prima che qualcuno pensa che sia vera, a causa delle alte temperature a Londra stanno soffrendo tanto.
3: Sì,
0: fermati,
3: mi sembra giusto.
0: A Londra hanno praticamente annullato un summit sul caldo estremo.
3: Allora, doveva esserci questo summit per il caldo estremo.
0: Dovevano fare questo summit per il caldo estremo.
3: Non l'hanno fatto.
0: No, indovina perché non l'hanno fatto?
3: Non lo so.
0: Per il caldo estremo. Io vi voglio bene, amici. Amici di Londra, io vi amo. Va bene.
3: Sì.
0: Clima argomento, che sarà un clima molto, molto caldo oggi. Dobbiamo parlare di Cina e per la precisione dobbiamo parlare della città di Changsha. Ora, quante volte tu hai sentito nominare Changsha?
3: Changsha?
0: Changsha!
3: Ah, non mai.
0: Mai?
3: Non ho
0: Fargi, quante volte hai sentito nominare Changsha?
6: Uff!
0: Tipo? Mai.
3: Oggi
0: mai.
3: Due volte da te.
0: Ok, vuoi sapere quanti abitanti ha Changsha?
3: Ah, è un paese, un posto, pensavo fosse una persona.
0: No, no, no,
3: no, no, quanti ne ha?
0: È una città.
3: Okay.
0: La città di Changsha in Cina, che nessuno di voi avrà mai sentito, fa 7 milioni di abitanti.
6: Come si chiama il sindaco? Fenomeno.
3: No, il cinese sta sul cazzo. Quindi.
0: Quindi si parla della città di Changsha, appunto, dove è stato inaugurato il primo snack kingdom del mondo. Allora, 12.000 metri quadri, solo snack da oltre 70 paesi, qualcosa come 6.500 marchi diversi, dove l'area più ampia di tutto questo mega store fatto di merendine, bevande, stuzzichini, tutte quelle robe lì, appunto l'area più ampia è quella delle bibite gassate, ok? Quindi se qualcuno di voi dovesse mai capitare nell'area, nella città di Changsha, famosa per...
3: Per questa roba qui che non ho capito ancora che cos'è.
0: Allora, però è famosa perché c'è una montagna dietro Changsha, c'è una montagna che hanno scavato e ci hanno ricavato il volto di Mao Zedong, che è colui il fondatore della Repubblica Cinese a 33 anni, era giovane ancora.
3: Adesso chiama
0: No Tse-tung, Zedong è l'altro, ok?
3: Sicuro?
0: Quell'altro, sì.
3: Non, è non sono la stessa persona.
0: Non lo so, di passare, ma si assomigliano tutti i cinesi.
3: Esatto.
0: Quindi
3: è per questo che non ci sono gli specchi.
0: Quindi,
3: in Cina, lo sapevi?
0: Mao Zedong, no, non lo sapevo.
3: Non ci sono specchi in Cina.
0: Ah, davvero?
3: Sì, guardano uno con l'altro e sono a posto.
0: Certo. Da qui arriva l'argomento di oggi, visto che abbiamo parlato di questo mega store. 12.000 metri quadrati di merendine. Sarebbe il tuo paradiso, sarebbe socio, quello lì.
3: No.
0: Allora, ma se tutti i giorni vieni in radio con gli snack. Anche oggi c'avevi la carne, quella salata a tocchettini.
3: Vabbè, avevo anche la liquirizia.
0: Esatto, grazie appunto per la liquirizia. Vedi? È il tuo posto questo, 12.000 metri quadrati di snack. Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, vi chiediamo questo. Cambia il titolo di un film.
3: Sì.
0: Ok, cinematografia mondiale. Quello che facciamo ogni tanto, dai, insomma. Cambiate il titolo di un film ed inserite qualcosa che si vende al supermercato. Ok, faccio un esempio banale, uno su tutti. Voi provate a immaginare tutto quello che c'è in un supermercato.
3: Sì.
0: Cambiate il titolo di un film e ci mettete una cosa che viene venduta al supermarket. Il signore dei Ravanelli. O dei rapanelli, perché i rapanelli li vendono lì, ok?
3: Invece del padrino il parmigiano.
0: Sì, vabbè. Allora, sai la storia di quel cacciatore di taglie che la D era muta?
3: Sì.
0: Durango.
3: I Durango?
0: Non mi dire che non hai mai mangiato i Durango. Le alette di pollo sono i Durango.
3: Ah, ok, okay.
0: Che cazzo. Oppure, non lo so, merendine stellari.
3: Gnocchi.
0: Gnocchi?
3: Gnocchi 1, gnocchi 2, gnocchi 3.
0: Giusto.
3: Poi te ne è avanzato solo uno, lo spiezzi in due.
0: Era un po' debole con i pugni, eh? Avevo un po' i pugni così di patate. Però insomma, quindi dovete semplicemente prendere il titolo di un film e cambiarlo inserendoci un qualcosa che si vende al supermercato.
3: Ti fermi tu al banco del pesce?
0: Sì, a volte sì.
3: Il Fish Club. Prima regola del Fish Club:
0: nessuno deve parlare del Fish Club. Beh, insomma. Quindi cambiate il titolo di un film e ci dovete mettere, dovete inserirci un qualcosa che si venda al supermercato.
3: Star Waffle.
0: Sì, bello.
3: Io mi ricordo esattamente l'ora e il posto di dove ho mangiato il primo waffle.
0: Dove eri?
3: A Pisa era.
0: Io, maestra. Stavo pensando a qualcosa col tonno. Una settimana da Rio. Mare.
3: Sì.
0: Bellissima sta cosa. Quindi cambiate il titolo di un film e inseriteci un qualcosa che si vende in un supermercato.
3: Tipo Harry Pollo.
0: Sì, va bene, sì, ci sta. Ok, Fargi.
6: Dai che tocca a me.
0: Te l'ho fatto un po' a tradimento. Allora, hai tutta la cinematografia mondiale.
6: Sì, prendi, la userò.
0: Prendi un film, sì. Prendi un film. E devi cambiare il titolo di un film inserendoci qualcosa che si venda al supermercato, ok?
6: Film mai citato in questo programma.
3: Io lo scrivo, vediamo se indovino.
0: Vai. Vediamo, aspetta, lo sta scrivendo, vediamo un po'. Secondo me sì. Secondo
6: posso
0: me
6: andare?
0: Sì.
3: Vediamo.
0: Sì.
3: La non riconosco.
6: Vai. Dai, provate a indovinare la colonna sonora. Non lo dico.
0: La colonna sonora è
6: qua. Guarda zitto. Il mandarino del capitano.
0: Io non lo so se è stata la Sardegna che avete passato insieme, ma Martin sul foglio ha scritto il mandarino.
6: Bravo, bravo.
3: No, perché bravo Martin. È il film che hanno dato in aereo.
0: Ecco. Allora bambini,
6: esattamente.
0: La palla passa a tutti voi. Il giochino è abbastanza facile. Cinematografia mondiale. Voi dovete prendere il titolo di un film e cambiarlo e dovete inserirci un qualcosa che si venda al supermercato. Se poi pensate che ormai al supermercato si
3: vedono tutto.
0: Stavo pensando qualcosa con le mozzarelle. Ci verrà in mente, ci sarà qualcuno, ci ragiono. Dai, cambia il titolo di un film con qualcosa che si vende al supermercato.
3: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105.
0: Vai.
3: SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutte le internet che c'è.
0: E oggi
3: anche con la penna quella che c'ha sull'orecchio il macellaio.
2: Che

0: qualcosa di devastante. Allora, 342 41 15 105, vi abbiamo domandato di cambiare il titolo di un film e di inserirci un qualcosa che si possa vendere al supermercato.
1: Andrea, Trasformatori, l'era delle pile tripla A.
0: Sì, va bene. Poi Tonno, l'hai mai visto il film dove c'era il pugile Tonno Scatenato, Michele da Pordenone?
1: Robocop, petta del nonno. Mario da Rimini.
0: La coppa del nonno, ragazzi.
1: Che buona era, caffè.
0: Mamma, che
1: ma
0: buona.
1: La fanno ancora.
0: Sì, la fanno, ma certo che la fanno. Poi l'altro film, sempre col tonno, Weekend con il tonno.
1: Tre uomini e un gamberone, caro da Cuneo.
0: Vuoi venire con me questa sera a vedere Vieni avanti, cremino?
1: No, sono a vedere Per un pugno di noci a casa di Gianni.
0: Chi è?
2: Ragazzi, questa è mitica.
0: Vai.
2: A qualcuno piace il cardo?
0: Sì, bravo.
1: Rocky Balboa, Antonio da Milano.
0: D'altronde anche le creme solari ormai si vendono al supermercato, quindi va bene.
1: Ciao, ovunque tu sia.
0: Dennis da Vicenza che dice: al banco dei salumi vado a vedermi Star Spec.
1: Chi è?
3: Oh, ragazzi, Kung Fu Panna.
0: Sì, genio.
1: Ace, come la candigina.
0: Certo, Ace.
1: Che può essere letto Ace.
0: Certo, quindi
1: Ace Candigina Ventura.
0: Scusami, male da Peschiera del Garda. Venite questa sera a vedere il film comico italiano Bianco, Rosso e Verzone.
1: Bella.
4: Yeah. Io ce l'ho. Sì.
0: Vai, bambino.
4: Le colline hanno i gnocchi. Sì. Gianluca di Lodi. Oh.
0: Vi rendete conto che ogni volta che cambiamo il film, le colline hanno gli occhi, cioè, ci stanno sempre, bene sempre. Con tutto, cazzo.
1: Non aprite quella torta, Dario.
0: I soliti spaghetti, Gennaro da San Severo, Foggia.
1: Mango e Cash?
0: Vabbè, dai. Sì. Poi, scusami, il cartone animato, quello famoso, insomma, il Re Melone, Nini da Verona.
1: Il Pollo Veste Prada?
0: Bellissimo. Allora, noi ci dobbiamo fermare. Tempo di andare al supermercato a fare un pochino di spese e poi torniamo. Allora, vi abbiamo domandato: cinematografia mondiale a vostra disposizione, cambiate il titolo di un film con qualcosa che si vende al supermercato. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
1: E se ce l'ha fatta Daniele da Fucecchio, ti presento i mais. Genio.
0: Genio.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acquoliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi

0: minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Say yellow to summer sales! A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
17: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
18: Rhaenyra sta arrivando.
17: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
19: La regina ha molti draghi.
17: La lotta per il potere sta per cominciare.
18: La loro disfatta è scritta.
17: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
22: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
21: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
23: MG. Find your more.
24: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
25: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
26: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: nostro 105 selection della settimana, Karol G, Manu Chao, viajando per il mondo su Radio 105 con i tuoi soci Pauline e Martin, dove oggi vi abbiamo dato questa mission impossible, ovvero abbiamo parlato di come in Cina abbiano aperto questo mega di che, cioè oltre 12.000 metri quadrati di supermercato solo di snack.
1: C'hanno spazio là.
0: C'era un bel po'.
1: Tra l'altro sono andato a vedere, hai detto che c'è una montagna con il scolpito, volto, sì, il volto di Yang Mao.
0: Di Mao Zedong,
1: che si pronuncia Mao Zedong.
0: Zedong, ok.
1: È scolpito nella montagna. In realtà questo volto, c'è solo il volto, la montagna l'hanno rasa.
0: L'hanno rasa al suolo, sì, sì, una roba.
1: Non fatto come negli Stati Uniti. Ma tu l'hai vista la foto?
0: È una roba pazzesca.
1: Ma non puoi fare una cosa del genere.
0: Da qui è arrivato l'argomento di oggi: cinematografia mondiale a vostra completa disposizione. Cambiate il titolo di un film inserendoci qualcosa che si venda al supermercato. 342 41 15 105.
1: Il buono, il brutto, il budino.
0: Sì. C'è del genio stasera là fuori. Sì, chi è? Sì.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Il pecorino suona sempre due volte. Gianfranco da Cagliari.
0: D'altronde.
1: Quasi,
0: sono di Cagliari. Poi
1: un mercoledì da Peroni. Massi da Lucrino.
0: Vabbè, chiudiamo.
1: Lucinico.
0: Chiudiamo qui. Allora, abbiamo V per Vismara,
1: sì.
0: V per Verdura e V per Viennetta, da tre persone diverse.
1: Quando te annetti la Viennetta.
0: Cioè, roba.
1: Ciao, butto lì due titoli. Mamma, ho perso lo Scottex e Una notte da pollo. Mary e Andrea.
0: Chi è?
3: Ciao soci, ce l'ho io un bel filmone.
0: Ciao.
3: Il silenzio degli assorbenti. Umberto da Villanova
0: Canavese. Bellissimo.
1: Francesco da Arbus.
0: Vai.
1: Pinocchio. Il figlio di Geppetto di Pollo.
0: Poi abbiamo, guarda, un film di questo ragazzo che va in una città, lo bullizzano e impara a fare la nobile arte del karate.
1: Sì.
0: Karate Kit Kat.
1: Ok. L'uomo che sussurrava i cavolfiori, Flavio da Padova.
0: Ma no, che brutta immagine. Adesso ho quest'uomo nella mia mente,
1: sì,
0: che va al banco frigo, che gli fa: uè cavolfiori, vi vedo bene questa mattina.
1: A quelli bianchi.
0: Uè cavolfiore verde.
1: No.
0: Anche a te.
1: A quello lì fa: au. Su cavolfiori romani quelli.
0: Uè. Au, cavo, au, a bello de zio.
1: A bello de zio.
0: A bello de papà.
1: Poi,
0: una banana per due, Davide.
1: Ah, l'uomo che sussurrava alla platessa.
0: Vabbè, chi è?
4: Sapore di mele 1 e sapore di pere 2 un anno dopo. Angela, sì, da Pozzolo.
0: Brava, Angela!
1: Sì, sì.
0: L'hai visto questo film bellissimo? Le alette della libertà.
1: No, io ho visto la platessa Sissi.
0: La platessa Sissi, ragazzi. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi cambiate il titolo di un film ed inseriteci qualcosa che si venda al supermercato.
1: Dammi un numero di telefono, va.
0: 342 41 15 105.
1: Stasera la Sardegna la fa da padrona.
0: Vai, che cosa abbiamo?
1: Il cacco di Oz.
0: Vabbè, allora la città dello
1: bravi.
0: La città dello smerdaldo.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: notizie che mi dai, socio. Meno male che oggi sono venuti in scooter. Ma cazzo, ma può diluviare così a Milano? Ma non sta venendo il diluvio? Cioè è passato uno con l'arca con gli animali sopra.
1: Io
0: ma
1: ho
0: basta,
1: visto.
0: Ma basta.
1: Tornando dal bagno,
0: porca
1: ho guardato fuori, si vede uno spicchio della piazza di Largo Donegani.
0: Sì.
1: E ho guardato e ho detto, mi sa che il socio è venuto in scooter. Ma, e ho cominciato a ridere.
0: Ma porca
1: non
0: di quella.
1: Finito.
0: Allora, andiamo avanti con l'argomento di oggi, dove vi abbiamo domandato, con la cinematografia mondiale a vostra completa disposizione, cambiare il titolo di un film con qualcosa che si venda al supermercato, qualcosa che trovate sui banchi, ok?
1: Nicolas da Bientina,
0: sì?
1: Kung Fu Spalla.
0: Sì, allora te l'ho rubato questo e te lo dico in onda.
1: Te pare.
0: Te l'ho rubato, te lo dico in onda perché.
1: Voi dovete sapere che noi ci dividiamo gli sms, i pari e i dispari. Lui ha i dispari, io i pari.
0: Ti ho rubato un pari perché era troppo bello.
1: Ma se è mio, è mio pubblico.
0: Vabbè, fa niente. Posso?
1: Dai, tanto.
0: Posso? Fargi posso secondo te?
2: Sì, sì.
1: Merda.
0: Fermo. Ah, Lune da Rimini. Iomo bicentenario.
1: Ui.
0: Ma cazzo.
1: Elvio da Genova, sì. Caccia al gambero rosso.
0: Lo chiamavano carne trita, anzi carne trita, Christian da Varese.
1: Viper porchetta.
0: Durex a morire, Luca da Valeggio sul Mincio.
1: Vieni avanti Crostino, Fabio da Buriano.
0: Allora ci fermiamo, vi ricordiamo le nostre coordinate al rientro, leggiamo tutti i vostri messaggi. Quindi, cinematografia mondiale. Prendete il titolo di un film, lo cambiate, sì. Lo modificate, ci infilate dentro nel titolo qualcosa che si venda al supermercato. 342 41 15 105.
1: Mi hanno invitato a vedere Golia Profonda stasera.
0: Bello.
1: Cosa
0: sa che alito fresco, però.

0: Yeah, uno c'è.
1: Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: No, no, no, fermi, fermi. Allora, a Milano non sta piovendo. A Milano c'è un burst down, cioè allora, è acqua, vento, grandine.
1: Per tutti gli amici di Milano, sappiate che la colpa è di Paolino.
0: Ma cazzo,
1: che viene con lo
0: cioè,
1: scooter.
0: Sono venuto con lo scooter oggi perché ho guardato le previsioni e ho detto, ma no, dai, figurati. Cioè, non sta venendo giù l'acqua.
1: Ma non dire che è burst down, che non è burst down.
0: No.
1: Piove tanto, non è un burst down. Sì. Tu non li hai mica visti.
0: No, li ho visti i burst down. Vabbè, manca tanto così a un burst down, praticamente. Vabbè, di fatto prenderò l'acqua comunque. Allora, andiamo avanti con l'argomento di oggi. Abbiamo parlato della cittadina cinese di Changsha, in Cina, appunto, 7 milioni di abitanti, dove è stato inaugurato Snack Kingdom, questo mega store, 12.000 metri quadrati di merendine puttanate varie. E da lì l'argomento di oggi. Cambia il titolo di un film con qualcosa che si vende al supermercato.
1: Io sono merenda.
0: Vabbè, però chi è?
1: Giuseppe.
2: Jurassic Park, è già stato detto. Oppure
0: no.
2: Ritorno al banco frigo.
1: Sì, bello.
2: Ciao Roberta da Lecco.
0: Stefano da Ascoli, che viaggia nel reparto carne. Need for spiedini. Oppure il grosso grasso yogurt greco. Davide da Roma.
1: Chi è?
3: Film con Bruce Lee. Il torrone della Cina dolcifica anche l'Occidente. Buona continuazione, Davide casalingo frustrato.
0: Ciao Davide, grande
1: Damiano, Damiano Pietro.
0: Damiano Pietro, bello, nome da imperatore.
1: Bianco, rosso e melone.
0: Sì. Per quanto riguarda invece la categoria, quella delle merendine, ok, biscotti, Graziano da Mesagne, che dice: mamma, ho perso l'Oreo.
1: Ok.
0: Sì.
1: Weekend con il Porto.
0: Sì.
1: Flavio da Comabbio.
0: Per me, allora, per me, dopo questo, io alzo le mani perché veramente. Allora, Antonio da Torino.
1: Sì.
0: Kinderlist. Ma come cazzo fai a farne uno meglio? Kinderlist, ma dai! Ma sei un genio!
1: La ricarica dei 101. Viaggi di cozze, brava Serena.
0: Sì.
1: Ultimo mango a Parigi, bravo Enrico.
0: Bravo.
1: E Massi da Lucinico o Lucinico.
0: Sì.
1: L'avvocato del cavolo. Questo è il mio pubblico.
0: Chi è? Occhio, perché siamo vicini a Natale ormai, manca meno di 6 mesi. Vai.
4: Muro da Pinasco. Poi soci, mi raccomando, a Natale, alla vigilia di Natale, non dimenticate di guardarvi in TV il solito film, Una poltrona per Nduia.
1: Una poltrona per Nduia.
0: Che okay, sei veramente
1: per la precisione mancano 178 giorni, 6 ore, 15 minuti e 15 secondi.
0: Dai che manca poco per vedere La poltrona per Nduia, direttamente dalla Calabria. Cambiate il titolo di un film con qualcosa che si vende al supermercato.
1: 342 41 15 105.
0: Tipo Il profumo del pesto selvatico.
1: Sì.
0: Vuoi venirla a vedere?

0: ci hanno corretto, anche quando parliamo di meteorologia ci cazziano, non è burst down ma è down burst. Cosa ti devo dire? Ci hanno cazziato, ti devo dire.
1: Ma perché tu ti cazziare me?
0: No, no,
1: l'ha detto lui.
0: No, è sbagliato. No, noi abbiamo detto un burst down, no,
1: tu l'hai detto, io ho detto qualche non è così.
0: Sì, ma infatti, ma anche tu hai detto non è un burst down. No, è down burst. Se non sai le cose, salle. Cioè, questo programma serve. Cos'è che bisogna ogni tanto farci?
2: Ma io ritengo che la parola d'ordine in questa, trasmissione dovrebbe essere semplicemente questa frase. Semplice, sentite anche come rimbombo.
1: Ma non devi guardare me, ha sbagliato lui.
2: Non lo so,
0: non lo so.
2: Che
0: non lo so.
2: Bella.
0: Io no, no, io correggo dicendo: io ero convinto si dicesse burst down, invece down burst. Grazie, va bene. Allora, andiamo avanti con l'argomento.
2: Chiedetelo a me. Come, si dice?
0: Come si dice?
2: Non lo so. Andiamo avanti, forza.
0: Allora, cambia il titolo di un film con qualcosa che si vende al supermercato. Per esempio,
3: Il principe cerca sale, Marco da Padova.
0: Sei venuto a vedere con me un po' di anni fa, tanti anni 80, il famosissimo film Conad il Rabarbaro. È grande.
3: Mangia prega banana.
0: Sì.
3: Simona.
0: Oppure A qualcuno piace il cacio, Alberto da Padova.
3: Io sono Lattuga.
0: Weekend con il Mirto, che non si firma.
3: Il Pachino.
0: Bello,
3: Giorgio.
0: il Pachino è bello. Un film che non devi cambiarlo, va bene così com'è. Marco da Brescia, Philadelphia.
3: Philadelphia Light.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi cambia il titolo di un film con qualcosa che si vende al supermercato.
3: 342 41 15 105.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A12 si resta in coda per 5 km a causa del traffico intenso tra Genova Nervi e il bivio per la A7 in direzione Genova. 2 km di incolonnamenti per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione invece sulla A14 tra Senigallia e Marotta viaggiando verso Bologna. Sulla A24 rallentamenti per traffico intenso tra Carsoli, Oricola e Castel Madama in direzione Roma. Infine sulla statale 372 Telesina si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Pietravairano procedendo verso l'incrocio del casello della 1 Caianello. Per il momento è tutto. Si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
1: Proteggi la tua idratazione. Corpo Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corpo, Advanced Skincare Solutions.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Pronti?
6: In esclusiva su Disney Plus.
7: Ogni secondo conta, baby.
8: Chef!
6: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
5: Il locale si è allagato.
6: Ed è l'ultima occasione.
7: Io sto vendendo l'edificio!
6: Per salvare tutto.
7: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
6: FX The Bear.
9: È così, o andrà tutto bene
5: oppure no.
6: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Vieni da MD per una qualità top.
16: Senza spendere una fortuna, Antonella!
17: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi in gusti assortiti a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, Buona Spesa Italia.
18: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
19: con il sottoscritto Enrico Papi
20: e Lodovica Comello.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
18: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
18: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
19: solo su Radio 105.
21: Vi aspettiamo!
22: Gli Squizzati di 105.
18: Radio 105.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica Deboni. Un anziano di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando da giorni il paese. Oggi bollino rosso in 22 città, domani e mercoledì saranno 25. In arrivo piogge e temporali, allerta gialla in 6 regioni. Il terremoto in Venezuela, dopo 106 ore dal violento sisma, ha salvato un ragazzo di 21 anni. Oggi forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito 5 giorni fa. A Caracas crollati oltre 700 edifici. I prezzi dei carburanti sono scesi da oltre 20 giorni gradualmente e il costo dei carburanti in Italia è in linea con altri paesi europei, se non più bassi, ma c'è ancora molta incertezza. Per questo il ministro Urso ha convocato per domani le compagnie petrolifere. Pesano le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Lo ascoltiamo.
5: Ho convocato nuovamente le compagnie petrolifere per richiamarle alla loro responsabilità nel adeguare più velocemente possibile il prezzo ai carburanti all'andamento dei mercati.
4: 6 persone sono morte in una sparatoria a Stade in Bassa Sassonia, una città di 50.000 abitanti a circa 60 km da Amburgo. La polizia ha arrestato 2 persone, una di queste sarebbe l'aggressore. Il ruolo della seconda è ancora sotto esame. Le vittime tutte adulte, si ipotizza una strage familiare. Arrestato con l'accusa di omicidio stradale il motociclista di 20 anni che ha investito e ucciso una 15enne a Torre Faro di Messina. L'incidente domenica sera dopo le 23. Le condizioni della ragazza erano apparse subito critiche. Il centauro avrebbe compiuto una manovra azzardata. Tennis è un debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo ha bisogno di tutti e 5 i set per piegare Kecmanovic. La vittoria per 3-7-2. Non ce la fa invece Darder, ribattuto da Quinn in 3 set. Mondiali di calcio questa sera 2/16. Tra pochi minuti Brasile-Giappone. Dalle 22:30 Germania-Paraguay. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Potevi andare tu ospite settimana scorsa dai Friends invece che Bausa. Bausa.
1: Comincia allora numero 2.
2: Oh raga, fermi.
0: Anche se in realtà siamo ancora in pausa.
1: Allora fermi perché adesso
0: che
1: cioè
0: si muove,
1: non sto piangendo, mi è entrato un attimino un cartone animato nell'occhio. Sì. In questo momento mondiale di calcio si sta giocando Giappone-Brasile. Vi ricorda qualcosa?
0: Hanno un campo che è lungo fino in Italia.
1: Cazzo, Giappone-Brasile si sta giocando adesso. Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove abbiamo parlato di questa cittadina cinese, cittadina piccolina, infatti pochi di voi la conoscono, cittadina che si chiama Changsha, 7 milioni di abitanti, dove è stato inaugurato questo Mega Snack Kingdom, un supermercato di 12.000 metri quadrati dove vendono solo minchiate, solo snack. E da lì l'argomento di oggi cambia il titolo di un film con qualcosa che si vende al supermercato.
0: I tre giorni del condom, Antonio da Messina.
1: Ah beh, sì, preservativi alla fine li vendono al supermercato. Ma qualcuno li compra al supermercato i preservativi?
0: Tutti. Ma chi è che va in farmacia grande così? Arrivi lì mescolato insieme allora, a tutta la roba.
1: Io adesso non abbiamo tempo, ma io in farmacia ho subito un trauma con i preservativi.
0: Io mai ho avuto problemi.
1: No, non ho mai avuto problemi. Mi hanno fatto fare quella che io ho ritenuto una figura talmente di me che non sono più andato in farmacia.
0: Io arrivo, tiro su la cerniera, sul balcone un vestito per il signore. Grazie.
1: Certo. Poi, allora, per esempio, chiedimi se sono un'Alice. Bellissimo. Chi è?
3: Giacomo da Bologna.
1: Scusa? Ah, ecco.

0: Vecchio?
1: Capo pattuglia Chiamacorvo! Capo pattuglia Chiamacorvo! Rispondi! Rombo!
0: Rombo! E beh, d'altronde, cioè, lo vendono il pesce.
2: L'armata dei broccoli.
0: Sì, e scusami, quel film con Keanu Reeves, ok, Matrix, Andrea da Latina.
2: E la mortadella ti fa bella? Pulp Findus.
0: Come?
2: Pulp Findus.
0: Non si firma, ma è bellissimo. Il gobbo di Notre Dame. Perché c'è il sapore, no? Il Dove, certo. Bellissimo.
1: Chi è? Tutti gli uomini dello stuzzicadente.
0: Bello.
2: Balla coi lupini.
0: Sì, i pirati del Cantabrico, Simona d'Ancona.
2: Carlo da Sassari. Stasera la Sardegna sta spaccando.
0: Da quando abbiamo detto che i culurgiones dovrebbero essere patrimonio dell'umanità.
2: L'ultimo cacio.
0: Bellissimo. Chi è?
3: La bistecca assassina da Alessio Omar da Vallabio.
0: Grande, guarda, top pan e ancora la trita è bella. Marica da Milano, grande.
2: Gli uomini preferiscono le doppio malto. Antonella da Brugherio.
0: Fast and Swiffer, Luca da Treviglio, grande.
2: Colpo grosso al gambero rosso,
0: bellissimo,
2: Francesco D'Arbus.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: E poi Eleonora,
0: scusami, l'ho visto
2: da Bovisio Masciago.
0: Come ho fatto?
2: Il signore dei piselli. Eleonora,
0: vabbè.
2: Ci piace come ragioni.
0: È non è un film, è più che altro un telefilm. È un film a puntate che usciva tutti i Natali quando noi eravamo bambini. Si può comprare anche al supermercato. Pita Ghirò.
2: Mattia da Castellana Grotte parla di quel film dove c'è il tipo tutto verde che abita nella palude.
0: Sì, sì.
2: Meglio fuori che dentro.
0: Sì, sì.
2: Speck.
0: Chi è?
4: Il Durex del Roadhouse.
0: Sì.
4: Simone da Brandizza.
0: Grande, va bene. Allora, chiudiamo qua l'argomento. Un giorno vi racconterò la storia dei preservaghesso. Sembra che.
2: Via col tonno.
0: Sia stato traumatizzato da una. C'ho il tempo per raccontarla, no?
4: No.
0: Vedi?
2: Però fa ridere, eh? Io cancellerei, toglierei un disco.
0: Dai, al
2: io
0: volo.
2: Mi farei sospendere un giorno.
0: Al volo proprio. Sono andato in farmacia a prendere i preservativi.
2: State ascoltando Casa Mariani.
0: Ma ti parlo di tanti anni fa.
2: Sì,
0: andai in farmacia a prendere dei preservativi, ok? E entrando in farmacia con il. Erano nel banco quello dietro, prendono. Certo. E sto andando a pagare e il farmacista mi fa: ah, ma tu sei Paolino, quello della radio. Possiamo fare una foto? Io con in mano il pacco di goldoni dico: guardi, scusa. Vabbè, ma non c'è problema, dai.
2: Sì.
0: Quindi facciamo una foto.
2: Sì.
0: Passa di lì una signora, fa. La signora che aveva avuto sugli 80 anni fa: ma come mai fate una foto? Il signore è famoso. Ah, vengo anch'io. Ha fatto la foto anche lei con me col pacchetto di preservativi in mano.
3: Oh,
2: e poi sei andato via con lei.
0: Che immagine meravigliosa. Sì, sì, bellissima.
2: Vabbè, questa cosa ti ha traumatizzato.
0: È da lì che ho preso l'eredità. Cara signora Rosa. Non è vero. Però è vero. Cioè, la storia è vera, non è vero della signora.
2: Sappiamo tutti dove.

0: 5 Anna, e allora direi che è arrivato il momento, ragazzi, come ogni lunedì, di aprire il grande libro della storia. Mi è andato giù attraverso tutto, della storia della musica. Perché? Perché lunedì facciamo questo appuntamento meraviglioso dove, in compagnia di Tamara Donà, raccontiamo come è stata scritta una canzone, il perché,
1: qual è la storia che c'è dietro.
0: Esattamente, il perché, insomma, diciamo che ne approfittiamo e facciamo sentire magari una canzone bellissima oggi. Oggi, ragazzi, è un qualcosa di clamoroso. Oggi la canzone che vi facciamo sentire, e vi spieghiamo la storia del perché questa canzone è nata. L'unica cosa che vi chiediamo è, mentre va la canzone, se vi suscita delle emozioni, se magari avete dei ricordi legati a questa canzone.
1: Certo.
0: Allora potete mandare un messaggio al 342 41 15 105
1: e raccontateci cosa state provando, se quali emozioni vi ha risvegliato.
0: Oggi il socio piange. Sicuro.
1: Vabbè, sì. ogni lunedì piango.
0: Sì, sicuro, sicuro. Sì. Va bene, allora 342 41 15 105, alzate il volume della radio, arriva la carovana
1: dei ricordi.
2: Radio 105 presenta la carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica. La carovana dei ricordi, solo su Radio 105.
3: È il 1986. La musica degli anni 80 sta vivendo il suo momento più grande. Stadi pieni, palcoscenici giganteschi, melodie che sembrano immortali. In mezzo a tutto questo ci sono i Queen. Nel pieno della loro carriera, enormi, intoccabili, quasi eterei. Eppure, dietro quella grandezza, qualcosa sta lentamente cambiando. Freddie Mercury continua a dominare il palco come nessun altro al mondo, ma fuori dalle luci, il tempo inizia ad avere un peso diverso. Risolti i problemi interni, la band è reduce dal trionfo di Live Aid. I Queen sono tornati al centro del mondo, là dove tutti credono sia giusto che stiano, là dove solo le leggende possono stare. Proprio in quel periodo, però, iniziano anche le prime paure silenziose, la stanchezza, la consapevolezza che nulla dura per sempre. I Queen rallentano. Proprio in quel periodo il regista Russell Mulcahy sta lavorando alla creazione di un film, una storia fantasy, ma dai tratti profondamente umani. Un uomo immortale costretto a vedere invecchiare e morire tutte le persone che ama. La produzione vuole una canzone capace di raccontare quel dolore. Non l'azione, non la leggenda, la perdita. Ed è allora che Brian May vede una prima versione del film. È qualcosa che lo colpisce profondamente. Durante il viaggio in auto verso casa, ancora scosso dalle immagini del film, inizia già a sentire la melodia nella testa, quasi senza accorgersene. Una domanda semplice, devastante. Who wants to live forever? Chi vorrebbe vivere per sempre se il prezzo fosse perdere tutto ciò che uno ama? Quando Brian arriva a casa, prende subito la chitarra e il pianoforte. La canzone nasce praticamente di getto. Sotto il tema fantasy di Highlander si nasconde qualcosa di molto più reale. La paura del tempo, la fragilità umana, l'idea che anche i momenti più belli siano destinati a finire. Brian May propone la canzone al gruppo e la storia si ripete nuovamente. Quando Freddie Mercury interpreta il brano, tutto cambia. Dolore, nostalgia, accettazione. Ascoltandola oggi è impossibile non pensarci, perché pochi anni dopo Freddie scoprirà di essere malato. E quelle parole finiranno per assumere un significato profetico. Who waits forever anyway? Chi aspetta davvero per sempre? Quando il brano esce nel 1986, il pubblico percepisce immediatamente che c'è qualcosa di diverso. Non è solo una power ballad, è una riflessione sul tempo, sull'amore, su quanto sia doloroso sapere che niente può restare intatto.

0: Vi vedo che avete tutti le lacrime agli occhi, guarda.
1: Infatti non ha scritto nessuno.
0: Linda da Rimini, sto già piangendo. Highlander Wants to Live Forever, un capolavoro. Presentazione da brividi.
1: La voce di Freddy, grazie. Luca da PC.
0: Mi state dando un sorriso in questi giorni, no? Con la carovana dei ricordi mi avete dato una mazzata. Un saluto a lui che è in Venezuela.
1: Elio da
0: che fa parte dei volontari partiti a soccorrere. Sei un eroe silenzioso che non cerca gloria, ma sono immensamente fiera di te.
1: No, ma bravi, basta farmi piangere con i Cranberries. Ci volevano anche i Queen. Elvio da Genova.
0: Brividi. Grazie per questa magia. Alessandro da Viareggio.
1: Trappa il cuore dal petto.
0: Poi sto piangendo davvero. Avete toccato fino in fondo la mia anima. Un altro, ragazzi, che brividi.
1: Ma che ne sanno i 2000? Ascoltate, imparate.
0: No, ma bravi, Va bene. Ragazzi, allora, grazie, lo sapete. Il lunedì a quest'ora.
1: Non ho pianto, hai visto?
0: No, neanche un po'.
1: Neanche allora, in questo momento.
0: Allora, il lunedì a quest'ora c'è sempre la carovana dei ricordi. Poi questa sera, insomma, è già la seconda volta quest'anno che vi mettiamo i Queen. Basta poi.
1: Adesso basta.
0: Fino a settembre basta. Va bene. Ritorna l'appuntamento per vincere il kit firmato Radio 105. Ritorna il gioco preferito da Martin. Non vince da 21 episodi di fila. Ritorna
1: Nome in codice.
0: Allora, questo è il momento. Adesso, proprio adesso, in questo momento.
1: 342 41 15.

0: 105, scrivete NIC.
1: Esatto, NIC. L'acronimo di nome in codice.
0: E il NIC, vostro nome.
1: Il vostro nome, che è molto importante, in modo tale che la nostra Claudietta possa contattarvi. Poi due di voi verranno in onda. Una piccola cosa,
0: questo... dovete anche aggiungere per quale team volete partecipare.
1: Allora,
0: oggi non ci sarà il team Martin.
1: Allora,
0: non oggi giocate col Fargi.
1: I due team sono team Paolino, sì, o team
0: Fargi.
1: Team Martin. Considerate, io ve lo dico, nel senso, poi uno, nel senso, se si vuole suicidare sportivamente parlando, sì, lo sì, potete fare. Team Martin, il Team Martin non vince da 21 puntate.
0: Edizioni, sì.
1: 21 puntate di fila. Prenotatevi, nome, il vostro nome, nick, nome in codice e il team per cui volete giocare o partecipare. Esatto. 342.
0: Oggi si vince, 41 15 105. Su 105 allora.
1: Ragazzi, parliamo di futuro, ma facciamolo chicco dopo chicco. Sì, perché il riso Flora non è solo buono, ma si impegna anche per rispettare il nostro pianeta.
0: Pensate che per produrre il riso, Flora usa fonti di energia alternativa, sistemi che riducono al minimo il consumo d'acqua. Massima qualità, minimo impatto.
1: E il packaging zero plastica. Le confezioni sono 100% riciclabili, fatte solo in cartoncino, certificato FSC da foreste gestite responsabilmente.
0: Scoprite di più su risoflora.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

0: Molti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Estate palco luci!
3: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate: infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
8: De

0: bella Repeated su Radio 105. Ciancio alle bande, socio sei pronto? Dai che per la legge dei grandi numeri oggi ce la devi fa, ya devi fa oggi,
1: La legge dei grandi numeri stasera vince il Fargi.
0: E allora preparatevi, ritorno all'appuntamento con Nome in Codice.
2: Nome in Codice. Quando il mondo si divide in due, l'eterna sfida tra il bene e il male.
3: Sacro e profano.
2: Tra il sacro e il profano. Nome in Codice. La grande battaglia ancestrale tra Paolino e Martin. Una guerra che il Signore degli Anelli ce lo può baciare. Nome in Codice.
0: E allora ritorna la grande sfida tra il team Paolino e il team Martin, dove da 21 appuntamenti di fila il team Martin non porta a casa la vittoria. Ma da questa sera me lo siete, stasera vinci, dai. Ma è la legge dei grandi numeri, prima o poi, sì. Cioè anche il Sacro Romano Impero cadde, sì, sì, sì, anni e anni fa. Vabbè, allora, i nostri due ascoltatori sono già in linea. Spieghiamo velocemente come funziona il gioco. Entrambi, io e Martin, avremo un minuto di tempo per cercare di far indovinare i nostri ascoltatori il maggior numero di parole nascoste. Ok? Per ogni parola che noi dobbiamo cercare di farvi indovinare,
1: ci sono altre 5 che noi non possiamo nominare.
0: Parole selezionate dalla nostra saretta, ovviamente per metterci in difficoltà. Quindi noi attraverso giri di parole dovremo cercare di farvi indovinare la parola nascosta, senza però pronunciare quelle vietate.
1: Vabbè, il tabù.
0: È il tabù, sì, vabbè, però è figo dire che si chiama Nome in Codice.
4: Vuol dire che abbiamo copiato qualcosa.
0: Una cosa l'abbiamo copiata anche noi. Allora, una cosa fondamentale. Cosa fondamentale per i due amici in linea. Noi abbiamo un minuto di tempo, ma noi, io e Martin, non possiamo cambiare parola. Ergo, se voi non dite passo, non andiamo avanti.
1: Quindi, se non indovinate in pochi secondi, dite passo.
0: Esatto, perché altrimenti diventa un casino. Un'altra cosa fondamentale è che se per caso, non so, faccio un esempio, la parola fosse fiammifero e uno dice la parola vietata è accende, non si può dire nemmeno accendersi, certo. Giusto? Siamo regolari.
1: Neanche fiamma in teoria.
0: Sto parlando del verbo e del sostantivo, sì. Cioè non si può quella roba lì.
1: Fiammifero non puoi dire fiamma.
0: Quella roba lì, ecco, quindi quello lì non si può. Mentre giocherà il team Martin, controllerò io. Sì. Mentre giocherò io, controllerà Martin.
1: Arbitro supremo e senza possibilità di appellarsi al VAR, Fargi.
0: Andiamo a conoscere i due concorrenti. Direttamente da Monza, per il mio team, ho Alessandro. Alessandro! Bella Ale, ti sento.
1: Preso la che lavoro fai, Alessandro, la monaca?
0: Ma fatti i cazzi tuoi col tuo di concorrente che devi ancora presentare. Alessandro, come stai?
5: Bene, bene. Sono in macchina con mia figlia che mi ha scritto lei al gioco.
0: Beh, Ale, scusami. Ale, aspetta, ascolta me. Hai capito il gioco? Non è che dobbiamo perdere dopo 21 volte con te, ok?
5: Speriamo di no.
0: Ecco, ma il gioco l'hai capito? Hai capito che devi dire passo?
1: L'ha capito.
6: L'ho capito più io che lui.
0: Brava, va bene, wow. Allora giocate in due. Va bene, andiamo a conoscere l'avversario.
1: Mentre dalla città che ha dato i natali anche alla Turner, quindi Latina, Daniele.
0: Perché è Latina Turner.
1: Ciao Daniele.
0: Daniele, hai capito il gioco, Daniele?
7: No, perché gioco con Martin.
0: Fantastico.
1: Perfetto, grande. Infatti gioca nel mio team.
0: Hai capito il gioco? No, però ho scelto Martin. Bello, così ti voglio.
1: Così va bene. Capito perché perdo da 21. Sì, dai, comincio io.
0: Ok, allora, Alessandro, ti parcheggiamo lì per un attimo,
5: Va bene.
0: Ok, perfetto, aspetta che devo andare. Devo andare dall'altra parte, aspetta, Ok. Sono, vai.
1: Devi venire qua a rompere tutto.
0: Sì, devo venire qua.
1: Vai, Daniele, un minuto di tempo.
0: Vai.
1: Adesso la chiamano friggitrice, però è ad aria. Che cos'è in realtà? Un forno, perfetto.
0: Bravo.
1: Finito di fare all'amore, cosa fai?
7: Una sigaretta.
1: No, no, che con lei, con la partner.
0: Paghi.
7: Torna a casa.
1: No.
7: Mi lavo, faccio.
1: Ok, sta dentro la cannuccia e cacchio, può essere nero, blu.
0: Nero, non lo potevi dire.
1: Nero. Allora, allora, la cintura è fatta di
7: cuoio.
1: No, è più leggera, più leggera. È sinonimo. Sì, la cintura, cintura. C'è il giubbino, il giubbino di
7: plastica, pelle.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Roma ne è piena, sono degli uomini ma fatti di pietra.
7: Statue.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Se uno che cazzo, invisibile, come lo invisibile, non lo vedi.
0: Non facilissimo. Però ne indovinate tre, non è malaccio, eh.
1: Coccole, pelle e statua, sì, tre.
0: No, coccole non l'ha indovinato, Coccole non l'ha detto.
1: Forno
0: aveva indovinato. Tre,
1: allora,
0: va bene,
1: io vedo invisibile e non si poteva dire fantasma, trasparente, uomo, vedere, apparire.
0: Dai, vieni di qua che tocca a noi, dai. Allora, sei pronto, Alessandro?
6: Sì, sì.
0: Ok, come si chiama l'aiutante?
6: Matilda.
0: Pronti? Un minuto a partire da adesso.
1: Sbagliato.
0: Allora, quando hai dei problemi della personalità, vai, ti stendi sul lettino.
6: Psicologo.
0: Bravissimo. Sì, è la materia. Hai detto psicologo.
6: Psicologia.
0: Perfetto. Psicologia. Ok, te lo bevi al ristorante. Puoi bere la birra o il
6: vino.
0: Bravissimo. Buonissimo, si mangia. Molti lo investono con la macchina, mi dispiace. E la rompi nelle montagne, Pavia, pieno così.
6: Passo.
0: Peloso, ok. Se tu fai 1 più 1, quello che esce è il
6: somma.
0: No, è l'altro.
6: Risultato.
0: Bravissimo, ok. C'era quella fatata, grossa, la carrozza era in realtà una la carrozza di cenere. Bravo. Ok, vabbè, fa niente. Il rio.
6: No, il rio.
0: Ma che cazzo, ma tanto abbiamo vinto! Sì! Mamma mia, come sono. Come sono agonistico in questo gioco, veramente.
1: Io
0: guarda.
1: Vorrei capire perché tu avevi. Scusa,
0: Sì?
1: Adesso, ma solo per il pubblico, non mi lamento. Tu avevi vino, cinghiale, risultato zucca.
0: Sì, uè, scemo, avevo anche psicologia.
1: Io avevo coccole, inchiostro, pelle, statua, invisibile.
0: Ah, ma c'avevo anche psicologia, è stato bravo lui. Ma io non so come ha fatto a indovinarlo, psicologia, veramente. Bravo. Daniele da... Aspetta,
1: niente. Niente, Daniele, mi spiace, abbiamo perso anche stavolta.
0: Daniele da Latina, mi spiace.
1: 22.
0: Ci hai provato, nulla da fare, l'impero ancora non è caduto, quindi vuoi salutare qualcuno, Daniele?
7: Saluto tutti, la mia compagna, la mia famiglia, i bambini, Marina, Lorenzo e Stefano.
0: Grande,
1: grazie,
0: ciao.
1: Per la fiducia, Daniele, ti voglio bene.
0: Sono sempre meno quelli che ormai si fidano del team Martin. Alessandro da Monza, ti porti a casa il kit di Radio 105.
6: Evviva!
0: Bravo anche Matilde che ti ha suggerito bene, sicuramente.
1: Il kit,
0: se lo glielo regalo io piuttosto, guarda, solo per aver fatto il 22.
1: Ma io li rubo il kit.
0: Li rubi tu?
1: Sì.
0: Allora, maglietta, cappellino, portapasse, zainetto, vuoi salutare qualcuno?
6: Ci salutiamo.
8: La mamma.
1: E poi?
8: Chiunque ci conosca.
0: Bene.
1: Oh, grande.
0: Un bacio a Matilde. Ciao Ale, grande.
1: Ciao. Matilda.
0: Grande. Sì. Sono 22,
1: A perdere tutto, vedi? Grazie, Noemi. È perdere.

0: profumo di vittoria nell'aria dopo nome in codice per la 22esima volta consecutiva.
1: Sento l'odore di napalm. Io sono già felice che tu vai a casa allagato.
0: No, no, ha smesso di piovere,
1: sì,
0: smesso.
1: Sì, dai, dai.
0: Quindi basta, nel senso. Sai dov'è però che si è spostato il temporale?
1: Sì, a casa tua.
0: Sopra casa
1: tua. Vabbè. Ma ormai sarai arrivato a casa, dai.
0: Fermi, fermi, fermi. Allora, alle ore 19.
1: Sì.
0: Qui su questa radio, Radio 105, proud to be different. Qui all'interno di questo programma, la carovana di 105, vi abbiamo detto che si stava giocando la partita,
1: sì,
0: Brasile-Giappone.
1: Esatto.
0: Che aveva quel non so che ricordava il cartone,
1: sì,
0: animato,
1: sì, sì, esatto,
0: Holly,
1: esatto,
0: e Benji, Brasile-Giappone. Non vorrei dire,
1: sì, ma sta vincendo il Giappone.
0: Sta vincendo il Giappone.
2: Non ho capito, scusami.
0: Sta vincendo il Giappone,
2: eh?
0: Sta vincendo 1-0. Vuoi sapere chi ha segnato? Holly.
3: Sì, sì.
1: Holly.
0: Ha segnato Holly.
1: Allora, questa storia che la Svizzera ha detto che se vince regalerà cioccolato a tutto il mondo,
0: sì, sì, sì,
1: il,
0: sì,
1: Giappone se vince regalerà sushi a tutto il mondo,
0: sì,
1: l'America se vince hamburger a tutto il mondo,
0: sì.
1: Io tengo la Colombia.

0: La sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: 105. Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A10 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. 2 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sulla A11 tra Firenze Ovest e Prato Est viaggiando verso Pisa. Sulla A26 coda di 1 chilometro per veicolo in fiamme tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Sulla A24, 2 chilometri di incolonnamenti per traffico tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte, viaggiando verso Roma. Infine, sulla statale 1 via Aurelia, si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Livorno Centro, procedendo verso l'incrocio Roma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella. Dolce passione mediterranea.
19: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
22: Internet veloce!
21: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
23: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
24: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
25: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
24: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
25: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
24: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
25: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
24: Solo
25: con Radio 105.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Mario, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Purtroppo non riusciremo a darvi in diretta il risultato di Brasile-Giappone. Stavo guardando il video dei gemelli diversi dove lui, il biondo, sì, mi ricorda un po' i Men. Leggevo ieri la notizia del film, sai che è uscito i Masters.
1: Questo è andando, certo.
0: È il più grande flop al botteghino degli ultimi 20 anni.
2: Oh, mamma.
0: Ci hanno speso 400 milioni di dollari e non incassati sì e no 100.
1: Mila lire.
0: Capodocaz. Va bene, dai, siamo arrivati veramente alla conclusione. Intanto, prima di tutto, salutiamo e ringraziamo. E qua bisogna fargli onore di casa prima di andare via. Sì. Intanto ringraziamo la nostra Claudietta al centralino.
1: Grazie. Sì, l'hai vista,
0: sì,
1: tu.
0: Più entusiasmo. Grazie alla
1: Claudietta.
0: Più entusiasta.
1: Claudietta. Ciao Claudietta.
0: Poi dobbiamo ringraziare e abbracciare di cuore la nostra Saretta in redazione.
1: Saretta, bisogna salutarla bene.
0: E poi dobbiamo ringraziare anche colui che ci ha guidato anche oggi in questo ginepraio di sberle.
1: Il mio amico con il quale ho passato un meraviglioso weekend, Walter Fargenga.
3: Ma non è... Abbiamo condiviso 7 minuti.
0: L'aereo avete condiviso?
3: 7 minuti.
1: Beh, no, l'aereo, dai.
0: Lui si fa i film.
1: L'aereo è più di 45 minuti.
3: Con l'immaginazione. Lui viaggia con l'aereo e con l'immaginazione.
0: Ma poi il mio amico, cioè nel senso, certo, l'aereo, sì. Vabbè.
1: Tutta invidia la sua.
0: Illuso.
1: Ti ruba anche le battute.
0: Vi lasciamo in compagnia del sommo Max Brigante.
3: Quella.
0: Con
3: quella
0: 105 mi casa.
1: Ho fatto la biura io.
3: Non ti inginocchi più.
1: No, sì, ho fatto la biura.
0: Con 105 mi casa, noi però, come sempre, vi salutiamo, vi abbracciamo con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che tutto quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas? Tutto. Tranne l'herpes. Eccolo.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è
4: l'ora della carovana.
5: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: amici, benvenuti, benvenuti a casa, buon lunedì sera, come state, come state, come è andata la giornata, che è lunedì, insomma, la conosciamo, però i lunedì d'estate sono un po' diversi, comunque si vivono meglio. Io ho fatto un lunghissimo weekend, talmente lungo che sono ancora a Roma, trasmetto da Roma. Questa sera è un 105 mi casa ancora di vacanze romane per me. Simo invece a Milano, ciao Simo, come stai?
1: Buonasera, oddio, abbastanza bene, mi sto riprendendo piano piano.
0: Provato. Sì. Devo raccontarvi questo, che Simo gli ultimi, diciamo, 10 giorni li ha vissuti un po' come Kate Richards dei tempi d'oro, tra un viaggio a Ibiza e un matrimonio che adesso ci racconterai. Io non so nulla di sto matrimonio se non delle foto e qualche messaggio poco lucido che hai mandato durante il weekend. Chi si sposava?
1: Allora, si sposava il mio miglior amico, Alberto, al quale mando ancora un grande abbraccio, per lo splendido matrimonio, un po' provante perché comunque abbiamo fatto anche l'addio al celibato di 3 giorni a Ibiza, che è stato praticamente qualche giorno prima del matrimonio, quindi a ridosso.
0: Tra addio al celibato e matrimonio, hai fatto un conto di bottiglie vuote?
1: No, allora su addio al celibato è stato impossibile calcolarlo. Su matrimonio adesso chiederò un resoconto, dato che ieri siamo poi ripartiti alla volta di Milano, quindi non ho avuto tempo di guardare, ecco.
0: Però insomma, dalle foto che hai mandato
1: ci siamo difesi, ecco.
0: Sì, ma proprio alla grande. Dove è accaduto tutto questo?
1: Allora, in una frazione delle colline dietro Bordighera, che si chiama Perinaldo.
0: Come siete chic, come siete chic.
1: Bellissimo paese, posto tranquillo, in mezzo alla natura, quindi diciamo che era tutto perfetto. Magari qualche bollicina in meno.
0: Perché? Però, perché ogni tanto si può anche bere dell'acqua, ma ci si dimentica.
1: Esatto.
0: Ci sono dei momenti dove incredibilmente ci si dimentica di immettere nel nostro corpo anche dell'acqua, della semplicissima acqua. So che sono tante le persone che in questi weekend si sposano e quindi poi organizzano dei matrimoni ai quali vanno tantissime persone, anche tantissimi nostri ascoltatori, quindi immagino che la tua situazione del weekend sia stata comunque la situazione anche di molti altri nostri ascoltatori. Io sono stato più tranquillo, sono a Roma da qualche giorno. Infatti, insomma, come dicevo prima, trasmettiamo anche da Roma, trasmetto da Roma questa sera, e però bene, ormai qui ho trovato la mia dimensione anche da seconda casa, per cui vivo come un local, un pochino ho lavorato, ho fatto un bel brunch in un posto qua a Roma dove si mangia all'aperto, neanche troppo caldo, 70-80 gradi credo, ma insomma siamo stati molto molto bene. Amici, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è mi casa.

0: In diretta su Radio 105 con Max Brigante, c'è 105 in casa fino alle 21, siamo anche in TV al canale 66 del Digitale Terrestre, dove potete vedermi in una dimensione un po' diversa perché sono in studio a Roma questa sera. E questo non mi ha però tolto, diciamo, da una discussione che si è scatenata oggi tra me, Simo e in parte anche Nadia, anche se poi lei è un pochino più organizzata di noi. Si parla di viaggi ed è normale. Cosa vuoi parlare a fine giugno? Cioè, se a fine giugno tu non hai ancora organizzato la tua estate, che poi per molti vuol dire una o due o anche tre settimane d'agosto, quindi se tu a fine giugno non hai ancora organizzato quello che farai da qui a un mese, è chiaro che ti viene un po' l'ansietta del oh, ma cosa fai tu quest'estate? Oppure cosa facciamo quest'estate? Perché magari ti appoggi anche all'intuizione, alla capacità organizzativa di qualche amico, di qualche amica, di un gruppo di amici. È chiaro che se tu non ti sei ancora organizzato, questo diventa un tema. Ed è diventato un tema oggi pomeriggio tra me e Simo. Nadia, che è un po' più organizzata di noi, invece ci ha schifato, ci ha umiliato, ci ha detto che siamo degli incapaci, ci ha detto che lei non fa vacanze con noi perché non sappiamo organizzarle, quindi lei si organizza a sua volta con le sue amiche, che invece sono più brave, perché se aspetta noi finisce che rimane a casa tutto agosto. Insomma, noi abbiamo subito questo. Simo, correggimi se sbaglio,
1: ma no, è tutto giusto.
0: Sì, non credo di avere...
1: Abbiamo preso solo insulti.
0: Esatto, non ho usato parole più grosse del dovuto.
1: Assolutamente.
0: Un pomeriggio di insulti, però dove siamo? Siamo che né io né Simo abbiamo organizzato niente.
1: Io adesso chiedo, cioè lo farò fare a Nadia a sto punto.
0: Anch'io, è così brava che ce l'organizzasse lei.
1: Esatto.
0: Lei quello che ha fatto oggi è girarci una notizia. Perché? Perché noi a un certo punto ci dicevamo che avevamo visto su TikTok, per esempio, dei posti molto belli in Islanda.
1: Esatto.
0: E a un certo punto ci siamo anche così detti, ma può essere andare a fare 10 giorni in Islanda? Oppure abbiamo visto foto su foto di safari incredibili.
1: Bello.
0: Esatto, per cui ci siamo chiesti se fosse la stagione giusta o meno, e abbiamo visto un creator di TikTok che ci diceva che agosto è perfetto perché le temperature non sono troppo elevate, perché ci sono le secche ed è più facile vedere gli animali che vanno a cercare l'acqua. Insomma, ma mentre noi stavamo su TikTok, Nadia ci gira questa notizia che dice invece il contrario, che dice che su TikTok sì, si guardano i viaggi e le mete turistiche, ma fondamentalmente si rischia di perdere un po' di tempo, perché lo scrolling poi non ti fa decidere. Un po' come quando guardi, vai a vedere, che ne so, devi comprare o affittare casa, vai a vedere 100 appartamenti e poi non sai più scegliere, no? E invece sostiene l'articolo che ci ha girato Nadia che come uno sceglie il viaggio? Principalmente per passaparola. Un amico va, tu ti fidi dell'amico, l'amico ti riporta un'esperienza positiva, tu ti connetti alla fiducia che dai all'amico, alla sua esperienza positiva vissuta, e quindi ci credi e prenoti un viaggio sulla base di qualcuno che ti ha detto guarda, se vai lì, in quel posto, in quell'hotel, c'è una dimensione meravigliosa, e quindi lì tu scegli il viaggio. Allora noi che siamo dei genietti abbiamo detto ma se così fosse, noi oggi ci facciamo dire dai nostri ascoltatori delle loro, esatto, delle loro esperienze, raccontateci i viaggi, anzi il viaggio che vi è piaciuto di più, l'esperienza, perché poi il viaggio è quello, no? Tu torni e in realtà quello che ti fa dire è stato un grande viaggio meno è ciò che ti porti a casa.
1: Esatto.
0: Per cui ecco, raccontateci una vostra esperienza fatta in un momento di pausa che corrisponde poi alle vacanze. Proviamo a creare noi un buon passaparola che possa aiutare noi, ma tutte le persone che siamo sicuri sono nelle condizioni mie e di Simo oggi a fine giugno, ovvero non avere la minima idea di cosa fare ad agosto, quando poi uno ha dei giorni. Tu quanti ne hai poi effettivamente?
1: 3 settimane.
0: Anch'io, 3 settimane. Che sono tante. Cioè, quando hai 3 settimane, pensi di poter fare una roba incredibile. Dici, questa sarà l'estate della mia vita. E poi però devi matchare con i costi, perché andare in giro è sempre più costoso, e anche con, quindi con un'idea sostenibile. Proviamo a, a metterle in gioco, e a leggerne un po' e ad auto ispirarci al 342 41 15 105.

Io questa sera sono a Roma, per cui insomma non riuscivo ad incontrare nessuno, e quindi stasera è una puntata un po' speciale di 105 in casa, dove abbiamo iniziato parlando di viaggi, di esperienze. Leggo subito un primo messaggio, Simo, perché secondo me siamo partiti bene, cioè qualcuno ha colto nel segno. Davide da Verona non ci consiglia un luogo, ma consiglia un modo, e questo per me è già interessante. Lui dice: io consiglio a tutti almeno una vacanza in cui si parte da soli. Fa paura il primo giorno, poi succede una cosa bellissima, inizia a parlare con tutti. E questa è una cosa che mi sento di sottoscrivere. Io non sono mai partito da solo per una vacanza, però ho viaggiato tanto da solo, magari anche per lavoro, e poi ho appiccicato dei giorni, quindi magari non sono proprio partito da solo, ma poi sono rimasto da solo, e devo dire che a livello esperienziale, che forse è quello che oggi cerchiamo di più, è una grande cosa, è veramente una grande cosa. Parli da solo, parli secondo me anche con te stesso, perché per farlo hai bisogno di un po' di silenzio, e quindi è veramente una bella esperienza. Mi piace come primo consiglio.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pronti?
3: In esclusiva su Disney Plus.
4: Ogni secondo conta, baby.
5: Chef!
3: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
2: Il locale si è allagato.
3: Ed è l'ultima occasione.
4: Io sto vendendo l'edificio.
3: Per salvare tutto.
4: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
3: FX The Bear.
6: È così, o andrà tutto bene
2: oppure no.
3: La stagione finale. In esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: i Maroon 5 remixati dai Room 9 qui a 105 Mi Casa con Max Brigante. Maroon 5 che ci collocano negli Stati Uniti, che anche Simo, la possiamo dire, no? È stata la tua esperienza più forte finora. Lo dico perché ne stavamo parlando mentre andava il pezzo dei Maroon 5. Adesso leggiamo un po' di vostri messaggi che sono arrivati. Vi abbiamo chiesto di darci dei suggerimenti per fare viaggi quest'estate. Però viaggi che vi hanno in qualche modo cambiato, aperto la mente, spostato un po' il punto di vista. E tu, Simo, sei fisso su Stati Uniti, eh?
1: Sì, perché mi riaggancio anche al messaggio dell'amico di prima che ho perso, quello che consigliava il viaggio da solo, perché sono partito da solo, sono stato solo là per una settimana circa, e poi ho raggiunto il mio caro amico che abita in quelle zone, ecco, che abita vicino ad Atlanta. Quindi è stato molto, cioè è stata un'esperienza forte, perché appunto era il primo viaggio che facevo da solo e poi lontanissimo, quindi nel senso, e non essendo madrelingua, comunque mi sono dovuto anche arrangiare.
0: Ma una domanda, perché mi sono dimenticato, il tatuaggio l'hai fatto lì negli Stati Uniti?
1: Sì.
0: Ah, l'hai fatto negli Stati Uniti?
1: L'ho fatto negli Stati Uniti la seconda volta che sono andato.
0: Ah, ok, quindi, sì. non in quel primo viaggio.
1: No.
0: Non in quel primo viaggio,
1: no,
0: ok,
1: no.
0: Okay,
1: no,
0: okay,
1: no,
0: ok.
1: La seconda volta.
0: Allora, leggo un po' di viaggi e un po' di esperienze. Sono andata in Provenza per seguire un corso di pittura d'acquarello. Non dipingevo dalle medie. Mi sono ricordata che ci sono passioni che aspettano solo di essere risvegliate. Ce lo dice Silvia da Napoli. Questa cosa mi piace molto, perché uno è propenso a pensare alla vacanza un po' come, a volte quasi un obbligo, no? Cioè devi andare al mare, devi andare in montagna per riposarti. Ma magari uno si riposa di più dando sfogo ad una propria passione che non per forza mettendosi su un lettino, magari in mezzo a tantissima altra gente, in una spiaggia. Magari sì, ma magari anche no. Quindi questa cosa dell'acquarello in Provenza, cioè, mi fa proprio volare. Ho fatto una vacanza dedicata all'astronomia. Bello quest'altro messaggio che mi ha selezionato Simo. Valentina dice: dormendo in un osservatorio sulle montagne, spegnere tutte le luci e vedere davvero il cielo stellato è qualcosa che dovrebbero provare tutti.
1: Bellissimo.
0: Sì, bellissimo. Ma è bello l'input, no? È bello l'approccio. Abbiamo cercato un po' di tirare fuori messaggi che non raccontassero solo una vacanza un po', non voglio dire banale perché non c'è nulla di banale, ma più canonica, e che invece possano essere un'ispirazione per qualcuno. Dai, l'idea di andare a fare una vacanza osservando le stelle non è usuale, però se sei appassionato potrebbe essere veramente una svolta. Anna da Bari: non scegliete il posto, scegliete l'esperienza, che è esattamente quello che stiamo dicendo. Io sono andata in Portogallo per imparare a fare surf, non sono diventata, aspettate che l'ho stampato su due fogli, quindi me lo sono perso. Comunque tante persone, anche miei amici, sono andati per esempio a Bali per imparare a fare surf. Anche un amico che abbiamo in comune che fa il DJ, che salutiamo, Andrea, è uno che poi da lì non si è mai spostato. Penso che sia andato 15 volte di fila a Bali, perché è andato la prima volta, è iniziato a surfare e poi da lì non si è più staccato. Mi piace molto il match passione vacanza, un po' come quelli che nelle vacanze invernali vanno a sciare, no? Fondamentalmente poi fai quella cosa lì. Continuiamo a leggervi al 342 41 15 105.

0: In diretta su Radio 105, c'è 105 Mi Casa, io sono Max Brigante. Solitamente in questo momento della trasmissione chiacchiero con qualcuno, con qualche personaggio che è ospite. 105 Mi Casa è un po' questo, no? È un salotto che apriamo ogni sera a un amico, un'amica che ci viene a trovare, solo che io questa sera non sono realmente a casa, cioè non sono realmente nello studio dal quale trasmettiamo solitamente, quindi da Milano, ma sono a Roma, sono nel nostro studio romano e quindi era un pochino più difficile incontrare un ospite. E diciamo che il mio ospite è Simo Jay. Ciao, sì. Simo, sei il mio
1: Ciao,
0: ospite.
1: Volevo dire, sei nel secondo studio romano, perché questo...
0: Sono nel secondo,
1: hai
0: sì.
1: occupato lo studio di Max Maddi, diciamolo
0: sì,
1: a tutti.
0: Sì, povero, esattamente.
1: Povero Max, rimetti a posto tutto, che domani mattina se no...
0: Tra
1: casino.
0: L'altro, prima quando sono entrato l'ho incrociato, ma chiaramente se n'è andato via subito perché è totalmente fuori dal suo orario, però mi ha fatto piacere abbracciare Max Maddi qui in terra romana. No, dicevo che tu sei il mio ospite e con te stiamo parlando di viaggi, di esperienze. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci la propria grande esperienza di vacanza, legata a una vacanza, per provare anche ad ispirarci. E devo dire, Simo, che ci sono un po' di cose interessanti che secondo me potremmo fare quest'estate. Per esempio, Michela da Firenze, 27 anni, io mi sono regalato una settimana in Irlanda da sola. Come?
1: Bello.
0: Senti qua, bello, macchina bello. A noleggio e B&B, diversi ogni sera. È stato il viaggio più bello della mia vita.
1: Lo credo.
0: È bella, no?
1: Sì, noi dovevamo ancora andare a fare il cammino.
0: Esatto, sai, visto che in molti hanno scritto del cammino?
1: Sì.
0: Adesso magari
1: infatti
0: recupero anche qualche messaggio. Comunque, ecco, per esempio questa, Simo, è una cosa
1: questa
0: che potremmo pure fare.
1: Tanta
0: potremmo roba. Potremmo fare sia da soli che insieme. Ce ne andiamo, affittiamo una macchina, ce ne andiamo lì e poi senza pianificare troppo, B&B ogni sera diverso,
1: sì,
0: in base ai chilometri fatti. Per chi ama guidare, fate tutta la costiera basca da Bilbao fino in Francia, strade stupende, oceano e cibo pazzesco. Anche questo non è male.
1: Non male.
0: Preferisci la costa basca o l'Irlanda?
1: Allora, forse sai che l'Irlanda.
0: Io la costa
1: forse...
0: basca. Ecco. Vedi che non siamo mai d'accordo.
1: Niente.
0: Dai, è bello, da Bilbao vai poi fino in Francia.
1: Sì, non so perché, però forse sarà stato il caldo dei giorni scorsi, di quelli che verranno poi, sicuramente mi porta più a pensare che fare un viaggio in un posto un po' più fresco potrebbe dare un po' di sollievo, ecco. Però, no, che la Costa Basca, cioè nel senso, poi non conosco bene, non ci sono mai stato, quindi...
0: Nemmeno io.
1: Bello,
0: Allora, qualcuno dice Pantelleria, non ci vai per la spiaggia, ci vai per sentirti completamente fuori dal mondo.
1: Vero,
0: e io aggiungo anche per stare all'interno di una bellezza mozzafiato.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: La bellezza fa bene, la bellezza che riflette negli occhi, poi riflette anche nell'animo, cioè stare nel bello migliora tutto, migliora i pensieri, quindi bellissima Pantelleria. Io ci sono stato solo per... un paio di giorni, ma proprio stupenda. Attenzione, Simo, che Andrea sembra che abbia ascoltato i discorsi che facevamo oggi pomeriggio io e te. Vi consiglio l'Islanda, perché a un certo punto è nata l'Islanda come idea tra
1: molto,
0: me e Simo.
1: Molto.
0: Attenzione cosa dice, perché secondo me tocca un tema per te sensibile. Quindi Andrea manda questo messaggio: vi consiglio l'Islanda. Costa, è vero. Che è un tema
1: è
0: un
1: vero,
0: po' sensibile.
1: Lo so.
0: Costa, è vero. Ma ci sono paesaggi che sembrano di un altro pianeta. È il viaggio che rifarei domani. Simo,
1: sono d'accordo.
0: So che tu vuoi sapere quanto costa.
1: No, lo so.
0: Oggi abbiamo chiesto anche a ChatGPT a un
1: esatto,
0: certo punto di farci un itinerario non è a buon mercato, non è a buon mercato. Quest'anno niente mare, scrive Sara, vado una settimana in Umbria in un agriturismo senza televisione, senza piscina, solo libri, passeggiate e silenzio, non vedo l'ora. Simo, è una cosa che tu hai fatto per molti anni.
1: Bellissimo, sì. Infatti
0: una cosa simile, no?
1: Sì, lo consiglio a tutti, anzi... magari di quelle 3 settimane, se una la organizza Nadia, magari la prima, quindi
0: sì,
1: ho bisogno poi di staccare da Nadia, perché sì, comunque impegnativa, sì, in sto periodo. E quindi consiglio a tutti di fare questa cosa qua, di andare, sì, un po' a isolarsi con un bel libro, serene, delle grandi passeggiate.
0: Mi ricordo che tu l'hai fatto,
1: l'ho
0: in
1: fatto
0: questi
1: per
0: anni, no?
1: Sì, sì,
0: toglievi il cellulare, esatto, toglievi il cellulare, passeggiavi, leggevi. Sì, sì, bella, bella, bella. Buoni consigli, insomma, dai. Era una

0: Beautiful Freaks Mick su Radio 105. Si parla di viaggi. Simo, provo a darti qualche altro suggerimento. L'anno scorso sono stata in Albania, Francesca. Bello. E me ne sono innamorata. Che è una è un tormentone. Cioè, sì, è una cosa vero. Che abbiamo sentito molte volte, soprattutto negli ultimi anni. Mare bellissimo, gente ospitale, si mangia benissimo e si spende ancora il giusto. Ho voluto leggere questo messaggio soprattutto per questo.
1: Lo so.
0: La consiglio prima che diventi la nuova Croazia. Ora, nulla di male contro i nostri amici croati e contro la Croazia, anzi, però effettivamente la Croazia non ha più i costi di un tempo, no? C'è stato un momento in cui, soprattutto dall'Italia, si andava in Croazia anche per spendere meno e per vivere poi un mare meraviglioso. Oggi non è forse più tanto così e qualcuno dice che l'Albania is the new Croazia. E infatti, insomma, abbiamo visto anche tanti messaggi di questo tipo. Poi, forse siamo sempre in tempo per fare quello che ci dice Marco.
1: Vai.
0: Se amate camminare, fatevi almeno una volta il cammino di Santiago. Non serve essere religiosi, torni a casa con la testa completamente diversa. E perché uno non se lo può mettere nel suo periodo di vacanza? Cioè, ci sta.
1: Bellissimo.
0: Ci sta. È anche questa una possibilità da può mettere nel suo periodo di vacanza. Cioè, ci sta.
1: Bellissimo.
0: Ci sta. È anche questa una possibilità da matchare un po' con le temperature. Forse non è proprio il momento ideale, però tutto si può fare, dai, tutto si può fare. Sky Newman.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport! Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
6: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
8: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: 105
10: Che storia.
11: Radio 105. Che storia.

0: ha esattamente 46 anni, questa canzone che uscì nel giugno del 1980, ovviamente è Could You Be Loved di Bob Marley, ovviamente fa parte dell'album mitico Uprising di Bob Marley. Forse non tutti sanno che l'anno dopo, nel 1981, lo spartito di questa canzone in Giamaica fu pubblicato anche sui francobolli, giusto per dare un pochino come posso dire, la dimensione stupendo, dell'impatto culturale e sociale che Bob Marley ebbe per la sua nazione. Bellissima questa cosa, non la sapevo, l'ho letta proprio adesso mentre così cercavo degli spunti per raccontarvi un bel aneddoto legato a Could You Be Loved. Domani cosa facciamo, Simo? Domani
1: mi sa che siamo di nuovo io e te, tu e io, perché tu non torni da Roma.
0: Non torno.
1: Sei ospite di Max Madi anche domani e sì, speriamo che ti accolga, diciamo.
0: Domani trasmetterò ancora da qua e adesso magari capiamo, tanto noi di solito la gestiamo così,
1: sì,
0: in base a quello che ci succede nel pomeriggio,
1: esatto,
0: poi decliniamo la puntata. Sarà comunque un piacere stare con voi ragazzi anche domani sera dalle 20 alle 21. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: E sono le 21 spaccate in questo momento. Buonasera, questa è Radio 105.

0: Buonasera amici.
1: Ciao a tutti. Alessandro Sansone.
0: Eccoci qua, Lucilla, ci siamo ricongiunti dopo un po' di tempo in cui siamo stati lontani, sembra una vita.
1: Tra l'altro posso dire sì, sembra una vita ed ero assolutamente abbattuta psicologicamente perché ho detto mo arrivo lì. Questa a Roma, io sono lontana, lui è lontano, invece avevo proprio bisogno di calore umano. Arrivo su proprio gli ultimi scalini che mi dividono dal piano di Radio 105 e in lontananza vedo Alessandro Sansone. È nata una primavera nel mio cuore.
0: Quanti uomini avrebbero voluto essere al mio posto? Quanti uomini avrebbero voluto fare così tanto breccia nel cuore di Lucilla?
1: L'ho abbracciato, gli ho detto ma sei qui, allora non è ancora quel momento in cui la distanza terrà lontani.
0: Non ancora quel momento lì, perché poi amici, quando siamo lontani, io sono a Roma e lei a Milano e trasmettiamo da due studi diversi, anche se poi in realtà il programma va allo stesso modo, si sente tutto bene, insomma sono due cose.
1: No, certo, però insomma, siamo lontani.
0: Esatto, essere nello stesso studio per noi è molto importante, molto più bello. Però a metà luglio ci separeremo un pochino.
1: Sì, vabbè, ma a metà luglio sono pronta psicologicamente. Adesso io ero convinta che già da ora fosse quel momento.
0: È il 29 di giugno, amici, buona serata a tutti. Questo è il 105 Night Express, nuova puntata, nuova settimana. Chiudiamo il mese praticamente tra oggi e domani. E quindi velocissimi all'interno di quest'estate che oggi ci ha portato perlomeno qua un bel acquazzone.
1: Mamma mia, ma di quelli proprio, io mi sono mossa dal lago perché lì tutti i bambini, domani saranno tutti, manca ancora Diegone all'appello, il mio secondogenito, per chi non conoscesse il mio nucleo, il mio entourage, che da un po' che non lo dico.
0: È vero, ci mancava l'entourage.
1: È vero l'entourage, sì, da domani il mio entourage sarà gran
0: tanti,
1: completo.
0: Una caserma praticamente.
1: E quindi domani vado per lavoro a San Marino, torno in gran corsa, lo porto lì e venendo a Milano, sai che ho visto Ale? Un arcobaleno gigantesco, perché a Lago è piovuto prima che qua a Milano.
0: Okay.
1: Quindi c'era questo scontro tra il temporale e il sole, invece il caldo, la cappa di Milano. Era bellissimo, proprio l'ho preso come un segnale di rinascita, sai quando vedi nei cieli i segnali di vita?
0: Certo. Quando li vuoi vedere ovunque, no?
1: Esatto.
0: Ecco. Bene, non so come interpretare il segnale che quando sono arrivato a Milano oggi, sono arrivato intorno alle 6 e qualcosa,
1: quindi
0: 6
1: anche
0: e un quarto.
1: Tu sei arrivato da Roma oggi appena?
0: Sono arrivato alle 18:15,
1: come me.
0: 18:17 il treno puntualissimo, come sempre io non ho mai beccato un ritardo, io ci provo, non
1: Madonna,
0: becco mai.
1: Madonna, non la buffare domani,
0: Ale, per favore
1: che io arrivo... Cioè domani arrivo da San Marino, quindi da Rimini alle 8 a Rogoredo.
0: Ecco.
1: Cioè se fa soltanto mezz'ora di ritardo
0: non
1: ti dico che arrivo qui dopo il primo intervento.
0: Spero
1: di no.
0: Comunque arrivando alla stazione di Milano Centrale vedo che il cielo stava diventando nero. Io quando arrivo a Milano devo prendere un motorino per arrivare a casa, di quelli a noleggio.
1: Quindi correvi, scappavi dall'acquazzone.
0: No, fermati. Arrivo al motorino prenotato che scade la prenotazione e si annulla. Quindi quel motorino lo prende un altro. Ne cerco un altro, gocciolone sulla mia capoccia, un gocciolone enorme. Comunque ne trovo un altro. Tutti i semafori rossi e a ogni semaforo l'intensità della pioggia aumentava leggermente, poco.
1: Ovviamente onda rossa, non onda
0: verde. Onda rossa, chiaramente, però non ho preso l'acquazzone.
1: Apro
0: la porta di casa e viene giù tutto, quindi questo è un buon segnale. Se dobbiamo leggere i segnali,
1: è un buon segnale.
0: Oggi il mio segnale è stato questo, nel senso un fulmine che mi prende quasi vicino, ma a un metro, alla fine non
1: mi
0: prende.
1: Speriamo faccia doppietta domani, ragazzi.
0: Questo è il mio segnale. Vabbè, ragazzi, parliamo di segnali a questo punto.
1: Dai!
0: I segnali di oggi, segnali che volete, a cui volete dare un senso.
1: Gli ultimi segnali che avete visto o che avete voluto vedere, che sono stati significativi per voi, magari perché siete in un momento particolare di cambio vita, di rottura, di aperture di rapporti e quindi, che ne so, il cielo che si squarcia di un raggio di luce, ecco la strada, è un segnale, sono fuori dal tunnel.
0: Ma assolutamente, anche l'onda verde in tangenziale,
1: esatto,
0: in circonvallazione, adesso non so come sono le vostre
1: strade.
0: Ok, tutto quello che ci volete raccontare proviamo
1: a
0: dargli un
1: segnali. 342 41 15 105 con la vostra voce ci piacciono ancora di più.

0: Mamma mia, che pezzo ragazzi questo, ma Moving to the Sun devo dire che è uno dei pezzi che adesso fanno più venire voglia di ballare in assoluto.
1: Beh, anche loro, anche lui, Ugil, strizza un po' l'occhio all'Afro House, che ormai da qualche anno
0: sta andando tantissimo.
1: È la musica dell'aperitivo. Sì. Lucilla, ma quanto sei bella, sono innamorato di te da quando facevi la VJ-ina.
0: Ma grazie, la VJ-ina, è vero perché... C'avevo 20 anni e adesso...
1: Carino questa cosa.
0: Sono a Milfona.
1: L'ho letto soltanto
0: per... È vero, VJ-ina, carina.
1: Che magari si è anche sbagliato. Se è volontario sei un grande.
0: È molto carina, sì. Allora, i segnali in solitaria è un'esperienza unica. Si scrive sulla polvere delle strade, si mangiano cose impossibili, ci si sforza di capirsi, si vive sempre tutto, anche l'aspettare.
1: Sì. Sì, sì, è bellissimo perché tu hai voluto trovare del bello
0: in un messaggio.
1: In un messaggio di 15
0: minuti. Okay. Io però sono riuscita a filtrare perché ho imparato a capire
1: bravissima.
0: I miei ascoltatori, i nostri ascoltatori.
1: Bravissima, bravissima. Allora, 342 41 15 105, abbiamo aperto così molto casualmente su quelli che sono i segnali che vedi, insomma, noi vogliamo notare anche se non sono segnali, anche se non esistono. Quindi a un certo punto viene a piovere mentre ne avete bisogno, oppure esce il sole in un momento di tristezza, oppure semplicemente una botta di fortuna durante la giornata. Prima di questo, prima di continuare, volevo dire che il nostro paese è proprio bello.
0: L'Italia, dici?
1: Sì, dico una scemenza super banale, però ho scoperto un posto questo weekend.
0: Ciao, sono molto contenta di averti qui con me questa sera. Davidino, tu stai bene?
2: Sì, ciao, buonasera.
0: Ciao, ciao, è vero, Davidino, non ti abbiamo ancora...
1: Sì, non ti abbiamo salutato.
2: Sì, tutto bene, comunque bel vestito.
0: Ah, grazie.
1: Ok.
0: Mille.
1: Ok, ok, ok. Allora...
0: È rosso come la passione.
1: Sì, sì, sì, sì, è spagnoleggiante.
0: Un po'.
2: Bella maglia anche la tua.
1: Vero? Allora, comunque,
0: anche
1: ragazzi,
0: tu sei bello, Davidino, sì, anche sì. Tu, anche tu.
1: Sei un grandissimo.
0: Beh, perché dicevi l'Italia è un bel paese?
1: No, scherzi a parte, questo weekend per la prima volta sono stato sulla costa dei Trabocchi.
0: I Trabocchi, bellissimi.
1: Bellissimo.
0: Dov'è che eri? Scusa, che altezza eri?
1: Allora, San Vito Chietino. Chieti, quindi sul lungomare. Sono andato a Lanciano e da Lanciano poi sono andato sul mare, insomma, con mia sorella, col compagno, con amici. Abruzzo. Abruzzo, sì, proprio.
0: Grazie.
1: Abruzzo.
0: Ti ho fatto il mimo. Abruzzo, vero?
1: È un posto dove non andavo da una vita, o meglio.
0: Viva la geografia! No, lo sapevo, volevo un attimo una spintarella, volevo essere rassicurata.
1: No, ma è vero perché molte persone, giustamente, se stanno al nord non conoscono tutta la costa adriatica e tutta la tirrenica, e soprattutto quelli sono posti leggermente più difficili da raggiungere, a meno che non hai voglia di farti 7 ore di autostrada, e allora, ok, altrimenti da Milano o dal nord sono più vicini altri posti, cioè, infatti.
0: No, però quella costa lì è bellissima.
1: Sì, sì,
0: pensa
1: sì.
0: Che invece io ho la mia amica Isa, che ho tanta voglia di sentire, oggi non sono riuscita a beccarla. Lei invece è pisana e per andare verso il Lido di Marina di Pisa si trova l'Arno, si butta nel mare, lì ci sono i retoni.
1: I retoni.
0: I retoni, un po' mi ricorda l'idea del trabucco, okay?
1: Ok?
0: Per cui è situazione di sorta di palafitte, case con questi terrazzoni e anche queste retone da cui si buttava per prendere il pesce che arrivava.
1: Ah, certo, per quello retoni,
0: dal fiume,
1: ma
0: i retoni,
1: reti.
0: Grandi reti, ed è bellissima. E quell'immagine comunque al tramonto di questi casotti che vengono fuori dall'acqua con le reti, un po' trabucco, mi piace sempre tantissimo.
1: Faccio una domanda, dai. Prego. Mare è più bello il tramonto, cioè il tramonto che cade nel mare, o l'alba che sorge dal mare?
0: Ragazzi,
1: hai visto?
0: Diciamo che la storia del tramonto è una storia fatta di romanticismo, di importanza.
1: Sì, sì, sì.
0: Però
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Vero, possiamo spaccarci in due. Cosa gliela chiediamo? Siete più d'alba o da tramonto?
1: No, più che
0: oggi
1: altro...
0: vi faremo una domanda a ogni intervento. Non vi daremo neanche il tempo di rispondere.
1: Allora, sul mare, meglio l'alba o meglio il tramonto?
0: 342 41 15 105. Via, dai.

0: vedi
1: cosa, dimmi.
2: Che è una cosa interessante, perché sono quelle
1: tramonti
2: piccole...
1: albe.
2: Sì, in realtà non è meglio il tramonto, è meglio l'alba. Dal mare è più bello vedere il tramonto, sei sul mare, è più bello vedere il tramonto o vedere l'alba, che, cioè quindi il sole che cade nel mare o che sorge dal mare.
1: Allora, Deborah da Orbassano, provincia di Torino, dice il tramonto è sempre romantico, anche se lo guardi in città direzione montagne. Sì, perché lei è di Torino,
2: okay,
1: le vede,
2: certo,
1: le montagne. Ma l'alba sul mare è magnifica, segna l'inizio di un nuovo giorno al mare.
2: Ok.
1: Quindi lei è un'innamorata del mare, dice, sai che bello quando lo vedi sorgere, sai che ce l'hai tutta davanti la giornata.
2: Poi c'è un nostro ascoltatore, DJ Burba.
1: Cosa dice DJ Burba?
2: Lui è dal delta del Po e giustamente dice, alba o tramonto, nessuno dei due perché è pieno di zanzare. Effettivamente sono i due momenti peggiori se sei un bersaglio delle zanzare, questo è chiaro.
1: Invece c'è un altro nostro ascoltatore, aspetta che guardo, no, non si fia, sì, Tommy da Torino, direi tramonto, chi è che ha voglia di svegliarsi all'alba, dice,
2: almeno
1: che finisci la serata.
2: I cornetti caldi sulla sabbia, ok, un sacco di cose, va bene, chi c'è?
3: Secondo me sul mare è meglio l'alba, perché è per pochi. Lorenzo da Prato.
2: Vero anche questo?
1: Questo è vero, è per pochi, sì. Perché sono pochi quelli che magari si svegliano presto per vederla, magari hanno voglia di dormire di più. È anche vero che quelli
2: spesso
1: che
2: sono ubriachi marci.
1: No, ecco, quelli che sono ubriachi marci, quindi non è che vanno proprio a vedere l'alba con la missione filosofica,
2: certo, dai,
1: di rispondersi a delle domande.
2: Beh, adesso, visto che c'è anche il soft clubbing, che ne sai che ci facciamo uno spritz all'alba?
1: Guarda, che se iniziamo il discorso
2: male.
1: Del soft clubbing, sai che una volta io sono stata infamata, ma pesantemente, perché ho detto che secondo me...
2: Sotto al posto di qui.
1: Sì, te lo ricordi, sotto il posto. Ma io a un certo punto avevo paura mi venissero a picchiare sotto casa. Perché ho detto che secondo me era anche bella questa nuova tendenza di ballare di giorno.
2: E dipende dove vai a scriverlo.
1: Stronza, è statene a casa tua.
2: Noi è una vita che facciamo questo lavoro.
1: Sì,
2: adesso
1: ma
2: arriva...
1: per carità, nessuno vuole togliere la bellezza della notte, del sentirsi liberi con le maschere, perché la notte è la notte.
2: Certo.
1: Però è bello anche ballare magari davanti ad una bellissima alba senza bisogno di essere ubriachi fradici, che siamo stati tutti nella vita.
2: Certo,
1: okay?
2: certo.
1: Viva quanti gli rave, spizzettini, ragazzi.
2: Quanti rave,
1: esatto,
2: sulla spiaggia. Mi ricordo una volta abbiamo fatto un after, abbiamo fatto un concerto a Catania. Catania è sempre stata molto vivace a
1: moltissimo
2: livello di fermento artistico.
1: È vero, facciamo un po' come Otranto.
2: Sì. Oddio, questo non lo so, però mi ricordo Catania, che in quel periodo era un momento...
1: Taranto anche.
2: Sì, e dopo andiamo a fare una serata, dopodiché andiamo a fare anche un after. Avevo 20 anni.
1: Certo, vuoi fermarti,
2: sì,
1: no?
2: Sì, c'erano dei posti bellissimi che adesso non ci sono più. Sulla spiaggia si ballava, si beveva ancora qualcosa, sorgeva il sole, tutto stupendo, meraviglioso, e via andare.
4: Ciao belli, personalmente preferisco il tramonto, perché vedere l'alba dal mare... Praticamente lo vedo ogni giorno che vado a fare il turno di mattina e la odio come non mai. Davide da Brindisi.
2: Ok.
1: No, Davide, abbiamo capito. Ok, ma tu ti rendi conto che a Brindisi tu per andare a lavoro ti vedi l'alba sul mare, ok? Cioè, ti gireranno
2: ti sei abituato, però pensa

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata?
1: Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere, i piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a un Aperol Spritz.
0: Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz.
1: Con la sua ricetta originale dal 1919 ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana.
0: Allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18

0: chilometri con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
1: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: MG. Find your more.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto.
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Ehi, Karol G, insieme a Manu Chao, vanno pure il mondo, l'abbiamo ascoltata qui in diretta, il 105 Night Express, io Lucilla, tu Alessandro, io Tarzan, tu Jane.
1: Oh, che bello. Era una citazione, io Tarzan, tu di cosa?
0: Di un film.
1: No, forse pure gli articolo 31, a parte che praticamente
0: Non lo so,
1: io parlo con le canzoni degli articolo 31.
0: Vedi,
1: da
0: io invece una faccio le citazioni senza saperlo.
1: Posso dire una cosa? Ma come mai che non me la capiscono mai? Eppure è un'icona. L'altra volta, quando eravamo sul palco di Ferrara per la festa dei 50 anni,
0: hai fatto una citazione.
1: A un certo punto stavamo per introdurre Rocket a Maria, no? E ho detto: il tamarro è sempre in voga perché non è di moda mai. Che è una,
0: che
1: citazione,
0: è una citazione di una canzone degli articolo 31.
1: Certo. Non mi ricordo se Tranchi Funky.
0: Non lo so.
1: O Funky Tarro, forse Funky Tarro.
0: Forse Funky Tarro. Non lo so. Vabbè.
1: E non l'ha capita nessuno. Cioè, ho guardato a un certo punto, ho cercato tra il pubblico, ho guardato uno negli occhi che mi ha fatto sì. Ok, sei tu il mio uomo.
0: Ma e sai che i 105isti sono di età variegate, non c'era solo un pubblico giovane che magari non conosce i pezzi degli articoli 31.
1: C'era di tutto, però magari lì forse devo imparare a contestualizzarle meglio, a far capire meglio che sono...
0: Esatto, per me tu non devi dare troppo per scontato, devi aiutare il pubblico a capire che è una citazione.
1: Ok.
0: A meno che non sia di quelle cose mastodontiche.
1: Certo, vabbè, ovvio, certo.
0: Che ne so, come può uno scoglio?
1: Certo.
0: Tipo, la devi declamare come se fosse proprio dantesca.
1: Okay. Allora, adesso, per voi che state guardando il 66 del digitale terrestre, qual è la camera? Quella, ok. Il tamarro è sempre in voga perché non è di moda mai, ok?
0: L'articolo 31, ragazzi.
1: Sto facendo 3-1 con la mano, giusto per far capire. Vabbè,
0: allora, stiamo parlando di Albe Tramonti. E devo dire che rispondete come dei matti, perché è anche vero che siamo ormai in estate, magari finite turni, oppure vi state concedendo un po' di relax dopo la giornata di lavoro. Secondo me le domande più leggere sono quelle che acchiappano di più. Allora, ciao ragazzi, io vi direi che l'alba è magica in montagna, nel silenzio più totale, mentre al mare, magari oceano, preferisco il tramonto, col sottofondo delle onde, dopo una giornata di relax in spiagge, di nuotate e possibilmente con uno spritz o una birra da sorseggiare. Lei è Sara.
1: Ok, quindi lei
0: dal Trentino.
1: Alba in montagna, tramonto al mare.
0: Esatto.
1: Okay, ognuno c'è il suo. Perché la domanda iniziale, poi chiaramente tutto si tramuta, tutto si trasforma. Devo citare.
0: Ragazzi, Pantarei, qui liceo classico, proprio bussa alle nostre porte.
1: Praticamente, guardando il mare, è più bello veder sorgere l'alba o veder tramontare il sole? Sono due momenti stupendi, però ognuno c'ha il suo, ok? E allora da qui, al 342 41 15 105, ognuno sta chiaramente raccontando quello che è il suo sentimento. Perché poi in questo periodo storico, albe e tramonti sono più... scusate, non storico, questo periodo dell'anno, i tramonti e le albe sono molto più belle. Tipo, ragazzi, noi in Salento siamo particolarmente fortunati, sì, per un sacco di motivi.
0: Tanti.
1: Ci godiamo la prima alba italiana da Otranto e i fantastici tramonti sul mare di Porto Cesareo.
0: È proprio vero.
1: Pierangela da Leverano, beati
0: voi.
1: Guarda,
0: è verissimo, sì. Ed è talmente bello lì il Salento, perché tu in realtà in 45 minuti, poi se stai lì da... puoi essere da una parte e dall'altra, quindi nello stesso giorno, se avessi voglia, ti potresti vedere il giorno che inizia e il giorno che ti saluta.
1: Sì, diciamo che se arrivi nella giornata sbagliata, tu arrivi e inizi a cercare parcheggio mentre il giorno nasce e trovi parcheggio quando il giorno sta finendo.
0: No, dai, non è vero, non essere negativo.
1: No, è stupendo, però in alcuni giorni, da metà luglio fino a fine agosto, è abbastanza così.
2: Yeah. Sono pienamente d'accordo con DJ Burba, tra l'altro un grande ascoltatore di Radio 105. Ci sono le zanzare anche da me, sono un po' più su dal delta del Po. Però mi stanno mangiando. Beh, è romantico anche un po' di autan e andare a vedere il tramonto così in riva al mare.
0: Allora, posso dire una cosa? Le zanzare ci sono anche da me al lago. E tra l'altro ci stavano tutto il giorno ste zanzare, pure alle 3 del pomeriggio,
1: porca
0: non so
1: miseria,
0: come dire.
1: Porca miseria. Allora, le zanzare quando c'è un po' d'aria, un po' di vento, ci sono di meno.
0: Beh, certo, perché sono talmente piccolette che se c'è un po' di venticello non riescono a beccarti.
1: Esatto.
0: Però in questi giorni che c'è stata, almeno su al nord, una cappa mortale che... finalmente è finita, spero, con questo temporale di oggi, le zanzare proprio atterravano su di te con una gioia.
1: Sì. A Roma uguale, a Roma uguale. Cioè, infatti, appena fanno due gocce di pioggia, l'asfalto proprio esala tutto quello che è lo smog di due settimane.
0: E tu hai la sensazione di essere all'interno della foresta amazzonica.
1: Esattamente così, esattamente così. Va bene, 21:35 minuti, amici, questo è il 105 Net Express. Il cielo

0: Calma, metafisica, Ermal Meta qui su Radio 105, 21 e 39 in questo momento.
1: Questo è il video visto sul 66 del digitale terrestre che ci piace di più in assoluto.
0: Sì, perché succedono un sacco
1: tutto
0: di cose.
1: Tutto
0: Sì, sembrano quei video degli anni 90. Va bene, rimanete con noi lunedì 29 giugno, Lucilla e Sansone, 105 Net Express.
2: Say yellow to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
9: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Siamo qui insieme in diretta da Vedino alla regia. Ale con me, io sono Lucilla e questo è il 105 Net Express.
2: Allora, Johnny da Chioggia scrive un messaggio. Poco fa abbiamo sentito la canzone di Ermal Meta e abbiamo commentato il video dicendo: bello, succedono un sacco di cose.
1: Sì, tutto IA, che fico. È uno dei video che, forse il video che ci piace di più in questo momento.
2: E lui forse non ha capito, perché dice sempre col sorriso, con le emoji del sorriso, quindi comunque preso bene anche lui. Sembra un video degli anni 90, ma che stai dicendo? È un capolavoro distopico e diverso da tutto.
1: Siamo d'accordo.
2: Ermal è produttore video, per me sì, anche per noi è sì.
1: Anche per noi.
2: Ci piace proprio per quello. Non so se ricordate quali siano i vostri video preferiti, però io ricordo per esempio uno su tutti, il video di Black Hole Sun dei Soundgarden. Non so
1: Mamma
2: se ricorda
1: mia,
2: quelle facce,
1: certo,
2: che si deformavano.
1: Meraviglioso.
2: E ricordava un po' quel mondo lì.
1: Meraviglioso.
2: Esatto.
1: È proprio
2: era
1: vero.
2: Un complimento a Ermal Meta e anche al video. Va bene. La Chinoppi da Firenze dice: l'alba è stupenda in mezzo al mare in Sardegna.
1: Sì, l'alba è beata te. Che vuoi che... Però lei è di Firenze, quindi sì. Non è, pensavo fosse una sarda.
2: Allora, è un'ascoltatrice che ho conosciuto, perché in Sardegna mi è venuto a beccare l'anno scorso.
1: Davvero?
2: Ogni tanto succede.
1: E
2: sì,
1: perché
2: che...
1: si chiama Chinoppi? Mi hai chiesto?
2: Si firma
1: Chiara?
2: Così. Si firma così.
1: Chiara
2: firma...
1: detta Chinoppi. Spiegaci, perché io quando trovo questi soprannomi così...
2: Lei è il compagno
1: e figli. Trovo che sia sempre bello capire l'etimologia dei nomi. Magari in seconda ora ci giochiamo con questa cosa.
2: Hai ragione.
1: Il soprannome come è nato, perché è
2: c'è
1: carino.
2: Anche un altro tramonto stupendo, che è dall'isola d'Elba, che praticamente fa poi da chiamiamolo controluce con la Corsica.
1: Sì.
2: Quindi c'è il sole che tramonta
1: dietro la Corsica.
2: Dietro la Corsica vista dal...
1: E tu quindi dall'isola d'Elba vedi la Corsica che si illumina col sole,
2: esatto,
1: dietro.
2: Esatto, praticamente la vedi poco, la intuisci tutto il giorno, invece all'ora del tramonto
1: vedi.
2: La sagoma la vedi perfettamente.
1: Mamma mia,
2: no,
1: che attento ai particolari
2: ragazzi,
1: il nostro Ale Sansone. Un
2: cose
1: applauso,
2: impazzisco.
1: Un applauso al nostro Ale Sansone. Core!
2: Albe Tramonti, io impazzisco. Va bene, c'è qualcuno che arriva al 342 41
1: sì,
2: 15 105.
3: Ciao ragazzi, io sono Ale e devo dirvi che nella mia Calabria io riesco a vedere l'alba dal Golfo di Squillace e nella stessa giornata posso vedere il tramonto da Tropea.
2: Ok.
1: È giusto. Sì. Lui giustamente ha detto: non la possono fare soltanto in Puglia, anche noi calabri la possiamo fare. Avete ragione, la Calabria è bellissima.
2: Attenzione, c'è forse, se non ricordo male, una città da cui si può vedere sia l'alba dal mare che il tramonto sul mare. Provate a indovinare qual è.
1: Ma 342 qual è?
2: Sì.
1: Ah, hai lanciato il contest.
2: Sì.
1: Attenzione.
2: Sì, provate.
1: Città che gode di alba e tramonto contemporaneamente.
2: E tramonto
1: sul mare. Pensa che trombate.

0: Dance. Siete pronti ad alzare il volume con Mentadent White Now? Cancellate i cliché, è il momento di mostrare le vostre emozioni vere senza filtri.
1: Vivete l'energia di Battiti Live con Mentadent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito.
0: Sentitevi liberi di esprimervi davvero con la sicurezza di brillare in ogni momento.
1: Mentadent White Now, show your white.
2: La sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
3: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
2: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
10: De Fonseca.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
15: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
16: Musica, energia e divertimento.
17: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
18: Team Battiti Live!
17: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
21: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
22: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
23: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
25: Senza rinunciare alla qualità?
0: Antonella.
1: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
18: MD, buona spesa Italia.
24: Pronti?
25: In esclusiva su Disney Plus.
26: Ogni secondo conta, baby.
27: Chef!
25: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
24: Il locale si è allagato.
25: Ed è l'ultima occasione.
26: Io sto vendendo l'edificio.
25: Per salvare tutto.
26: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
25: FX The Bear.
28: È così, o andrà tutto bene
24: oppure no.
25: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
29: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
30: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
29: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
30: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
29: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
30: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
29: Solo
30: con Radio 105.
31: 105.
32: 105.
33: 105.
34: Che storia.
35: Radio 105.
36: Che storia.
37: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: touched it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Un minuto alle 10 su Radio 105.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Ci piace MGK with Khalifa, Girls Next Door. Sono le 22.03, siamo entrati ufficialmente nella seconda ora del Night Express. Ciao 105isti!
2: Ciao amici, buona serata a tutti. Dai che è lunedì sera, è lunga la le settimane adesso iniziano a diventare faticose, anche perché il lavoro di tutti aumenta, perché c'è quello che è già andato in ferie, che è già andato in vacanza,
1: e quindi tu adesso rosichi.
2: Sì, un po' rosichi, un è po' vero. Devi fare pure il lavoro suo, perché non c'è, e quindi chi è che lo fa? Voi che siete lì. Comunque, nell'ora precedente ci siamo lasciati con questo dilemma, che in realtà non è un dilemma. Ve l'ho chiesto, ma io lo so, sicuramente tra di voi c'è qualcuno
1: anche Sara
2: che lo sa.
1: Lo sa, mi sa.
2: Sara lo sa. Sara
1: quindi
2: ha ragione.
1: Da Ancona, perché da aveva Ancona, chiesto, sì. La stessa città da cui si può vedere l'alba e il tramonto.
2: Nella stessa giornata vedi sia l'alba che il tramonto dal mare, eh? Cioè, quindi tu vedi il sole sorgere dal mare e tramontare sul mare. Da due punti diversi della città, chiaramente.
1: Io credo di non aver capito. Allora, scusi prof, non ha capito, okay,
2: Ancona,
1: puoi spiegarla questa?
2: Non è un'isola, no? È una città sul mare. Ok, è una città sul mare.
1: Però mi piace che parti dalle basi, fai bene.
2: È fatta in modo tale per cui il sole sorge dal mare e poi tramonta sul mare. Amici anconetani, fatevi sentire. Sara D'Ancona che ci ha scritto.
1: Cioè, vuol dire che io devo essere con una barca per in acqua per vedere il sole che sorge e tramonta, no?
2: No. Proprio da Ancona, tu lo vedi, sorgere dal mare e tramontare sul mare.
1: Io vado in via Filippetti e vedo il mare,
2: immagino
1: il lungomare.
2: Immagino sul lungomare.
1: E vado invece da un'altra parte, in un'altra via, e vedo che tramonta.
2: Esattamente.
1: Ok, grazie mille.
2: Esattamente. Oh, aiutateci su questa cosa, perché io ancora ci sono stato due volte nella vita.
1: L'ho capito.
2: figurati. Comunque, vabbè, insomma, specifiche a riguardo, 342 41 15 105. Franco da Roma dice Basilicata, non lo so, ho detto proprio città, l'unica città in Italia, credo che sia proprio ancora.
3: Alba e tramonto nella stessa città, mi viene da pensare Crotone.
1: Perché? Magari però a Crotone succede. È possibile che questa cosa sia possibile solo ad Ancona? Chiedi lì a Perplexity, ai tuoi amici lì dell'intelligenza artificiale.
2: Allora, no, io sapevo, raccontato da un mio amico anconetano, il buon Roberto
1: Marchetti,
2: che vabbè,
1: cioè, è come ogni scarafone è bella mamma sua. Allora vuol dire che lui vuole tirare acqua al suo mulino anconetano.
2: Io mi ha detto, sai che l'unica città in Italia dove puoi vedere alba e tramonto sul mare è proprio Ancona. E quindi,
1: ed è vera questa cosa?
2: È vera, a meno che adesso non
1: potete aiutarci, è vera, c'è qualcuno di voi che vive in un'altra città, in un altro paesino d'Italia, in cui vede sia l'alba che il tramonto? Non ci sarà soltanto Ancona, io non riesco a crederci a questa cosa.
2: Ok, no, ma infatti magari c'è anche qualche altro
1: Gabicce Mare. Ora io non capisco se ci state pigliando in giro.
2: Beh, qualcuno che ci prende per il culo, per forza di cose. Beh, certo, probabilmente se vai a Favignana vedi l'alba e il tramonto.
1: Beh, grazie, è in isola,
2: certo, però stupendo, ragazzi, tutto meraviglioso. Vabbè, vediamo. Gabicce Mare fa ridere. Però magari è vero, chi lo sa, che poco più su di Ancona Gabicce Mare.
1: Ma guarda che adesso si stanno scatenando. Guarda arrivano i messaggi.
2: Occhio, perché poi abbiamo anche che ogni segno zodiacale ha bisogno di un suo viaggio.
1: Quella è bellissima.
2: Le destinazioni segno per segno. Quindi adesso vi diciamo dove dovete andare in vacanza quest'estate.
1: A seconda che c'è un mio amico che fa l'astrologo, bravissimo, Luca, lo saluto, Luca
2: Ciao
1: Sartini.
2: Luca, ciao Luca.
1: E lui ti dice dove dovresti essere il giorno del tuo compleanno per far quadrare al meglio le stelle.
2: Nel mondo? Cioè in quale posto del mondo?
1: Sì, cioè io ad esempio preferirei che mi dicesse in Italia, perché certo, almeno. Però so che magari io ho un'amica ad esempio che tiene via i soldini per farsi quel viaggio proprio durante il periodo del suo compleanno e va magari, che ne so, in Islanda. Va, capito, si fa fare il viaggio
2: Io per
1: dove le
2: sapere.
1: Stelle sono nel posizionamento migliore sopra
2: ma
1: la sua testa.
2: Ma lui lo sa adesso? Lo sa adesso? Se lo chiamiamo,
1: certo.
2: Lo sa adesso? Se lo
1: sì,
2: chiamiamo?
1: Vuoi che lo chiamiamo?
2: No, proviamo, adesso ci pensiamo un attimo. A voi interesserebbe? Perché
1: guarda,
2: comunque,
1: cioè, guarda, Piombino, alba e tramonto dalla solita città, poi.
4: Ragazzi, l'unica città che si può vedere sia alba che tramonto dal mare è Peschici.
1: Peschici.
2: Peschici, potrebbe essere, perché Peschici il Gargano si sporge, quindi potrebbe essere. Ad Ancona sicuramente c'è, poi non lo so se c'è anche a Peschici. Sono
1: comunque
2: stato a Peschici,
1: anche a Piombino, ve lo posso dire?
2: Albe Tramonto ci dice Margherita, ci dice Piombino. È vero, amici di Piombino, come si chiamano gli amici di Piombino?
1: Piombinesi. Non lo so, ho tirato a caso. Ma
2: per me è giusto.
1: Cioè, grazie di valorizzarmi così tanto.
2: Per me è giusto così. Hai
0: comunque,
2: detto bene.
0: Se volete mettiamo Ancona una canzone.
2: Ok. Bravo, bravo, bravo, bello, bello, bello, bello. Mi è piaciuta.
1: È Anna.

0: Pozzallo, in provincia di Ragusa, Alba e Tramonto sul mare. Ho Nico, Voghera.
1: Ok, ok.
2: E allora non è soltanto Ancona la regina delle Albe dei Tramonti.
1: Attenzione, attenzione, sono andato a informarmi un po' meglio, un po' grazie ai messaggi che arrivano al 342 41 15 105 dei nostri amici anconetani. Peraltro Marco Galli è anconetano, è marchigiano.
2: Chiamiamolo.
1: Beh, domattina si sveglia presto, non lo so se ci risponde al telefono. Allora, Ancona è l'unica vera città capoluogo in Italia dove puoi vedere sia l'alba che il tramonto sul mare restando all'interno del centro urbano. Viene infatti storicamente soprannominata la città dei due soli.
2: Ma che bella questa cosa che scopro adesso a 47 anni.
1: Ci sono io solo da una parte, io solo dall'altra, e siamo i due soli.
2: Che bello. Ok, ok.
1: Perché ha una forma a gomito. Ok, e quindi è facile.
2: Certo, di qui e di qua.
1: Esattamente.
2: Che bello, esatto. Grazie di questa spiegazione.
1: Periodo dell'anno ideale da maggio a fine luglio, quindi a cavallo del solstizio.
2: Certo.
1: L'estate, chiaramente. E quindi ecco, bene, svelato
2: però,
1: l'arcangelo.
2: Tante altre città dicono paesini hanno questa caratteristica.
1: Ok, questo però è il capoluogo, l'unico vero capoluogo. Poi ci sono tutte le specifiche.
2: Sei d'Ancona? Che c'ha, lavori per la Proloco
1: d'Ancona? Ma no, ma figo, sono stato due volte per prendere un traghetto per la Grecia, l'esperienza peggiore della mia vita.
2: C'è gente che dice anche a Milano si vede lui, però Ancona è l'unica città del mondo.
1: Beh, no, effettivamente a Milano puoi vedere l'alba, quindi il sole sorgere all'alba dall'idroscalo
2: certo.
1: E tramontare dall'alba. Altra parte
3: certo.
1: Dell'idroscalo.
3: Beh, Ancona.
1: Ma infatti, ragazzi. Oh, Ancona
2: è un attimo,
1: Ancona
2: Milano.
1: Is in my heart.
2: Perché
1: cioè,
2: ma veramente.
1: Dobbiamo
2: però.
1: Fare un singolo dance. Dobbiamo chiamare Spine, che Spine è bravo a fare queste
2: esatto.
1: cose, a fare Ancona. Ok.
2: Ancona is in my heart.
1: Bello, mi piace moltissimo. Va bene, se volete aggiungere qualcosa a riguardo, che abbia senso o non abbia senso, insomma, fatecelo sapere al 342 41 15
2: anche
1: 105.
2: In Calabria, da Palizzi Marina.
1: Okay.
2: Lorenzo ce lo dice.
1: Palizzi Marina, andiamo a vedere dov'è Palizzi Marina. Tu
2: sai
1: lo sai?
2: Che no, ma che okay. Se ma so che è in Calabria, okay. Ho appena detto. E, sai che Palizzi è il soprannome di Andre, il papà dei miei figli?
1: Ah, ma dai, Palizzi.
2: Ok. Sì.
1: E lui vedrai che secondo me dopo
2: secondo
1: il terzo gin tonic
2: di lui e fuori da lui.
1: Esatto. È così, ragazzi. Vabbè, vedi, il Night Express è questo.
2: Come tolgo la cela, metto la cela.
1: Senza
2: la monta
1: senso,
2: ciole e
1: senza una linea.
2: Ciole.
1: Tutto insieme. Va bene, allora vogliamo anticipare qualcosa di questo?
2: Allora, dai, buttiamola lì proprio così, okay, in maniera okay, grossolana, ecco.
1: Ok.
2: 12 segni, per ognuno di questi 12 segni c'è un viaggetto da fare. Perché ogni segno zodiacale ha bisogno di un suo viaggio, quindi destinazione segno per segno. Se state con noi fra poco partiremo dall'Ariete. Io non so come mai si parte sempre dall'Ariete.
1: Anche perché non sono in ordine alfabetico.
2: No, ma guarda, spessissimo si parte, no, Ariete, Toro, Gemelli,
1: c'è
2: Cancro,
1: un motivo astrologico, secondo me. C'è un motivo astrologico,
2: guarda,
1: forse per
2: io mi scopro di un'ignoranza che mai come in questa puntata non ne so una, ragazzi.
1: Va bene, se qualcuno lo sa il perché si parte sempre dall'Ariete, ce lo facesse sapere.
2: Sì, perché ci pensi, l'Ariete è a marzo. Perché
1: sì,
2: a marzo?
1: Perché si parte? Si dovrebbe partire da gennaio.
2: Da gennaio?
1: Da gennaio, dal Capricorno.

0: Pausa Magnetic 22:17, siamo qui insieme, siamo con voi al 105 Night Express.
1: Allora, ogni segno zodiacale ha bisogno di un suo viaggio, le destinazioni Vero. Segno per segno partendo dall'Ariete, quindi attenzione attenzione, avete bisogno di cose divertenti, speciali e creative, quindi mete che sappiano far salire l'adrenalina dando corpo alle energie. Quindi quali sono le destinazioni ideali?
0: Bangkok o Nuova Delhi, anche Biarritz però è il suo oceano fatto per il surf, oppure un on the road per esempio in Islanda, cioè Dokoyokoyo l'Ariete.
1: Dov'è Biarritz?
0: Biarritz è in Francia.
1: Ok, ok, è vero, è vero.
0: Vai!
1: Mi sono ricordato adesso. Capito? Ariete, allora, Bangkok, Nuova Delhi, Biarritz a fare surf.
0: Ovunque, ovunque.
1: Okay. Ok, andiamo sul toro.
0: Allora, il cielo estivo del segno parla di cose molto intime, di spazi non troppo affollati. In qualche modo bisogna garantire il comfort, ma anche quella situazione così un po' di coccola. Destinazioni ideali del toro, Ale.
1: E rimaniamo in Italia, Toscana e Umbria, per il benessere e la calma. Dopodiché il sud della Francia, Provenza e...
0: Grasse. La città della Francia dove si sviluppano i profumi.
1: Okay, ok.
0: Quello del profumo di Suskin.
1: Ok, benissimo. Libro stupendo, film stupendo. La scena finale, ci avete fatto caso che è un'orgia enorme, non c'era l'AI, quindi quelle sono tutte comparse.
0: Sai che no? Me la andrò a rivedere questa sera da sola nel mio letto.
1: Credo un'orgia di 500 comparse che simulano un'orgia. Cioè,
0: beh,
1: io poi...
0: vuoi che tra tutte quelle 500 non gli sia scappato veramente di fare un po' di fichi fichi? Oh, 500 non è che possono avere ognuno il controllore.
1: No, infatti.
0: Era tanti anni fa, c'era molta più promiscuità anche sui set. Adesso c'è, sai che c'è lo psicologo.
1: Lo psicologo.

0: perché la pulizia non va forte.
1: Bene, perché appoggi la testa, tu dici, per appoggiare la testa. No, è un ottimo, questi sono i consigli che io cerco quando viaggio.
0: Sono i consigli di Lucilla.
1: Ottimo.
0: Perché
1: ottimo.
0: Io non ho schifo di niente, ma i pidocchi ti vengono anche se non c'è schifo.
1: No, i pidocchi non li voglio, non li voglio.
0: Senti, dai, facciamo una capatina anche sul cancro.
1: Eccomi qua. Allora, cosa mi consiglia?
0: Settimana prossima, e arriva quello che deve arrivare.
1: L'estate vi troverà un po' spiazzati, a voglia, confusi, a voglia, e alla ricerca di nuove conferme. Ha voglia, meglio affrontare un viaggio emotivo e rassicurante ancora.
0: Sì, dove... fatto di mare, di case storiche in piccoli villaggi, in luoghi che facciano casa. Le destinazioni ideali, caro
2: Ancona.
0: Ale. Ancona. Allora, il circuito dei 12 villaggi storici del Portogallo, la magia e la quiete di Marettimo o di Levanzo.
1: Ci sono già stato, è vero.
0: Le baite incantate e il buon cibo in Valtellina.
1: Urca, mi ci vedi in Valtellina
0: io
1: ad agosto?
0: Io sì, andiamo io e te
1: agosto.
0: In Valtellina, ti prego, a mangiare come due porci.
1: Ad agosto, a fare
0: carne salata e
1: a giocare a burraco guardando le montagne. Va bene, tra un po' anche gli altri segni e dove mandarvi.
0: No, dai, poi diteci se ci abbiamo azzeccato.
1: Va bene.

0: Avete presente quando tutto gira per il verso giusto, musica nelle cuffie, sole in faccia, gli amici intorno?
1: E per rendere la vostra giornata perfetta c'è Frisk Sours.
0: Che aspettate? Aprite quel barattolo coloratissimo e condividete una Frisk.
1: Sentirete l'esplosione dei gusti fragola o limone, incontrare una nota Sours unica, arricchita con vitamina C.
0: Zero zucchero, ma 100% vibrazioni positive.
1: Frisk Sours, prova il gusto esplosivo della frutta.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa...

0: diventa leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
8: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
9: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: MG. Find your more.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Summer Funk, la canzone estiva di Francesco Gabbani. Sono le 10:30 spaccate, adesso è 31 di lunedì sera 29 giugno. Ben ritrovati al Night Express, Lucilla Agosti, Ale Sansone, il buon Davidino, la Stopelli che non abbiamo salutato.
1: Da Vale, la ciao Stopelli. Vale, scusaci.
0: La Stopelli.
1: Bene, 10:30, magari sì, magari oggi
0: è proprio carione.
1: Vale, ci manchi, io voglio di vederla la Vale, un po' troppo tempo.
0: Dobbiamo
1: che non la
0: fare
1: vedo.
0: Una riunione di redazione, anche per la stagione prossima, sì. Anche per da settembre in poi, quindi...
1: Per metterci un po' di cavessita.
0: Esattamente.
1: Allora,
0: esattamente.
1: Senti, abbiamo concluso poco fa col cancro, col tuo segno, perché Ale compirà gli anni prossimo venerdì, il 10 di luglio
0: arriviamo a cifra tonda, no.
1: Cos'è che fai? 40?
0: 4
1: gatti. Fila per 6 con il resto di 2.
0: Ogni segno zodiacale ha bisogno di un suo viaggio. Le destinazioni segno per segno abbiamo già detto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. E quindi andiamo a Leone.
1: Leone, troverete il vostro match perfetto, probabilmente in un resort spettacolare dove vi sia un rooftop, luoghi iconici molto instagrammabili, dove pochi sono già stati.
0: Attenzione.
1: Destinazioni ideali quali?
0: Le destinazioni ideali per il Leone: 230 Fifth Rooftop di New York, quindi insomma cose di skyline per fare le foto. Quindi
1: devi cashare i soldi, caro Leone.
0: Esatto, Leone è riccone, ragazzi. Leone ha un sacco di soldi. L'incredibile Skybar all'Ebua di Bangkok, anche in questo caso Bangkok, e poi anche la Bolivia. Bolivia, ragazzi.
1: Il Salar de Uyuni in Bolivia.
0: Andiamo a vedere il Salar de Uyuni.
1: Sarà Bolivia. Tra l'altro parlavo oggi con un boliviano che sono andato in una cascina.
0: Veramente?
1: Sì, pensa. Salar de Uyuni, scusami, il Salar sarà una salina boliviana, no?
0: Sì, il
1: è
0: deserto, forse
1: pazzesco.
0: La salina in Bolivia, sì.
1: Sì, è bellissima.
0: Sono stupendi quei posti. Anche in Perù c'è il deserto del sale.
1: È meraviglioso.
0: Che sono cose, sì, che assolutamente voglio andare a vedere prima che sia troppo tardi, insomma.
1: Allora, Vergine, il mio segno.
0: Oh!
1: L'estate potrebbe essere un tempo fatto apposta per fare ordine, per pensare e meditare meglio sul vostro presente. Date la preferenza a luoghi fatti di pace e di armonia.
0: Oh, com'è che ci azzeccano sempre solo con te queste cose? Cioè, è proprio preciso.
1: È preciso. Destinazioni ideali. Dove devo andare, Ale?
0: Te lo devo dire sul serio?
1: Sì.
0: Ok. Allora, il Giappone.
1: Sì.
0: O anche il cuore dell'Europa. Qual è il cuore dell'Europa?
1: Non lo so, la Foresta Nera in Germania. Me la immagino lì, il cuore dell'Europa.
0: Ok, sì, vero,
1: no?
0: Anche la Transilvania.
1: Oppure Bali, dicono. Per, sì, pratiche di mindful, mi dicono. Allucci, sei stressato.
0: Senti, ma questa notizia secondo me...
1: Vai a camminare nei boschi.
0: Sì.
1: Oppure vai a Bali a fare mindfulness.
0: Questa l'ha presa la Stopelli, questa notizia. Sulla Vergine te l'ha scritta ad hoc,
1: sì,
0: per non farti,
1: sì,
0: arrabbiare, per non farti avere cose,
1: no,
0: che non c'entrano.
1: Cari miei, vado in Maremma a mangiare.
0: È tutto giusto. Beh, insomma, speriamo anche altro. Vabbè, comunque, la Bilancia, quindi andiamo un po' più avanti. Dopo la Vergine c'è Bilancia, perché adesso è in ordine, no?
1: È giusto. Prima ci chiedevamo solo perché partisse sempre dall'Ariete.
0: Lo sai che una volta qualcuno me l'aveva spiegato, ma me lo sono dimenticato.
1: Ma perché non lo sa nessuno? Non ce lo potete dire qualcuno che sa del perché si parte con l'oroscopo sempre dall'Ariete?
0: Sfaticati, che lavoriamo solo noi qua.
1: Vai, Bilancia.
0: Pare che ci paghino. Allora, Bilancia, reduci da mesi piuttosto pesanti, ora siete alla ricerca di qualcosa che vi ricarichi. Musei, caffè eleganti. Caffè eleganti che vuol dire? Tipo le cene eleganti?
1: Bar, no, eleganti, dove puoi prendere il caffè.
0: Ok.
1: Ok, dei locali bar eleganti.
0: Ok.
1: Non sia mai che ti fermi al baraccio sotto casa, cara Bilancia.
0: Bilancia, vedi che devi fare. Tramonti, indipendentemente se ad Ancona
1: o no. Moda e arte
0: saranno gli ingredienti della vostra estate per ricentrarvi. Poi le destinazioni ideali:
1: Budapest oppure Oporto.
0: Ok, c'entrano qualcosa l'uno con l'altra? Non lo sappiamo.
1: Il Musée de la Vie Romantique a Parigi, che ha da poco riaperto dopo anni di chiusura.
0: È il vostro, Bilancia, quindi è tutto lì. Poi
1: uno scorpione, buttiamocelo dentro così, dai.
0: Ci buttiamo dentro uno scorpione?
1: Sì.
0: Ok. Non dovete rinunciare ai luoghi magnetici, forse spirituali, insieme alla Vergine Lucilla. Sicuramente sono molto intriganti, quindi le vostre destinazioni ideali. Si parte dalla Turchia.
1: Istanbul, poi Stone Age, che non delude mai, così come Uluru, Il cuore spirituale dell'Australia.
2: Uluru.
1: Ci fanno tutti ricchi come Creso, comunque, che possiamo andare a sbattere a destra e a sinistra.
0: Ma infatti quelli che fanno gli oroscopi, veramente, no?
1: Vero.
0: Cioè, giustamente pensano che tutto è possibile. Vabbè, ma è giusto. È tutto,
1: ma è giusto, è giusto. Posso dire, sognare come diceva mia nonna.
0: Sì, sogna. Sì, un po' sognare, un po' uno dice, magari sono due anni che non mi faccio un viaggio e soldi da parte, quindi me lo faccio serenamente. Cioè, mi faccio proprio il mio bel viaggetto lontano, dove dice l'oroscopo.
1: Lo scorpione dice, sai che faccio? Io vado a Uluru. Nel cuore spirituale dell'Australia.
0: Attenzione che in Australia è pieno di ragni. Se siete aracnofobici.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, siamo qui insieme, stiamo... Niente, qui scusatemi ragazzi.
1: Stiamo suonando la campanella.
0: Mi hanno chiamato tutti i figli, mancava Diegone, aspetta, okay. Lo lascio così in attesa, così sente.
1: Diego, ecco. aspetta, dato questo intervento è breve, 5 minuti solo, 5 minuti pieni. Quando senti Dolce Nera vuol dire che abbiamo finito.
0: Ha chiamato mia sorella, ha chiamato Cleo, ha chiamato Alma, è andato tutto bene.
1: Commercialista ha chiamato.
0: Commercialista, grazie al cielo,
1: Che siamo in quei giorni lì, siamo nei giorni del commercialista.
0: Allora, Sagittario, vi stiamo raccontando, secondo questa notiziola che è molto carina, i viaggi consigliati per ogni segno zodiacale. Allora, sono viaggi da sogno, come dire.
1: Un po' viaggi da sogno, un po' viaggi secondo cui questi astrologi che
0: ci
1: sono
0: consigliano,
1: anche astrologi e travel blogger hanno individuato segno per segno,
0: esatto.
1: Ma con una motivazione. Noi prima vi leggiamo la motivazione, dopodiché
0: vi diciamo quali sono
1: qual è il viaggio
0: i
1: ideale. Non per forza per adesso, cioè nel senso in teoria dovrebbe essere per questo momento, però prendete nota. Certo,
0: esatto.
1: Se uno ci va nel momento sbagliato è tutto il contrario.
0: Allora, Sagittario, benvengano le avventure che vanno lontano, che incontrano per davvero culture e realtà molto distanti. Per esempio trekking in Nuova Zelanda.
1: Allora, quindi, se avete proprio 3 giorni, se avete, non avete vacanze, quest'anno le avete già fatte tutte, benissimo. Questi 3 giorni potreste andare a fare trekking in Nuova Zelanda, che
0: oppure,
1: è dietro l'angolo.
0: Leggi.
1: La scoperta delle piantagioni di tè nella regione di Darjeeling, sulle colline ai piedi dell'Himalaya. Questa è una cosa che mi piacerebbe fare.
0: Anche a me.
1: Allora, non sono un grande amante dell'andare a vedere le piantagioni varie. A Cuba, siete stati a Cuba? No? Allora, a Cuba, da La Habana, la prima escursione, tra virgolette, che vi propongono è la piantagione di tabacco a Vignales. Tabacco, scusate, dove fanno i sigari? Dove fanno i sigari cubani?
0: Lì dove ci portano a cavallo. Le famose cubane rollano il sigaro all'interno delle cosce.
1: Anche, esattamente. Okay. Infatti non l'ho fatta. Però è molto bello perché a cavallo vai tra queste colline nelle piantagioni ed è molto molto suggestivo. Più che vedere come fanno il sigaro, che mi interessa fino a pagina 3, è bello il contesto.
0: Okay.
1: Poi in Messico mi volevano portare a vedere altre piantagioni, ma non essendo io
0: sei fermato prima,
1: e soprattutto
0: irreparabile.
1: In Messico bisogna stare attenti.
0: Esatto, perché è un attimo che poi ti ritrovi senza testa.
1: Infatti.
0: Capricorno, avete la sensazione di perdere il controllo, per questo sentite il bisogno di luoghi che vi distacchino, che vi impongano di smettere di pensare.
1: Attenzione, allora, destinazione ideale per il Capricorno, il classico cammino di Santiago.
0: Bello.
1: Ma se non avete voglia di fare un cammino, fate un altro cammino, il cammino Inca in Perù.
0: Molto interessante, sempre se non avete voglia di camminare, anche la via Dinarica che attraversa i Balcani.
1: Ottimo, quindi Capricorno.
0: Quindi, a piotte, cari Capricorni, compratevi le scarpe nuove.
1: Infatti, adesso ci sono le Oca in offerta, se vi interessa, se avete la fascite plantare come me. Comunque, acquario.
0: Senti, ho visto un video su Instagram dove i cinesi trattano la spina calcaneare.
1: Con martello.
0: Praticamente.
1: Sì.
0: Cioè, devono schiacciarla, devono martellarla, a un certo punto si spacca e guarisci.
1: Esatto, quello quando c'hai veramente una spina. La nostra spina calcaneare invece è semplicemente un'infiammazione del tendine fascio plantare.
0: Ah, e allora quindi, quella roba che ho guardato io, ma esiste quella cosa che ho visto?
1: Allora, dovremmo parlare con un ortopedici all'ascolto, 342 41. No, non lo so realmente.
0: Vabbè.
1: Però li ho visti anch'io quei video, che praticamente c'è un pezzo di legno, una tavoletta di legno che ti appoggiano sul tallone.
0: Mamma mia,
1: la martellano una, due o tre volte, dopodiché in teoria hanno quello. Però
0: ci
1: quando
0: ho pensato
1: ci sono...
0: tanto intensamente con il corpo e con la mente quando ho visto quel video.
1: Lo so ragazzi, fisiatria, ortopedia rimandano a me. Comunque quello quando ci sono calcificazioni, il mio caso è differente, c'è una micro lesione sul
0: sull'acquario.
1: È molto peggio. Acquario, avete bisogno di una grande originalità per celebrare la parte migliore di voi, ricercando luce e ottimismo. Quindi dedicatevi a festival alternativi, incontrate architetture futuristiche in posti davvero diversi.
0: Destinazioni ideali? Berlino oppure Brasilia, con la sua architettura anni 50, firmata da Oscar Niemeyer.
1: Ok, yeah. Ok, quindi ragazzi, acquari, quest'anno vi dovete... musica trance, ok? Poi, ultimo, ma non per importanza,
0: Pesci.
1: Pesci, avete bisogno di distaccarvi, cari amici dei pesci. E come dovete farlo? Dovete farlo abbracciando un silenzio che vi aiuti a perdervi un po' tra le pieghe della mente. Quindi silenzi, amici.
0: Avete
1: pesci,
0: anche bisogno
1: silenzio.
0: Di leggerezza, cari
1: sì.
0: pesci.
1: Chi non ne ha, però.
0: Quindi dovete andare in India, in...
1: Rishikesh,
0: la capitale dello yoga. Il Gabon anche, però, che è coperto per oltre l'85% da foreste pluviali ed incentrato sull'ecoturismo con i suoi 13 parchi nazionali, può essere una meta per voi.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
12: 105.
13: 105.
12: 105. Che storia.
14: Radio 105.
12: Che storia.

0: Ma il pezzo fu più azzeccato di questo Manic Monday, le Bangles.
1: Esattamente, 1986,
0: che
1: la
0: pezzone,
1: nostra
0: ragazzi.
1: 105 Che Storia. Continuiamo ad andare avanti chiaramente con i Che Storia, perché giustamente hanno fatto la storia di Radio 105. E 105 quest'anno ha compiuto 50 anni in maniera anche abbastanza, come dire,
0: plateale.
1: E quindi giustamente ci chiudiamo praticamente tutte le ore con i 105 Che Storia.
0: E poi sono bei pezzi, belli,
1: certo,
0: belli, che abbiamo tutti il piacere di ascoltare.
1: Meno male che ci sono.
0: Senti, Davidino, ci vediamo domani, ci sei tu con noi,
2: sì,
0: vero?
2: Yes.
1: Ok, perfetto, noi chiaramente ci siamo.
0: Ci siamo. Ale, grazie per le belle chiacchiere, per questo inizio settimana che ci traghetta da fine giugno ad inizio luglio.
1: Grazie anche a te. Amici, grazie per essere stati con noi, come ogni sera.
0: Vi vogliamo
1: l'appuntamento
0: bene.
1: Assolutamente, tantissimo. Se qualcuno ve lo chiede, dite che ci volete bene, che ci ascoltate.
0: Anche caro da Cesana, Brianza. Buona serata ragazzi, grazie della bella compagnia. Che dire, fate i bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione!
3: Attenzione!
4: Attenzione!
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: Ciao ragazzi!
6: Ciao!
5: Come va? Passato un buon fine settimana? Avete scopato?
6: No. Ma con chi? No. Sì, io sì. No. Sì, sì, sì.
5: Benissimo. In regia, i resti archeologici di Pippo Palmieri. Poi io non li chiamerei resti, piuttosto macerie. Ecco a voi, Letizia Puccioni.
7: Ciao!
5: Sei triste, vero?
7: No.
5: È finita la settimana delle cene a scrocco con Mazzoli.
7: Sì.
5: Saluto dopo il bonifico che mi ha fatto il più bravo di tutta la squadra.
7: Sì,
5: impeccabile, irresistibile, super professionista,
6: poco,
5: amico
6: Fabio.
5: Del cuore, Fabio Alisei.
6: Love.
5: Il Freddy Krueger DJ. Perché questo soprannome? Perché caro Paolo Noyes durante il weekend ha suonato insieme a Wender in Puglia, ma nel pomeriggio si sono trovati in una spiaggia a farsi il bagno insieme. Peccato che loro due, essendo due teste di cazzo, invece di fare il bagno si pestano in acqua. E quindi Freddy Krueger, avendo le unghie dei piedi da Velociraptor, calciando Wender, gli ha aperto un ginocchio così tanto da dover chiamare la guardia medica perché grondava di sangue in spiaggia. E poi colui che con il jet privato di Massimo Boldi 2.0 è rientrato nella sua bellissima Miami. È andato tutto bene? Sei stanco o sei in forma?
6: Sono distrutto.
5: Bene Marco, allora iniziamo.
6: Bene. Solo un pezzettino. Ho volato Gingin Euros, Gingin Radio.
7: Wow.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Ragazzi, allora, io capisco tutta la questione caldo, eccetera, eccetera, poi ne parliamo.
2: Sì.
1: Ma il problema è l'aria a Milano.
2: Sì.
1: Io sono tornato devastato. Cioè, mi ha distrutto la gola. Voi respirate la merda a Milano.
2: Sì.
1: Il problema non è il caldo, è proprio la qualità dell'aria.
2: Certo, è la più inquinata d'Europa.
1: Cioè, io ho detto, mai nella vita dirò che bello atterrare a Londra, che bell'aria fresca. Era tipo 25 gradi quando siamo arrivati a Londra. Vabbè, insomma, devo fare un po' un riepilogo di sto cazzo di... Ma perché io ogni volta mi faccio tirare in mezzo? Ma perché?
3: Che ti è successo questa volta, amico?
1: Allora,
3: mio
1: del cuore? Io dovevo partire sereno sabato mattina, ok? Alle 7 avevo il volo da Roma fino. Scusa, da Milano a Roma.
2: Sì.
1: Alle 10:50 salivo sul mio bel aereo ITA e me ne tornavo a casa.
2: E invece è arrivato Lucignolo.
1: E invece è arrivato Massimo Boldi. Massimo Boldi inizia. No, mi ha portato a mangiare, tra l'altro, in un posto dove ci sono, non voglio dire il nome perché poi si offendono, però un posto di puttane, Russia, Milano.
2: No, non dirlo, è meglio di no.
1: Non lo dicono, però pieno di papponi, c'era uno col cappello che mi voleva vendere.
3: L'indirizzo?
1: Sì, voleva vendermi qualsiasi
2: DM.
1: Roba. E ha iniziato, no, vieni con me a Londra. Ma dico, ma cosa vengo a fare? Devo tornare a Milano, cioè a Miami. No, ma vieni con me, facciamo la serata. C'è Anima che suona, devi mortacci tua. Anima è un DJ italiano molto famoso che spacca in tutto il mondo.
2: Okay.
1: E si esibiva a Londra, ha fatto questo mega festival. Di cui non me ne frega un cazzo, cioè non mi interessa mai.
4: Ma allora
1: però
4: vai,
1: dico, vabbè. È così, per farlo
3: per
1: contento.
3: Per piaggeria, dai.
1: Quindi abbiamo passato tutta la sera, io e la sua assistente, a cercare di cambiare il volo. Mi ha spostato il volo che avevo da Londra a Miami con Virgin e sono andato col suo aereo a Londra. Atterriamo, dico, adesso andremo in albergo.
2: Come gli anziani?
1: No, dritti, un'ora e mezza di macchina in mezzo alle campagne londinesi. Siamo arrivati al festival. Siamo stati lì, c'era gente che mi offre... C'erano sto gruppo di iraniani, strani, molto strani. Mi hanno offerto bamba, fumo.
4: Hai portato a casa?
1: No, zero, sai che a me fa schifo sta roba.
4: Noi no.
1: Qui una tortura, poi sono stato assalito da questa vecchia, erano tutti convinti che io fossi Dave Grohl dei Foo Fighters.
3: Sì, c'è di brutto.
1: Guarda, uguale. Venivano da me e mi facevano: noi sappiamo che tu sei famoso, per caso ti chiami David? E io: no, Marco. No, e
3: mi
1: loro
3: chiamo Steven come Oki.
1: Facevano: Marco, Polo. Come per dire, sai, questo qua sta fingendo di non essere lui.
2: Polo.
1: Poi morale, niente, finito il festival siamo andati a mangiare in una discoteca di merda. Abbiamo fatto le 4 del mattino e poi alle 7 avevo due filippini che mi facevano le valigie e sono partito.
2: Che ragazzino.
3: Te li sei portati dietro per disfarle?
1: Sì, volevo scoparli.
4: Allora tu dovevi prendere la droga e darla ai filippini.
1: Sì. Bravo.
3: Che la portavano a noi, stirata.
4: Ma sono quelli che si porta dietro lui oppure facevano parte della loro?
1: No, facevano parte dell'albergo, dormiti in sta stanza.
4: Allora li hai scopati?
1: No, non li ho scopati, Paolo.
4: Cioè, il racconto fino adesso mi ha annoiato.
1: No, però ho scoperto il water che ti lava il culo, che è una roba devastante. Cioè, è l'invenzione del secolo,
4: quello,
1: ragazzi.
4: Quello che c'ha l'augello alle spalle, giusto?
1: Allora, tu ti siedi, fai la cacca, normale, no?
2: Sì.
1: Fai la cacca, poi schiacci il bottone, esce questo braccino che ti punta al culo.
3: Sì, in Giappone è comune.
1: Ma bellissimo.
4: Ma scusa, senti, ma è la versione intruder, quella là che c'è anche la manovella, che puoi allungare il braccetto e accorciarlo molto velocemente.
3: Allora, in Giappone, io ce ne avevo uno che per farti sciacquare il culo dovevi indovinare le bandiere del mondo.
4: Sai che lo fanno anche con la lingua?
3: Sì, cioè usciva il display. Allora, se indovini 5 bandiere ti lavo il culo. Che cos'è questa? Repubblica del Congo. Ah, culo sporco.
5: Ma è lo stesso butter che ha Chris a casa sua, no?
1: Non lo so, non ho mai cagato in casa di Chris.
3: Come no? È la prima cosa che farei.
1: Ma è l'unica persona che va a cagare in casa degli altri è Paolo Noyes, sempre.
2: Comunque, io su questo butter mi sono sempre fatto una domanda. Che adesso farò a voi.
1: Prego, vai.
2: Ma non è che quando schizzetta da tutte le parti?
1: Eh certo, sì.
2: E quindi bagni tutto il bagno.
4: Voglio dire, se tu fai la cacca al minestrone.
3: Tu devi stare seduta, eh.
2: Sì, lo so, però.
4: Cioè, mangia le due fibre, sister.
2: No.
1: Capito? Lei intende dire, se tu hai il culo ancora sporco di merda.
2: No, ecco, spruzza.
1: No, ma ti va quasi dentro l'ano. Cioè, la roba strana è che proprio.
4: No, Marco, perché tu ti sedi golosamente molto in fondo.
3: Ti spiego come funziona. Esce un joypad e tu prendi la mira. Sai, hai presente in Star Wars?
4: Sai, che c'è il mirino con la telecamerina.
3: Mirino a calore.
4: In realtà è collegato smart via wifi a una centrale operativa dove sono
1: che
4: delle
1: ti controlla l'ano,
4: che puntano il culo e cercano di pulirti.
3: Allora, fino ai 40 anni i militari pakistani guidano i droni.
1: No, però ha ragione la Puccioni, se hai fatto la pupù non proprio bella.
2: Ma se hai fatto la pupù a prescindere, cioè nel senso poi arriva
1: comunque
2: un getto d'acqua,
1: ma
2: schizzetta intorno, no?
1: No, lui rispetta l'ano, cioè lui segue il buco dell'ano.
4: Quindi vedi che c'è una fotocamera, questa è revenge porn. Un giorno ci sarà un sito con tutti i buchi del culo del mondo. Sai che c'è gente appassionata che segue su Instagram le persone che fanno le pulizie.
1: Beh, scusa, c'è mica quella pagina su Instagram dove fanno vedere quelli con le barche che escono qua a Miami, che si ribaltano.
4: Esatto,
1: no? E perché non farne una sui buchi del culo? Scusa,
4: sono legata ai water giapponesi.
3: È Soul of the Words, potremmo farlo.
1: Ma in realtà Duravit non è italiana. Duravit dovrebbe essere
3: quindi italiana.
1: Quindi ci sarà un sito anche italiano. Ah, bellissimo, ragazzi.
3: Da mettere nei ristoranti anche, sono belle, sai?
1: E poi niente, da lì sono partito alle 7 con Ginger Radio, la Ginger Airlines, fighissima, molto figa. Peccato che c'era un bambino che ha pianto tutto il cazzo di volo. Poteva essere il volo più bello della mia vita, bello, comodo. Bel cibo anche buono, ma hanno fatto tutta la roba vegetariana. Perfetto. Sto bambino ha rotto il cazzo.
2: Poverino, dal stava male.
1: Ma vaffanculo! Vaffanculo! E la madre faceva solo shh. Quindi tu sentivi
2: guarda che comunque è meglio che sentire anche la mamma dire stai zitto, stai zitto, stai zitto.
5: Allora, cuffie.
3: No, il segreto è il cloroformio. Allora, no, quando, no, non credo. Quando arriva la tizia col carrellino, dice dolce salato, cosa vuoi? Coca-Cola, vorrei 2 ml di cloroformio, cioè, e un fazzoletto pulito, per favore.
1: Ma senti, vabbè, senti, dobbiamo parlare dell'ondata di caldo. Adesso ci colleghiamo con la zecca. Io ho visto.
4: È colpa della Meloni, no? L'ondata
1: no,
4: di caldo.
1: Ma infatti, no. Ma ragazzi, dai, ma siamo arrivati
5: il
1: a un
5: governo
1: livello.
5: Non fa niente contro il clima.
1: Chi è quella deficiente lì del
5: è soltanto un europarlamentare.
1: Questa ha fatto un video dicendo è colpa della Meloni, del governo Meloni, che non fa niente. Ma cosa cazzo può fare? Se basta documentarsi, vai su ChatGPT e ti dice che è un anticiclone subtropicale africano. Non ci puoi fare un cazzo.
3: Aveva detto sbarchi zero. Guarda un po', è arrivato l'anticiclone africano.
1: Ma vaffanculo.
3: Non l'hanno fatto il blocco navale contro l'anticiclone africano.
1: Ma per favore.
3: Quindi, chiacchiere.
1: Allora, ve lo leggo, lo dico anche alla deficiente lì, l'euro parlamentare. Sì. Aria africana molto calda, quindi masse d'aria proveniente da Algeria, Tunisia e Libia stanno risalendo verso l'Italia facendo salire le temperature.
3: E nessuno fa niente.
1: Esatto, poi c'è una cupola di calore che si chiama Heat Dome, causata dall'alta pressione. E poi certo, gli esperti sottolineano che fenomeni di cambiamenti climatici sono sempre esistiti, dicono. Questo è uscito sul Corriere della Sera. Ovviamente quest'anno partiamo con qualche temperatura più alta perché effettivamente il mondo si sta surriscaldando.
3: Certo.
1: Però non è colpa della Meloni, cioè fa parte della natura, quindi...
3: Lei ce l'ha la macchina, ce l'ha il frigo, ce l'ha l'aria condizionata, è colpa anche sua.
1: E poi hai visto che hanno spento l'aria condizionata all'Europarlamento tranne il piano della stronza della von der Leyen. Quella sarebbe tenuto bello
3: Ma perché
1: freddo,
3: sennò si scioglie, Marco.
4: Certo. La parte di cera che copre il casco metallico.
3: È fatta da Madame Tussauds la von der Leyen.
1: Mamma mia, che pagliacci. Vabbè, ci colleghiamo con la zecca per sentire cosa ne pensano gli italiani di questo caldo anomalo. Prego, Pipozzo.
0: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
6: Tutto il resto è noia.
7: Caldo anomalo. In tutta Europa temperature record superiori a qualsiasi rilevazione umana mai effettuata. E problemi di blackout energetici per il consumo abnorme di energia per tenere accesi i condizionatori. Morti fra gli anziani e i malati un po' in tutte le città d'Europa. Ma c'è ancora chi nega che ci sia un cambiamento climatico in atto provocato dall'uomo. Tanti dicono che c'è sempre stato, però fatto sta che negli ultimi 50 anni il problema climatico ha accelerato in modo impressionante e nel giro di un altro mezzo secolo potrebbe sterminarci tutti, potremo crepare di caldo. Ma voglio sentire voi sul cambiamento climatico e il caldo anomalo. Prima le linee, dai. Andiamo dalla Furia, la Furia, vai la Furia, vai la Furia. Dici la tua, caldo anomalo, apriamo con te, vai.
8: Fa caldo.
7: Fa caldo, sì, questo già l'avevo detto io. E poi?
8: Fa caldo, mi sudo il culo, ragazzi, non sono un po' più.
7: Sì, ma da cosa dipende questo?
8: Colpa dei miei che lo portano dall'Africa. Okay.
7: Teoria interessante, come accade questo dal punto di vista proprio fisico? Come accade?
8: Ma semplicemente dentro ai gommoni, sì, e dentro ai zainetti vengono, sì, caricati di aria calda che dopo, sì, una volta sbarcati, sì, nelle nostre bellissime coste, sì, italiane, italiane, non solo, disperdono questo calore, questi figli di puttana esattamente come te. Certo.
7: E perché lo fanno? Perché?
8: Ma in realtà loro sono stati pagati dalle grandi aziende per,
7: ecco.
8: Se tu vai a vedere, sì, le aziende che producono climatizzatori, sì, in questo periodo sono quelli che stanno facendo più soldini.
7: Ok, quindi tu dici che le aziende di climatizzatori pagano gli immigrati per portare il caldo?
8: Non ridere, zaini. È una roba seria. Mi sto incazzando, eh.
7: Quanto caldo porta ogni immigrato? Quanto? Quanti metri cubi?
8: Un mezzo litro, un bel c***o, anche due, due e mezzo.
7: Di caldo?
8: Certo.
7: Poi giunto qua, libera il caldo nell'aereo.
8: Sì, ma ragazzi, la roba seria, informati, coglione, perché certo, vedo che sei molto disinformato.
7: È molto, sì,
8: roba.
7: Sono disinformatissimo su questo argomento del caldo portato nelle borracce.
8: Perché se vedessi più eschimesi in giro, più svedesi, ci sarebbe più freddo. Usa la cazzo di testa,
7: okay,
8: perché
7: quindi, in base, è vero, scusa, in base al paese di provenienza uno porta più o meno caldo.
8: Certo, infatti noi portiamo merda, esatto, andiamo.
7: E il caldo poi a un certo punto dà la testa e crea dei perfetti coglioni di merda come te. Ciao, ciao,
8: esatto,
7: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo da Maria Dolores. Maria Dolores, quando sei Maria Dolores, esiste il cambiamento climatico o no, Maria Dolores? Vai.
9: Tesoro mio, lo sappiamo, però la bocca è un po'. Un po' socchiusa,
7: La bocca è un po' socchiusa. Non ho capito la similitudine, scusi, mi spieghi.
9: E mo te lo spiego, perché anche se io parlo, non è che mi ascolta qualcuno.
7: Ma io la sto ascoltando, però, mi dica la sua.
9: No, non posso parlare così a bambara con qualsiasi persona che mi chiama e non conosco.
7: Ma perché, scusi, lei che tipo di segreti custodisce, vai, nel suo cuore?
9: Ma non si tratta di segreti, si tratta della mia dignità di donna. Come faccio a parlare con un uomo che chi cazzo lo vedi? No!
7: Scusi, ma stiamo parlando del caldo, non è che le ho chiesto informazioni sulla dilatazione
9: ma
7: della sua vagina.
9: Ma tesoro mio, ma neanche del caldo, neanche del cibo, neanche dell'aria, neanche delle acque.
7: E del
9: niente.
7: Di niente. Cioè... Scusi, io non le ho chiesto se lei fa le seghe coi piedi.
9: No, le seghe li fai tu, figlio di puttana. Chiudi il telefono che hai rotto il cazzo.
7: Come figlio di puttana? Come si permette? Scusi, io sono un giornalista di fama internazionale. Pronto? Ma tu pensa alla maleducazione della gente, vengono qui a rubarci gli insulti. Dai, un altro, via. E andiamo dall'amico mio del mio cuore, direttamente da Grey School, per sincerarci delle sue condizioni di mono, di mono, anche con questo caldo. Orsetta del mio cuore, buongiorno.
10: Buongiorno.
7: Buongiorno, sto cercando l'amico mio del mio cuore.
10: Sì, ci sono, ci sono.
7: Chi è lei, scusi?
10: Io? Sono Maria.
7: Lei è Maria? Cosa fa col telefono dell'amico mio?
10: No, questo non è tuo amico.
7: Senta,
10: è
7: scusi,
10: sbagliato.
7: Senta, lei sta facendo finta di essere cinese come Lino Banfi nei film.
10: Ciao, ciao.
7: Ciao, il cazzo, dov'è l'amico mio?
1: No.
7: Pronto?
1: No.
7: Pronto? Questa pantomima non sta in piedi, questa pantomima non sta in piedi. Richiamiamo, richiamiamo, perché non è possibile che qualcuno abbia sempre il suo telefono.
1: Ma perché ogni volta... Ogni volta.
11: Pronto?
2: Pronto.
7: Signora, la piantiamo con questa pantomima? Questo è il numero dell'amico mio?
11: Non ho capito.
7: Non ho capito. Questo numero di telefono è dell'amico mio.
11: Tuo amico?
7: Sì.
11: Tuo.
7: Lei sta facendo un massaggio con happy ending all'amico mio?
11: Ah, ok, va bene. Vuoi passare?
7: Sì, sì, grazie. Passare, sì.
11: Va bene, sapevo niente lì.
7: No, scusi, non voglio prenotare una pippa. Voglio parlare con l'amico mio, che probabilmente è sotto le sue sapienti mani di segatrice.
11: No, sbagliato, forse tu.
7: Come sbagliato, forse tu? Io non ho sbagliato, questo è il telefono suo. Perché risponde lei?
11: No, questo mio, forse tu sbagliato. Ma... questo, come dire amico suo, poi io rispondo il mio.
7: No, questo è il numero di telefono dell'amico mio del cuore, grande piccola carotina. Dove sta? Che gli sta a fare la pompa? Risponda! Pronto! L'amico mio del mio cuore si sta facendo segare, è proprio palese, palese. Quindi chiudiamo con Orso Bruno, vai, vai Orso Bruno, chiudiamo. Allora è arrivato questo grande caldo anomalo.
12: C'è il ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio, c'è il ghiaccio, bisogna delle antille.
7: C'è bisogno del ghiaccio nelle antille, non ho capito, ripeti.
12: Nelle antille c'è il ghiaccio, nel Polo Nord. Non ci stanno le ghiacci.
7: Orso Bruno, le antille non stanno al Polo Nord.
12: Delle slitte, Orso Bruno, Orso Bruno chiama...
7: Orso Bruno.
12: C'è l'avvocato Cezzoso, Cezzoso, l'avvocato per via radio, saluto l'avvocato che è venuto stamattina, ma giustato quello
7: sì.
12: Che sono fatto.
7: Sì, Orso Bruno, ti saluto tutto il cazzo di mondo, ma mi devi dire perché fa questo caldo, spiega.
12: Perché il mondo è pazzo, l'uomo il tempo è pazzo come una capomiglia.
7: Il mondo è pazzo come una...
12: Come la testa lì?
7: Come la testa lì, ho capito. E perché è diventato pazzo? Come mai è diventato pazzo il mondo?
12: Se mai adesso è diventato pazzo perché era lavorato per il mondo. Facciamo quello che voglio, facciamo una briscola, non ci sento la scopa. Che sa di qua, la mille poco, la zappa, che sa di qua.
7: Ecco, allora, quindi il tuo consiglio contro il grande caldo, contro il cambiamento climatico che coinvolge il pianeta è una bella briscola.
12: Una bella briscola, una bella scopa, c'è cioè una bella scopata.
7: Una bella scopa e una bella scopata contro il caldo.
12: Noi il caldo ormai caldo fatica, così ti rilassi un po'. Nell'acqua gelata.
7: Ecco, nell'acqua gelata, ma qui però.
12: L'acqua gelata che si ammoscia la pistola.
7: Che si ammoscia la pistola nell'acqua gelata, beh certo.
12: La pistola si ammoscia dall'acqua. Qua c'è quel sacco di amici che avevano bene che avevo Coca-Cola alla spina.
7: No, scusa Orso Bruno, ti spiego la mia sensazione ascoltando le tue parole. È come se uno stesse cercando di sturare il water.
12: No, non mi culo mi giro di quello che sta a casa mia.
7: Il culo
12: si con più cacciate di là capo.
7: Ho capito. Senti, come vanno le cose su Tatooine, lì dove vivi tu? Maledetta bestia Wookie!
12: Wookie no, la bestia è maledetta perché mi mangi i germi, mi mangi i cinghiali.
7: Ti mangi i germi, ti mangi i cinghiali.
12: E io mi cinghiale maledato, ce l'ha qua, cuoca qua, faccio l'acqua qua.
7: Quindi con 42
12: ma
7: cazzo di sabipode, ti mangi il cinghiale marinato con 42 gradi.
12: A tutti, auguri a tutti.
7: Ciao, ho capito, ciao Orso Bruno, ciao, guarda sto entrando nell'iperspazio, ciao. Bene, direi che la posizione più sensata al netto di accademici, scienziati.

0: sono parole. Quindi leggevo boom di ferie e permessi fissati per il 19 novembre.
1: Yes.
0: E dicevo, ma perché? Che cazzo succede? Esce GTA. Esce GTA.
2: Ah, è vero, ragazzi.
0: Ma è un fenomeno, sai che l'azienda ha speso 2 miliardi per realizzare il gioco e già il primo giorno per le prevendite ha venduto 3,2 miliardi di dollari.
1: Tra cui me e Johnny.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma credo che sia un capolavoro.
1: Da 23 anni che aspettiamo, ragazzi.
0: Addirittura hanno creato una specie di, una criptovaluta dove puoi guadagnare anche i soldi mentre giochi.
1: Certo.
0: Quindi diventa anche fonte di guadagno.
1: Però se
0: cazzo.
1: Tu guardi i video che stanno girando, è veramente immersivo. Cioè,
0: sì,
1: è totalmente giocabile tutto. Cioè, puoi interagire con qualsiasi oggetto all'interno del
0: ragazzi,
1: gioco.
0: Ragazzi, 2 miliardi per un videogioco non sono mai stati.
1: Sì, ma durerà 20 anni però.
3: Ma che videogioco è GTA?
0: GTA è quello dove sei.
3: Delle macchine?
0: Cioè, no, sei un. Non so in che città è ambientato stavolta, perché era
1: allora,
0: Miami.
1: Hanno fatto tutta la mappa unendo praticamente Los Angeles e Miami.
0: Ok.
1: E quindi è diventato un enorme giocone costruito su due coste.
0: Cioè puoi attraversare tutti gli Stati Uniti. Quindi.
1: Sì, di fatto la mappa è un po' più piccola, non è proprio tutta l'America. È come se Los Angeles e Miami fossero due stati confinanti.
0: Ok,
1: ecco.
0: No, ma hai mai giocato a GTA, Puccioni?
3: No, non ho neanche capito dalla vostra spiegazione che cos'è.
1: Allora, un gioco dove devi picchiare le vecchie.
3: Ecco,
0: no,
3: okay.
0: Non è vero. No, hai delle missioni, sei un delinquente, hai delle missioni.
3: Ecco lì, insomma, sei uno cattivo. Non sei cattivo.
0: No, cioè, puoi anche scopare, ci sono le puttane. Puoi rubare le macchine, addirittura rubare gli aerei adesso. Cioè,
2: diciamo che siamo a un passo da Ready Player One. Cioè, siamo un
1: sì, più o meno. Sì.
0: Cioè, manca... Come immersione? Sì, come a livello immersivo, sì.
2: No, ma ci sono già le tute comunque.
0: Sì.
2: Belli. Sensoriali, ci sono. Visori.
0: Io sono terrorizzato perché vi ricorderete qualche anno fa quando mi sono fatto prendere da COD, Call of Duty.
1: Sì.
0: Io vivevo attaccato al videogioco, con la mia squadra.
1: Marco, noi dobbiamo fare un canale Twitch quando esce GTA.
0: Sì.
1: E giochiamo insieme.
0: Sono d'accordissimo.
1: Facciamo la squadra,
0: proprio.
1: Ma ci massacriamo. Io
0: ma l'hai già prenotato tu? Già comprato?
1: Già comprato. Grazie. Ho comprato quello e mezzo chilo d'erba. Sono già a posto.
0: Credo che te lo diano col gioco già insieme.
2: Senti, ti faccio una domanda. Gira sulla mia Play 1.
0: No, non gira.
1: Ma
0: sulla
1: credo.
0: Play.
1: Lentino.
2: Non gira.
1: Lentino.
2: No. È che no. La Play 2 devo comprare.
1: No, la 5.
0: E invece, ragazzi, attenzione, perché in Messico scende in campo il vero Batman. Cioè, blocca i ladri di moto e li lega ai pali della luce. Non so se avete visto le immagini. Tutti cioè, io lo amo alla follia. Io voglio una roba del genere a Milano. Dovremmo trovare un pazzo che si traveste e va a sgominare
1: le
0: bande.
1: Partiamo dal presupposto che Batman è un cosplay di Zorro.
2: Sì.
1: Cioè, è la versione americana di Zorro. Prima c'era Zorro, poi gli hanno messo la maschera un po' diversa e è diventato Batman. Ma
3: quindi
1: non
3: è
1: si sono inventati un cazzo.
3: Non è Batman.
0: Però Zorro va a cavallo, è uno sfigato di merda. Questo qui c'ha le armi, le macchine.
1: È uno Zorro moderno alla fine.
0: Capito.
1: Invece c'ha invece dell'aiutante, c'ha il maggiordomo, ma sempre
2: finché
1: quello.
2: Finché non lo trova il cartello, poi diventa Zola.
0: Sì, sono
2: diventa formaggio con la muffa.
0: Sono d'accordo con te. Ma ragazzi, attenzione. Ah, a proposito, parentesi. Sono stato a Londra poche ore, no? Sono stato, però ho fatto un bel giro con la macchina. Cioè, io mi aspettavo i cammelli, mi aspettavo, capito, burka da tutte le. Invece l'ho trovata in super
3: normale,
0: splendida forma.
1: Vedi la differenza tra la realtà e i social.
0: Esatto, allora volevo dar ragione alla Puccioni e a Lisei, cosa che mi costa molto denaro. Però tante volte veniamo influenzati dai social e dai nostri algoritmi che ci mostrano le robe in una maniera un po' distorta.
3: Ci terrorizzano.
0: Ecco. Esatto, perché io l'altro giorno ho postato una roba, ho fatto una storia ringraziando l'Italia, facendo il paragone, uno mi ha scritto: ma io avrei paura adesso a vivere in America. Paura di cosa?
3: Esatto.
0: Perché probabilmente il suo algoritmo gli farà vedere delle robe terrificanti.
3: Terribili dell'America, certo.
0: Però se tu vivi tutta la vita a Buccinasco e quella è la tua realtà, ti consiglio di non farti soggiogare dalle troiate che purtroppo anch'io subisco. Tutti subiamo.
3: Tutti.
1: E comunque vattene da Buccinasco che è un posto infame. Cioè.
0: No, però la qualità dell'aria a Buccinasco è perfetta. Non so se hai visto.
1: Sì, cioè, credo. Non c'hanno le macchine, vanno sugli asini, vanno.
0: Vabbè, che cazzo
2: è sempre pianura base.
0: Esatto. Però veramente io mi aspettavo Londra sporca.
2: Vabbè, ma scusa, ma hai girato in centro 3 minuti con un elicottero, cioè, cazzo.
0: No, niente elicottero, Mercedes, cazzo vuoi.
1: Però da una Mercedes tutto è più bello.
2: Credo che anche se giri in piazza del Duomo.
0: No.
1: Hai mai sentito un cadavere che si lamenta nella città che è
0: brutta? No, guarda che ho girato tutta Londra intorno perché dovevamo andare a sto cazzo di festival. Devo dire pulita, tenuta bene, non c'era.
1: Beh, ragazzi, è una città di 20 milioni di abitanti, ci saranno quartieri depressi e quartieri in tenuta.
2: Esatto,
3: è come tutto, infatti. Il punto è

0: E se vedi solo quella roba là, pensi che ci sia solo quella roba là, sia esatto. qui a Milano.
1: Io mi aspettavo muri sbombolettati, tutto spoglio, invece era perfetta.
2: Quello succede solo in Italia.
3: Devo dirti, anche io a Milano, ultimamente sto girando molto per alcune cose, a parte l'altro giorno a un semaforo al parco dove c'era uno che si bucava mentre l'altro si stava facendo radere i capelli.
0: Vabbè, quello.
3: E poi c'era un altro che stava accoltellando un altro mentre nell'altro angolo stavano cagando per terra. Devo dire che il resto della città era ancora peggio, cioè proprio
0: bene,
3: una merda proprio scandalosa.
1: Ma ragazzi, c'è un mondo da scoprire, il mondo dell'omosessualità. Tra l'altro ha scritto un ascoltatore, mi dice, parla del Ricchione che durante il Pride ha detto che Salvini lo ciucciava i trans.
3: Sì, ma 20 secondi dopo piangendo
1: in un video ha ritrattato.
3: Era forse lo spritz mi ha dato la testa.
0: Ma ragazzi, forse anche tutta questa ricerca di visibilità anche basta.
1: No, capito, però dubito.
3: Cioè, sì, però anche... vedi, a me spiace perché in un avvenimento così importante come il Pride per una cosa del genere ne esce male una comunità, perché cioè cazzo, sei in una situazione del genere, ma che cazzo ti viene in mente di dire una roba del genere?
0: Ma che cazzo lo tiri fuori solo quello, perché non racconti tutto il resto invece racconti solo quello? Senso? È questo il problema, che ci
1: le
0: si focalizza coi
1: piedi, pompini,
3: c'è gente coi culi di fuori, vero? Ah, chiaro,
0: non c'è solo anche quello,
3: ma
0: comunque
3: sono il primo sostenitore del Pride,
1: guarda,
3: ma ci vado
1: tu.
3: Sempre io,
1: ma quando mai?
3: Ma io non ti porto sempre al Pride da te, testa di merda.
2: Ma sì, ma perché ti vuole abbandonare lì, Marco?
1: Lui parla di quello di Miami, perché qui c'è tutto il suo giro, capito?
3: Ah no, vado anche a quello di Milano io.
1: Ma smettila, dai, che sei omofobo di merda.
3: Sì, anche razzista, odio i bambini, tutto.
1: Ecco, vedi.
3: Evasore fiscale, tutto.
1: Ci colleghiamo con i Mamma 2, la super fica. Non vedo l'ora, però. Andiamo, va.

0: Crispism. Abbiamo un problema enorme. Devi incredibilmente darmi un supporto morale e strategico. Nonostante ti consideri un cazzo di reietto palla di pelo ignorante e faccia di merda.
1: Sai, Skeletor, tu sì che sai come chiedere un supporto a qualcuno facendolo sentire importante.
0: E questo cosa doveva essere del sarcasmo?
1: Vedi tu, mi hai anche dato della faccia di merda. Comunque, al tuo servizio, mio signore. Dimmi cosa succede di così tremendo.
0: Il mega Finocchio, coi poteri arcobaleno ieri, mi ha chiamato per chiedermi di sverginargli una fantomatica fica di dietro che a suo dire si è fatto piantare con la magia dalla maga Piccione.
1: Oh, cazzo.
0: Ha tenuto anche a precisare il particolare raccapricciante che la fica funzionante è disposta sopra il buco del culo, così da avere una cazzo di spina elettrica. Prendi cazzi! Devo immediatamente fermarlo prima che si presenti qui a violentarmi nuovamente!
2: Allora, orco, guardala! Non è la fica di dietro più spettacolare che tu abbia mai visto. Adesso stavo pensando ad una linea di intimo studiata apposta per i possessori di fica di dietro sopra l'ano. Anche se so che per ora sono solo io il fortunello della mia comunità. Presto il doppio buco sarà super cool e tutti lo vorranno. Magari non come la mia, che è praticamente vera, ma almeno con la chirurgia ci saranno centinaia di fiche di dietro in ogni città.
3: Ti prego, copri quell'abominio viscido e paffutello. Non ne posso più di vederla. È una cosa che mi disturba enormemente.
2: Ma come ti permetti? Sei proprio un maniaco. Lo sai che ho già promesso questa piccola vagina stretta stretta e verginella al mio Skelly. Non pensarci nuovamente e smettila di farmi delle avance. Non possiamo giacere assieme, orco. Però, dopo che avrò fatto la mia prima volta con Skelly, potrai farci un giretto anche tu, se ti andrà.
3: Madame, io non ho nessuna intenzione di fare proprio un bel niente. A me fa vomitare solo il pensiero di guardarla adesso.
2: Sei proprio una svolazzante troietta. Ma possibile che da me volete tutti la stessa cosa? Ma no. Perché Dio mi ha dato questo fascino super top? Che condanna! Persino tu, che sei un mio servo e anche particolarmente orribile da guardare, sei qui che brami le mie carni.
3: Ma posso farti una domanda? Per caso sei fatto?
2: Se per fatto intendi che sia alterato da una decina di pasticche. Sei cosmopolitan, un tiro di spinello e forse un po' di coca mischiata con la mescalina. Allora la mia risposta è sì. Ma ciò non significa che sia un ragazzo facile per via della caduta delle mie difese, per via dello stato di alterazione. Quindi scordati di entrarmi dentro la mia fica di dietro, l'ho già promessa. Ma nulla mi vieta di darti il resto. Sento che sei particolarmente eccitato.
3: Ma sei stronzo?
2: Sei proprio un furbetto. Sai che non resisto quando mi insulti. Forza, diamoci dentro Tribuchi del culo preferito.
3: No, non ci pensare nemmeno. Ti prego, lasciami stare. Vai via, non farlo. No, ci ho messo 2 anni a farmi passare il prolasso e le emorroidi per ogni singolo buco del culo. Fammi uscire immediatamente da qui.
4: Oh. Oh!
2: Sono strafatto, non capisco cosa dici.
4: No!
2: Per il potere di Gayskull!
5: Ma poverino!
4: No. Era un po' però, eh!
3: No! Levami le mani di dosso!
2: Fist fucking? Ma sei serio? Va bene, dai, proviamo.
3: No, ho detto mano, solo

0: mamma. Ma perché? Perché abbiamo storpiato tutto? Noi abbiamo rovinato tutto, qualsiasi cosa.
1: Solo che quelle cose lì non ha legame. Cioè, no, come fa? Non me lo immagino. Cioè,
2: come fa a mettersi a pecora? Deve svolazzare.
1: No, però lui svolazza, però ha tre buchi del culo. Cioè, quindi non ha legame. Ha le gambe o non le ha?
2: No, non le ha. Non credo.
1: Ma sei sicuro?
0: È un fantasmino, tipo, non c'ha le gambe.
2: No? Ma io credo che il corpo sia gassoso, fatta eccezione.
0: Non lo so, mi viene da vomitare. Possiamo andare in pubblicità, per favore, ragazzi?
3: Marco, ci puoi avvisare se ritorni in Italia? Perché nello studio 9, quello dove c'è Pippo, abbiamo installato microcamere e microfoni nascosti per registrare ogni tua incazzatura e sclerata. Ma nelle scorse due settimane non è mai successo.
0: Mai.
3: Se torni le lasciamo cabalate, altrimenti chiamiamo Gaddia e smontiamo tutto.
0: Va bene. Potrei farvi una sorpresa, chi lo sa.
2: È sempre gradita, amico mio.
0: Amico mio del cuore, quanto mi manchi. Vorrei poter dire lo stesso dell'ombra di merda.
2: Macchia nera, macchia nera. Vabbè, dai, torna nel tuo calamaio.
0: Il tumore dello zoo.
4: Accidenti. Adesso silenzio, per favore, grazie.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty. Il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy. Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Attenzione.
0: Attenzione.
1: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: vuole dirlo perché lui è antipatico come la merda.
1: Chi è?
0: Ugel, sto DJ. Credo sia brasiliano. Venuto qua se la mena di brutto, fa il figo, però ha fatto un disco bello e mi vuole dirlo. È una delle hit dance di quest'estate. Insomma,
1: sì.
0: Per quelli che hanno buon gusto, non quelli che mettono la musica di merda in discoteca come quello lì con la maglietta nera, insomma. Scherzo.
2: Usciamo
0: amore.
2: Dall'insulto e
0: amore, amore, ti
1: è
0: voglio bene.
1: Il serpente Uroboros che si morde la coda.
0: Paolo, tu devi capire che quando io ti maltratto è perché ti voglio bene, cioè mi manchi.
2: Mi puoi odiare per piacere tantissimo.
0: Non ho il coraggio di dirtelo. E allora io ti maltratto, capisci? Ma in realtà è sinonimo di amore.
2: Madonna,
0: mio.
2: Quanto mi ami. Tumore dello zoo, credo che sia proprio un amore.
1: È un colpo di fulmine.
2: Sì,
0: Beh, scusa, quando tu vai dal dottore e ti fai fare gli esami, le lastre, e vedono quella macchiolina nera, ti dicono, ti guardano e ti dicono.
2: C'è un noise dentro di lei.
0: Esatto.
2: Guarda, se vuole possiamo curarla.
1: Può solo peggiorare.
0: Allora, hanno risposto un po' di ascoltatori che dicono: sì, però Mazzoli, hai visto 2 minuti di Londra, non puoi giudicarla, e hanno ragione,
1: certo.
0: Però mi aspettavo peggio, è ovvio che non vivendoci non posso sapere. Effettivamente anche molti autisti che ci hanno portato in giro mi dicevano è peggiorata molto rispetto agli anni passati, però certo. non è esasperata la situazione.
2: Hai voluto la Brexit?
0: Ho capito.
2: Tienitela.
0: Beh, adesso mi sa che vogliono rientrare comunque, stanno cercando
2: Suca.
0: Di...
2: Penso che a Bruxelles, con i mattoncini Lego gentilmente offerti dalla Danimarca, stiano erigendo un'enorme scritta Suca.
0: Ma va,
2: in tutte le lingue del mondo, anche in esperanto sotto Asukutut. Così
0: non
2: per...
0: è vero,
2: sì,
0: non è
2: assolutamente.
0: Vero.
2: Ma sai quanto gliela faranno cagare? Li fanno rientrare, ma sai quanto gliela faranno cagare?
0: Ma io non credo che sia, tra l'altro, una manovra giusta, però vabbè, io sono.
2: Meglio così, meglio crepare.
0: Ma io ho un'altra idea. Noi dovremmo uscire invece, noi italiani.
2: Sì.
3: Secondo me l'Italia dovrebbe disgregarci e noi offrirci alla Russia.
0: Esatto, bravo, esatto. Guarda che se noi tornassimo alla lira, iniziassimo ad abbassare il costo della vita, iniziassimo a incentivare le aziende.
2: Senza materie prime.
0: Dobbiamo ricostruire le industrie, le abbiamo svendute tutte.
2: Non riusciamo a ricostruirle con 200 miliardi di soldi europei, figurati senza.
0: Capito. Problema italiano è la classe politica. C'è cazzo da fare.
2: Il problema italiano sono gli italiani, non la classe politica.
0: Anche, ma la classe politica rappresenta gli italiani,
3: esatto,
0: alla fine.
3: Scusa, il problema italiano sono gli italiani, ma negli ultimi 30 anni, perché gli italiani fino al 96 erano la quarta potenza industriale al mondo.
2: L'Italia negli ultimi 1700 anni ha avuto pochissimi momenti di grande slancio, ha avuto il Rinascimento, l'età comunale, il periodo di Genova e Venezia e le Repubbliche Marinare, un momento di assoluto buio, poi ha avuto un grosso momento di rilancio nel secondo dopoguerra, quindi noi abbiamo 1200 anni di buio.
0: 60, 70, 80, esatto. 90, cazzo, ragazzi, 40 anni.
2: Ma
0: di...
2: per il resto siamo stati terzo mondo per tutta la nostra storia, negli ultimi 2000 anni siamo stati terzo mondo.
0: Però,
2: per 1800
0: anni. Una volta che tu hai assaggiato, che ne so, hai assaggiato il tartufo bianco, no? Cioè, hai provato il tartufo.
2: Parla di cose che conosce anche Letizia, però, Marco.
0: Scusa.
2: Cazzo!
0: Scusa. La volta che tu hai assaggiato il tartufo bianco,
2: nero.
0: Riesci più a mangiare la pasta con l'olio di tartufo nero, no?
2: Certo.
0: E dici, che cazzo, no? È tutta un'altra roba. Allora io dico, noi abbiamo assaggiato il benessere qua in Italia, siamo stati bene, abbiamo fatto 40 anni di, diciamo, mediamente benessere per tutti, no? Esatto. Perché non riusciamo a tornare indietro? Non riesco a capire perché vogliamo tutti.
2: Perché non ci sono più i soldi del piano Marshall.
0: Ho capito, ma facciamoli rientrare. Siamo bravi noi, capito?
2: Siamo in buoni rapporti adesso.
0: Appunto.
2: Ma ragazzi, c'è la Russia. Perché? Perché?
0: Cazzo, li abbiamo esonerati per un po' di anni. Adesso diciamogli, dai, venite qua, facciamo la pace. Portate un po' di capitali.
2: C'è il Cina e Russia.
3: Ma quando lo diceva Togliatti, però, avete rotto i coglioni.
2: C'è il Cina e Russia, bellissimo. È arrivato un tibetano che sta suonando.
0: Sì, basta. No, il problema è che dobbiamo collegarci con i nuovi turbo boomer, perché in realtà noi siamo dei boomer. Siamo dei vecchi di merda, speranzosi in questa grande rinascita italiana che avverrà soltanto quando io verrò nominato re. Giusto. E la Puccioni regina, senza scopare.
2: Ma di due regni diversi però.
0: Sì. Allora io mi prendo la parte nord, tu ti fai la sud, ok?
4: Va bene, dai, ci sto.
2: Io vado con Letizia, ragazzi, sono stato fine settimana in Sicilia, lo splendore assoluto.
3: Bellissimo.
2: Fa male agli occhi da quanto è bella.
4: La lasciagli il nord.
3: Anche la Puglia, cazzo.
0: Quello vabbè, che fa piangere.
3: Anche Alghero ieri.
0: Vabbè, ma tu figa sei di casa, cioè sei a Chiavari.
3: No, ragazzi, quest'anno l'Italia secondo me darà tanta roba in ferie a tutti quanti.
1: Se non piove tutto agosto.
3: Ma no,
4: esatto.
0: No, l'ha detto, no.
4: Vabbè, ragazzi, anche il mio di timore.
1: 40 gradi a giugno, agosto piove tutto il mese.
4: Qualcosa deve pur
0: succedere. Dai che ci sono i turbo boomer, figa!
5: Gandalf, il nonno, è a Mandalir. Sono i nuovi Turbo Boomer. Quest'oggi non siamo nel disgustoso ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì all'osteria, perché questa volta i Turbo Boomer sono impegnatissimi in un importante cenone dei coscritti.
6: Ma porca troia, quanta gente!
7: Già, tutta gente che ero convinto fosse morta.
8: Tutta gente a cui io ce lo ciucciavo.
6: Già, c'è Feltri, Maramaionchi, Lino Banfi, Totò. Oh, e guarda anche chi c'è, il nonno di Heidi.
7: Ben ritrovati, vecchie merde. È un piacere vedere che non siete ancora morti. Ora, se volete scusarmi, c'è una ragazzina sulla sedia a rotelle che si sta finendo la mia grappa. Quindi mi tocca mandarvi a fanculo e correre a pestarla.
9: Non cambiano mai certe abitudini. Oh, ma guarda che altro c'è. Umberto Smailatura.
10: Uè, vecchi bastardi! Che piacere incontrare qui i potenti!
5: Turbo Boomer!
0: Non gli assomiglia mai.
1: Non è lui.
10: Applausi!
1: Non ci assomiglia per niente.
0: Mai.
8: Chi è? Lui non lo conosco.
9: Ah, giusto, Amanda, tu sei arrivata dopo. Lui era il protagonista di Colpo Grasso, una delle mille Grosso. Scenette fallimentari di Maggioni.
6: E che come al solito è stata cancellata.
10: Esatto! Perché è veramente un coglione!
9: Allora, come stai, vecchio straccio?
10: Un po' incriccato, un po' invecchiato, ma sempre con un grande amore per la figa! Ma avrò pisciato oggi!
6: Beh, sì, invecchiati lo siamo tutti, ma rimaniamo sempre splendenti.
9: Però a guardarci, sai cosa trovo inspiegabile? Il fatto che i vecchi sembrino sempre più vecchi.
10: Sì, è vero! I trentenni di oggi sembrano dei finocchietti appena usciti dal liceo! Mentre quelli degli anni Ottanta parevano già pronti per la pensione!
8: Già, guarda Stefano De Martino, ha 36 anni ed è super ciucciabile, mentre Jerry Scotti, a 26 anni, sembrava già essere suo padre. In ogni caso ce l'ho ciucciato, eh?
9: Beh, sicuramente anche il fumare 20 sigarette al giorno ha contribuito, eh?
10: Però quanto cazzo era bello fumare negli anni Ottanta, porca troia! A quei tempi si poteva fumare ovunque! E questo ci ha resi d'acciaio! Applausi!
6: Un tempo avere 30 anni voleva dire mutuo, figli, lavoro usurante, poco benessere, niente psicologo e nessun confine fra vita e lavoro.
9: Il carico di responsabilità adulte invece oggi arriva molto più tardi. Che cazzo, io ho fatto la guerra, questi se le sognano.
10: Ma quale guerra, Gandalf?
9: Io ho combattuto contro le armate di Mordor per la salvezza della Terra di Mezzo.
8: Eccolo che ricomincia coi suoi vaneggiamenti.
9: Ma quali vaneggiamenti? Io ho fatto davvero la guerra.
10: Ma non ci rompi per i coglioni! Piuttosto beviamoci un grappino e andiamo a massacrare di botte qualche trentenne! Applausi!
1: Ok, prezzo giusto poi.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
10: Uè! Giolitti della minchia! Vada via il culo anche a te! E non rompere il cazzo!
6: Mi piace questo figlio di puttana!
5: E con estrema cattiveria e atavico rancore, i Turbo Boomer addescano un ragazzo a caso.
4: Ma perché?
10: Uè, te, pirlati! Quanti anni hai?
11: Ehi, ma voi siete i potenti...
5: Turbo Boomer!
11: Comunque io ho 32 anni, vivo coi miei genitori, perché purtroppo col mio contratto da stagista non posso permettermi nemmeno una stanza, e nel frattempo sto finendo un master di comunicazioni. Ora, scusate, sto andando dallo psicologo perché credo di avere un piccolo problema dentro che effettivamente...
10: Ma basta, su! Direi che sei il candidato ideale! Vai, nonno!
6: Prendo la cinghia!
5: Ed insieme al loro nuovo vecchio amico, i Turbo Boomer s'accagnano di cinghiate il ragazzo e poi si spaccano di grappa barricata.
6: Oh, la vita, è la vita, è bella, è bella. Basta avere l'ombrello.
12: ti ripara la testa. Oggi è giorno di festa.
6: È proprio bello essere vecchi. E sai che c'è? Vi racconto una barzelletta. No. Cosa fanno i preti illusionisti?
10: Ah, io lo so! Segano i bambini!
6: Smettila di ridere. In verità la risposta è che fanno sparire Emanuela Orlandi, porco
4: d***o. No.
10: Applausi!
0: Ma perché?
4: Ma perché?
0: Ma perché?
2: È la più bella barzelletta del nonno di sempre. Sì,
0: è vero, la più bella di tutte. Ragazzi, torniamo tra poco e si gioca 342 41 15 105.
13: È arrivato il momento di giocare con noi. Lasciate il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105 e solo chi si comporterà bene si porterà a casa le nostre incredibili cianfrusaglie. Noi siamo Rosa.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
21: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Sa.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con 2 concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
2: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Pronti?
4: In esclusiva su Disney Plus.
5: Ogni secondo conta, baby.
6: Chef!
4: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
3: Il locale si è allagato.
4: Ed è l'ultima occasione.
5: Io sto vendendo l'edificio.
4: Per salvare tutto.
5: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
4: FX The Bear.
7: È così, o andrà tutto bene
3: oppure no.
4: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.

0: Attenzione.
1: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
3: Che storia!
4: Radio 105.
5: Che storia!

0: Vai, Puccions.
1: E quello che ho feeling.
2: Ma vi lasciate stare.
0: Figa, se era brutto comunque, mamma mia.
1: È una merda.
0: No, vabbè, una merda.
2: Per essere brutto, bello, lui era bravo, basta.
0: Vabbè, ho capito, però io dico, se c'hai un fisico da grillo così, non ti mettere in mutande sul palco, perché...
3: Secondo
0: perché
3: me no? Noi siamo gli ultimi a dover parlare di
2: esatto.
3: fisico.
0: In effetti, in effetti.
3: Non abbiamo neanche la scusa di essere morti.
1: Almeno pensiamo noi. Cioè, nel senso, esatto. Io sono convinto di essere in coma e voi siete la mia il peggiore punizione in vita.
3: Guarda, se fossi fantasma ti staccherei la spina.
0: Cazzo, ho girato una storia bellissima, spero che la faccia, spero che stia ascoltando in questo momento Lucilla, per il docuzoo, storia di questa tizia molto famosa che è morta in una maniera strana e prima di morire chiamò i suoi parenti dicendo: ho scoperto tutto, siamo dentro Matrix. Ed era sanissima, tra l'altro è morta di non si sa cosa, trovata nella sua autovettura in mezzo al deserto. E spero che la racconti lei, non voglio svelare altro, però è interessante. Cioè,
1: non credo lo farà mai, quindi raccontacela.
0: Cioè, no, non è non me la ricordo, non mi ricordo il nome. Gliel'ho girato l'altro giorno. Aspetta. Allora,
3: fammi un gesto con le mani, Lucilla. Ti è piaciuta la storia? Stai indicando il simbolo della Mastercard.
1: No, ha fatto,
3: o comunque due palline.
1: Ha fatto un cerchio con la mano, vuole colpirci con l'energia
0: che
1: solare.
0: Grazie. Allora, aspetta, si chiama Erin.
2: La faccio
1: Erin quella zoccola.
0: Eh no, così rovino tutto, però. La fai o non la fai, Lucilla?
1: Non la fa.
0: Senti, prima che. Anzi, facciamo entrare Lucilla, che mi interessa il suo parere. C'è sta moda che si chiama bacio bianco, che mi fa sboccare solo al pensiero.
4: Ciao!
0: Ciao, Lucy. Allora, il termine bacio bianco indica l'atto di baciare il partner subito dopo avergli praticato.
3: La palla di neve.
0: Sta tornando di moda sta roba, ne parlano sui social, eccetera. Stanno facendo le challenge.
4: Ma aspetta, non ho capito, mi ripeti?
0: Quando tu gli fai il bocchino a lui e lui, diciamo, raggiunge l'apice, tu ce l'hai nella tua bocca.
3: Dai, la palla di neve.
0: Prima
1: di trasformarla in proteine e essenziali per il tuo corpo, comunque.
0: E poi limonate insieme.
1: Ma che problemi hai col sesso, Marco?
0: Ma no, nessuno, però fa schifo sta roba.
1: Ma è roba tua, scusa.
0: Ma ho capito, ma che schifo. Ma tu ti mangi le caccole, sono roba tua.
1: No, cioè, scusa, tu mangi le caccole e le unghie dei piedi e non fa schifo.
0: Io mi strappo le unghie dei piedi coi denti.
3: Sporche.
0: Ma non le mangio. No,
3: sputa.
0: Pulite.
3: Dai, ti ciucci i capelli, dai.
0: Ma no.
4: Comunque deve essere una cosa reciproca,
0: Ah, in che senso?
4: Nel senso che il sesso orale da entrambe le parti e poi ci si incontra con la bocca.
1: Sì, ma cioè, mentre ti lancia gli scorpioni,
4: sì.
3: Tu gli lanci i capricorni.
1: La ragazza, a meno che non sei molto bravo, non ti lancia niente.
0: Che schifo. Ma perché era di moda sta roba? Ma mi fa schifo. Vabbè.
2: Comunque io non credo che sia una questione di moda. È semplicemente una questione che ogni tanto qualcuno lo racconta e viene fuori qualcosa.
0: Sì.
2: Perché
0: sono quelle robe che vanno avanti da sempre. Sui sempre. Social adesso ne parlano tutti.
3: Ma come funziona la challenge? Cioè?
0: Non lo so, non l'ho capito.
1: Ma scusa,
0: non lo so.
1: Ma Meta ti banna se dici una cosa sbagliata e non ti banna se parli di questo. Scusa.
0: Sì, questa roba qua mi fa molto ridere. Tipo, c'è Di Pre che bestemmia su Instagram e nessuno gli dice niente. Poi magari posti una roba sul sesso, è bannato perché questo non rientra
3: perché
0: nelle
3: policy.
0: Perché
3: sono le loro cazzo di policy.
0: Ma che cazzo vuol dire?
3: Sono dei cazzo di mamalucchi.
0: Perché gli americani non bestemmiano, perché la bestemmia non esiste in America, quindi per loro non è un reato, capito?
3: No, ma anche perché comunque cioè, un reato contro la religione è anche sti cazzi. Cioè, nel senso, che ci credi o non ci credi sono affari tuoi. Mentre la sessualità può essere
0: traviante. Ma in Italia se tu bestemmi su una piattaforma, diciamo, italiana, che può essere la radio, la televisione.
1: Dai, proviamo.
0: No, direi
4: vai,
0: di no.
4: Vai Paolo, prova tu.
1: No, io ho già fatto. Prova tu che sei nuova generazione.
3: Cioè, nel senso, le piattaforme americane si mettono al riparo da possibili contestazioni legali.
0: Sì,
3: okay?
0: Sì,
3: allora,
0: sì,
3: la
0: sì,
3: Chiesa
0: sì.
3: Non farà mai causa a Instagram perché di pre bestemmia.
0: Ma
3: okay. Mentre invece se tu dai messaggi fuorvianti, diciamo, per i minori, puoi trovarti un cazzo di tribunale che ti fa una multa miliardaria. Okay.
0: Io fossi il Vaticano gliela farei una
3: ma non puoi perché comunque vai a dimostrare che sei offeso.
1: No io se fossi il Vaticano farei un altro social per bestemmiare Meta.
0: Ma basta. Vabbè, quindi Lucilla, Puccioni e Chicca, Voi l'avete mai provata la palla di neve?
2: Comunque questa non è proprio la palla di neve, cioè nel senso
1: qui... l'espertona.
2: Qui praticamente
1: facciamo chiarezza.
2: Facciamo sesso orale entrambi, io faccio sesso, cioè, ma non contemporaneamente, nel senso faccio sesso orale o tu mi fai sesso orale, finisci di fare sesso orale e mi baci dopo.
1: Vabbè, è una cosa normale.
2: Esatto, cioè che stai un po'
0: No, non è così, non è così, non è così.
2: Marco, leggi quello che ha mandato, perché è questo, comunque è questa roba qua, la palla di neve invece è quell'altra roba là.
1: Allora, posso dirlo, si chiama secondo contorno. Perché?
5: La bocca è piena, questa è la mia
2: Marco,
0: leggi!
2: La palla di neve di Clerks, ok. Qui stiamo parlando del bacio bianco. Praticamente io ti faccio un pratico sesso
0: dopo
2: orale.
0: Dopo avergli praticato sesso orale e prima di pulirsi, quando sulla bocca sono ancora presenti tracce di fluidi.
2: Certo, ti ho fatto
3: è la palla di pelo allora, non la palla di neve.
1: Secondo contorno, se dopo il pesce ci sono le verdure, no?
2: Se tu mi hai baciato là, diciamo che non è che sei proprio capito, o c'hai un tovagliolo e ti pulisci per bene, ti fai lavare i denti, altrimenti saprai ancora un po' di me. Poi mi baci, ma
1: noi ci facciamo anche le posate a 50 anni.
2: Qui scambiare il sapore in questo senso.
0: You vabbè, sì o no? Sì o no?
2: Certo.
5: Sì.
0: Ok, ok. No, certo.
3: Ancora stamattina, ero lì dalla macchina del caffè.
0: Non mi sono ancora pulita, senti, guarda. Allora, attenzione, tra esattamente 22 secondi giochiamo al Ce lo manca e abbiamo in attesa Giovanni da Napoli. Vai Pipuzzo!

0: un po' di cultura. Cultura.
1: Lucy!
2: Ciao di nuovo.
1: Ciao Lucy. Allora, stavo leggendo.
2: Lo sai che Palmieri mi fa gli scherzi perché io ho il monitorino della regia, non di quello che sentite voi. Quindi lui mi manda sotto delle cose. Una cosa simpatica che fa è andare indietro nel tempo e quindi rimandare quello che voi stavate dicendo 2 secondi fa. Perciò, tipo sulla sigla, io non so quando devo entrare con PPP. Non è un dramma, ma è un problema.
3: A livello tecnico, ascolto la FM. Sì, per vedere se tutti i livelli sono perfetti.
1: Comunque, uno scrive che il Masseo su Twitch bestemmia. Pure in diretta davanti a migliaia di persone nessuno fa niente. Credo che su Twitch la bestemmia non sia vietata.
4: Ma la mia domanda è
2: anche su Instagram.
4: Perché uno dovrebbe fare qualcosa? Cioè, cos'è che puoi fare?
1: Non lo so. Allora, cioè, perché se io bestemmio? Se io bestemmio adesso, però sì.
5: Sì, ma solo se bestemmi Dio.
1: In che senso?
6: Ah, meno male, cominciamo, dai.
2: Beh, c'è uno che fa degli anagrammi e fa proprio quello. Cioè,
1: vabbè,
2: proprio
1: possiamo evitare. Cioè,
2: io direi,
1: okay. Infatti, non vorrei sfidare la fortuna.
6: Ma tanto, Marco, sono tutti al mare, non ci ascolta nessuno a Mediaset, figurati.
1: Ma smetti. Allora, Giovanna, buongiorno da Napoli, come stai?
7: Finalmente!
4: Quando è il tuo turno arrivi, no?
6: Il mio portafoglio, dov'è il mio portafoglio?
7: Contattando, ma che palle!
2: Che palle!
1: Senti, Giovanna, cosa fai in quel di Napoli?
7: Io tatuo. Abbiamo uno studio a Napoli, o meglio, Castellammare di Stabia.
1: Bello! Senti, allora io dovrei finire un paio di tatuaggi. Se per caso quest'estate mi gira il culo e vengo a Napoli, me li fai gratis?
7: Se ti gira il culo, no, paghi lo stesso.
2: Brava!
4: Stronza! Adorabile!
2: Vai, Giovanni! Ma
7: state,
1: vaffanculo. Spero che perdi, Ti lascio nelle mani di un'altra stronza di me.
2: Ma sei una grande Giovanna. Cercherò di farti vincere, dai.
1: Sta pezza di merda.
2: Allora, Giovanna, ti dirò una sfilza di cose. Mi devi dire, cielo, se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate da noi. Per vincere il mitico orologio Fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte.
7: Va benissimo.
2: Il cervello dello struzzo è più piccolo di un suo occhio.
7: Manca.
2: Invece sì, ha gli occhi molto grandi e il cervello molto piccolo.
1: Come il godo, stronzo. Godo, merda.
2: Stai calma.
7: No, non mi piace.
2: Stai calma. Un convegno sulle strategie da adottare per le ondate di calore annullato per un'ondata di calore.
7: Cielo,
2: è successo a Londra qualche giorno fa. Le figurine Panini si chiamano così perché all'inizio si trovavano nell'incarto dei tramezzini.
7: Manca,
2: si chiama Panini per via dei fondatori, cioè i fratelli Panini.
4: Fratelli sandwich.
1: Sì.
2: Le ferie retribuite sono un diritto sancito dalla Costituzione.
7: Ah, Gesù. Cielo?
2: Sì, dall'articolo 36, amen. Il vero nome di Sal Da Vinci è Salvatore Michael Sorrentino.
7: Manca.
2: E invece sì, è il suo vero nome.
1: Godo.
4: Ma nemmeno la cultura.
1: Godo.
2: Infatti.
1: Mica se devi perdere, oh mamma.
7: Oh, ma che cavolo.
2: Pippo Palmieri possiede una statua di se stesso scala 1:1.
7: Cielo.
2: No.
1: Ma secondo te? Ma secondo te?
5: Bene, megalomane, però.
7: Io lo farei.
2: Potrebbe, Pippo. La ailurofobia è la paura di tutto ciò che vola.
7: Manca
2: è la paura dei gatti, dal greco ailuros, gatto. Se mangi la cacca muori.
7: Manca,
2: sì, non ha per forza, però è molto pericoloso.
1: Gianni è ancora vivo e vegeto, scusami.
2: Attenzione, ti manca una sola risposta esatta.
7: Vai.
2: La parte posteriore del ginocchio si chiama ascella del ginocchio.
7: Manca!
2: E
1: bravissima,
2: vai!
1: Bastarda!
6: Spicy!
1: Merda! Allora, Giovanna, ti porti a casa un orologio prestigioso della Fumagazzi che spero ti rubino
7: che
1: subito.
7: Bello.
1: Cioè, proprio appena te lo metti al polso, devi farti un giro in centro a Napoli, bam, te lo inculano proprio.
7: Me lo rubano in un attimo, sicuro.
1: Bellissimo.
7: Grazie ragazzi.
1: Ciao tesoro, buona giornata.
7: È stato un piacere.
1: Ciao.
6: Ciao.

0: Ciao Lucy, grazie mille, ciao. Senti, dobbiamo collegarci velocemente con Mamma Rai. Sapete, sì, che abbiamo creato questa trade union con l'azienda dello Stato che fa informazione. Pensate che loro hanno una rete di frequenze che coprono tutta l'Italia in isofrequenza, tra l'altro. Quindi pensa che spreco, non l'ascolta nessuno.
1: Mai,
0: neanche chi la fa l'ascolta. Anche perché ormai hai il navigatore, eccetera. E quindi questi coprono tutta la nazione, tutti i tratti autostradali, senza motivo.
1: Cioè, tra l'altro, chi la fa per caso. Cioè, sì, non so se siete mai stati a Isoradio. C'è un corridoio e in fondo a questo corridoio c'è una porta con scritto Isoradio, perché la IS è cancellata.
2: Cartello vecchio. Entri, ti inventi.
1: Chiunque entra trova un foglio lì appoggiato,
0: apre e legge a caso. Sì.
1: Ronco, Bilaccio, Barberino del Mugello, brutto, brutta strada. Sì. E chiude, basta. Capito? Cioè, è un po' casuale.
0: Sì.
1: Divertimento.
0: Credo che la sede sia in un autogrill, tra l'altro. Cioè, sì, tu
1: che
0: entri...
1: si sposta, però. Che si sposta.
0: Esatto.
2: Così sarebbe più credibile in un track, effettivamente.
0: Sarebbe figo, però, infatti. Cioè, in un autogrill tu vai a pisciare, vedi che c'è uno studio. Entri, leggi il foglio che compare sul monitor e basta.
2: C'è un black hole in un bagno con un cazzo.
0: Che cazzo ha detto lo scemo?
1: Niente, capito solo black hole.
2: Niente, vuol dire una cosa volgarissima, non lo voglio dire.
0: Non sei molto simpatico.
2: Lo so, sono un cancro oggi. Il tumore dello zoo.
0: L'hai detto tu. L'hai detto tu.
3: Non te la sei neanche presa un pochino.
2: Non so, sei paragonato a una malattia mortale.
0: Madonna.
1: Non si muore più di quella.
0: Infatti, sono le cure adesso.
3: Ma tanto lo zoo prima o poi morirà.
0: Ma tua madre,
1: ma speriamo non per una metastasi. Speriamo di morire nel nostro letto con delle ciabatte.
3: Muore lo zoo, il programma.
0: Ma perché deve morire? Scusa, ma muori tu, ma vai a fare in culo.
3: Ma io muoio di sicuro.
0: Ma speriamo, nel senso.
3: Certo.
0: Prima o poi.
2: Ah, vuoi uccidere un altro programma?
3: Io non ne ho uccisi
0: tutti li hai ammazzati.
3: Quanto siete
0: tutti
3: stronzi, tu. Proprio zero ne ho
2: ogni
3: ammazzati.
2: Ogni programma che sei stato è morto dopo.
3: No, fatti una domanda dopo però.
2: Appunto,
3: dopo
2: sei
3: che me
2: adesso?
3: Ne sono andata via.
2: No, sei superstite tu.
3: Comunque il permaloso sei te, inutile che cerchi di scaricare su di me adesso.
0: Fai da. Io ti vedo arrabbiato. Vai Fabio, mettiti in un angolo. Chi tifi? Io tifo Buccioli.
1: Io sto già scaldando il cucchiaino, Marco.
3: Per cosa?
1: Faccio una pera, tempo che avete finito di litigare.
0: Si è offesino il bambinino. Si è offesino.
2: Ma non ho detto niente, stavo giocando alla Letizia.
0: No, sei cattivo, sei una brutta persona.
2: Ah, io sono una brutta persona, mi hai chiamato cancro, vedi tu?
1: L'hai proprio ferita questo giro.
0: Madonna.
2: Tumore dello zoo, mi hai chiamato.
1: L'hai ferita con l'obiettivo di ferirla.
2: A chi?
3: A me.
2: Perché ho detto che i programmi.
3: Io non chiudo i programmi.
0: Lei li sostiene, il giorno che se ne va muoiono naturalmente.
1: Lei è il contrario di Herbert Ballerina, lui era l'usciere, lei invece è il chiusiere.
3: Esatto.
0: Vabbè, possiamo collegarci con Isoradio, andiamo avanti, certo. Auguraci i tumori, scusa, non ho capito. No, non lo so io. Andiamo, vai Pippo.
4: Ore 14.
5: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero.
6: Ma a noi
5: servono i soldi per le barche a vela.
1: Certo.

0: Denti. Un saluto funebre dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sugli scappuntamenti di questo meraviglioso e afoso pomeriggio di prima estate.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico completamente bloccato sulla A59 fra Cascina Moccola e lo svincolo per Tre Cappelle, dove un furgoncino che trasportava i pagliacciosi abiti indossati dalla Premier Meloni ai summit internazionali ha invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi contro l'auto guidata da un monco non vedente che poi è risultato essere il parrucchiere della Schlein. Soltanto due morti, ma che morti! E noi li festeggiamo con una bella canzoncina dai toni leggeri.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti.

0: ti fa da sempre dono il sangue.
1: Ma no,
0: al posto di mia cugina.
2: Iso Radio, la radio che non ascolta nemmeno il direttore artistico, ma che paghi tu.
1: Tu.
2: Abbiamo un velocissimo aggiornamento, un nuovo inviato sulle strade italiane. Ci colleghiamo con Goffredo Porta la Gonna per un rapido aggiornamento sulla situazione delle principali arterie italiane.
3: Il traffico visto dai veneti.
4: Lacerato, spanato sotto un salice piangente. Fustigato, cane. Che cazzo di caldo c'è, cane? Mi sto scuoiando, porca. Come un bastardo animale, cane. Si incolla, bastardo, oggi. Danza dell'acqua, cane, un po' di fresco.
3: La conta delle sacche.
2: Grazie Goffredo e benvenuto nella grande famiglia delle persone mantenute dallo Stato. Sì. Abbiamo una bellissima canzone, adesso torniamo a ballare. Lui è Luciano Segatopi con Inchiodando si impara.
5: Inchiodando si impara.
6: No, no, Luciano, no. Cos'è un...

Altri aggiornamenti stupendi dal traffico. Un'ultima ora ci giunge dalla statale dei Foruncoli tra Gallina Vanitosa e Borgo San Coglione, dove il caldo ci regala gli 85 morti che stavamo tanto aspettando. Questo dopo che un camionista di una manciata di quintali ha perso i sensi mentre viaggiava a 280 km/h sulla corsia di emergenza, dove c'era un poco d'ombra, uscendo di strada e andando a falciare decine e decine di belle contadinotte in grembiule che lavoravano i campi a 90 con le tette a penzoloni. E con il conforto di questa bella notizia nel petto, torniamo in pista con una canzone estiva e molto rinfrescante.

0: siamo quasi giunti al termine di questo appuntamento, sì. Ma mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato.
1: Riso radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Longobardo, claustrofobico il culo di c***o, isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la mancati Gucci, mancati, a te metti in vetrina dei borsette da 4.000 euro, ma impiccate porco, ma impiccate al manco cavi i prezzi, che a baena piena di merda de tomare. Quindi è normale che la gente sciopa, che sia buon moltiplicare pane e pesci, non è un cazzo di nessuno? E l'unico coglione che era buon di farlo, per tre cazzi di ciodi, le ciapà e gli ha aperto la grotta e poi le ha anche scappà. E chi cazzo ha più rivisto? Sto cazzo, non ha più visto nessuno, né chi che crede in lui, né tantomeno chi che non che crede. Perché da allora il pianeta le sempre sta infestato da tutti i tipi di guerre, da tutti i tipi di malattie, carestie e porche varie.
3: Ecco. Beh, è un ragionamento,
4: è una teoria interessante.
5: Quadra,
4: sì,
5: quadra,
4: sì, sì, sì, sì. Se non scappava, dice lui, magari il mondo rimaneva un posto migliore.
5: Per essere che ci ha salvato, non è andata benissimo. Poi magari andava peggio.
6: Non è che è scappato, però.
4: Cioè, sì, è scappato.
6: No, no, lo hanno ucciso.
4: No, poi quello è l'uomo ragno.
7: Ragazzi, un momento di raccoglimento per un elemento dello zoo. Guardate la faccia di Pippo. Fino a poche ore fa era raggiante su un palco ad Alghero, festa meravigliosa organizzata da Antonio e il mitico onorevole Valdo. E come avete visto dai social, ha passato tutto il pomeriggio di ieri a bordo di una Cadillac Cabrio degli anni 60 di Nunzio. E adesso è tornato alla triste realtà. Paolo, aiutalo per favore. Portalo al lago sulla tua barca a fare aperitivo a base di champagne.
8: Grazie. Apprezzo, amico, lo apprezzo.
4: Quella è una bella esperienza, devo dire. Infatti,
5: saluto
4: un po'...
5: gli amici del Sas Bay.
4: Senti, mi scusi, signor Cancro, volevo sapere.
5: Dai, basta.
4: Quando esce Zotify?
5: Perché gli ascoltatori. Zotify, abbiamo avuto un rallentamento. Doveva uscire oggi, però abbiamo avuto un rallentamento perché Apple, giustamente, siccome ci sono di mezzo i soldi, quindi gli abbonamenti, dice: vediamo che non sia una truffa. E noi, no, cazzo.
9: Siamo e lo è, tra l'altro. Tra l'altro
4: ma te lo spiego io. Hai messo la faccia di Johnny come rappresentante dell'app?
5: No,
10: lì sarebbe già prima in classifica.
5: Comunque a giorni, tra domani e dopodomani usciamo.
4: Va bene, perfetto. Zotify, scritto come si dice, Zotify, nel senso zo che si punge, si fa, insomma. Zotify, Apple Store, Google Play e tua
5: e
4: madre
5: via che
4: puttana.
5: Spacchiamo il mondo, cazzo!
11: E adesso silenzio, grazie.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Una moto da cross dell'84, scarburatissima.
2: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
1: No, vabbè. No. Let's go. Sounds good.

0: here at one time.
1: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105.

0: Puccioni, hanno fatto il sito per i barboni come te, hai visto?
1: No.
0: Cioè, puoi comprare senza comprare.
1: Esatto.
0: Scoppia il boom dei dopamine sites.
1: Vabbè.
0: È una nuova dipendenza da simulazione. Cioè, tu vai su questo sito, ordini su un menù stellato, tutta la roba da mangiare, vedi anche il rider che te la sta portando, ma in realtà non ti porta niente, cioè è tutto finto.
2: Una serata normale di vedenza.
1: Io faccio così, riempio i carrelli di qualunque cosa e poi però ci penso e dico no vabbè lascia fare.
0: Vabbè, allora facciamo un esperimento, andiamo tutti su Amazon, vai tutti, aprite l'app, andate sul carrello e ditemi quant'è il totale delle robe che avete messo nel carrello.
2: Ma io ci avrò 16 euro.
1: No, io mi sa che l'ho svuotato da poco perché era frustrante, aspetta.
0: Paolo, no, io sono curioso Paolo. Paolo, vai.
3: Le ho comprate.
2: Ma i vestitini sexy per la moglie contano?
1: Cose.
0: Vediamo quanto c'hai. Dai, Puccioni, tocca a te.
1: 25 più 141, sì, c'ho.
0: Sei pronta? Sei pronta? Vuoi il mio?
1: Vai.
0: 7.712 dollari.
1: Vabbè, ma allora io sono una dilettante.
0: Cioè, guarda, 7.712.
1: Ma
3: no, scusa, puoi fare il calcolo di quello che hai speso nell'ultimo periodo.
0: Ah, quello come si fa? Aspetta,
2: come si fa?
0: Allora,
2: come si fa?
0: Orders, ordini forse?
2: I miei ordini. Account.
0: Non lo trovo,
3: Cazzo, paghiamolo da sempre, aspetta.
2: Compro solo due cose su Amazon, il profumo e le fasce per giocare a pallone.
0: Allora, tinta per la barba, cioè a manetta proprio. Poi cavetti, testosterone, cosa cazzo ho preso?
3: Dove si vede?
1: Cosa? Carrello?
3: No, devo capire dove.
1: I miei ordini ci sono.
0: Miei ordini, sì.
2: Ci sono due cose.
0: Che tristezza che siete.
2: Il profumo e le bande elastiche per
0: Ma quanto hai speso? Cioè, riesci a.
2: Nel carrello ho 104,71 euro di roba da comprare.
0: Ok.
2: Però non so perché sono. Tovaglie di plastica. Idea Station Neo ciotole plastica 6x16. Palloncini compreranno metallici.
3: Wow.
2: Mi dà l'idea che mia figlia abbia comprato sul mio Amazon.
0: Hai capito?
2: Perché di solito
3: la festa
2: compro...
3: sorpresa per te, poi tra poi.
2: Sì, esatto, che però ho fatto gli anni 2 mesi fa.
1: Io ho una piastra per acconciatura e le padelle per le crepes.
0: Che tristezza.
1: Abbastanza.
0: Allora, io ho la crema per i coglioni, per deodorare i coglioni, le abbiamo comprate insieme. Poi delle schede audio, cavi, casse, switch, cavi, tinta per la barba.
1: Ma questo è il carrello o quello che hai comprato?
0: No, questo è quello che ho comprato. Spine per il muro, tergicristalli, tende per coprire il sole, tinta per la barba. È tutta tinta per la barba.
1: La bevi la tinta per la barba?
2: Io se vuoi c'ho Cucu Panda, Sexy Tea indietro per i Zoma Slip Donna Tanga Cotone Elastico Mu.
0: Perdonami.
3: E non ce li fate ancora vedere.
0: Perdonami.
1: Accidenti.
2: Salva per dopo. Non l'ho
0: quella è tua
2: comprato.
0: Figlia, scusa.
2: No,
0: spero.
2: Questo mi sa che sono
3: è
2: io.
3: Vero,
2: che...
3: Il salva per dopo è quello interessante. Attenzione.
2: Mi sa che sono io che ho detto gli regali.
3: Che sono quelle
2: moglie.
3: Cose che vorresti comprare, ma non le compri.
2: No, allora, perché
0: salva
2: poi
0: per
2: se
0: dopo. Cazzo, è tanta roba. C'è una lista lunghissima.
3: Ho il 3G in questo momento.
0: Addirittura in radio.
2: No, io regalo i perizoma a mia moglie.
0: Però vedi, attenzione, in tempi non sospetti ho messo nel carrello il cesso, quello che ti pulisce il culo col bidet, con l'automatico.
1: Prendilo, è il momento di acquistarlo adesso che l'hai provato.
0: Ne ho trovato uno cinese, 899 euro, un po' tantino insomma,
2: c'è il motore però
0: Ho capito, però minchia, 800 euro per farmi sparare acqua nel culo.
1: Però non ti pensi più,
0: Gli do 20 dollari al giardiniere e dico di venire con la canna e vaffanculo, scusa.
3: Dei cubani per 500 lo fanno tutti i giorni.
0: Infatti. Poi non so che cazzo ma che cazzo ho messo nel carrello? Resina per fare i muri.
3: Quello è il momento di tragedia che volevamo scatenare.
0: Ah, è vero, eravamo io e te lì.
3: Invece,
0: attenzione, se avete in mente di fare il sesso a tre, un bel triangolone, la chicca, quella perversa maledetta, oggi ci ha pubblicato sul report il triangolo Vorreste provare a fare sesso a tre, ma non sapete cosa fare e come provare?
3: Succhiare.
0: Dovete sapere che ogni gioco ha le sue regole e i suoi lati negativi. Ecco i 9 consigli forniti da sessuologi ed esperti.
2: Sentiamo.
0: Vanno bene i sex toys, ma cosa vuol dire esattamente essere rispettosi? Quindi le regole sono: 1. essere sicuri, quindi prima di iniziare, tutti i partecipanti devono essere certi al 100% di voler provare questo tipo di esperienza. Io aggiungerei anche un esamino del sangue, magari.
2: Anche perché quando fai marcia indietro poi è pericoloso, perché puoi essere tamponato.
1: Esatto. Non ripensamenti, quindi.
0: Poi, evitare l'egoismo. Non si è più in due, le attenzioni vengono condivise e non si può essere gelosi.
2: Okay? Vabbè, io mi sdraio poi.
0: Però, aspetta, scusa, specifichiamo. Stiamo parlando di un rapporto due donne e un uomo?
2: È uguale,
0: due...
2: Marco, uguale. Io mi sdraio comunque.
0: Che senso,
2: io sto sdraiato, poi ragazzi, arrangiate.
0: Attenzione, Fabio, qui questo punto è per te. Okay. Moderare l'uso dell'alcol. Bere alcolici può aiutare a superare le inibizioni, ma a quantità esagerata possono influire negativamente sulla vostra prestazione
2: sessuale.
0: Ma io
2: non ho inibizioni. Io bevo dopo. Okay. Ma tu, per superare la vergogna.
0: Ti faccio una domanda. Ma faresti scopare tua moglie da uno anche? Cioè, a tre nel senso due uomini?
2: Mi dispiacerebbe per lui. No, perché mia moglie è un trattore, lo distrugge.
3: Mia moglie è un trattore.
0: Concordare le precauzioni prima di iniziare. I tre partecipanti devono trovare un accordo preciso sulle precauzioni da prendere.
3: Tu chiudi la finestra, tu chiudi la porta, tu guarda, spegnete i telefoni. Okay.
0: Prestare attenzione ai sentimenti. Dal sesso selvaggio, duro e puro, possono nascere anche sentimenti. Sesto, rilassarsi e divertirsi. Verificare la compatibilità prima di iniziare. Dice, ebbene, dov'è?
3: È facile.
1: Cercare di capire se i gusti sessuali di tutti i partecipanti sono compatibili.
2: Allora, io di solito faccio sputare lui su questa cartina di tornasole. Se viene azzurro, siamo compatibili. Giallo, no.
0: Utilizzare sex toys per rendere il sesso a tre più piacevole, dinamico e inclusivo. Non esitate a ricorrere a questi strumenti. Non c'è niente di peggio nel vedere uno dei tre partecipanti con le mani in mano per troppo tempo.
1: Gira pollici.
2: Ma ce n'è di cose da fare.
3: Voglio dire, buchi ce ne sono tanti.
1: È l'ultimo,
0: Essere rispettosi è l'ultimo punto. Ognuno ha i propri gusti e in ogni momento può rifiutarsi di fare qualcosa che non desidera.
3: Beh, dipende da quanto paghi.
0: Ho capito. Ma sai quanto pagherei, Paolo, per vedere te e tua moglie e non so, tipo
2: è un dodo,
1: è il Celli,
0: no, è il Celli, bravo,
2: il buon Celli.
0: Ma che bello,
3: la lasciamo stare il Celli.
0: Però sai che secondo me il Celli invece si arrapa e te lo punta al culo, è proprio peso.
2: Stiamo degenerando.
0: Sì.
2: È un bravo ragazzo, non coinvolgiamolo.
0: No, ma nel senso, una volta che sei lì, ragazzi, se cioè quel che succede.
2: Vabbè, sì, se la luce è spenta poi è anche più facile.
3: In che senso, scusa?
2: No, dico che con la luce accesa ti viene lo scrupolo. Quando la luce è spenta.
0: Il Celli, Paolo, il Celli che ha queste belle orecchie un po' a sventola, che lo puoi usare come maniglia, bellissimo.
3: Cazzo. È alto, è due metri, cioè una mente
1: è alto.
3: È lunga come una gamba il Celli.
2: Alto poi, alto. Va rispettato perché è alto. È un palmo più ciula di me.
0: Sì. Dai, ci colleghiamo con il Cantazzo di Sallavinci. Andiamo, vai. Tutto, vai.

0: Parte la sfida musicale.
1: Pronto?
0: Cantiamo insieme.
2: È cominciato.
0: Sei stata bravissima.
3: No. Pronto? Così.
2: Con la mano sul petto.
3: Con la mano sul cazzo, io te lo metto a pecori.
4: No.
2: Saremo io. Saremo io e te per sempre.
3: Ah, sì.
2: Senza te.
3: E ti accusi e gula chi te mor.
5: Bello.
2: Saremo io e te per sempre.
3: Chi sei?
2: Legati per la vita che.
3: Ma chi? C'è porco?
0: Cantiamo insieme.
3: Ehi, cantiamo.
0: Cantiamo insieme.
3: Ma che cosa devi cantare?
0: Non te la ricordi?
3: Ma che.
2: Con la mano sul petto io te lo prometto.
3: Ma porca la. Ma chi sei? Ma che vuoi col numero?
2: Davanti a Dio.
3: Ma che c'è davanti a Dio?
2: Saremo io e te la vita sarà per sempre sì.
3: Vai! Vai!
0: Bravissimo.
3: Vai!
0: Bravissimo.
3: Vai!
2: Sarà per sempre sì. Sarà per sempre sì.
0: Mamma mia, che pena. Sto per vomitare.
3: Bastardo!
0: Dai che ce la puoi fare.
3: Ma che sei, porca la.
2: Con la mano sul petto. Io te lo.
0: Vai merda.
4: No.
3: Vai, dare, dare, dare!
2: Davanti a Dio!
3: Vai, vedi, porco! Hai soggettato a qua, parlando!
2: Io che per te ero solo un uomo sconosciuto.
3: Perché? Ma chi sei?

0: Cantiamo insieme. Cantiamo insieme. Cantiamo insieme. Bravissimo.
1: Da qui
2: ma vai a pagare,
1: sarà per sempre sì.
2: Porca di
0: sei stato incredibile.
3: Oddio.
0: Adesso viene il bello. Andiamo a far cantare l'amica di Wender. Sì, proprio lei. La vecchia maledetta spara cancri. Sigla.
3: No.

0: Pronto?
1: Cantiamo insieme.
2: E si accenderà la musica e qui ti aspetterò. Il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre.
1: Non te la ricordi?
2: Senza te non vale
3: Aia.
2: Niente, non ha senso vivere.
3: Sta caricando i cancri.
0: Sì che la ricordo, non sono mia scema, come che te me crede?
1: Brava maledetta vecchia spara cancri.
0: Cosa?

0: Sarebbe sempre sì.
1: Io due esamini glieli farei fare a Wender, sì, comunque, sì, perché cioè così, giusto, per controllare, mamma mia.
2: Si sa mai,
1: sai, queste persone hanno i poteri, la roba. Vabbè, bambini, ci risentiamo domani dalle 2 alle 4, grazie a tutti, è stato bello, tranne uno, ma è così, la vita va così.
3: Ma no!
1: È antipatichino oggi, non so.
2: Ma no, vabbè, ma è lunedì, ma
1: non so. Lo so, è una brutta persona proprio.
3: Ma non è vero!
2: Lo so, Palmiro è così, lo sai, quando rientra negli Stati Uniti.
1: Quando rientro io, immagini. Quando arrivi tu, quando sono lì, fatti due domande.
2: Se vuoi farmi una chemio da solo,
3: dai, a domani.
2: Chemiare il programma.
3: Ciao.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: amici, benvenuti, benvenuti a casa, buon lunedì sera, come state, come state, come è andata la giornata, che è lunedì, insomma, la conosciamo, però i lunedì d'estate sono un po' diversi, comunque si vivono meglio. Io ho fatto un lunghissimo weekend, talmente lungo che sono ancora a Roma, trasmetto da Roma. Questa sera è un 105 mi casa, ancora di vacanze romane per me. Simo invece a Milano, ciao Simo, come stai?
1: Buonasera, abbastanza bene, mi sto riprendendo piano piano.
0: Provato. Sì. Devo raccontarvi questo, che Simo gli ultimi, diciamo, 10 giorni li ha vissuti un po' come Kate Richards dei tempi d'oro, tra un viaggio a Ibiza e un matrimonio che adesso ci racconterai. Io non so nulla di suo matrimonio se non delle foto e qualche messaggio poco lucido che hai mandato durante il weekend. Chi si sposava?
1: Allora, si sposava il mio migliore amico, Alberto, al quale mando ancora un grande abbraccio, per lo splendido matrimonio. Un po' provante, perché comunque abbiamo fatto anche l'addio al celibato di 3 giorni a Ibiza, che è stato praticamente qualche giorno prima del matrimonio, quindi a ridosso.
0: Tra addio al celibato e matrimonio, hai fatto un conto di bottiglie vuote?
1: No, allora su addio al celibato è stato impossibile calcolarlo. Su matrimonio adesso chiederò un resoconto, dato che ieri siamo poi ripartiti alla volta di Milano, quindi non ho avuto tempo di guardare, ecco.
0: Però insomma, dalle foto che hai mandato
1: ci siamo difesi, ecco.
0: Sì, ma proprio alla grande. Dove è accaduto tutto questo?
1: Allora, in una frazione delle colline dietro Bordighera, che si chiama Perinaldo.
0: Come siete chic, come siete chic.
1: Bellissimo paese, posto tranquillo, in mezzo alla natura, quindi diciamo che era tutto perfetto. Magari qualche bollicina in meno.
0: Perché? Però, perché ogni tanto si può anche bere dell'acqua, ma ci si dimentica.
1: Esatto.
0: Ci sono dei momenti dove incredibilmente ci si dimentica di immettere nel nostro corpo anche dell'acqua, della semplicissima acqua. So che sono tante le persone che in questi weekend si sposano e quindi poi organizzano dei matrimoni ai quali vanno tantissime persone, anche tantissimi nostri ascoltatori, quindi immagino che la tua situazione del weekend sia stata comunque la situazione anche di molti altri nostri ascoltatori. Io sono stato più tranquillo, sono a Roma da qualche giorno. Infatti, insomma, come dicevo prima, trasmetto da Roma questa sera, però bene, ormai qui ho trovato la mia dimensione anche da seconda casa, per cui vivo come un local, un pochino ho lavorato, ho fatto un bel brunch in un posto qua a Roma dove si mangia all'aperto, neanche troppo caldo, 70-80 gradi credo, ma insomma siamo stati molto molto bene. Amici, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è mi casa.

0: Radio 105 con Max Brigante, c'è 105 in casa fino alle 21, siamo anche in TV al canale 66 del digitale terrestre, dove potete vedermi in una dimensione un po' diversa perché sono in studio a Roma questa sera. E questo non mi ha però tolto, diciamo, da una discussione che si è scatenata oggi tra me, Simo e in parte anche Nadia, anche se poi lei è un pochino più organizzata di noi. Si parla di viaggi ed è normale. Cosa vuoi parlare a fine giugno? Cioè, se a fine giugno tu non hai ancora organizzato la tua estate, che poi per molti vuol dire una o due o anche tre settimane d'agosto, quindi se tu a fine giugno non hai ancora organizzato quello che farai da qui a un mese, è chiaro che ti viene un po' l'ansietta del «Oh, ma cosa fai tu quest'estate?» oppure «Cosa facciamo quest'estate?» perché magari ti appoggi anche all'intuizione, alla capacità organizzativa di qualche amico, di qualche amica, di un gruppo di amici. È chiaro che se tu non ti sei ancora organizzato, questo diventa un tema. Ed è diventato un tema oggi pomeriggio tra me e Simo. Nadia, che è un po' più organizzata di noi, invece ci ha schifato, ci ha umiliato, ci ha detto che siamo degli incapaci, ci ha detto che lei non fa vacanze con noi perché non sappiamo organizzarle, quindi lei si organizza a sua volta con le sue amiche, che invece sono più brave, perché se aspetta noi finisce che rimane a casa tutto agosto. Insomma, noi abbiamo subito questo. Simo, correggimi se sbaglio,
1: ma no, è non tutto giusto.
0: Sì, non credo di avere
1: preso solo insulti.
0: Esatto, non ho usato parole più grosse del dovuto.
1: Assolutamente.
0: Un pomeriggio di insulti, però dove siamo? Siamo che né io né Simo abbiamo organizzato niente.
1: Io adesso chiedo, cioè lo farò fare a Nadia a sto punto.
0: Anch'io, è così brava che ce l'organizzasse lei.
1: Esatto.
0: Lei quello che ha fatto oggi è girarci una notizia. Perché? Perché noi a un certo punto ci dicevamo che avevamo visto su TikTok, per esempio, dei posti molto belli in Islanda.
1: Esatto.
0: E a un certo punto ci siamo anche così detti, ma può essere andare a fare 10 giorni in Islanda? Oppure abbiamo visto foto su foto di safari incredibili.
1: Bello.
0: Esatto, per cui ci siamo chiesti se fosse la stagione giusta o meno, e abbiamo visto un creator di TikTok che ci diceva che agosto è perfetto. È perfetto perché le temperature non sono troppo elevate, perché ci sono le secche ed è più facile vedere gli animali che vanno a cercare l'acqua. Insomma, ma mentre noi stavamo su TikTok, Nadia ci gira questa notizia che dice invece il contrario, che dice che su TikTok sì, si guardano i viaggi e le mete turistiche, ma fondamentalmente si rischia di perdere un po' di tempo, perché lo scrolling poi non ti fa decidere. Un po' come quando guardi, vai a vedere, che ne so, devi comprare o affittare casa, vai a vedere 100 appartamenti e poi non sai più scegliere, no? E invece sostiene l'articolo che ci ha girato Nadia che come uno sceglie il viaggio? Principalmente per passaparola. Un amico va, tu ti fidi dell'amico, l'amico ti riporta un'esperienza positiva, tu ti connetti alla fiducia che dai all'amico, alla sua esperienza positiva vissuta, e quindi ci credi e prenoti un viaggio sulla base di qualcuno che ti ha detto: guarda, se vai lì, in quel posto, in quell'hotel, c'è una dimensione meravigliosa, e quindi lì tu scegli il viaggio. Allora noi, che siamo dei genietti, abbiamo detto: ma se così fosse, noi oggi ci facciamo dire dai nostri ascoltatori
1: un bel passaparola,
0: delle loro esperienze.

0: Raccontateci i viaggi, anzi il viaggio che vi è piaciuto di più, l'esperienza, perché poi il viaggio è quello, no? Tu torni e in realtà quello che ti fa dire è stato un grande viaggio meno è ciò che ti porti a casa.
1: Esatto.
0: Per cui ecco, raccontateci una vostra esperienza fatta in un momento di pausa, che corrisponde poi alle vacanze. Proviamo a creare noi un buon passaparola che possa aiutare noi, ma tutte le persone che siamo sicuri sono nelle condizioni mie e di Simo oggi a fine giugno, ovvero non avere la minima idea di cosa fare a ad agosto, quando poi uno ha dei giorni. Tu quanti ne hai poi effettivissimo?
1: 3 settimane.
0: Anch'io, 3 settimane. Che sono tante. Cioè, sì. Quando hai 3 settimane, pensi di poter fare una roba incredibile. Dici, questa sarà l'estate della mia vita. E poi però devi matchare con i costi, perché andare in giro è sempre più costoso, e anche con un'idea sostenibile. Proviamo a metterle in gioco, e a leggerne un po' e ad auto-ispirarci al 342 41 15 105.

È uno dei miei pezzi estivi preferito, Aranciata di Fra Quintale, prodotta dal magistrale Mace. Entrambi, sia Mace che Fra Quintale, sono passati a trovarci non di recente qui a 105 Mi Casa, dove solitamente il protagonista è l'ospite. Poi io questa sera sono a Roma, per cui insomma non riuscivo ad incontrare nessuno, e quindi stasera è una puntata un po' speciale di 105 Mi Casa, dove abbiamo iniziato parlando di viaggi, di esperienze. Leggo subito un primo messaggio, Simo, perché secondo me siamo partiti bene, cioè qualcuno ha colto nel segno. Davide da Verona non ci consiglia un luogo, ma consiglia un modo, e questo per me è già interessante. E lui dice: io consiglio a tutti almeno una vacanza in cui si parte da soli. Fa paura il primo giorno, poi succede una cosa bellissima, inizia a parlare con tutti. E questa è una cosa che mi sento di sottoscrivere. Io non sono mai partito da solo per una vacanza, però ho viaggiato tanto da solo, magari anche per lavoro, e poi ho appiccicato dei giorni, quindi magari non sono proprio partito da solo, ma poi sono rimasto da solo. E devo dire che a livello esperienziale, che forse è quello che oggi cerchiamo di più, è una grande cosa, è veramente una grande cosa. Parli da solo, parli secondo me anche con te stesso, e perché per farlo hai bisogno di un po' di silenzio, e quindi è veramente una bella esperienza. Mi piace come primo consiglio.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Hey! 105.
3: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: I Maroon 5 remixati dai Room 9 qui a 105 Mi Casa con Max Brigante. Maroon 5 che ci collocano negli Stati Uniti, che anche Simo, la possiamo dire, no? È stata la tua esperienza più forte finora. Lo dico perché ne stavamo parlando mentre andava il pezzo dei Maroon 5. Adesso leggiamo un po' di vostri messaggi che sono arrivati. Vi abbiamo chiesto di darci dei suggerimenti per fare viaggi quest'estate. Però viaggi che vi hanno in qualche modo cambiato, aperto la mente, spostato un po' il punto di vista. E tu, Simo, sei fisso su Stati Uniti, eh?
1: Sì, perché mi riaggancio anche al messaggio dell'amico di prima che ho perso, quello che consigliava il viaggio da solo, perché sono partito da solo, sono stato solo là per una settimana circa, e poi ho raggiunto il mio caro amico che abita in quelle zone, ecco, che abita vicino ad Atlanta. Quindi è stato molto, cioè è stata un'esperienza forte, perché appunto era il primo viaggio che facevo da solo e poi lontanissimo, quindi nel senso, e non essendo madrelingua, comunque mi sono dovuto anche arrangiare.
0: Ma una domanda, perché mi sono dimenticato, il tatuaggio l'hai fatto lì negli Uniti?
1: Sì.
0: Ah, l'hai fatto negli Stati Uniti?
1: L'ho fatto negli Stati Uniti la seconda volta che sono andato.
0: Ah, quindi, ok, sì. non in quel primo viaggio.
1: No.
0: Non in quel primo viaggio,
1: no,
0: ok,
1: no.
0: Okay,
1: no,
0: okay,
1: no,
0: ok,
1: seconda volta.
0: Allora, leggo un po' di viaggi e un po' di esperienze. Sono andato in Provenza per seguire un corso di pittura d'acquarello. Non dipingevo dalle medie. Mi sono ricordata che ci sono passioni che aspettano solo di essere risvegliate. Ce lo dice Silvia da Napoli. Questa cosa mi piace molto, perché uno è propenso a pensare alla vacanza un po' come, a volte quasi un obbligo, no? Cioè devi andare al mare, devi andare in montagna per riposarti, ma magari uno si riposa di più dando sfogo ad una propria passione che non per forza mettendosi su un lettino, magari in mezzo a tantissima altra gente, in una spiaggia. Magari sì, ma magari anche no. Quindi questa cosa dell'acquarello in Provenza, cioè, mi fa proprio volare. Ho fatto una vacanza dedicata all'astronomia. Bello quest'altro messaggio che mi ha selezionato Simo. Valentina dice: dormendo in un osservatorio sulle montagne, spegnere tutte le luci e vedere davvero il cielo stellato è qualcosa che dovrebbero provare tutti.
1: Bellissimo.
0: Sì, bellissimo. Ma è bello l'input, no? È bello l'approccio. Abbiamo cercato un po' di tirare fuori i messaggi che non raccontassero solo una vacanza un po', non voglio dire banale perché non c'è nulla di banale, ma più canonica, e che invece possano essere un'ispirazione per qualcuno. Dai, l'idea di andare a fare una vacanza osservando le stelle non è usuale, però se sei appassionato potrebbe essere veramente una svolta. Anna da Bari: non scegliete il posto, scegliete l'esperienza, che è esattamente quello che stiamo dicendo. Io sono andata in Portogallo per imparare a fare surf, non sono diventata, aspettate che l'ho stampato su due fogli, quindi me lo sono perso. Comunque tante persone, anche miei amici, sono andati per esempio a Bali per imparare a fare surf. Anche un amico che abbiamo in
1: bello,
0: comune, che fa il DJ, che salutiamo, Andrea, è uno che poi da lì non si è mai spostato. Penso che sia andato 15 volte di fila a Bali, perché è andato la prima volta, ha iniziato a surfare e poi da lì non si è più staccato. Mi piace molto il match passione vacanza, un po' come quelli che nelle vacanze invernali vanno a sciare, no? Fondamentalmente poi fai quella cosa lì. Continuiamo a leggervi al 342 41 15 105.

0: diretta su Radio 105, c'è 105 Mi Casa, io sono Max Brigante. Solitamente in questo momento della trasmissione chiacchiero con qualcuno, con qualche personaggio che è ospite. 105 Mi Casa è un po' questo, no? È un salotto che apriamo ogni sera a un amico, un'amica che ci viene a trovare, solo che io questa sera non sono realmente a casa, cioè non sono realmente nello studio dal quale trasmettiamo solitamente, quindi da Milano, ma sono a Roma, sono nel nostro studio romano e quindi era un pochino più difficile incontrare un ospite. E diciamo che il mio ospite è Simo Jay. Ciao, sì. Simo, sei il mio
1: Ciao,
0: ospite.
1: Volevo dire, sei nel secondo studio romano, perché questo...
0: Sono nel secondo,
1: hai
0: sì.
1: occupato lo studio di Max Maddi, diciamolo
0: sì,
1: a tutti.
0: Sì, povero, esattamente.
1: Povero Max, rimetti a posto tutto, che domani mattina sennò... Trova
0: tra
1: casino.
0: L'altro, prima quando sono entrato l'ho incrociato, ma chiaramente se n'è andato via subito perché è totalmente fuori dal suo orario, però mi ha fatto piacere abbracciare Max Maddi qui in terra romana. No, dicevo che tu sei il mio ospite e con te stiamo parlando di viaggi, di esperienze. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci la propria grande esperienza di vacanza, legata a una vacanza, per provare anche ad ispirarci. E devo dire, Simo, che ci sono un po' di cose interessanti che secondo me potremmo fare quest'estate. Per esempio, Michela da Firenze, 27 anni, io mi sono regalato una settimana in Irlanda da sola. Come? Bello. Senti qua, bello, macchina bello. A noleggio e B&B, diversi ogni sera. È stato il viaggio più bello della mia vita.
1: Lo credo.
0: È bella, no?
1: Sì, noi dovevamo ancora andare a fare il cammino.
0: Esatto, sai, visto che in molti hanno scritto del cammino?
1: Sì.
0: Adesso magari
1: infatti
0: recupero anche qualche messaggio. Comunque, ecco, per esempio questa, Simo, è una cosa
1: questa
0: che potremmo pure fare.
1: Tanta
0: potremmo roba. Potremmo fare sia da soli che insieme. Ce ne andiamo, affittiamo una macchina, ce ne andiamo lì e poi senza pianificare troppo, B&B ogni sera diverso,
1: sì.
0: In base ai chilometri fatti. Per chi ama guidare, fate tutta la costiera basca da Bilbao fino in Francia, strade stupende, oceano e cibo pazzesco. Anche questo non è male.
1: Non male.
0: Preferisci la costa basca o l'Irlanda?
1: Allora, forse sai che l'Irlanda.
0: Io la costa forse... basca. Ecco. Vedi che non siamo mai d'accordo.
1: Niente.
0: Dai, è bello, da Bilbao vai poi fino in Francia.
1: Sì, non so perché, però forse sarà stato il caldo dei giorni scorsi, di quelli che verranno poi, sicuramente mi porta più a pensare che fare un viaggio in un posto un po' più fresco potrebbe dare un po' di sollievo, ecco. Però, no, che la Costa Basca, cioè nel senso, poi non conosco bene, non ci sono mai stato, quindi...
0: Nemmeno io.
1: Sicuramente bello,
0: Allora, qualcuno dice Pantelleria, non ci vai per la spiaggia, ci vai per sentirti completamente fuori dal mondo.
1: Vero, bellissimo.
0: E io aggiungo anche
1: bellissimo.
0: Per stare all'interno di una bellezza mozzafiato.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: La bellezza fa bene, la bellezza che riflette negli occhi, poi riflette anche nell'animo, cioè stare nel bello migliora tutto, migliora i pensieri, quindi bellissima Pantelleria. Io ci sono stato solo per... un paio di giorni, ma proprio stupenda. Attenzione, Simo, che Andrea sembra che abbia ascoltato i discorsi che facevamo oggi pomeriggio io e te. Vi consiglio l'Islanda, perché a un certo punto è nata l'Islanda come idea tra
1: molto,
0: me e Simo.
1: Molto.
0: Attenzione cosa dice, perché secondo me tocca un tema per te sensibile. Quindi Andrea manda questo messaggio: vi consiglio l'Islanda. Costa, è vero. Che è un tema
1: è
0: un
1: vero,
0: po' sensibile.
1: Lo so.
0: Costa, è vero. Ma ci sono paesaggi che sembrano di un altro pianeta. È il viaggio che rifarei domani.
1: Simo, sono d'accordo.
0: So che tu vuoi sapere quanto costa.
1: No, lo so.
0: Oggi abbiamo chiesto anche a ChatGPT a un
1: esatto,
0: certo punto di farci un itinerario non è a buon mercato, non è a buon mercato. Quest'anno niente mare, scrive Sara, vado una settimana in Umbria in un agriturismo senza televisione, senza piscina, solo libri, passeggiate e silenzio, non vedo l'ora. Simo, è una cosa che tu hai fatto per molti anni.
1: Bellissimo, sì, infatti
0: una cosa simile, no?
1: Sì, lo consiglio a tutti, anzi... magari di quelle 3 settimane, se una la organizza Nadia, magari la prima, quindi
0: sì.
1: Ho bisogno poi di staccare da Nadia perché
0: sì,
1: comunque è
0: impegnativa
1: questo periodo, e quindi consiglio a tutti di fare questa cosa qua, di andare un po' a isolarsi con un bel libro, serene, delle grandi passeggiate.
0: Mi ricordo che tu l'hai fatto,
1: l'ho
0: in
1: fatto
0: questi
1: per
0: anni, no?
1: Tempo. Sì, sì,
0: toglievi il cellulare, esatto. Toglievi il cellulare, passeggiavi, leggevi. Sì, sì, bella, bella, bella. Buoni consigli, insomma, dai.

0: Beautiful Freaks Mick su Radio 105, si parla di viaggi. Simo, provo a darti qualche altro suggerimento. L'anno scorso sono stata in Albania, Francesca, bello. E me ne sono innamorata, che è un tormentone, cioè sì, è una cosa, vero, che abbiamo sentito molte volte, soprattutto negli ultimi anni. Mare bellissimo, gente ospitale, si mangia benissimo e si spende ancora il giusto. Ho voluto leggere questo messaggio soprattutto per questo.
1: Lo so.
0: La consiglio prima che diventi la nuova Croazia. Ora, nulla di male contro i nostri amici croati e contro la Croazia, anzi, però effettivamente la Croazia non ha più i costi di un tempo, no? C'è stato un momento in cui soprattutto dall'Italia si andava in Croazia anche per spendere meno e per vivere poi un mare meraviglioso. Oggi non è forse più tanto così e qualcuno dice che l'Albania is the new Croazia. E infatti, insomma, abbiamo visto anche tanti messaggi di questo tipo. Poi, forse siamo sempre in tempo per fare quello che ci dice Marco.
1: Vai.
0: Se amate camminare, fatevi almeno una volta il cammino di Santiago. Non serve essere religiosi, torni a casa con la testa completamente diversa. E perché uno non se lo può mettere nel suo periodo di vacanza? Cioè, ci sta.
1: Bellissimo.
0: Ci sta. È anche questa una possibilità. Da matchare un po' con le temperature. Forse non è proprio il momento ideale. Però tutto si può fare, dai, tutto si può fare. Sky Newman.

rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Ha esattamente 46 anni questa canzone, che uscì nel giugno del 1980. Ovviamente è Could You Be Loved di Bob Marley, ovviamente fa parte dell'album mitico Uprising di Bob Marley. Forse non tutti sanno che l'anno dopo, nel 1981, lo spartito di questa canzone in Giamaica fu pubblicato anche sui francobolli, giusto per dare un pochino come posso dire, la dimensione dell'impatto culturale e sociale che Bob Marley ebbe per la sua nazione. Bellissima questa cosa, non la sapevo, l'ho letta proprio adesso mentre così cercavo degli spunti per raccontarvi un bel aneddoto legato a Could You Be Loved. Domani cosa facciamo, Simo? Domani
1: mi sa che siamo di nuovo io e te, tu e io, perché tu non torni da Roma.
0: Non torno.
1: Sei ospite di Max Madi anche domani e sì, speriamo che ti accolga, diciamo.
0: Domani trasmetterò ancora da qua e adesso magari capiamo. Tanto noi di solito la gestiamo così,
1: sì,
0: in base a quello che ci succede nel pomeriggio.
1: Esatto.
0: Poi decliniamo la puntata. Sarà comunque un piacere stare con voi, ragazzi, anche domani sera dalle 20 alle 21. Vi lasciamo al 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: di anguria?
1: Perché?
2: No. Perché non era, era giusto.
0: No. Non si possono neanche nominare i cibi freschi perché implicano che uno si sta lamentando.
1: Ma che cazzo di cosa parliamo oggi?
2: Quindi cose... siamo zitti.
0: Allora, facciamo una puntata come se fosse ottobre, novembre, marzo.
3: Oh, hai detto
4: Natale? Ma stamattina? Cioè, minacciava pioggia.
0: No, no, no. Meteo, non si deve toccare.
2: Ma manco quello. Ha allora, detto pioggia.
4: Slittato.
3: Dai.
4: Stamattina ragazzi era cioè, slittavo con la moto perché
0: ho già
4: in curva,
0: preso tutti i regali io
4: stamattina certo
2: costano meno,
4: ho messo una maglietta prima. Termica
0: termica
4: comunque dico sabato buongiorno amici,
0: buongiorno
4: Manola, buongiorno Lidia,
5: buongiorno
4: Lidia, è andata a vedere. Ma non posso parlare di niente. È andata a vedere un concerto caldo.
2: No, veramente caldissimo. Allora, doveva finirla lì. È andata a vedere un concerto.
0: Si può dire musica, concerto.
4: Ma adesso dici di